0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Davide Martella, oggi da Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia, ci parlerà sul tema pace con Dio nel consueto collegamento con Cristiani Online. Pace con Dio, buon ascolto.
2: Grazie. Pace con Dio è il titolo del messaggio questa sera. Intanto, prima di leggere questo verso da cui partirà la mia riflessione che il Signore ha messo sul mio cuore, voglio salutare gli amici in ascolto, tutti voi. Saluto anche alcuni amici che evidentemente è possibile saranno collegati perché ho condiviso loro il link. E poi, come sempre, voglio salutare gli amici ospiti della casa circondariale di Lucera e anche alcuni di Foggia. E la mia preghiera è che la parola del Signore possa toccare il cuore di tutti noi, che possiamo essere questa sera benedetti ancora da questa parola. E così leggo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, il verso 27, dove Gesù dice: vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. La persona che sa di trovarsi vicino alla morte, in genere, scrive un testamento che contiene le sue ultime volontà riguardo alle persone più care, quelle più vicine al suo cuore, le persone che lui ama, la famiglia. Ecco, quel Signore Gesù fa la stessa cosa quando dice ai discepoli: vi lascio pace, vi do la mia pace. Ma ciò che sta lasciando non è una eredità fatta di beni materiali, ma sta lasciando qualcosa che il denaro stesso non può comprare: la pace. La pace che nasce da qualcosa molto speciale, da una condizione molto speciale, di cui questa sera desidero parlarvi. Le statistiche dal 2017 a oggi ci dicono che la depressione è il disturbo mentale più diffuso nel nostro paese. Secondo l'Istat, la depressione è un male che ad oggi interessa, pensate, più di 2.800.000 italiani dai 15 anni in su. Ma secondo le stime di uno studio Lexmed, ogni anno oltre 1,5 milioni di adulti soffre di un disturbo depressivo. Nelle sue manifestazioni estreme, amici, il disturbo depressivo maggiore può portare al suicidio, ci dicono le statistiche, a causa del male del quale, ecco, a causa di questo male muoiono in Italia circa 4.000 persone ogni anno. Ci troviamo di fronte ad una triste constatazione: nel nostro paese ogni anno sono circa 4.000 le persone che, causa la depressione, si tolgono la vita. E ancora, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei prossimi 40 secondi nel mondo una persona morirà suicida, non sempre a causa della depressione. Beh, qui bisogna prendere atto che le persone che muoiono per suicidio nel mondo sono più di quelle che muoiono in una guerra o di morte per incidenti. La pace. Cari amici, la pace non si può ideare. La pace non si può inventare e non la si può produrre laddove non c'è. Le tecniche per sviluppare la pace interiore sono ingannevoli e non sono durature. La pace è invece qualcosa che si può ricevere, perché viene data in dono. E io voglio dirvi questa sera come si può ricevere questo dono, come è possibile realizzare la pace interiore. La Bibbia dice che Dio ci ama e che ha dato nel suo amore il suo figlio per noi, affinché no. E io voglio dirvi questa sera come si può ricevere questo dono, come è possibile realizzare la pace interiore. La Bibbia dice che Dio ci ama

famiglia, un marito che la amasse, dei figli, felice, così felice con la sua famiglia. Ma il suo fidanzato, quando mancavano soltanto 3 settimane al matrimonio, fuggì con un'altra ragazza e la abbandonò. Questa giovane, disperata, disse fra sé: «O Cristo è una realtà e la sua parola è vera, oppure la faccio finita». Quindi si recò a casa di un'amica credente in Gesù Cristo e che tempo prima gli aveva parlato della pace che il Signore dona. Andò dalla sua amica, parlarono tanto, a tarda sera, dopo alcune ore di conversazione, convinta questa ragazza dal Vangelo che Dio è amore. Dio è amore. Mentre in lacrima apriva la sua vita a Gesù, una voce riempì il suo cuore, dandogli sicurezza, certezza. Quella voce: tu per me non sei scambiabile e io ti amo. Caro amico in ascolto, siamo insostituibili agli occhi di Dio. Lui ci ama personalmente, ognuno di noi non è scambiabile. Ti ama personalmente e per te ha dato il suo figlio. Dio che ha tanto amato il mondo, Dio ama chiunque e ama te. Anche se fino ad oggi tu non ti sei abbandonato al Signore, devi sapere che Lui continua ad attendere te, perché sei una sua creatura e ti ama. Purtroppo, a causa del peccato, tu stai vivendo distante da Lui, separato, e non hai un rapporto con Lui. Perché Dio è assolutamente perfetto e giusto e non può avere comunione col peccato. Quel peccato ha scavato una divisione, dice la Bibbia, fra te e Lui. Ma la sua parola ancora ci dice come possiamo avere pace con Lui. Infatti afferma la parola di Dio: giustificati per fede. Nella lettera ai Romani a capitolo 5 abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Bisogna sapere che alla base della fede cristiana c'è una grande verità. Ho letto nella parola di Dio: giustificati per fede. Quindi questa grande verità è che Dio giustifica, e chi è stato giustificato da Dio non è più sotto condanna. Sì, perché la giustificazione, sapete, è un cambio di posizione del peccatore. Il peccatore che passa nella giustificazione da colpevole perduto, perduto per l'eternità, ad innocente e salvato per l'eternità. E tutto questo grazie all'opera di Dio che offrì il suo figlio Gesù a morire in croce al posto nostro, a pagare per i nostri peccati. Per meglio spiegare questa straordinaria opera della giustificazione, voglio raccontarti l'esperienza di un pastore di gregge. Questo pastore aveva

0: circa 100 pecore. Il suo gregge era formato da circa 100 pecore. E come ogni anno, delle pecore nel gregge figliano. Accadde che un agnellino morì appena nato. E accadde pure nello stesso gregge che una pecora morì dopo aver partorito il suo agnellino. Quindi questo pastore si trovò con un agnellino orfano e con una pecora senza il suo agnellino. E allora prese l'agnello orfano e lo diede alla pecora che aveva perduto il suo piccolo. Ma la sostituzione, sapete, non ebbe i risultati sperati dal pastore, perché la pecora rifiutò di ricevere quell'agnellino. Infatti, dopo averlo annusato, lo spintonò con la sua testa per allontanarlo. Il pastore non si arrese e ci riprovò ancora, ma niente di niente. La pecora rifiutava l'agnellino. Pensò e ripensò ad una possibile soluzione del problema e alla fine gli venne un'idea. Togliere la pelliccia, all'agnellino morto e con essa rivestire l'agnellino orfano. E così fece. Quindi avvicinò di nuovo l'agnellino alla pecora e la pecora, dopo averlo annusato, lo annusa ancora, si convince e lo accetta e nutrì l'agnellino. Il profeta Isaia, sapete, dice che è stato Dio a rivestirmi del manto della sua giustizia. Vi leggo Isaia 61:10: Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Dio mi ha rivestito del manto della sua giustizia. È così che Dio ci giustifica. È proprio questa la giustizia di Dio. Ogni persona che confida in Gesù viene giustificato da Lui, viene rivestito dell'opera di Cristo. Non viene visto più da Dio come colpevole, perduto per l'eternità, ma assolto. Perché? Perché è coperto da un manto, il manto del sangue del suo sostituto versato alla croce, il sangue che Gesù versò alla croce. Egli lì, in croce, pagò per i nostri peccati ed è questa l'opera della giustificazione. Dio vede in Cristo il colpevole, lo vede innocente. Fu chiesto ad una bambina se secondo lei ci fosse qualcosa che Dio non riuscisse a vedere. Tutti i bambini nell'aula hanno risposto: no, Dio vede tutto, vede. La bambina pensò e disse: una sola cosa Dio non riesce a vedere, il mio peccato quando è coperto dal sangue di Gesù. Amico caro, ciò che è stato pagato è coperto e vengono meno i presupposti di un giudizio, poiché la giustizia di Dio è stata soddisfatta suo figlio morì alla croce, è stato condannato al posto nostro e non ci può essere una seconda condanna. Infatti la Bibbia afferma che non c'è più condanna per coloro che si sono rifugiati in Gesù, il quale condanna dei peccatori, di tutti noi peccatori. E nessuno può più accusare chi è stato giustificato da Dio. Si racconta dell'incendio di una foresta. Questo incendio avanzava inesorabilmente verso il villaggio. Gli abitanti di quel villaggio erano terrorizzati, non più alcuna via di scampo davanti a loro. Ad un certo punto il capo del villaggio invitò tutti alla calma e a seguirlo, assicurando che ne sarebbero usciti tutti salvi. Cosa fece? Diede fuoco ad un appezzamento di grano. Una volta bruciato quell'appezzamento, invitò la gente dicendo: mettetevi qua dove c'è già stato il fuoco. E così la gente del villaggio con il capo del villaggio si raccolsero tutti al centro di quell'appezzamento. L'incendio bruciò quando arrivò l'intero villaggio, ma il fuoco non poté interessare l'appezzamento di terreno già bruciato. C'era già stato il fuoco là. Così le persone lì radunate salvarono la loro vita. Amici in ascolto, su Gesù c'è già stato il giudizio. Lui alla croce ha subito il giudizio da parte dell'Iddio santo e giusto contro il peccato, e alla croce prese i nostri peccati, li portò su di sé, sul legno, rifugiandoci in Cristo. E io mi rifugiai in Cristo tanti anni fa. Rifugiandoti in Cristo, tu questa sera sarai al riparo in colui che subì la condanna per te. Confidando in Lui, tu riceverai perdono, riceverai salvezza. Una volta una persona mi disse: io non accetto il cristianesimo perché è la religione della torta che puoi avere un domani in cielo. Io la voglio oggi, questa torta. La Bibbia afferma che chi crede, già da oggi riceve la vita eterna. La riceve oggi la vita eterna. Infatti, l'espressione biblica delle parole di Gesù che garantisce la salvezza è questa: chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi ascolta la mia parola, dice Gesù, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Oggi. Tu credi oggi e oggi hai la vita eterna. Da oggi si riceve, come ad esempio il tema di questa sera, la pace con Dio come risultato della giustificazione. Giustificati dunque per fede, abbiamo letto, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù, il suo figliolo. Il sostantivo giustificazione e il verbo giustificare trasmettono proprio il significato di entrare in un rapporto corretto. in virtù dell'essere, cioè come se tu fossi giusto. Noi siamo dichiarati giusti da Gesù Cristo davanti a Dio, dal Figlio di Dio davanti a suo Padre. Siamo dichiarati giusti. Pensa, oltre alla pace da Dio, i credenti ricevono la pace da Dio. Oltre alla pace di Dio, noi abbiamo la pace di Dio, noi che abbiamo creduto. Il tema di questa sera, pace con, e questa preposizione con, questa parolina con, esprime proprio un rapporto. Oltre alla pace di Dio e da Dio, tu sarai in pace con Dio, avrai un rapporto personale, sei insostituibile, non sei scambiabile, un rapporto personale con Dio. Essere giustificati. Certamente tu ricordi che ai tempi della scuola c'era quel famoso libretto chiamato il libretto delle giustifiche, e cioè l'assenza, quel giorno di assenza o quei giorni di assenza, l'assenza doveva essere motivata e giustificata su quel libretto, e quella giustifica era valida soltanto se sottoscritta, firmata da uno dei tuoi genitori. Solo se giustificato da uno di loro potevi ritornare in classe per seguire le lezioni. Nessuno entrerà in cielo, nessuno la vita eterna senza la firma di Cristo. Vai a Lui questa sera e Lui riempirà il tuo cuore di pace. Tu sarai giustificato, dichiarato giusto da questa sera, giustificato per la fede in Cristo, andando a Lui, credendo in Lui, aprendo la tua vita a Lui. Sarai accettato da Dio e avrai la pace con Dio. Io vi lascio pace, dice Gesù, abbiamo letto, la mia pace, non come la dà il mondo. Amici, si tratta di quella pace che nasce dalla consapevolezza di aver ricevuto il perdono dei propri peccati e di essere stati riconciliati con Dio. Cristo, soltanto Cristo, offre questa pace e può darla, perché l'ha acquistata sul Golgota con il proprio sangue. Tutto è compiuto, disse Gesù, compì l'opera perfetta per la tua e per la mia salvezza. Portò i miei e i tuoi peccati, i nostri peccati, sulla croce, e pagò per me, pagò per te. Il debito fu pagato, è stato pagato il debito. Questo dice la giustificazione. Il debito è stato pagato. E Lui, dopo aver dato la sua vita, morendo alla croce, 3 giorni dopo, risorse vincitore dai morti. Ed era, ti attende, aspetta te, ricevilo adesso, in questo momento, nella casa del tuo cuore. Gesù non dà la pace come il mondo dà. La pace di Cristo non è per un breve tempo, non è una pace egoista, non è avara, è la sua pace, la pace che dura per sempre, perché niente, nessuna morte, dice la parola del Signore, potrà separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ecco, pace con Dio, e sarai sempre da ora con Lui, avrai questo rapporto con Lui che neanche la morte potrà spezzare. Ricevendo questa pace, Gesù dice, il vostro cuore non sia sgomentato, non siate tristi, infelici, io vi do la mia pace, non quella che il mondo dà. E allora ecco che, ricevendo questa pace, non sarai più infelice e solo e spaventato, ma troverai il senso della vita ricevendo questa pace. Vai ora a Cristo, dona ora la tua vita a Cristo. Il famoso segnale l'SOS, che in italiano è soccorso, occorre subito, SOS, deriva dall'acronimo, in inglese Save Our Soul, cioè salvate le nostre anime, salvate le nostre anime. Manda questa sera il tuo SOS al Signore. Signore, ora salvami. Ora. È il salvatore delle anime nostre, come dice Pietro, l'apostolo Pietro, in una delle sue lettere, il salvatore delle anime nostre. Ti accoglierà. Lui non è distratto in altre faccende. Aspetta te, perciò interverrà immediatamente. La sua parola dice: invocami e io ti salverò. E io voglio pregare in questo momento. Ti invito a pregare con me. Invoca il Signore, manda il tuo SOS a Lui. Signore, ora salvami, ora, in questo momento, e Lui ti salverà e tu avrai pace con Dio. Preghiamo. Signore, ti chiedo questa sera di intervenire nella mia vita. Confesso il mio peccato a te, confesso di essere un peccatore e di aver bisogno del tuo perdono. Grazie, ho compreso che il tuo figlio Gesù l'hai dato alla croce a morire per me, volontariamente. Lui diede la sua vita, la diede per me, portò i miei peccati sul legno della croce. Grazie per essere stato il mio sostituto e che per me non c'è più alcuna condanna. Io credo in te, nella tua parola. Voglio accettarti, o Gesù, nella mia vita. Vieni ora, salvami. Salvami, o Signore. Io ti prego con tutto il mio cuore. E grazie, grazie perché tu lo fai ora, in questo momento. Amen.
1: Il tema trattato da Davide Martella questa sera era pace con Dio nel consueto collegamento con Cristiani Online. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io vi ringraziamo per la vostra attenzione, per la vostra presenza a questo appuntamento che abbiamo con la parola del Signore. Il testo dal Vangelo di Giovanni del capitolo 11 occupa i versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?»

0: L'immortalità, intesa come proprietà peculiare dell'anima umana che consente la vita dopo la morte del corpo, è una dottrina che non si fonda nelle scritture sante, ma nella filosofia ellenica. Le scritture parlano di Dio che solo è immortale. Affermano che Gesù Cristo, distruggendo la morte, ha posto in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Ed infine invitano l'uomo a ricercare qualcosa che naturalmente non possiede: la gloria, l'onore e l'immortalità. Pertanto, il concetto di immortalità dell'anima nasce da una deduzione e non da una affermazione biblica. Dio, creando l'uomo a propria immagine, gli avrebbe conferito, oltre ai valori interiori come l'intelligenza, la volontà, i sentimenti, eccetera, anche la facoltà dell'immortalità. Questa dottrina fu ignorata dalla Chiesa delle origini e anche dalla Chiesa antica, e fu solo a partire dal III secolo che cominciò ad espandersi più rapidamente presso i greci che presso i latini, finendo per essere definita nel V Concilio Laterano nel 1513, suscitando inoltre vari problemi, come quello che ancora oggi vede opporsi i creazionisti e i traducianisti intorno all'anima. Le scritture sante ci fanno comprendere che la morte corrisponde alla cessazione della vita, pur non essendo distruzione, annientamento. Attraverso la morte si passa dalla vita all'esistenza senza vita, perché la morte coinvolge l'uomo intero e non solo una parte di esso. È in questa ottica scritturale che ha senso il concetto della resurrezione, che altrimenti nell'idea immortalista sarebbe privo di significato. Le parole di Gesù contenute nel nostro testo, se interpretate correttamente, senza idee contorte, ci forniscono l'unica risposta alla realtà della morte, la resurrezione. Perché questa, e solo questa, è la porta d'ingresso nell'immortalità. Il termine immortalità, nelle scritture sante, è sinonimo di vita eterna, di partecipazione alla vita eterna di Dio. E solo dopo la resurrezione i credenti rivestiranno l'immortalità. L'immortalità non è dunque una proprietà antropologica naturale, bensì un acquisto futuro. Non può esserci vita dopo la morte senza la resurrezione. E questa ha un nome ben preciso: Gesù Cristo. In Lui abbiamo la sola speranza di vita immortale. Perché, come scriveva il Kuhlmann, il peccato ha afferrato l'uomo intero, non soltanto in corpo, ma anche l'anima. E la sua conseguenza, la morte, si estende all'uomo intero, corpo ed anima. Anche qui abbiamo un motivo, risalendo alle scritture sante, di riflettere e di rifiutare pensieri filosofici verniciati di cristianesimo, ma che non corrispondono alla verità.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parliamo un po' di droga oggi. La droga è pericolosa, lo sappiamo. Per i genitori poi l'idea che il proprio figlio ne possa diventare dipendente è un'idea terribile. Ma che cosa spinge i giovani a cadere nella dipendenza dalla droga e come si può proteggerli? Sicuramente queste sono domande importanti a cui dobbiamo dare una risposta o cercare di trovarne una, perché sappiamo che insieme a quello di tabacco e alcol fra gli adolescenti sta aumentando anche il consumo di droghe varie, di vario genere. Perché? Perché sotto l'influsso della droga la vita quotidiana sembra più facile da affrontare. I problemi passano in secondo piano, ci si sottrae per un po', insomma, al bombardamento di stimoli. Modifiche nella capacità di percezione sembrano ampliare l'orizzonte. Improvvisamente si sente un legame nuovo con persone che fanno esperienze simili. E i moniti di chi fa notare i pericoli legati all'uso di droga suonano ridicoli, come tipici pregiudizi di una mentalità piccolo borghese. Tuttavia, le droghe possono intessere intorno al consumatore una rete che si stringe sempre di più e che infine lo tiene prigioniero di fantasticherie estranee alla realtà, del desiderio smodato di nuove esperienze e quindi della dipendenza. Il problema, dunque, non è piccolo. Tu come la vedi?
2: Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Comincia Parole al Vento, amici cari, proprio in questo secondo cominciamo con un casuario australiano. Un casuario australiano è un animale del quale scopriremo le virtù tra poco e i legami che hanno a che fare con la nostra vita, con la nostra esistenza, almeno in questo caso. 800 098 650 al numero verde, oppure 348 222 72 94 l'altro numero, quello per i messaggi. Enrico Pizzianti sulla sua rubrica al blog Non Scaldiamoci ne parla e noi seguiamo il ragionamento e lo facciamo nostro. Benvenuti amici cari, immaginate di provare a camminare in una foresta millenaria. Come vi rendete conto che è millenaria? Beh, basta guardare i tronchi. Una guardia forestale, con lo sguardo stanco di chi ne ha viste troppe, vi ferma. Alt! E vi dà un consiglio apparentemente bizzarro. Metti lo zaino davanti e cammina all'indietro. Ma come? Non sono mica un gambero. No, ascolta bene. Lì abita il casuario. Come si salva uno degli uccelli più rari al mondo? Enrico Pizzianti ci fa scoprire come questo colosso preistorico, un pennuto da 80 kg, come un cinquantenne normodotato, agli artigli, non il cinquantenne normodotato, che sembrano lame e sembra un dinosauro scappato da un libro di Giulio Verne. È territoriale, schivo, addirittura pericoloso. Beh, la mole lo rivela. Ma la domanda che dobbiamo farci non è come

nostro frenetico vivere non sia proprio questa la lezione, smettere di aggredire il mondo per farci spazio. Il casuario australiano è un animale da 80 kg con artigli che sembrano lame, però ecco, ha paura, bisogna stare attenti a non farlo fuggire. Ho sentito il tuo racconto sul casuario, ci scrive un amico da Bergamo, mi ha fatto riflettere e a volte mi sento come lui. Vorrei nascondermi nella foresta per non farmi ferire dal mondo moderno. Ma che tenero. Esiste ancora un posto dove potersi isolare? Bella domanda. La risposta è che forse la foresta non è un posto geografico, ma mentale. Pensa che Pizzianti, questo autore, l'autore di questo testo su Non scaldiamoci, Pizzianti ci dice una verità scomoda, almeno ai miei occhi. Nonostante i satelliti e l'intelligenza artificiale, non sappiamo quanti siano i casuari. Pizzianti ci dice una verità scomoda, dunque, ecco, siamo onniscienti ma ciechi. Sappiamo ogni cosa, ma in pratica non sappiamo nulla. Vogliamo contare tutto, mappare ogni metro quadrato, eppure una creatura di 80 kg, quindi non certo filiforme, ci sfugge. E questo io credo sia un paradosso bellissimo, soprattutto se avvicinato alla tua domanda, caro amico da Bergamo, ci insegna che l'esistenza, ecco, non coincide sempre con la misurazione dei dati. Ci sono cose, sentimenti, persone, boschi, aumenta, tutto quello che ti viene in mente, che esistono proprio perché non siamo riusciti a inserirli in un catalogo. Quindi la nostra ossessione per il dato è tratto, ecco, ci sta togliendo il mistero e forse in un mondo che vuole sapere tutto di tutti, tutti sanno tutto, oh, tutti sanno tutto, grazie ai social e a un telefonino da 30 euro, tutti sanno tutto. Il vero atto di ribellione è rimanere un pochettino indefiniti, anche indefinibili, un po' come quel casuario che non vuole farsi contare. Perché chi si lascia misurare in fondo si lascia anche possedere. Ecco, sembri ossessionato da questo animale. Stiamo parlando del casuario australiano, mai visto. Poi devo andare sul web a cercarne una foto e so che qualcuno non ha resistito ed è partito prima di me a cercarla. Sembri ossessionato, ma alla fine se si estingue cambia qualcosa per noi che viviamo in ufficio? No, non cambia niente. La domanda è lecita, eh. La risposta nel concetto di ingegnere dell'ecosistema. Avete mai sentito parlare ingegnere dell'ecosistema? Pizzianti, che è l'autore di questo pezzo su questo animale raro, del quale non si sa neanche il numero, quanti ce ne siano al mondo, beh, descrive il casuario come il giardiniere delle dying tree, cioè sparge semi di piante che nessun altro può trasportare. Se lui sparisce, la foresta dunque cambia faccia, la foresta australiana si svuota. È l'effetto farfalla, ma in versione preistorica, se vogliamo, visto i connotati di questo animale. Sembra un dinosauro scappato da un libro di Jules Verne. Beh, noi esseri umani ci crediamo gli unici architetti del mondo, vero? Gli unici capaci di costruire qualche cosa che duri, eppure siamo solamente coinquilini, altro che architetti. Ogni volta che una specie sparisce, un pezzo del nostro ufficio va a fuoco e non è questione di essere ambientalisti per forza, ambientalisti chic. È questione di capire che la nostra economia è un sottoprodotto della biologia, niente più, niente meno. Se tagliamo il ramo su cui siamo seduti, beh, immaginate, no? L'immagine è ben chiara, stiamo segando un ramo di un albero sul quale siamo seduti, però dall'estremità, che va verso il vuoto. Non serve a nulla avere un ottimo grafico di crescita se stiamo per cadere. La salvezza, quindi, di questo animale blu è paradossalmente la nostra assicurazione sulla vita. Sì,
Sì. Te dalla mia parte, dice il casuario australiano, è un pezzo di Enrico Pizzianti su Non Scaldino.

0: Un pezzo serio, dal quale noi proviamo a trarre qualche riflessione esistenziale, perché certo, ogni notizia perde il suo senso, il suo appeal se non riusciamo a portarla dalla nostra parte, dal nostro punto di vista, anche una parte interiore. Parli di salvaguardia, mi scrive un amico, ma costa milioni comprare terreni per questi animali strani. Non sarebbe meglio spendere i soldi per le persone anziché occuparci degli animali, gli animali, gli animali? Guarda, il cuore della politica è questo: scegliere cosa valga davvero. In Australia comprano terre per i casuari. Sei scontento? Tanto non paghi le tasse in Australia. Per loro è una scelta di civiltà. Leggendo questo articolo mi sono venuti in mente i nostri, però, nostrani parchi cittadini. Agli alberi poi si aggiungono anche la fauna, eh? Pensate che c'ho un piccolo fazzoletto di terra non coltivata di fianco a casa mia, sul quale anni fa, molti anni fa, il proprietario aveva piantato delle querce con il seme dei tartufi sulle radici, una cosa del genere, insomma, no? Sperava di farne un allevamento di tartufi, ecco, possiamo dire così. Non so se ci siano, poi, se qualcuno mi presta un cane, magari ci sono anche. Beh, sono cresciuti i rovi, è cresciuto un po' di tutto. Beh, da qualche mese sento dei richiami di uccelli che non pensavo esistessero più. C'erano solamente gazze e cornacchie, quindi corvidi, e invece sento fringuelli, sento usignoli. Nella macchia si nasconde la fauna. Quindi, i parchi cittadini, sono polmoni di democrazia. La conservazione quindi non è un costo, è un investimento verso il futuro. Pensiamo di essere i padroni della terra, l'abbiamo già detto tante volte, perché abbiamo il pollice opponibile, ma il casuario ha avuto 120 milioni di anni per capire come stare al mondo senza fare danni. Beh, forse la politica dovrebbe guardare meno ai sondaggi e più a chi è qui da prima di noi per imparare. Salvare quindi un habitat, per tornare alla domanda precedente, non è un gesto di pietà verso così gli animali, è un gesto di rispetto verso chi verrà dopo di noi e avrà ancora bisogno di respirare aria di foresta, non solo smog. Mi ha colpito, cari amici, la storia della ricercatrice che riesce ad imitare il verso del casuario australiano. E quando lo fa, mettiamo che sia il richiamo, lui esce allo scoperto. È un momento quasi poetico, puro incanto. È una cosa veramente bellissima. E insomma, cioè, ci stavo riflettendo ed è veramente qualcosa di meraviglioso. Wren McLean si chiama, nel parco di Apudatama. Fa il verso di un uccello che non si vedeva appunto da 40 anni. È lui, il casuario, che risponde. Mi viene in mente quella bellissima pagina di Italo Calvino sulle città invisibili, uno dei libri più belli. Le cose esistono finché qualcuno le chiama. Abbiamo bisogno dunque di ricercatori, di gente che si sieda attorno al fuoco e impari la lingua della foresta. Perché? Perché la tecnologia è potente, ma la relazione diretta vuoi mettere? Il richiamo, l'ascolto, la pazienza, sono insostituibili. Siamo circondati da schermi, eppure siamo sempre più sordi. Ritrovare dunque la capacità di ascoltare il verso dell'altro, andargli incontro, quindi verso. Che sia un animale raro o un vicino di casa, magari, è la vera frontiera della nostra evoluzione. La natura risponde sempre, ma solo a chi sa attendere in silenzio. Bene amici cari, abbiamo fatto un viaggio dal Queensland fino alla nostra coscienza oggi, no? Abbiamo parlato di casuari, questo animale australiano, 80 kg, artigli come lame. Abbiamo parlato di guardiani, di foreste, di come in fondo tutti noi cerchiamo di non farci ferire dagli artigli della vita, ecco. La lezione di questo viaggio, ispirata da Pizzianti, che ne ha fatto un articolo su Non scaldiamoci, è semplice: la rarità è un valore, non un problema da risolvere con una tabella Excel. Dobbiamo imparare a gestire la nostra presenza sul pianeta come fa la guardia forestale, che gestisce l'incontro con il casuario, che non si fa mai vedere. Con umiltà, protezione, distanza rispettosa. Non dobbiamo dominare ogni spazio, non per forza. La bellezza esiste anche là dove non arrivano i nostri satelliti. E il senso della vita non sta nel contare quanti esemplari siano o siamo, ma nel proteggere questa fantasiosa biodiversità che ci rende veramente spettatori della meraviglia. Dobbiamo essere custodi, non proprietari, questo è il senso, ecco. Il mondo è una foresta che attende solo di essere ascoltata, e se incontrate una difficoltà, mi raccomando, non correte. Mettete lo zaino davanti e camminate all'indietro, come è raccomandato a chiunque entra in quella foresta australiana, per non spaventare questo animale. La saggezza è solo una questione di prospettiva, una prospettiva intelligente in questo caso.
1: Siamo in collegamento telefonico con il politologo Paolo Naso. Buongiorno Paolo, ben trovato.
2: Buongiorno.
1: Grazie per essere con noi. E come sempre in questa fascia oraria ci soffermiamo sui temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali. Insomma, praticamente tutti i quotidiani oggi aprono con il titolo Europa missione a Hormuz. Però prima di entrare nel merito della questione della collaborazione europea, un bilancio che ti senti di fare sulla guerra, insomma, che è stato, si è arrivati a una sorta di intesa con tanti, tanti elementi di ambiguità, mettiamola così. Prima di dare la parola a Paolo Naso, Claudio.
3: No, tu hai messo partano quei disminatori, ma Trump è, come al solito,
1: dice non c'è neanche bisogno. Pure sì, forse quindi, sì. Quindi. Allora lì poi c'è il problema del rapporto sempre molto molto delicato tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Ma insomma, Paolo Naso, tanti argomenti.
2: Partiamo dalla premessa. La premessa è che parlare di pace è meglio che fare la guerra. Quindi anche se la pace la fa Trump e Trump parla di pace, in sé è una cosa buona. Detto questo, occorre giustamente tentare un bilancio. Per capire chi abbia vinto la guerra, in che misura l'abbia vinta, bisogna capire in che misura questa guerra è stata combattuta per perseguire degli obiettivi. Quali erano gli obiettivi? Perché in base a questo si può capire chi ha vinto la guerra e chi l'ha persa. Uno degli obiettivi dichiarati era il crollo del regime dell'Ayatollah in Iran, sulla base anche di informazioni dell'intelligence che lasciavano vedere delle masse popolari pronte a voltare le spalle a un regime che è un regime sanguinario. C'è una pena di morte applicata in modo sconsiderato, violento, brutale, non c'è libertà politica, c'è una scarsissima libertà religiosa. Quindi insomma il regime degli Ayatollah è un regime fondamentalista dei peggiori, con una dose di violenza insita nel sistema molto evidente. Uno degli obiettivi dichiarati era quello del cambiamento di regime e quello del disarmo definitivo della partita di uranio da parte dell'Iran. Rispetto a questi due obiettivi, onestamente, la domanda che dobbiamo porci è: li ha raggiunti Trump oppure no? A me pare che non abbia raggiunto né il primo né il secondo. Non ha raggiunto l'obiettivo del cambiamento di regime, anzi il regime oggi è più forte di quanto non fosse prima. Non ha vinto neanche sul terreno, perché sul terreno l'Iran ha dimostrato una capacità di resistenza sorprendente, perfino una capacità anche di contrattacco molto sorprendente. Pensate ai missili che sono arrivati in Israele e così via.
1: E poi Hormuz, naturalmente.
2: ovviamente c'è la partita di Hormuz, e in terzo luogo l'uranio, e l'uranio è ancora in Iran. Allora, quanto uranio sarà portato, come sarà portato via? Quindi insomma mi sembra che ci sia un tentativo, ovviamente assecondato dal regime iraniano, che è ben contento che finisca il bombardamento, di dichiarare finita la guerra e dichiarare una baldanzosa vittoria a fronte di una vittoria che non c'è. In più ci sono altri due fatti drammatici che noi dobbiamo considerare. Primo, il fatto che la società libera, il movimento di opposizione al regime iraniano, oggi non sconfitto, sconfittissimo, molto isolato, molto represso e ovviamente a rischio proprio della sopravvivenza fisica dei suoi leader. E questo è un risultato drammatico. Il secondo elemento è, come dire, la dialettica sempre più irragionevole, irrazionale, convulsa con Israele. Cioè, a un certo punto l'asse americano-israeliano si è spezzato, quindi Israele va avanti, lo dice con grande determinazione, nella sua campagna in Libano. Noi sappiamo che in Libano opera una fazione militare, Hezbollah, alle dirette dipendenze del regime iraniano, finanziato dal regime iraniano, ideologicamente allineata al regime iraniano, e quindi la guerra continua da altre parti, continua sotto altre forme, con altri protagonisti. Quindi, a mio modo di vedere, davvero è un risultato drammaticamente povero. Lo testimoniano tutte le grandi testate liberal. Ovviamente Trump ha gioco facile nel dire che sono i suoi avversari politici, però insomma grandi testate oggi riconoscono che il presidente è più debole di quanto non fosse prima. Le elezioni sono molto molto prossime, le elezioni di metà termine. Insomma, io ho l'impressione complessivamente che, al di là della retorica circense con cui nei prossimi giorni Trump celebrerà l'anniversario del 4 luglio, al di là di questa retorica circense e nazionalistica, siamo di fronte a una sconfitta gravissima, determinata da una assoluta mancanza di visione. Certo. La visione egocentrica, autocentrata di Trump sta mostrando tutti i suoi limiti e tutte le sue contraddizioni.
1: Poi naturalmente c'è anche il tema del rapporto con i paesi del Golfo, che ormai capiscono che la protezione americana è molto relativa, insomma, e quindi c'è questa ulteriore complicazione di una presenza americana nel Medio Oriente sempre più problematica. Sentiamo Claudio Coppini.
2: Ma no, direi, a questo riguardo, prima di sentire Claudio, vorrei aggiungere che allora un altro effetto è che si è rotto l'asse del patto di Abramo, vale a dire quell'accordo,
1: insomma, un disastro,
2: pace molto generico, che praticamente univa gli Stati Uniti ai paesi arabi, a cominciare dall'Arabia Saudita. E questa vicenda ha rotto questa intesa e ha invece sollecitato paesi di tradizione islamica a creare quello che si chiama il patto di Maometto, o in sigla STEP, per cui Arabia Saudita, Turchia, fatto molto interessante, Egitto e Pakistan sono sempre più vicini, hanno creato una sorta di quadrilatero in cui, scherzando, si dice, scherzando, i sauditi ci mettono i soldi, la Turchia ci mette una capacità militare notevole, l'Egitto ci mette un esercito e dei numeri molto importanti, il Pakistan ci mette l'arma nucleare. Quindi davvero siamo di fronte a una riconfigurazione della scena politica, geopolitica dell'area, in cui l'America è isolata, non ha più quel rapporto esclusivo e privilegiario con l'Arabia Saudita e altri paesi, perché l'Arabia Saudita stessa si è allineata ad altri paesi, un tempo impensabili. Pensiamo al rapporto molto difficile con la Turchia, o a quello mai esistito tra Turchia ed Egitto. E invece oggi Trump è riuscito perfino in questo, nell'avvicinare potenze militari di area islamica, per così dire culturalmente islamica, che un tempo erano in evidente competizione l'una con l'altra.
3: Cioè, in questa situazione, Paolo, l'Europa ci potrebbe riavere un ruolo importante,
1: come adombrato dai giornali, ecco. No? Quando si dice Europa missione a Hormuz.
3: Poi l'altro aspetto è legato all'intelligenza artificiale, che ormai diventa fondamentale anche da un punto di vista di sicurezza militare. Il fatto che Anthropic insomma sia proprio considerata malissimo e addirittura messa alle strette proprio per lavorare da parte di Trump, e visto che invece il Papa si è fatta venire anche in Vaticano, cioè l'Europa anche qui potrebbe cogliere questa
1: un'opportunità? Sentiamo Paolo Nassu.
2: Seccamente la risposta è sì, anzi mi viene pure la voglia di enfatizzare, dire è l'ora dell'Europa, oppure Europa se non ora quando, quindi è evidente che è il momento dell'Europa. Il problema è che mancano gli europei, meglio, manca quella leadership, quella soggettività europea in grado e intenzionata a prendere la leadership di questo progetto. Ieri c'era una dichiarazione, l'ennesima, di Mario Draghi che diceva l'Europa, bene, benissimo, bene Draghi, però Draghi, splendida persona, non può come dire, pensarsi semplicemente come banchiere o come esponente degli interessi dell'alta finanza europea, perché l'Europa, per ritrovare se stessa, per ritrovare la sua anima, ha bisogno di altro, ha bisogno di morale, ha bisogno di diritti umani, ha bisogno di una visione del mondo basata sulla cooperazione e la coesistenza. E invece l'Europa in questi ultimi periodi ha dato segnali esattamente regressivi. Pensiamo al patto, per esempio, sulle migrazioni. È un patto che riporta indietro i diritti umani in materia di migrazione letteralmente di decenni. Perché questo? Perché il Parlamento europeo e le istituzioni europee sono piene di anti-europeisti, cioè di persone che ormai si giocano la carta europea, però perseguono un'agenda politica che va a diminuire i poteri, le funzioni, le visioni dell'Unione europea. È il tema del grande populismo conservatore di destra, reazionario, che attraversa tutte le grandi democrazie europee. Quindi benissimo invocare l'Europa, però chiediamoci anche quale Europa e soprattutto con quale leadership politica che riporti l'Europa alla sua visione originale, al suo sogno originale, quello dei grandi padri fondatori.
1: Allora, su questi argomenti ci ritorneremo naturalmente, anche perché l'Europa comunque è un attore importante, per esempio per l'Ucraina, che in qualche maniera sostituisce di fatto quello che era il ruolo degli americani, no? Fino a qualche anno fa, però insomma ci porterebbe lontano questo discorso e lo riprenderemo. Io però vorrei concludere con una polemica che uno potrebbe derubricare come una polemica semi-estiva. Sto parlando del cosiddetto patentino antifascista. Insomma, la Presidente del Consiglio si è indignata, ha accusato la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, più libri, più liberi, di introdurre una sorta di patentino antifascista per le case editrici partecipanti. Ha risposto Sandro Ruotolo, giornalista ben noto, responsabile di informazione e cultura del Partito Democratico, dice: dov'è lo scandalo? La fiera ha semplicemente chiesto agli editori di sottoscrivere una dichiarazione di adesione ai principi antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana. Ci sono delle perplessità anche in campo, chiamiamolo così, assolutamente liberale, no? Mi sembra che aver letto qualcosa di Antonio Pulito nella giornata di ieri, che diceva: ma insomma, forse hanno esagerato. Ecco, dacci il tuo punto di vista, Paolo Nassu.
2: Il mio punto di vista è che è una bella, bella bufala estiva, di quelle di cui abbiamo bisogno per incominciare a distrarci da altri problemi. La Presidente del Consiglio è molto brava nell'introdurre questi elementi. Io mi congratulo con la capacità comunicativa dello staff della Premier, perché l'aver inventato l'espressione patentino antifascista è una genialata. Perché se così fosse, sarei il primo che pronto a scendere in piazza per rivendicare il diritto della libertà di pensiero. Ma non c'è nulla di tutto questo. C'è semplicemente una grande azienda, meglio, una piattaforma di aziende editoriali, le quali dicono: noi ci riconosciamo in un programma che è un programma democratico e antifascista. Quindi chiediamo, proprio per coerenza interna, per spiegare chi siamo, che gli editori che vogliono collaborare con noi si impegnino a sostenere questa piattaforma.
1: Quindi niente estrema destra, però, ecco, in questa...
2: Ma questo è totalmente legittimo in un progetto culturale. Se io l'editore non è un volgare stampatore, l'editore è un portatore di cultura, di un orientamento culturale. Pensiamo al ruolo delle grandi case editrici italiane, la Mondadori nel campo della divulgazione, pensiamo il cosa ha significato per la cultura liberale la Einaudi, o per la cultura di sinistra quando era in moda di modern nazismo la Feltrinelli, o quando c'era il vecchio PC Editori Riuniti. Cioè l'editoria risponde evidentemente a delle logiche che sono logiche anche culturali. Allora l'idea è più libri è una piattaforma editoriale che mette al suo centro i valori dell'antifascismo e della democrazia. Chi non riconosce questi valori non ha titolo, non ha motivo di stare dentro questa piattaforma. Questo è assolutamente legittimo, lo faremmo anche noi se volessimo creare un festival, se volessimo creare un museo, se vogliamo fare un festival della letteratura. Che letteratura ci mettiamo? Ci mettiamo la letteratura italiana, la letteratura straniera, ci mettiamo la letteratura impegnata, quella disimpegnata.
1: Cioè dei paletti normali che ci siano, insomma, questo è quello che...
2: Totalmente, dei ovviamente nella libertà poi di altri di creare altre piattaforme, ma Più Libri ha questa storia, l'ha rivendicata, non ha istituito nessun meccanismo di patentino antifascista, ha semplicemente creato una piattaforma per cui gli editori che aderiscono devono sapere qual è la casa in cui finiscono col ritrovarsi.
1: Allora, un minuto per concludere.
2: Del tutto legittimo.
3: Ma guardate, oltretutto è nato tutto da quello che è successo l'anno scorso con la casa editrice Nel Bosco, i libri dei sergenti della Wehrmacht, Ebola, Mein Kampf. Quindi voglio dire, le piccole case editrici autonome non
1: cercano di tutelarsi,
3: non parteciperebbero e quindi chiuderebbero un'iniziativa che comunque ha un suo valore privato.
1: Ok, allora ne riparleremo anche di questo, perché il problema è sempre il dibattito all'interno del paese, anche in queste piattaforme.
3: Qui è un patentino, ragazzi.
1: Sì, certo, chiaramente sul piano comunicativo ha detto Paolo Naso, è stata una genialata. Quindi questo va bene. Allora Paolo, 20 secondi per aggiungere qualcosa, se no ci chiudiamo e ti salutiamo. Non so.
2: Occhio Vannacci, c'è un fenomeno che sta sconvolgendo lo scenario politico italiano. Si chiama generale Vannacci, ce n'è per la destra, ce n'è per la sinistra. Cominciamo a ragionarci, perché sarà uno dei grandi fattori di discussione da qui ai prossimi mesi, visto che ormai è chiaro che tra meno di un anno l'Italia sarà al voto.
1: Avremo occasione di riparlare anche di questo. Intanto grazie davvero a Paolo Naso, politologo, per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci, a presto. Grazie.
2: Buona giornata. Grazie.
4: Un ben trovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RWS. Per i vostri saluti, ma anche, se volete, per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, e per chi non l'avesse ancora, sempre in maniera gratuita, anche una copia della Bibbia cartacea. Mentre invece per i podcast, per ascoltare o riascoltare, diciamo così, tutti i programmi di RWS, compreso anche Appuntamento con Dio, c'è il sito hopmedia.it. Allora iniziamo anche oggi con il commento, subito dopo la lettura di questo breve brano che ci viene suggerito nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 1, i versetti 3 e 4. Leggo inizialmente dalla versione La parola è vita, una versione in italiano corrente, e poi metterò in parallelo forse qualche altra versione in lingua italiana. E dice così: Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre che ha compassione di noi, che ci consola e ci rende forti nei dispiaceri, perché anche noi possiamo consolare tutti quelli che soffrono e dare loro lo stesso aiuto e lo stesso conforto che Dio ha dato a noi. Molto chiara, vero? Prendo a prestito una qualunque delle altre versioni italiane della Bibbia, fra le più comuni potremmo prendere quella della Conferenza Episcopale Italiana o la Nuova Diodati o la Riveduta 2020, dove i traduttori traducono al posto di il padre che ha compassione di noi, traducono il padre delle misericordie o il padre misericordioso. In sostanza è la stessa cosa, però ecco, ci fa capire le differenze, le complementarietà che possono poi scaturire anche nel nostro commento rispetto ad una parola o a un'altra che viene usata nella traduzione. E vorrei prendere intanto questa parola misericordia, anzi addirittura qui dice il padre delle misericordie al plurale, quindi è qualcosa ancora di più profondo, possiamo dire. Ma misericordia è una parola abbastanza antica, una parola che viene dal latino, dove si incrociano, dove si inglobano anzi l'una con l'altra due altre parole. Una è miseria e l'altra è cor, che sta per cuore. Cor cordis, il genitivo, per cui misericordia, ecco. E l'idea di miseria è legata all'avere pietà, quindi ricordate la parola miserere, anche qui la radice è la stessa, avere pietà, miserere nobis, Domine, abbi pietà di noi, o Signore. Ecco, misericordia significa questo, ed è qualcosa di molto di più di empatia, anche se si entra nella sofferenza dell'altro, si partecipa alla sofferenza dell'altro. C'è la compassione anche come idea, passione, sofferenza, cum passione, quindi soffrire insieme a chi soffre. E quindi tutte parole imparentate, tutte parole legate insieme, e il giusto complemento conclusivo è la parola consolazione, consolare. Questa parola ha anche un significato profondo. Consolazione viene da consolatio, consolationis, sempre in latino, ovviamente, che è legato appunto al consolare, che significa confortare. E qui c'è anche l'idea della forza, cioè dare forza a qualcuno che non ne ha, confortare. Ma a livello storico e a livello anche etimologico del significato, questo termine e anche l'atto del consolare ha un significato di vicinanza umana vera, di vicinanza umana profonda, dall'idea della condivisione, quindi stare insieme a chi è solo, cum solus, consolare, ed è l'azione di alleviare una pena, una sofferenza, un lutto, un dolore, offrendo non delle parole semplici o non delle considerazioni generiche, ma offrendo invece una presenza, un sostegno reale, un sostegno condiviso. E l'altra idea, oltre alla condivisione che dà, è quella del ristoro. Questo cum solare, solari nel latino aveva il significato di soddisfare, di riempire. Quindi, ad esempio, soddisfare la fame, e indicava quindi il colmare un vuoto che era lasciato da una sofferenza. Quindi questa idea di consolare, consolari, consolare, confortare, consolate, consolazione. E allora fra poco riprenderemo questo tema per calarlo anche nella nostra vita. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS, e opmedia.it, il sito per i podcast del nostro, ma anche di tutti gli altri programmi di RWS, appunto. E riprendiamo la nostra riflessione estemporanea sul versetto della seconda lettera di Paolo ai Corinzi, sono anzi due versetti al capitolo 1, versetti 3 e 4. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre che ha compassione di noi, che ci consola e ci rende forti nei dispiaceri, perché anche noi possiamo consolare tutti quelli che soffrono e dare loro lo stesso aiuto e lo stesso conforto che Dio ha dato a noi. Abbiamo visto nel primo segmento alcune parole imparentate, diciamo così, la parola compassione, la parola consolazione, la parola confortare ci rende forti, dice qui, anche nei nostri dispiaceri. Misericordia, che è anche una parola che utilizzano altre traduzioni della Bibbia. E allora tutte queste parole ci devono far comprendere qualcosa di importante, cioè che non possiamo usare solo le parole per aiutare gli altri, a volte sono necessarie solo quelle, è logico, ma per aiutare chi è in sofferenze profonde serve la nostra presenza, il nostro conforto, serve la nostra consolazione, serve darci da fare per aiutare. E questo ci dice l'Apostolo Paolo, è quello che Dio fa nei nostri confronti. Dio è presente, ed è presente particolarmente oggi, perché Gesù, andando in cielo dopo la resurrezione, ha detto ai suoi apostoli, e lo ha detto anche per noi ovviamente, io vado via ma vi manderò un altro consolatore, lo Spirito Santo. E Dio entra così tanto nella consolazione nei confronti delle proprie creature, nei confronti degli esseri umani, da avere per il suo Spirito Santo una attitudine fondamentale, cioè quella della consolazione. E allora, se in questo momento abbiamo bisogno della presenza di Dio, e com'è vero, allora invochiamo lo Spirito Santo, chiediamo al Signore di conoscerlo in maniera più vera, più profonda, di avere comunione con Lui, di avere comunione con lo Spirito, affinché possa toccare il nostro cuore, la nostra vita in maniera definitiva e che possiamo essere tutti e tutte consolati e consolate. E che a nostra volta, della stessa consolazione che abbiamo ricevuto, possiamo consolare anche gli altri. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dal libro di Malachia, capitolo 1, versetto 2, dove è scritto: «Io vi ho amati, dice il Signore, e voi dite: in che modo ci hai amati?» La riflessione che segue è a cura di Sara Moretti. Sfogliando l'Antico Testamento, troviamo più volte Dio affermare il suo amore per il suo popolo scelto, cioè Israele. «Sei prezioso, ti amo, vi ho amati». Qui troviamo una risposta del popolo che è in realtà una domanda: in che modo? Ma davvero il popolo scelto per amore da Dio aveva dimenticato la sua storia e le azioni di Dio che mostravano questo amore? L'Egitto, la terra promessa, le battaglie vinte contro nemici più forti, il ritorno a Gerusalemme da Babilonia. Per rispondere, Dio ricorda che li ha scelti e li protegge. E noi? Quella risposta domanda non è spesso la nostra ancora oggi? In che modo mi ami, Dio? L'amore, il nostro bisogno più profondo, del quale però cerchiamo sempre dimostrazioni. La risposta più potente a questo bisogno e a quella domanda è proprio una dimostrazione, un'azione concreta di Dio che ha un nome, Gesù. Forse la nostra fragilità ci porterà ancora a porre quella domanda. Allora non dimentichiamo mai la risposta.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 9 e dice: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. E leggiamo ancora in Prima Giovanni capitolo 1 versetto 3: la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Il telefono cellulare. Che invenzione straordinaria! Per strada o in automobile basta una semplice chiamata per entrare in comunicazione con qualcuno che forse vive dall'altra parte del pianeta. Ma sapete che non abbiamo bisogno di alcun apparecchio per entrare in comunicazione con Dio? Una semplice preghiera che sale dal nostro cuore, egli l'ascolta. Anche se si tratta solo di un sospiro o di una richiesta di soccorso, perché le nostre batterie sono scariche, perché la nostra fatica o il nostro dolore sono troppo intensi, stiamo certi che Dio è in ascolto e comprende. Vi sono ancora molti luoghi in cui il nostro telefono cellulare non riceve, ma non c'è posto sulla terra in cui non possiamo pregare e essere ascoltati. La Bibbia ci parla della preghiera del profeta Giona. È salita fino a Dio mentre quell'uomo era nel ventre di un enorme pesce che l'aveva inghiottito. Dio ci ascolta sempre e anche ci parla. Egli può usare qualsiasi mezzo, un avvertimento, qualche parola da parte di un amico, una lettura. Inoltre ci ha lasciato la sua parola scritta, la Bibbia. La leggiamo? Oppure ci accade di interrompere coscientemente la comunicazione con Dio come qualcuno che spegne il cellulare per non essere disturbato da chiamate indesiderate? Dio ama tutti gli uomini e vuole entrare in comunione con loro. Cerchiamo il contatto con Lui. Apriamogli il nostro cuore con parole semplici, sincere e dirette e ascoltiamo le sue risposte di amore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 23 giugno e dalla lettera agli ebrei nel capitolo 1 leggiamo il verso 3 che dice così: Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Questo verso quindi è importantissimo perché con poche parole spiega chi è Gesù e quale sia il suo potere. Era importante chiarire questo concetto agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo perché in quel momento erano scoraggiati al punto da desiderare ritornare indietro alla vecchia religione che li legava alla legge. Come mai tanto sconforto? Provenivano da una religione molto legalista, rigida, e ora che avevano conosciuto Gesù erano fortemente perseguitati da romani che vedevano in questa fede così forte un reale pericolo per l'impero. L'apostolo Paolo doveva necessariamente aprire i loro occhi e far comprendere quanto Gesù Cristo fosse grande e quanto fosse indispensabile conoscere Dio attraverso Cristo. Sono inseparabili l'uno e l'impronta dell'altro. La sua parola mantiene in vita, ovvero sostiene tutto l'universo che lui stesso ha creato. Cosa potranno mai fare i romani per disintegrare una tale potenza? Il loro accanimento dipendeva proprio dal fatto che probabilmente si erano resi conto che questo Dio non era solo un idolo, ma un Dio superiore ad ogni altro Dio. Se gli ebrei faticavano a mantenersi in piedi, i romani respingevano in assoluto l'idea di soccombere a una fede che avrebbe stravolto ogni loro valore. E noi? E tu? Chi temiamo? Da chi o da cosa ci stiamo facendo scoraggiare? Chi sta offuscando col dubbio la nostra fede? Tutto il creato racconta la gloria di Dio. Siamo proprio sicuri di non volergli dare il primo posto nella nostra vita?
2: Il titolo di oggi è Asfalto Fresco. Una mattina, mentre mi recavo al lavoro, notai che un lato della carreggiata era chiuso perché era stato appena asfaltato. Anche se una segnaletica indicava di non passare su quella corsia, uno degli addetti ai lavori era lì di vedette e segnalava di andare a sinistra. In quel momento Dio parlò al mio cuore. Se ti muovi su un asfalto fresco, ci lascerai i segni delle ruote e una volta asciugato non andranno più via. Ognuno di noi, per periodi più o meno lunghi della vita, è come l'asfalto fresco. Assorbe tutto quello che ascolta o vede, soprattutto durante la sua infanzia. Anche se oggi siamo adulti, le parole che ascoltiamo e i gesti che subiamo possono farci male allo stesso modo, fino a restare impressi nella mente, nell'anima e nello spirito. È così che induriamo il cuore. Quei segni sono lì, difficili da rimuovere. Siamo prevenuti, non ci fidiamo più di nessuno, diventiamo cattivi, egoisti e iniziamo a ferire. Perché un cuore ferito ferisce. Caro amico e cara amica, sai che non c'è niente di così doloroso e impresso che Dio non possa rimuovere? Se cerchi Dio con tutto il cuore e sperimenti la sua meravigliosa presenza, ogni ferita sarà guarita e ogni impronta di dolore scomparirà dalla tua vita. Ora tocca a te prendere la corsia giusta.
3: Tutta la Bibbia è cristocentrica. Nel Vecchio Testamento viene profetizzato più volte la venuta di un Messia e nel Nuovo Testamento Gesù appare. Da quel momento cambia la storia del mondo. Di lui Dio stesso dice: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ecco perché il verso di oggi dice: egli è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Ho sempre pensato che se è difficile immaginare Dio Padre, è più semplice avere un'immagine più chiara di Gesù, perché ha camminato sulla terra, lo hanno visto, ha lasciato un'enorme eredità spirituale. E mi piace la risposta che Gesù dà quando Filippo, il discepolo, dice: mostraci il Padre. Gesù, rispondendo solennemente, dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Lui è la perfetta impronta di Dio. Riflette il carattere del Padre, l'amore e tutto ciò che insegna non lo dice da se stesso, ma come a modo di precisare, è il Padre che me lo dice. Insomma, in Gesù c'è tutto lo splendore della gloria di Dio e l'impronta della sua essenza, e insieme al Padre sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Di lui l'Apostolo Paolo dice in 1 Timoteo 2,5: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. E Pietro aggiunge negli Atti al capitolo 4, il verso 12: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Bene, cari amici, ci lasciamo con questa importante rivelazione e vi aspettiamo domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attivato un servizio di supporto psicologico in ambito scolastico dal nome Ascoltami. Ne parliamo oggi con la dottoressa Alessandra Gilardi. Benvenuta Alessandra.
2: Grazie Daniela, buongiorno e grazie per questo invito. Sono molto contenta di condividere questo spazio insieme, grazie.
1: Anche noi siamo contenti di poterti ascoltare. Tu sei una psicologa clinica specializzando in psicoterapia strategica, facilitatore di mindfulness, conduttore di training autogeno, esperta in programmazione neurolinguistica e tanto altro. Poi avremo modo più avanti di conoscerti meglio, perché insomma avvieremo una rubrica con i temi che ti sono cari, quelli per cui tu sei specializzata, per cui hai un'esperienza. Andiamo a questo progetto, un progetto interessante. Io ricordo aver parlato in passato, periodo del Covid, dell'importanza del supporto psicologico soprattutto per i ragazzi, perché con il Covid sono venute fuori tante fragilità e purtroppo non subito si è pensato a dare questo supporto. Comunque ci sono stati dei bandi, qualcosa è cambiato e oggi ci troviamo di fronte a questa possibilità, quindi, di questo servizio che ho offerto in ambito scolastico. Allora, spiegaci un po' a chi è rivolto intanto questo servizio.
2: Allora, il progetto Ascoltami intanto è un'idea e quindi un finanziamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quindi del MIM, e nasce con l'obiettivo proprio di offrire uno spazio di ascolto e supporto psicologico per i ragazzi. È rivolto ai ragazzi soprattutto della terza media e del biennio del superiori, perché appunto quello che hai detto tu, si è visto questo, e l'idea è proprio dare un luogo sicuro dove loro possano raccontarsi, un luogo esente dal giudizio, e possano capirsi meglio e anche dotarli di strumenti per stare meglio, no? È un progetto che avviene esclusivamente online ed è un progetto che viene finanziato dal Ministero. Cosa significa? Che le famiglie possono accedere e richiedere un voucher. Quindi un voucher che ha una che consta di 250 euro, che corrispondono a 5 incontri individuali. Quindi è molto interessante, è un'opportunità.
1: Chi può partecipare a questo bando? Chiunque, o allora, bisogna, c'è il discorso del reddito, dell'ISEE?
2: No, può partecipare chiunque, quindi è fuori dal discorso ISEE. Semplicemente le famiglie possono collegarsi, c'è una piattaforma, la piattaforma unica, e possono collegarsi all'interno della piattaforma con il loro SPID o la loro CIE, la carta d'identità, e richiedere questo voucher. Una volta richiesto questo voucher, scelgono in piattaforma lo psicologo che più, può essere consono per l'esigenza del figlio in quel momento, in quanto il CNOP, il Consiglio Nazionale dell'Ordine, ha dato al Ministero una lista di psicologi.
1: Quanti sono in lista? Tu sei anche in lista, quindi no, quanti no, siete in lista? Non sai.
2: Questo non te lo so dire, perché non sono un funzionario, sono uno psicologo all'interno di questa progettazione. Credo che siamo tanti, perché già abbiamo, te lo dico, un gruppo WhatsApp con 800 insomma colleghi, quindi, perché è un progetto per tutta l'Italia, quindi fondamentalmente non è legato al territorio, nel senso che io che sto a Catania posso scegliere anche uno psicologo di Milano, perché è online, supporto avviene online. Okay. Quindi una volta che i genitori richiedono questo voucher possono scegliere la figura dello psicologo che più gli è consono e arriverà un messaggio allo psicologo che fisserà l'appuntamento al ragazzo e avviene online. Quindi, io già ho iniziato.
1: Quindi tu hai già iniziato. Allora, l'incontro, il primo incontro, leggo qui che il primo incontro è un po' più lungo, no? Dai 70 sì. minuti, poi gli altri incontri saranno di 60, quindi un'ora. E quindi tu hai avuto il tuo primo incontro.
2: Sì, perché il primo incontro ovviamente c'è
1: anche la presentazione, certo, anche conoscersi.
2: Ma c'è anche proprio l'informativa sulla privacy, il consenso informato, perché sono minorenni ovviamente, quindi bisogna avere questo iniziale rapporto con le famiglie per questo, per il consenso informato e l'informativa sulla privacy, dopodiché il rapporto è con il ragazzo. Devo dire che nonostante sia online, almeno da quando abbiamo iniziato, devo dire che, ripeto, è un'opportunità, è una cosa molto interessante. Un ragazzino, te lo dico, senza tanto non c'è il nome, ha detto alla fine del colloquio: mi sento più libero e consapevole. Cioè, boh, due parole molto forti. Ho detto grazie, perché è una...
1: Certo, diciamo che... Avere un, diciamo, un riscontro importante, capire che il lavoro che si fa porta un beneficio, anche perché penso che tu lo faccia proprio perché è una tua passione, quella di essere anche di supporto agli altri.
2: Assolutamente.
1: Allora, quindi sì, facciamo un po', cerchiamo di chiarire a chi ci sta seguendo. Quindi, se hanno figli che vanno a scuola, quindi si tratta di scuole medie e medie superiori, e volessero accedere a questo servizio, c'è un sito, una piattaforma?
2: Piattaforma unica.
1: Come unica, quindi si chiama proprio così, unica.
2: Unica, okay. Non ce la possiamo scordare.
1: Quindi,
2: sì, unica.
1: Quindi si va, diciamo, su internet, si cerca questa piattaforma, lì ci saranno tutte le indicazioni per poter vedere, accede, quindi puoi fare la scelta, iscriversi, ricevere poi questo voucher che consentirà di poter avere questi 5 incontri.
2: Scusami Daniela, specifico una cosa che è importantissima, perché essendo online sappiamo come, insomma, all'inizio magari può essere un po' più complicato, do delle informazioni già di alcuni elementi risolti. Una volta che la famiglia, il genitore si collega per la richiesta del voucher, poi il colloquio lo fa il ragazzo. Quindi non entra più con l'account del genitore, ma deve entrare col suo SPID e ovviamente non con lo SPID, con la CIA, con la carta d'identità elettronica. Quindi proprio è il ragazzo, se no questa cosa non parte. Cioè, abbiamo avuto all'inizio delle criticità perché non si sapeva.
1: Perché mettevano quindi, diciamo, un po' quello che erano i dati dei genitori, no, invece devono essere i dati del ragazzo che accede a questo servizio. Quindi è importante,
2: sì,
1: questo.
2: Sì, sì, no, proprio lui deve accedere con la sua carta d'identità elettronica.
1: Ci ascoltiamo un brano di Laura Pausini, Ascolta il tuo cuore, e poi ritorniamo a parlarne, anche perché quando si parla con lo psicologo, con la psicologa, è vero che si parla a un'altra persona, ma è un po' ascoltare se stessi nel pronunciare ad alta voce delle cose che dicono di noi, cioè diciamo di noi. Ascolta il tuo cuore, il progetto Ascoltami consente ai ragazzi di ascoltare il loro cuore mentre parlano con lo psicologo e con la psicologa. Questa opportunità che offre il Ministero dell'Istruzione e del Merito è importante, perché questo vale 250 euro, consente alle famiglie che magari non possono permettersi di portare il proprio figlio dallo psicologo o dalla psicologa di poter accedere a questi 5 quei 5 incontri. Chi deve andare, chi deve diciamo utilizzare questa piattaforma? Secondo te, che hai lavorato tanto con i ragazzi, quindi ci sono delle particolari problematiche, o chiunque è bene che questi 5 incontri li viva e li sperimenti?
2: Allora Daniela, ti rispondo come mi disse un collega quando facevamo formazione: se ci avessero fatto determinate cose, avessimo avuto degli strumenti nell'adolescenza, avremmo evitato tante problematiche. Non necessario lo psicologo, è quello che ti dà un libretto di istruzioni, non è colui necessariamente a cui devi accedere se c'hai una problematica gravissima, no? Oltremodo proprio è per la crescita personale, soprattutto nella fase dell'adolescenza, che è una fase di ricerca, a che risponde alla domanda: chi sono io? Quali sono i miei sogni, quali sono i miei desideri, cosa sto facendo per ottenerlo. Quindi questo ascolto e questa capacità di comprendere chi siamo avviene in questa fase delicata e poi continua per tutta la vita. Quindi tendenzialmente non c'è una problematica, diciamo che in questo momento i ragazzi sono sottoposti a una ricchezza di stimoli, a una velocità, a un confronto continuo con l'altro, quindi poi attuano delle dinamiche, delle modalità come la chiusura o la rabbia, quindi anche insegnarli o comunque fargli prendere contatto delle modalità più efficaci di reagire alle situazioni che accadono, no? Ma anche semplicemente una ragazzina che può avere l'ansia scolastica, quindi essere in angoscia per un esame oppure per un'interrogazione. quello fa parte anche di un percorso, cioè di un momento che lo psicologo può aiutare a gestire, ovviamente.
1: Ed è interessante che lo psicologo e la psicologa hanno un corpo, non è una figura virtuale, quindi possono confrontarsi, possono parlare e sapere che dall'altro lato c'è una persona che ha un cuore che batte, e questo credo che sia importante, perché il bisogno di ascolto è un bisogno che l'essere umano ha proprio intrinseco, ma oggi diventa difficile trovare qualcuno che ti ascolta, perché siamo tutti così di fretta che trovare il tempo per ascoltare qualcuno e per parlare con qualcuno non è sempre facile. Quindi grazie al Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, perché questa piattaforma risponderà sicuramente a dei bisogni dei ragazzi. Quindi ormai è partita questa piattaforma, già avete iniziato i primi colloqui, fino a quando durerà? C'è un tempo?
2: Guarda, io non lo so esattamente, non so, si vocifera fino al 2027, quindi in realtà affrettatevi, insomma, chi ha questa esigenza si connetta subito alla piattaforma unica e faccia richiesta di questo voucher. 5 colloqui non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi, attenzione, per una maggiore consapevolezza di alcuni aspetti, quindi invito le famiglie a contattare questa piattaforma abbastanza velocemente.
1: Anche perché se sono tante le richieste, poi finisce, potrebbe anche diciamo, potremmo essere esclusi, quindi chi prima arriva meglio alloggia, a volte succede così, ma speriamo che appunto sia previsto un periodo lungo e anche una partecipazione ampia di ragazzi che possono accedere. Quindi grazie Alessandra, noi ci sentiremo presto per proporre anche un percorso radiofonico che possa essere d'aiuto ai ragazzi, ma non solo. Quindi buon colloquio, perché so che appunto hai iniziato con questa piattaforma, quindi buon colloquio con i vari utenti, e alla prossima.
2: Grazie Daniela, grazie a tutti.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati. Intanto consiglio a chi ci ascolta per la prima volta di sentire fino in fondo la puntata, perché verranno dati i recapiti per contattarci. E si usa dire che tutte le strade portano a Roma, che ci sono tante vie e tanti tragitti da percorrere, invece non è così. Nel libro più letto c'è un solo Vangelo, una sola dottrina. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi possiamo andare avanti nel nostro studio che abbiamo iniziato proprio ieri della prima lettera di Paolo a Timoteo. Il tema di questo primo capitolo dell'epistola di Paolo a Timoteo è la fede nella Chiesa. L'enfasi qui non viene messa da Paolo su un'affermazione dottrinale, ma su un avvertimento verso i falsi insegnanti nella Chiesa locale. Paolo metterà in evidenza il fatto che il Vangelo della grazia di Dio è centrale nella dottrina e riguarda la persona di Cristo. Rileggiamo i primi due versetti di Prima Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Paolo si indirizza a Timoteo. Il nome Timoteo in greco significa colui che è caro a Dio. Timoteo era caro a Dio, era caro all'apostolo Paolo ed era caro alle chiese locali. Leggiamo di Timoteo in Atti, in Efesini, in Filippesi. Suo padre era greco, sua nonna Lois e sua madre Eunice diventarono cristiane prima di lui. Viveva a Listra, la città dove Paolo venne lapidato. Dopo la sua conversione, Timoteo divenne un seguace di Paolo. Era un giovane dalla buona reputazione. Leggiamo di lui in Atti 16, versetti 2 al 5. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmisero ai fratelli, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Mentre lavorava con Paolo, Timoteo si guadagnò la sua fiducia, mentre altri si dimostrarono dei falsi fratelli e tradirono Paolo. L'apostolo conosceva persone di cui non si poteva fidare, ma Timoteo era degno di fiducia. Paolo scrisse ai Filippesi: «Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione». «Timoteo, mio legittimo figlio nella fede», scrive Paolo. Legittimo può anche essere tradotto vero figlio, mio genuino figlio nella fede. Paolo aveva condotto Timoteo al Signore ed erano molto uniti. Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo nostro Signore. Così si conclude il versetto 2 di Prima Timoteo, capitolo 1. A prima vista può sembrare come tutte le altre introduzioni, ma abbiamo visto che non è così. Sì, è vero, Paolo anche questa volta ha usato la parola grazia prima di pace, ma questa volta abbiamo anche un'altra parola ed è misericordia. Misericordia è una parola che veniva usata nell'Antico Testamento ed era sinonimo di grazia. Era il sacrificio che rendeva nell'Antico Testamento il santo e giusto trono di Dio un trono di misericordia. Quando ci avviciniamo a Dio non chiediamo giustizia, perché saremmo condannati. Quello che vogliamo e di cui abbiamo bisogno è la misericordia di Dio. Così Dio ha provveduto misericordia per tutte le sue creature, ha tutta la misericordia di cui abbiamo bisogno, ma la sua misericordia è come una grande quantità di denaro conservato in banca. Questo denaro non lo puoi usare, non ti serve se non firmi qualcosa per ritirarli. E la carta che devi firmare, il bancomat che devi usare, è la fede. Dio è ricco in misericordia, ma quando ti salva per grazia, attraverso la fede.

Dio è misericordioso con te e con tutti i peccatori del mondo, anche quelli che lo bestemmiano, lo rifiutano, gli voltano le spalle. Manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti, non fa favoritismi, nemmeno per il suo popolo. I peccatori si arricchiscono, prosperano, spesso sembra che vivano meglio del popolo del Signore. Dio è misericordioso verso i peccatori, ma quando ti avvicini a Dio lo devi fare per fede. Allora Dio ti salverà per la sua grazia. Queste tre parole, amore, misericordia e grazia, sono una piccola trinità, sono parti della stessa cosa, qualcosa che troviamo in Dio. L'amore è ciò che esisteva in Dio prima che esercitasse misericordia e grazia. Dio è amore, è la sua natura, un suo attributo. Misericordia è ciò che manifesta Dio quando provvede ai bisogni dell'uomo peccatore. La grazia che si trova in Lui si manifesta quando agisce liberamente per salvare, perché tutte le richieste della sua santità sono state soddisfatte. Siccome Dio è misericordioso, puoi accostarti a Lui e per la sua grazia Egli ti salverà. Non devi portare nulla, non puoi portare nulla, perché tutto quello che potresti portare non sarebbe altro che spazzatura per Dio. Ci sono persone che pensano di non avere bisogno della misericordia di Dio, perché le loro buone opere li salveranno. La salvezza che Dio provvede ti metterà in grado di fare del bene, il tipo di bene che è accettabile per Lui. La giustizia dell'uomo è immondizia agli occhi di Dio, secondo ciò che scrive l'Apostolo stesso in Filippesi 3, versetto 8, quando parla di tutte le cose positive che lo riguardano. Io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. Altrove la nostra giustizia viene invece chiamata un panno sporco davanti a Dio. Abbiamo visto che qui Paolo usa, come in tutte le epistole pastorali, espressioni che non troveremo in altri suoi scritti. Ovviamente parlava a questi giovani predicatori in modo più intimo e personale rispetto a ciò che faceva nei suoi discorsi pubblici e negli altri suoi scritti.

0: Lo Spirito di Dio è qui e sta parlando a noi attraverso questa epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Anche se questa prima lettera a Timoteo è intima e personale, ha anche a che fare con ciò che accade nella Chiesa locale, il corpo dei credenti, così come si manifesta nella comunità. Dio Padre, abbiamo letto. Dio è il padre di Paolo, è il padre di Timoteo ed è tuo padre se hai ricevuto Cristo. È mio padre perché ho ricevuto Cristo e sono entrato nella famiglia di Dio. Che privilegio è questo? Paolo era stato un fariseo e nel giudaismo non aveva mai avuto il privilegio di chiamare Dio suo padre. Dio Padre, ma anche Gesù Cristo, nostro Signore. Tutto ciò che viene fatto nella Chiesa locale deve essere fatto nel nome di Cristo e dai suoi ordini. Lui è il capo della Chiesa, Lui è il Signore. Il Signore Gesù disse: «Voi mi chiamate Signore, Signore, eppure non fate quello che vi dico, non mi obbedite». Potrebbe dire la stessa cosa a qualcuno di noi oggi? Ci ha messi in guardia sul fatto che nel giorno del giudizio molti diranno: «Signore, Signore, non abbiamo fatto questo, quello e quell'altro. Abbiamo fatto molte cose per te». E Lui risponderà loro dicendo: «Io non vi conosco». È strano che faceste tutte quelle cose nel mio nome dal momento che non avete cercato di conoscere e fare la mia volontà. Passiamo ora alla parte che è un avvertimento contro le false dottrine. Abbiamo detto che questa epistola a Timoteo tratta di ciò che crede la Chiesa locale e della sua condotta. È quasi impossibile pensare in modo sbagliato e agire nel modo giusto. Leggiamo i versetti 3 e 4 di Prima Timoteo, capitolo 1. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Paolo scrisse ai Galati che non esisteva un altro Vangelo. Esiste un solo Vangelo ed esiste una sola dottrina. La dottrina si riferisce all'insegnamento della Chiesa. Quale dovrebbe essere l'insegnamento della Chiesa locale? Dovrebbe essere quello che è stato fin dal principio. Dopo il giorno della Pentecoste viene detto che erano perseveranti nella dottrina degli Apostoli. Questa era una delle quattro cose che caratterizzavano quella Chiesa. Primo, la dottrina degli Apostoli. Seconda, la comunione. Terza cosa, la preghiera. E quarto, il rompere il pane, cioè la cena del Signore. Queste sono quattro impronte digitali della Chiesa nella sua espressione visibile. Una Chiesa non è una vera Chiesa di Cristo se la sua dottrina non è quella degli Apostoli. Dobbiamo aggrapparci alla dottrina degli Apostoli, la verità basilare della fede, e mi rendo conto che le nostre continue e successive interpretazioni ci inducono a cadere in disaccordo su alcuni punti di dottrina. Spesso però i disaccordi non sono così profondi o riguardano argomenti non essenziali per la salvezza. Dobbiamo prendere in considerazione la dottrina degli apostoli, le verità basilari della fede. Gli apostoli insegnano la completa ispirazione della scrittura, l'integrità della parola di Dio. Poi gli apostoli insegnavano la deità di Cristo. Proprio in questa epistola vedremo che Paolo non sottovaluta la figura del Signore Gesù Cristo. C'è chi dice che questo discepolo non insegnò la deità di Cristo. In realtà questa, tra le altre, era una cosa scontata che per lui era chiara come la luce del sole. Paolo ammaestrava chiaramente sulla deità di Cristo ed è proprio in questo capitolo che, dicendo «Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Signore», dà a Cristo il giusto posto accanto a Dio, facendo capire che Gesù stesso è Dio. Paolo dice a Timoteo: «Ti supplicai di rimanere ad Efeso». Paolo lasciò Timoteo ad Efeso mentre lui stesso si trovava in Macedonia. Efeso era una città molto importante. Paolo trascorse più tempo lì che in qualsiasi altro posto. Lì svolse il suo più importante ministero e Timoteo sapeva di non dover insegnare ai credenti di Efeso nessun'altra dottrina. Se l'insegnamento nella Chiesa non è quello giusto, allora non si parla di Chiesa. Non conta quanti diaconi, anziani, pastori, quanti insegnanti, conduttori o scuole domenicali ci siano. Se non c'è la dottrina, non c'è Chiesa. La dottrina deve essere quella degli apostoli. Oltre che insegnare la dottrina, non devono occuparsi di favole o miti. Efeso era in quel periodo storico il cuore di religioni misteriose. Lì erano situati il Tempio di Adriano, quello di Traiano, l'imponente Tempio di Diana. Il punto di riferimento di queste religioni era la mitologia greca e i credenti dovevano evitarla. L'allusione di Paolo a favole o miti potrebbe essere per la filosofia di Filo. Filo Era un israelita brillante di rilievo che prese il Vecchio Testamento e lo spiritualizzò. In pratica, egli tentò di presentare tutto come un mito. Alcuni di questi insegnamenti sono presenti anche al giorno d'oggi, e non solo in quelle di vecchio stampo. Insegnano, ad esempio, che il libro della Genesi è una leggenda, che le storie raccontate sono leggende e che le persone di cui si parla non sono effettivamente vissute. C'è invece una tale raccolta di prove che sostengono la verità della Genesi, che si poggia su recenti ritrovamenti archeologici, per cui molti sostenitori di questa dottrina liberale stanno facendo marcia indietro circa i loro insegnamenti. Genealogie senza fine. Anche di questo non si devono occupare. Queste esperienze di cui si parla non sono effettivamente vissute. C'è invece una tale raccolta di prove che sostengono la verità della Genesi, che si poggia su recenti ritrovamenti archeologici, per cui molti sostenitori di questa dottrina liberale stanno facendo marcia indietro circa i loro insegnamenti.

come ad esempio la posizione di Israele, che quindi non dovrebbe più essere nel programma di Dio perché sostituito dalla Chiesa. Inoltre, i greci in quel periodo insegnavano parlando di quello che era chiamato demiurgo. Questo insegnamento divenne parte di una delle prime eresie all'interno della Chiesa, cioè lo gnosticismo, il quale insegnava che c'erano emanazioni da una fonte divina centrale. Questa fonte creò un individuo, quell'individuo ne creò un altro, e così via, lungo questa linea. I seguaci di questo pensiero volevano collocare Gesù in qualche punto di questa successione, come uno di questi individui creati. Queste cose, che dovevano essere tralasciate, dice Paolo, producono controversie piuttosto che l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. In poche parole, Paolo dice a Timoteo che tutte queste false dottrine non fanno crescere nella fede, e si può vedere ancora oggi. Le false dottrine creano nella Chiesa un cuore duro, quasi come quello degli increduli, che la fede non l'hanno mai avuta. Chi segue le false dottrine ha voltato le spalle alla parola di Dio, e i risultati si vedono.

Paolo prosegue il suo discorso a Timoteo, al versetto 5. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. Paolo sta usando ancora espressioni profonde rivolte a questo giovane predicatore Timoteo, espressioni che non troviamo nelle sue lettere alle chiese. Paolo spiega a Timoteo che quello che viene insegnato e fatto nella chiesa, per la chiesa, dovrebbe produrre l'amore che viene da un cuore puro. Un cuore puro è in contrasto con la nostra vecchia natura, e ciò implica che una persona che è stata giustificata in Cristo ora può manifestare i frutti dello Spirito, fra cui c'è l'amore. Ci sono tre cose che dovrebbero manifestarsi all'interno di ogni chiesa. La prima è la fede, fede in Dio e nella sua parola. La seconda è l'amore, che non è qualcosa che dichiari a parole continuamente. L'amore è preoccuparsi attivamente, assiduamente per gli altri, ossia non essere mai maldicenti nel confronto del prossimo, ferirli in qualche modo. L'amore non è solamente qualcosa di cui parlare, ma deve essere manifestato con i fatti, altrimenti è ipocrisia. La fede, così come l'amore, deve essere vissuta nella vita della Chiesa. Abbiamo bisogno di organizzazione, di guida all'interno della Chiesa, non importa se sono chiese di tipo episcopale, congregazionale o presbiteriano. Se amore e fede scarseggiano, quello che avremo non sarà molto diverso da un circolo, un club religioso. Ma se amore e fede sono presenti, la forma di governo passa in secondo luogo.

La terza cosa che deve esserci è una buona coscienza. Ma attenzione, non credo che la coscienza sia una buona guida, neanche per un credente, anche se dovesse avere una buona coscienza. Molti hanno una coscienza sensibile e la sera non riescono a dormire se pensano a qualcosa di male che hanno fatto o detto, al punto di dover subito chiedere perdono alla persona offesa. Ma altri non sono così e hanno una coscienza che sembra sia stata cauterizzata, cioè resa insensibile a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Queste tre cose stupende, amore, buona coscienza e fede, Paolo afferma che devono potersi manifestare nei credenti all'interno della chiesa locale. Bene, e dopo queste riflessioni attorno al primo capitolo della prima epistola di Paolo,

0: Timoteo, io mi fermo qua. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: E adesso in collegamento con noi il professore Saverio Scuccimarri, pastore, decano della Facoltà Avventista di Teologia, responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio,
2: benvenuto. Ciao, ciao Saverio.
3: Ciao Carmen, ciao Mario, ciao a tutti.
1: Ciao, ben trovato. Prendiamo questa mattina in considerazione con te, Saverio, ancora una parabola di Gesù, quella del giudizio sulle nazioni.
2: Sì, e leggiamo a questo proposito nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, i versetti da 31 a 46. Quando io, il Messia, verrò nella mia gloria con tutti gli angeli, allora siederò sul mio trono di gloria e tutte le nazioni saranno riunite davanti a me. Separerò le persone come un pastore separa le pecore dalle capre e metterò le pecore alla mia destra e le capre alla mia sinistra. Poi io, il Re, dirò a quelli della mia destra: venite benedetti da mio Padre, entrate nel regno preparato per voi fin dall'inizio del mondo, perché avevo fame e voi mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato dell'acqua, ero straniero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e mi avete dato dei vestiti, ero malato e in prigione e siete venuti a trovarmi. Allora queste persone giuste risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O eri assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai eri straniero e ti abbiamo aiutato? O eri nudo e ti abbiamo dato degli abiti? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Ed io, il Re, risponderò loro: quando lo avete fatto anche per l'ultimo di questi miei fratelli, lo stavate facendo a me. Poi dirò ai malvagi: andatevene maledetti nel luogo eterno preparato per il diavolo e i suoi simili, perché avevo fame e non avete voluto darmi da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete dato ospitalità, ero nudo e non mi avete dato dei vestiti, ero malato e in prigione e non siete mai venuti a farmi visita. Allora quelli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato, straniero o nudo, malato o in prigione e non ti abbiamo aiutato? Ed io risponderò: tutto quello che non avete fatto per aiutare anche l'ultimo di questi miei fratelli non l'avete fatto a me. E costoro se ne andranno all'eterna punizione, mentre i giusti entreranno nella vita eterna.
1: Saverio, questa parabola sembrerebbe suscitare una certa preoccupazione con il discorso delle opere contrapposte alla fede, ma è veramente così? Cosa possiamo dire a proposito?
3: Ma innanzitutto precisiamo che la preoccupazione sorge da un punto di vista protestante, perché di per sé la parabola dice qualcosa che è un po' nella mentalità di tutti, no? L'idea che alla fine ognuno sarà retribuito secondo le sue opere, di tutti i religiosi, voglio dire.
2: Sì.
3: Ma in realtà nella fede protestante noi invece sappiamo che la salvezza è per grazia mediante la fede. E quindi, siccome questo insegnamento è ribadito in più parti delle scritture, in particolare del Nuovo Testamento, questa parabola un po' sorprende, perché pone invece la salvezza proprio in termini di opere, apparentemente. Allora, diciamo, mi chiedevi, no, come risolvere
1: questo. Sì, come risolvere, sì.
3: Si risolve facilmente in due modi. La prima è che in realtà in questa parabola ci sono le opere sicuramente, però queste opere non sono il frutto del calcolo, ma sono il frutto della fede. Lo si capisce dall'inconsapevolezza, cioè dal fatto che quando ai giusti viene fatto notare che loro hanno fatto tante opere buone, loro pare non ne siano consapevoli. Ora, una persona che fa delle buone opere per potersi salvare normalmente tiene il conteggio accurato delle opere che fa, perché appunto deve essere certo che siano sufficienti alla salvezza. Mentre queste persone, si vede che quello che hanno fatto lo hanno fatto spontaneamente, insomma, per un moto del cuore, del loro animo, lo hanno fatto in abbondanza senza tenere il conto, ecco. Come quelle persone, no, che magari ci si complimenta con loro perché hanno fatto qualcosa di buono, di onesto, e loro si meravigliano, dicono: ma non ho fatto nulla di eccezionale, ho fatto quello che ogni buon cittadino dovrebbe fare. Ecco, quindi questo è il primo elemento. L'altro elemento che ci fa pensare che comunque non è in contraddizione con la fede questa parabola è il fatto che in realtà la vera fede è una fede che produce sempre delle opere, cioè non è una fede sterile.
2: E Saverio? Sì.
3: Eccomi, sì sì.
2: Sì, quindi è importante sicuramente questo.
1: E siamo qui ancora con il professore Saverio Scuccimarri, pastore avventista. Finora abbiamo iniziato a fare alcune considerazioni con te, Saverio, sulla parabola del giudizio. Continuiamo ancora su questo tema. Che cos'è la vera fede e come può essere descritta?
3: Ecco, da come appare in questa parabola possiamo effettivamente indicare alcuni criteri di quella che è la vera fede. Per esempio, da questa parabola si evince bene che la vera fede è più pratica che teorica, nel senso che non è esattamente un'adesione intellettuale a una conoscenza superiore, cioè c'è anche quell'elemento, ma non è l'elemento determinante. Ecco, in questa parabola sicuramente viene messa in evidenza come la vera fede poi è fatta di gesti di amore e di aiuto concreti nei confronti del prossimo. La seconda caratteristica che possiamo individuare da questa parabola è che la buona fede, cioè la vera fede, è una fede che ascolta almeno quanto parla, no? Quindi non è una fede tutta centrata sul messaggio che uno vuole portare, vuole condividere con gli altri, ma buona parte si concentra anche sull'ascolto degli altri. Certo. Se queste persone, questi giusti di cui parla Gesù nella parabola, non si fossero messi ad osservare, ad ascoltare i bisogni di quelle persone, non li avrebbero potuti soddisfare e Gesù non avrebbe potuto lodarli, ecco, nel momento del giudizio. E poi la terza caratteristica è che diciamo la terza caratteristica della vera fede è il fatto che è orientata sul prossimo più che su se stessi. Cioè, quando si parla di fede, di santità, spesso molte energie le si impiega nella ricerca di una purezza personale, no? Cioè si impiegano tante energie, risorse mentali, fisiche, a volte anche spirituali, nella ricerca di quella che è la propria perfezione o la propria purezza. Ecco, in questa parabola invece è evidente che sì, ha un ruolo anche la ricerca della purezza personale, però questa parabola mostra che il centro della fede cristiana non è tanto la ricerca della purezza personale quanto essere orientati verso l'altro, in particolare il soccorso nei confronti degli altri, di coloro che soffrono. E questa è una differenza molto importante, perché sostanzialmente faceva poi la differenza tra il modo di intendere la fede che avevano i farisei, per esempio, al tempo di Gesù, e il modo che aveva lui di intendere la fede, no? E a volte anche noi cristiani oggi fraintendiamo molto questo, per cui spendiamo molte energie nella ricerca, nell'osservanza di regole anche minuziose per garantire una nostra purezza personale, che spesso ci porta anche un po' a isolarci, allontanarci dagli altri. Lo spendiamo invece nell'ascolto dell'altro, dei suoi bisogni, e nell'impegnarci nei confronti dei bisogni dell'altro. Ecco, questa parabola ci dice che la vera fede è più orientata in questo senso.
1: Quindi attenzione verso gli altri, empatia, potremmo dire.
3: Sì, empatia è proprio. Sì, c'è un termine in teologia, allocentrismo.
1: No? Allocentrismo.
3: Allo vuol dire altro.
1: Sì.
3: Fare l'altro il centro della mia vita e non di me stesso.
1: E quindi questo cambia un po' le prospettive.
3: Sì, le cambia parecchio, perché quando tu ricerchi la tua purezza personale lo fai in virtù di alcune regole molto precise, già prestabilite. Quando invece sei orientato verso l'altro, valuti di volta in volta ciò che è giusto fare in quel momento, in quella situazione. Addirittura voi pensate che si racconta di una donna, no? Nella lettera di Giacomo racconta di una donna, Rahab, che ha dimostrato la sua fede attraverso le opere, no?
2: Sì,
3: però poi
2: sì.
3: Tu vai a vedere quali sono le opere che lei ha fatto, cioè è stato quello di nascondere delle spie,
2: esatto,
3: israelite, sì, che rischiavano la vita. Allora, diciamo, lì si vede proprio, no? Come fede e opere, non hanno tanto a che fare con proprio delle regole, delle precise osservanze a cui bisogna essere ligi, ma hanno a che fare proprio con l'attenzione verso l'altro e verso il bisogno che hanno in quel momento.
2: Certo. Beh, siamo in conclusione, certo, a guardare la nostra società edonistica, molto spesso piena di egoismo per certi aspetti, arrivano le note dolenti, no? Oggi, che considerazioni possiamo fare ancora in chiusura sulla fede e sulla grazia rapportate a noi, Saverio?
3: Vedete, il discorso tra fede e grazia può essere molto frainteso, no? È stato frainteso, sì, cioè parlare sì. di salvezza per grazia mediante la fede a volte viene frainteso nel senso, o meglio non è capito dagli altri, perché gli altri lo interpretano a volte come un dire che non è importante quello che noi facciamo, l'importante è credere in Gesù, una salvezza all'acqua di rosa. Ecco, in realtà non è così, no? Cioè, ovviamente la vera fede deve essere una fede che trasforma la vita delle persone, che quindi poi si traduce in pratica. Quindi le opere non sono messe in discussione in quanto tali. La salvezza per grazia significa solo collocare nel giusto ordine la fede, la salvezza e le opere. E il giusto ordine sarebbe che noi non siamo salvati attraverso le opere, quindi non sono le opere che ci rendono noi degni della salvezza, ma noi, come dire, in virtù del fatto che siamo salvati perché abbiamo fede, questa salvezza produce poi in noi delle opere. Allora qualcuno a questo punto, no, dice sì, vabbè, insomma, alla fine questi sono artifici, come dire, sono giusto delle definizioni, poi nella pratica non cambia niente. E invece questo cambia nella pratica, cambia perché quando si pensa di doversi meritare la salvezza con i propri sforzi, ecco, quello che si fa lo si fa come un sacrificio, no? E quindi sì, lo sì. si fa anche di malavoglia, si cerca di fare il minimo indispensabile per garantirsi la salvezza, mentre quando le opere sono il frutto della gioia della salvezza, quelle opere sono abbondanti, sono motivate dall'amore. È ecco, chiaro. Allora la nota dolente è che spesso, nonostante la dottrina sia chiara, poi nella pratica spesso viviamo
2: le cose.
3: Cerca di fare il minimo indispensabile per garantirsi la salvezza, mentre quando le opere sono il frutto della gioia della salvezza, quelle opere sono abbondanti, sono motivate dall'amore.
2: È chiaro.
3: Allora la nota dolente è che spesso, nonostante

0: concetto ci fermiamo qui per oggi e salutiamo il professore Saverio Scuccimarri, pastore avventista. Ciao Saverio, grazie mille, alla prossima.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dal libro di Malachia, capitolo 1, versetto 2, dove è scritto: «Io vi ho amati, dice il Signore, e voi dite: in che modo ci hai amati?» La riflessione che segue è a cura di Sara Moretti. Sfogliando l'Antico Testamento, troviamo più volte Dio affermare il suo amore per il suo popolo scelto, cioè Israele. «Sei prezioso, ti amo, vi ho amati». Qui troviamo una risposta del popolo che è in realtà una domanda: in che modo? Ma davvero il popolo scelto per amore da Dio aveva dimenticato la sua storia e le azioni di Dio che mostravano questo amore? L'Egitto, la terra promessa, le battaglie vinte contro nemici più forti, il ritorno a Gerusalemme da Babilonia. Per rispondere, Dio ricorda che li ha scelti e li protegge. E noi? Quella risposta domanda non è spesso la nostra ancora oggi? In che modo mi ami, Dio? L'amore, il nostro bisogno più profondo, del quale però cerchiamo sempre dimostrazioni. La risposta più potente a questo bisogno e a quella domanda è proprio una dimostrazione, un'azione concreta di Dio che ha un nome, Gesù. Forse la nostra fragilità ci porterà ancora a porre quella domanda. Allora non dimentichiamo mai la risposta.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 9 e dice: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. E leggiamo ancora in Prima Giovanni capitolo 1 versetto 3: la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Il telefono cellulare. Che invenzione straordinaria! Per strada o in automobile basta una semplice chiamata per entrare in comunicazione con qualcuno che forse vive dall'altra parte del pianeta. Ma sapete che non abbiamo bisogno di alcun apparecchio per entrare in comunicazione con Dio? Una semplice preghiera che sale dal nostro cuore, egli l'ascolta. Anche se si tratta solo di un sospiro o di una richiesta di soccorso, perché le nostre batterie sono scariche, perché la nostra fatica o il nostro dolore sono troppo intensi, stiamo certi che Dio è in ascolto e comprende. Vi sono ancora molti luoghi in cui il nostro telefono cellulare non riceve, ma non c'è posto sulla terra in cui non possiamo pregare e essere ascoltati. La Bibbia ci parla della preghiera del profeta Giona. È salita fino a Dio mentre quell'uomo era nel ventre di un enorme pesce che l'aveva inghiottito. Dio ci ascolta sempre e anche ci parla. Egli può usare qualsiasi mezzo, un avvertimento, qualche parola da parte di un amico, una lettura. Inoltre ci ha lasciato la sua parola scritta, la Bibbia. La leggiamo? Oppure ci accade di interrompere coscientemente la comunicazione con Dio come qualcuno che spegne il cellulare per non essere disturbato da chiamate indesiderate? Dio ama tutti gli uomini e vuole entrare in comunione con loro. Cerchiamo il contatto con Lui. Apriamogli il nostro cuore con parole semplici, sincere e dirette e ascoltiamo le sue risposte di amore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 23 giugno e dalla lettera agli ebrei nel capitolo 1 leggiamo il verso 3 che dice così: Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Questo verso quindi è importantissimo perché con poche parole spiega chi è Gesù e quale sia il suo potere. Era importante chiarire questo concetto agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo perché in quel momento erano scoraggiati al punto da desiderare di tornare indietro alla vecchia religione che li legava alla legge. Come mai tanto sconforto? Provenivano da una religione molto legalista, rigida, e ora che avevano conosciuto Gesù erano fortemente perseguitati dai romani, che vedevano in questa fede così forte un reale pericolo per l'impero. L'apostolo Paolo doveva necessariamente aprire i loro occhi e far comprendere quanto Gesù Cristo fosse grande e quanto fosse indispensabile conoscere Dio attraverso Cristo. Sono inseparabili l'uno e l'impronta dell'altro. La sua parola mantiene in vita, ovvero sostiene tutto l'universo che lui stesso ha creato. Cosa potranno mai fare i romani per disintegrare una tale potenza? Il loro accanimento dipendeva proprio dal fatto che probabilmente si erano resi conto che questo Dio non era solo un idolo, ma un Dio superiore ad ogni altro Dio. Se gli ebrei faticavano a mantenersi in piedi, i romani respingevano in assoluto l'idea di soccombere a una fede che avrebbe stravolto ogni loro valore. E noi? E tu? Chi temiamo? Da chi o da cosa ci stiamo facendo scoraggiare? Chi sta offuscando col dubbio la nostra fede? Tutto il creato racconta la gloria di Dio. Siamo proprio sicuri di non volergli dare il primo posto nella nostra vita?
2: Il titolo di oggi è Asfalto Fresco. Una mattina, mentre mi recavo al lavoro, notai che un lato della carreggiata era chiuso perché era stato appena asfaltato. Anche se una segnaletica indicava di non passare su quella corsia, uno degli addetti ai lavori era lì di vedette e segnalava di andare a sinistra. In quel momento Dio parlò al mio cuore. Se ti muovi su un asfalto fresco, ci lascerai i segni delle ruote e una volta asciugato non andranno più via. Ognuno di noi, per periodi più o meno lunghi della vita, è come l'asfalto fresco. Assorbe tutto quello che ascolta o vede, soprattutto durante la sua infanzia. Anche se oggi siamo adulti, le parole che ascoltiamo e i gesti che subiamo possono farci male allo stesso modo, fino a restare impressi nella mente, nell'anima e nello spirito. È così che induriamo il cuore. Quei segni sono lì, difficili da rimuovere. Siamo prevenuti, non ci fidiamo più di nessuno, diventiamo cattivi, egoisti e iniziamo a ferire. Perché un cuore ferito ferisce. Caro amico e cara amica, sai che non c'è niente di così doloroso e impresso che Dio non possa rimuovere? Se cerchi Dio con tutto il cuore e sperimenti la sua meravigliosa presenza, ogni ferita sarà guarita e ogni impronta di dolore scomparirà dalla tua vita. Ora tocca a te prendere la corsia giusta.
3: Tutta la Bibbia è cristocentrica. Nel Vecchio Testamento viene profetizzato più volte la venuta di un Messia e nel Nuovo Testamento Gesù appare. Da quel momento cambia la storia del mondo. Di lui Dio stesso dice: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ecco perché il verso di oggi dice: egli è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Ho sempre pensato che se è difficile immaginare Dio Padre, è più semplice avere un'immagine più chiara di Gesù, perché ha camminato sulla terra, lo hanno visto, ha lasciato un'enorme eredità spirituale. E mi piace la risposta che Gesù dà quando Filippo, il discepolo, dice: mostraci il Padre. Gesù, rispondendo solennemente, dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Lui è la perfetta impronta di Dio, riflette il carattere del Padre, l'amore e tutto ciò che insegna non lo dice da se stesso, ma come a modo di precisare, è il Padre che me lo dice. Insomma, in Gesù c'è tutto lo splendore della gloria di Dio e l'impronta della sua essenza, e insieme al Padre sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Di lui l'Apostolo Paolo dice in 1 Timoteo 2,5: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. E Pietro aggiunge negli Atti al capitolo 4, verso 12: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Bene, cari amici, ci lasciamo con questa importante rivelazione e vi aspettiamo domani, l'assessore. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve a tutti amici ed amiche. Siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il vero Vangelo. Leggiamo nel Vangelo appunto di secondo Marco, al capitolo 1, il verso 1. Dice così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via. Ma quanti Vangeli esistono? Ve lo siete mai chiesti, cari amici? E qual è il vero? È il Vangelo che predicava Gesù, gli Apostoli? È lo stesso Vangelo che predicava anche Paolo ai Gentili? Gesù aveva comandato: ravvedetevi e credete al Vangelo. Questo è scritto sempre nel capitolo 1 di Marco, del Vangelo di Marco, al versetto 15. Ma esattamente, amici, in che cosa noi e tu dobbiamo credere? E allora, che cosa è il vero Vangelo? Lo sai? Ne sei certo? Fai attenzione alle supposizioni. In ogni caso, che cosa significa la parola Vangelo? Bene, la stragrande maggioranza che professa il cristianesimo non sa la risposta a questa elementare quanto importante domanda e molte altre ancora collegate con il vero Vangelo della Bibbia. Questo è perché la conoscenza della verità del Vangelo è stata nascosta dal mondo per secoli. Certamente Gesù Cristo svolge un ruolo estremamente importante e centrale al cristianesimo, ma egli non è il Vangelo. La Bibbia mostra che il Signore Gesù è stato annunciato anche dai profeti dell'Antico Testamento, è stato annunciato, dicevo, per comunicare il Vangelo. Quindi il suo ruolo è enorme. Alcuni proclamano un Vangelo di salvezza, altri un Vangelo di grazia, altri ancora credono in un Vangelo dei miracoli o in un Vangelo sociale, oppure un Vangelo di opere meritorie, e ancora altri pensano ad un Vangelo degli alimenti, oppure ad un Vangelo di guarigioni o di fede. E ci sono altri che pensano semplicemente a un Vangelo musicale, a gospel music. Tutte queste sono delle buone idee, amici in ascolto, delle buone idee generate certamente dagli uomini e che sono delle verità bibliche anche. Ma sapete,

se vengono ignorate dalla verità centrale della Bibbia, se presi questi Vangeli che abbiamo visto al di fuori del loro contesto e fate diventare assolute, beh, è un Vangelo falsificato. Osserviamo il racconto dell'Evangelista Marco e dice: dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo del Regno di Dio. Amici, questo è il vero Vangelo che Gesù predicò, e lo disse nello stesso contesto quando appunto esclamava: ravvedetevi e credete nel Vangelo. Quale Vangelo? Beh, è logico, il Vangelo del Regno di Dio. Nel versetto di oggi l'Evangelista Marco fa riferimento a questo messaggio quando dichiara l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Quindi il Vangelo di Gesù Cristo riguardava il Regno di Dio e non qualcos'altro. Noi siamo chiamati, amici in ascolto, a credere a questo Vangelo, cioè a quello al Vangelo del Regno di Dio, e non a un Vangelo contraffatto o a un Vangelo sostituito da uomini esperti in tornaconto. E tutto questo lo dobbiamo fare se vogliamo entrare in quel regno. La parola Evangelo, sapete, in italiano proviene dal latino Evangelium, e che a sua volta si origina dal vocabolo greco Evangelium, che significa bella notizia. E la bella notizia è proprio questa, che Gesù ha dato la sua vita per farti entrare nel Regno di Dio. Allo stesso modo, la parola regno semplicemente significa governo, ed è si riferisce al governo nel quale Dio è il capo. Allora, amici, imparerete il chi, che, dove, quando, perché e il come questa buona notizia riguarda la più grande profezia della Bibbia, se prendete appunto la decisione di leggere gli Evangeli per sapere come fare per entrare nel Regno di Dio. È solo questione di fede, credetemi. Bene, amici, il programma termina qui. Allora, grazie amici del vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Volevo dirti ancora grazie di darmi la possibilità di entrare nella tua casa o nel tuo telefonino, nel tuo computer, nella tua radio, dovunque tu ascolti, per condividere la parola insieme, che ci dà forza, ci dà speranza, ci dà saggezza. Grazie. Oggi continuiamo con il capitolo 15, dal versetto 15 al versetto 26, sempre il Vangelo secondo Marco. Allora Pilato, temendo una rivolta e non volendo scontentare la folla, liberò Barabba. Ordinò poi che Gesù fosse frustato e lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati romani lo portarono alla fortezza, dove riunirono l'intero corpo di guardia e gli buttarono addosso un mantello rosso. Poi fecero una corona di lunghe spine acuminate e gliela misero in testa. Lo salutavano poi deridendolo dicendo «Salve, re dei Giudei!» e lo colpivano sulla testa con un bastone. Gli sputavano addosso e si inginocchiavano per adorarlo. Quando finalmente furono stanchi del gioco, gli tolsero il mantello rosso e gli misero i suoi vestiti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo. In quel momento tornava dai campi un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e Rufo. Simone fu costretto a portare la croce di Gesù. Portarono quindi Gesù in un posto chiamato Golgota. Golgota significa teschio. Là gli fu offerto del vino con erbe amare, ma Gesù lo rifiutò. Poi lo inchiodarono alla croce e si giocarono a dadi i suoi vestiti. Erano circa le 9 di mattina quando si procedette alla crocifissione. Sulla croce sopra la sua testa fu fissata una scritta che indicava i suoi crimini. Diceva il re dei Giudei. Oggi vediamo un po' più da vicino questi avvenimenti tristi. Prima di tutto la flagellazione spesso uccideva i condannati e sono sicuro che molti di voi probabilmente se ne siano resi conto guardando il film La Passione di Cristo di Mel Gibson. Poi vediamo che Pilato consegna Gesù alla corte romana e non sappiamo se fosse tutta la corte, perché si parla di 600 uomini, o se erano solo quelli presenti al pretorio in quel momento. Ricordate che a questo punto Gesù era stato tenuto sveglio tutta la notte, è stato picchiato, è stato schiaffeggiato ed umiliato dal Sinedrio, poi flagellato da due soldati romani. E Gesù stava davanti a loro così tremante per il dolore atroce, eppure stranamente in silenzio. E poi venne l'umiliazione quando lo vestirono con un mantello viola come segno di regalità che si attaccò alla carne insanguinata esposta. E poi gli infissero una corona di spine sulla testa e gli diedero un ramo come scettro. Ed infine, invece di dire Ave Cesare, che era il modo comune di salutare un imperatore romano, questi beffardi lo sfottevano dicendo Ave Re dei Giudei. Io penso che anche la rimozione poi del mantello deve essere stata tremenda. Ricordate cosa si prova quando una garza applicata su una ferita deve essere rimossa. Immaginatevi l'intera schiena esposta con carne e nervi attaccati ad un tessuto. Ma non finisce qui, perché parte del processo richiedeva che il condannato portasse la propria croce al luogo della crocifissione. E non sappiamo se portò l'intera croce o solo la trave. E Gesù ora è esausto per la mancanza di sonno, le ripetute percosse, la flagellazione. Fu in grado solo di portare la croce dal pretorio alla porta della città. E perciò i romani reclutano Simone di Cirene, che probabilmente era uno dei tanti pellegrini che sono venuti alla festa di Pasqua. E Marco menziona il nome dei figli, e quindi è probabile che ci sia stata una conversione di sorta che ha portato poi a questi contatti più stretti tra Marco e i figli. Sappiamo che la crocifissione veniva utilizzata per dare l'esempio e installare il terrore. Di solito i luoghi erano molto visibili e anche accessibili a chiunque. E sappiamo anche che non hanno messo i chiodi nelle mani di Gesù perché non avrebbero potuto sostenere il suo peso. Hanno infilato i chiodi nei polsi, colpendo dei nervi molto sensibili. E poi hanno anche chiodato i suoi piedi con un solo chiodo, probabilmente attraverso il tendine d'Achille. E il dolore deve essere stato insopportabile, a dir poco. Marco non ci fornisce dettagli sulla crocifissione perché i suoi lettori sapevano benissimo che cosa fosse. E poi, come ultimo insulto, ai piedi della croce, le guardie romane divisero il bottino per adempiere a un'altra profezia in Salmo 22. Si spartiscono fra loro i vestiti e tirano a sorte la mia tunica. Era la terza ora, circa le 9 del mattino. Riflessione. È facile disprezzare le guardie romane che umiliarono Gesù, ma dimentichiamo che eravamo proprio noi quelle guardie. Padre, penso che Satana durante questo periodo, durante questo momento, stesse godendo, non sapendo che quella sarebbe stata proprio la sua fine, perché se avesse saputo che attraverso la crocifissione c'è la nostra riscossione dei peccati, c'è la nostra libertà, avrebbe precluso questo avvenimento. Grazie perché attraverso il tuo sangue c'è la redenzione dei nostri peccati. Amen. Momenti tristi, però gioiosi allo stesso tempo, perché sappiamo che abbiamo eternità attraverso questo sacrificio. E allora vai con gioia. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Sì, si può definire Nico Battaglia cantautore dell'amore del Dio della Bibbia. Contenuta nell'album Un mondo di mondi, ascoltiamo oggi Amore vero e comincia così. Guarda in alto e vedrai le stelle in cielo. Contale ad una e poi dimmi quanto è grande ciò che vedi. Poi si chiude con Così grande è il mio amore, quello vero che non muore. Questo è l'amore del Padre Celeste, che attraverso Gesù ha vinto la separazione tra l'uomo e Dio, causata dal peccato, e ci ha ricondotti alla comunione con Lui. Amore vero, Nico Battaglia. Guarda

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro di Isaia, capitolo 53, versetto 3. Uomo di dolore, familiare col patire,

0: possiamo essere familiari col dolore come lo fu il nostro Signore. Noi lo subiamo, lo sopportiamo, lo superiamo, ma non ne diventiamo intimi. Cominciamo tutti con non voler ammettere l'esistenza del peccato. Ci facciamo un'idea razionale della vita e crediamo che controllando i propri istinti, lavorando alla propria educazione, un uomo possa gradatamente far evolvere la sua vita fino al livello della vita di Dio. Ma con l'avanzare degli anni ci imbattiamo in qualche cosa che non avevamo preso in considerazione, cioè nel peccato. Questa realtà scombussola tutti i nostri ragionamenti. Il peccato ha reso la base di ogni cosa selvaggia e irrazionale. Il peccato è un fatto, non un difetto. È una rivolta malormata contro Dio. Nella mia vita o Dio o il peccato devono soccombere. Il Nuovo Testamento ci porta ad affrontare questa prospettiva che è l'unica. Se il peccato mi domina, la vita di Dio in me sarà uccisa. Se è Dio che mi domina, sarà ucciso il peccato che è in me. Non esiste altra alternativa. Il peccato ha raggiunto il culmine delle sue manifestazioni crocifiggendo Gesù Cristo. E quello che è accaduto nella storia di Dio in me sarà uccisa. Nelle nostre categorie di pensiero dobbiamo ammettere il fatto del peccato come unica spiegazione della venuta di Cristo sulla terra e come altrettanto unica spiegazione dell'esistenza del dolore e della sofferenza nella vita.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ben ritrovati al Disco Highlight da Elena Rubino. In questi giorni vi sto conducendo all'ascolto dei brani contenuti nel CD Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Un tuffo nel passato perché è del 2006, ora ospite del nostro Disco Highlight dopo Cielo dentro me del 2012 e A casa del 2016. Oggi ascoltiamo Libertà, nel cui testo echeggia l'importanza di scoprire il senso della vita e in particolare di raggiungere proprio la libertà. Ora, dove c'è libertà non c'è schiavitù. Cosa intende dirci Nico? Ascoltiamola. Libertà, Nico Battaglia.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Un mondo di mondi, di Nico Battaglia.
2: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te, e con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Carissimo amico all'ascolto, un buongiorno di vero cuore e un grande abbraccio radiofonico da parte di Roberto. Le dolci note della sigla iniziale ci stanno per invitare a rimanere insieme per i prossimi 10 minuti, ovvero il tempo nel quale io e te avremo un incontro per iniziare la giornata alla luce della parola di Dio.

qualche spunto di riflessione intervallata da della buona musica sono alla base di ogni incontro che quotidianamente dalle nostre frequenze ha il privilegio di raggiungere le tue case.

Chi non si ricorda nella nostra infanzia di aver mai giocato almeno una volta con le biglie, quelle belle palline un po' di vetro, tutte colorate all'interno, che spesso e volentieri utilizzavamo per fare delle piccole gare nei cortili oppure nel tappeto di casa insieme agli amici oppure insieme ai compagnetti di giochi. Direi che quest'oggi possiamo parlare, prendendo spunto da queste piccole palline, di un argomento estremamente interessante che desidero condividere insieme a voi dopo aver iniziato con l'ascoltare un breve stacco musicale, leggendovi un aneddoto di una famiglia di persone credenti, cioè che hanno depositato, tra virgolette, la loro vita nelle mani di Dio, ma non vi voglio anticipare nulla. Per il momento un buon ascolto con la musica.

Un giorno, scriveva il protagonista dell'aneddoto che vado leggendoti, quando avevo 5 o 6 anni, stavo giocando con delle biglie ed altri piccoli oggetti sul parquet della camera. Il mio papà, seduto al tavolo di lavoro, correggeva i compiti di matematica dei suoi allievi. Giocando così, smarrii una di queste biglie, quella mia preferita, di vetro marmorizzato, dai colori smaglianti. Non riuscivo più a trovarla. Stavo per rinunciare alla ricerca, quando all'improvviso la vidi lì vicino, portata di mano, a ridosso di una gamba del tavolo. Spontaneamente esclamai: «Oh, grazie!» In quel momento il mio papà, che mi sembrava troppo occupato dal suo lavoro per badare a ciò che dicevo, posò la matita rosso-blu e si rivolse a me tranquillamente. «A chi dici grazie, piccolo mio?» chiese con un sorriso. Ero un po' confuso e non ricordo se diedi una risposta, ma ciò di cui mi ricordo perfettamente è che lui mi prese sulle ginocchia e mi disse pressappoco questo: «È al Signore Gesù che va il tuo grazie. Egli vede dal cielo tutto ciò che fai e si occupa di te. Tu puoi fargli delle richieste e lui ti risponde. Ti dà anche molte cose senza che tu gliele abbia domandate. È contento se tu gli dici grazie». Qui a termine la lettura dell'aneddoto. Le riflessioni di questo caro fratello furono le seguenti, che vado ora leggendo e che anch'io in parte condivido. Infatti spesso dimentichiamo di dire grazie a Dio, ma quella semplice osservazione, impressa nella memoria di questa persona di tanti anni prima, ricorda a noi ancora oggi, per questo 23° giorno di giugno, che colui che ha fatto i cieli e la terra, cioè Dio, si prende cura di tutte le sue creature, quindi anche di me e pure di te. I nostri bisogni sono grandi, sono urgenti, ma per Dio non c'è nulla di troppo difficile o insignificante. Dunque, coraggio, facciamogli delle richieste.

La Sacra Scrittura ci ricorda l'importanza di andare a Dio tramite la preghiera, non perché Lui con una bacchetta magica realizzerà tutte quelle che sono le nostre richieste, ma perché Lui ci ama e perché quando la nostra preghiera è conforme alla Sua volontà per le nostre vite, Lui risponde meravigliosamente. Questo è quello che domandavano i discepoli a Gesù. E lo leggiamo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 11 e al versetto primo, dove sono scritte queste parole. Gesù era rimasto in disparte a pregare, e quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli chiese: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni lo ha insegnato ai suoi discepoli». Il grande apostolo Paolo, infine, per concludere questo importante passo che abbiamo condiviso quest'oggi, diceva: «Non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie». Un passo questo trovato nella prima lettera indirizzata alla Chiesa di Tessalonica, capitolo 5, versetto 17. E proprio in conformità a quanto ci insegna la Sacra Scrittura, ora noi ci raccogliamo in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Noi non vogliamo mai trascurare questo rapporto importante con Te che passa attraverso la preghiera. Aiutaci ad essere come Tu ci vuoi, a chiederti le cose e a ringraziarti, senza avere dei filtri dovuti a persone o autorità di qualunque genere che vogliono influenzare il nostro rapporto con Te. Noi Te lo domandiamo ringraziandoti perché sappiamo che Tu ci ami di un amore straordinario. Grazie, nel nome del Tuo figliolo. Amen.

La sigla in sottofondo mi ricorda che anche per oggi, 23 giugno, il tempo a mia disposizione è esaurito. Ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia. Lo rinnovo questo incontro domani. Spero che tu sarai con me. Un ciao, quindi, e a presto.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 23 giugno 2026. Una buona giornata a tutti voi. Tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. Lo ha detto, secondo quanto riportato dai media statali iraniani, il capo negoziatore di Teheran, Bagher Ghalibaf. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio Vale. Attacco anche agli alleati, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha continuato. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Andiamo in Francia. Due bambini di 2 e di 4 anni sono stati ritrovati senza vita a Carpentras, nel sud-est della Francia, all'interno dell'automobile di famiglia. Lo rendono noto i media francesi, spiegando che molto probabilmente i due piccoli sono morti a causa delle alte temperature di questi giorni. Le cause della morte restano da determinare, ma la pista della canicola è privilegiata, ha fatto sapere la procura. La madre, una donna di 33 anni, ha scoperto i loro corpi dopo essere rientrata dalla spesa. Gli inquirenti non l'hanno ancora sentita perché in stato di shock. E rimaniamo in Francia. Il caso del giorno è legato a una circolare firmata da Le Cornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà a sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici delle pubbliche amministrazioni ed ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate, sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro britannico Keir Starmer, evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Desidero, a nome del governo italiano, ringraziare il primo ministro Keir Starmer per il lavoro svolto insieme in questi anni, ha affermato la presidente del Consiglio in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Côte-des-Neiges, zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di corpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni, le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento, deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Misra. La polizia di Montreal ha inoltre dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. Cronaca italiana: non riusciva più a tollerare il volume della musica e le grida dello scompartimento vicino al suo. Così un ragazzo su un treno regionale in provincia di Bologna ha chiesto a 3 giovani di fare meno rumore, ma per tutta risposta è stato aggredito con violenza e rapinato. I 3 balordi, dopo essere stati rimproverati, hanno reagito dando una lezione a quel pendolare che aveva osato chiedere silenzio. Così, appena il treno è arrivato alla stazione di Riale in provincia di Bologna, hanno spruzzato spray urticante al peperoncino nello scompartimento e sono scesi sulla banchina, costringendo così anche il ragazzo a farlo. Quando il giovane è arrivato, ha trovato ad aspettarlo i 3 coetanei che lo hanno percosso con violenza, poi gli hanno sottratto scarpe, cellulare e portafoglio prima di fuggire. Grazie alle numerose telecamere di sicurezza presenti nella stazione di Riale, i 3 balordi potrebbero essere presto identificati. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto.
Spunta l'ipotesi dell'atto di bullismo sull'episodio sul quale indaga la squadra mobile della questura di Viterbo, avvenuto giovedì scorso a bordo di un treno che collega il capoluogo alla capitale e che si è concluso con il ferimento di un 17enne rimasto gravemente ustionato alle mani. Gli inquirenti stanno indagando per capire se alla base del gesto da parte di un suo coetaneo ci sia solo un gioco finito male o un vero e proprio atto di bullismo. E vi leggo ora le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone sempre presente, anche se il livello di pressione cala un po'. La giornata trascorre con una mattinata stabile, umida e già calda. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sull'arco alpino e anche sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese e sui monti di Sardegna e Sicilia. A teste locali grandinate di medie dimensioni. Calo a 36-37 gradi centigradi al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Una buona giornata a tutti voi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati. Intanto consiglio a chi ci ascolta per la prima volta di sentire fino in fondo la puntata, perché verranno dati i recapiti per contattarci. E si usa dire che tutte le strade portano a Roma, che ci sono tante vie e tanti tragitti da percorrere, invece non è così. Nel libro più letto c'è un solo Vangelo, una sola dottrina. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi possiamo andare avanti nel nostro studio che abbiamo iniziato proprio ieri della prima lettera di Paolo a Timoteo. Il tema di questo primo capitolo dell'epistola di Paolo a Timoteo è la fede nella Chiesa. L'enfasi qui non viene messa da Paolo su un'affermazione dottrinale, ma su un avvertimento verso i falsi insegnanti nella Chiesa locale. Paolo metterà in evidenza il fatto che il Vangelo della grazia di Dio è centrale nella dottrina e riguarda la persona di Cristo. Rileggiamo i primi due versetti di Prima Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Paolo si indirizza a Timoteo. Il nome Timoteo in greco significa colui che è caro a Dio. Timoteo era caro a Dio, era caro all'apostolo Paolo ed era caro alle chiese locali. Leggiamo di Timoteo in Atti, in Efesini, in Filippesi. Suo padre era greco, sua nonna Lois e sua madre Eunice diventarono cristiane prima di lui. Viveva a Listra, la città dove Paolo venne lapidato. Dopo la sua conversione, Timoteo divenne un seguace di Paolo. Era un giovane dalla buona reputazione. Leggiamo di lui in Atti 16, versetti 2 al 5. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmisero ai fratelli, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Mentre lavorava con Paolo, Timoteo si guadagnò la sua fiducia, mentre altri si dimostrarono dei falsi fratelli e tradirono Paolo. L'apostolo conosceva persone di cui non si poteva fidare, ma Timoteo era degno di fiducia. Paolo scrisse ai Filippesi: «Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione». «Timoteo, mio legittimo figlio nella fede», scrive Paolo. Legittimo può anche essere tradotto vero figlio, mio genuino figlio nella fede. Paolo aveva condotto Timoteo al Signore ed erano molto uniti. Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo nostro Signore. Così si conclude il versetto 2 di Prima Timoteo capitolo 1. A prima vista può sembrare come tutte le altre introduzioni, ma abbiamo visto che non è così. Sì, è vero, Paolo anche questa volta ha usato la parola grazia prima di pace, ma questa volta abbiamo anche un'altra parola ed è misericordia. Misericordia è una parola che veniva usata nell'Antico Testamento ed era sinonimo di grazia. Era il sacrificio che rendeva nell'Antico Testamento il santo e giusto trono di Dio un trono di misericordia. Quando ci avviciniamo a Dio non chiediamo giustizia, perché saremmo condannati. Quello che vogliamo e di cui abbiamo bisogno è la misericordia di Dio. Così Dio ha provveduto misericordia per tutte le sue creature, ha tutta la misericordia di cui abbiamo bisogno, ma la sua misericordia è come una grande quantità di denaro conservato in banca. Questo denaro non lo puoi usare, non ti serve se non firmi qualcosa per ritirarli. E la carta che devi firmare, il bancomat che devi usare, è la fede. Dio è ricco in misericordia, ma quando ti salva per grazia, attraverso la fede.

Dio è misericordioso con te e con tutti i peccatori del mondo, anche quelli che lo bestemmiano, lo rifiutano, gli voltano le spalle. Manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti, non fa favoritismi, nemmeno per il suo popolo. I peccatori si arricchiscono, prosperano, spesso sembra che vivano meglio del popolo del Signore. Dio è misericordioso verso i peccatori, ma quando ti avvicini a Dio lo devi fare per fede. Allora Dio ti salverà per la sua grazia. Queste tre parole, amore, misericordia e grazia, sono una piccola trinità, sono parti della stessa cosa, qualcosa che troviamo in Dio. L'amore è ciò che esisteva in Dio prima che esercitasse misericordia e grazia. Dio è amore, è la sua natura, un suo attributo. Misericordia è ciò che manifesta Dio quando provvede ai bisogni dell'uomo peccatore. La grazia che si trova in Lui si manifesta quando agisce liberamente per salvare, perché tutte le richieste della sua santità sono state soddisfatte. Siccome Dio è misericordioso, puoi accostarti a Lui e per la sua grazia Egli ti salverà. Non devi portare nulla, non puoi portare nulla, perché tutto quello che potresti portare non sarebbe altro che spazzatura per Dio. Ci sono persone che pensano di non avere bisogno della misericordia di Dio, perché le loro buone opere li salveranno. La salvezza che Dio provvede ti metterà in grado di fare del bene, il tipo di bene che è accettabile per Lui. La giustizia dell'uomo è immondizia agli occhi di Dio, secondo ciò che scrive l'Apostolo stesso in Filippesi 3, versetto 8, quando parla di tutte le cose positive che lo riguardano. Io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. Altrove la nostra giustizia viene invece chiamata un panno sporco davanti a Dio. Abbiamo visto che qui Paolo usa, come in tutte le epistole pastorali, espressioni che non troveremo in altri suoi scritti. Ovviamente parlava a questi giovani predicatori in modo più intimo e personale rispetto a ciò che faceva nei suoi discorsi pubblici e negli altri suoi scritti.

0: Lo Spirito di Dio è qui e sta parlando a noi attraverso questa epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Anche se questa prima lettera a Timoteo è intima e personale, ha anche a che fare con ciò che accade nella Chiesa locale, il corpo dei credenti, così come si manifesta nella comunità. Dio Padre, abbiamo letto. Dio è il Padre di Paolo, è il Padre di Timoteo ed è tuo Padre se hai ricevuto Cristo. È mio Padre perché ho ricevuto Cristo e sono entrato nella famiglia di Dio. Che privilegio è questo? Paolo era stato un fariseo e nel giudaismo non aveva mai avuto il privilegio di chiamare Dio suo Padre. Dio Padre, ma anche Gesù Cristo, nostro Signore. Tutto ciò che viene fatto nella Chiesa locale deve essere fatto nel nome di Cristo e dai suoi ordini. Lui è il capo della Chiesa, Lui è il Signore. Il Signore Gesù disse: «Voi mi chiamate Signore, Signore, eppure non fate quello che vi dico, non mi obbedite». Potrebbe dire la stessa cosa a qualcuno di noi oggi? Ci ha messi in guardia sul fatto che nel giorno del giudizio molti diranno: «Signore, Signore, non abbiamo fatto questo, quello e quell'altro. Abbiamo fatto molte cose per te». E Lui risponderà loro dicendo: «Io non vi conosco. È strano che faceste tutte quelle cose nel mio nome dal momento che non avete cercato di conoscere e fare la mia volontà». Passiamo ora alla parte che è un avvertimento contro le false dottrine. Abbiamo detto che questa epistola a Timoteo tratta di ciò che crede la Chiesa locale e della sua condotta. È quasi impossibile pensare in modo sbagliato e agire nel modo giusto. Leggiamo i versetti 3 e 4 di Prima Timoteo, capitolo 1. «Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede».
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: Paolo scrisse ai Galati che non esisteva un altro Vangelo. Esiste un solo Vangelo ed esiste una sola dottrina. La dottrina si riferisce all'insegnamento della Chiesa. Quale dovrebbe essere l'insegnamento della Chiesa locale? Dovrebbe essere quello

terza cosa la preghiera e quarto il rompere il pane, cioè la cena del Signore. Queste sono quattro impronte digitali della Chiesa nella sua espressione visibile. Una Chiesa non è una vera Chiesa di Cristo se la sua dottrina non è quella degli Apostoli. Dobbiamo aggrapparci alla dottrina degli Apostoli, la verità basilare della fede, e mi rendo conto che le nostre continue e successive interpretazioni ci inducono a cadere in disaccordo su alcuni punti di dottrina. Spesso però i disaccordi non sono così profondi o riguardano argomenti non essenziali per la salvezza. Dobbiamo prendere in considerazione la dottrina degli Apostoli, le verità basilari della fede. Gli Apostoli insegnano la completa ispirazione della Scrittura, l'integrità della parola di Dio. Poi gli Apostoli insegnavano la Deità di Cristo. Proprio in questa epistola vedremo che Paolo non sottovaluta la figura del Signore Gesù Cristo. C'è chi dice che questo discepolo non insegnò la Deità di Cristo. In realtà questa, tra le altre, era una cosa scontata che per lui era chiara come la luce del sole. Paolo ammaestrava chiaramente sulla Deità di Cristo ed è proprio in questo capitolo che, dicendo «Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Signore», dà a Cristo il giusto posto accanto a Dio, facendo capire che Gesù stesso è Dio. Paolo dice a Timoteo: «Ti supplicai di rimanere ad Efeso». Paolo lasciò Timoteo ad Efeso mentre lui stesso si trovava in Macedonia. Efeso era una città molto importante. Paolo trascorse più tempo lì che in qualsiasi altro posto. Lì svolse il suo più importante ministero e Timoteo sapeva di non dover insegnare ai credenti di Efeso nessun'altra dottrina. Se l'insegnamento nella Chiesa non è quello giusto, allora non si parla di Chiesa. Non conta quanti diaconi, anziani, pastori, quanti insegnanti, conduttori o scuole domenicali ci siano. Se non c'è la dottrina, non c'è Chiesa. La dottrina deve essere quella degli Apostoli. Oltre che insegnare la dottrina, non devono occuparsi di favole o miti. Efeso era in quel periodo storico il cuore di religioni misteriose. Lì erano situati il Tempio di Adriano, quello di Traiano, l'imponente Tempio di Diana. Il punto di riferimento di queste religioni era la mitologia greca e i credenti dovevano evitarla. L'allusione di Paolo a favole o miti potrebbe essere per la filosofia di Filo. Filo era un israelita brillante di rilievo che prese il Vecchio Testamento e lo spiritualizzò. In pratica, egli tentò di presentare tutto come un mito. Alcuni di questi insegnamenti sono presenti anche al giorno d'oggi, e non solo in quelle di vecchio stampo. Insegnano, ad esempio, che il libro della Genesi è una leggenda, che le storie raccontate sono leggende e che le persone di cui si parla non sono effettivamente vissute. C'è invece una tale raccolta di prove che sostengono la verità della Genesi, che si poggia su recenti ritrovamenti archeologici, per cui molti sostenitori di questa dottrina liberale stanno facendo marcia indietro circa i loro insegnamenti. Genealogie senza fine. Anche di questo non si devono occupare. Questa espressione può indicare più cose. Ci si può riferire al falso insegnamento che la Chiesa è la continuazione del giudaismo, cioè è solo una genealogia che segue un'altra e non che Dio ha a che fare con l'uomo in modo diverso. Questa dottrina porta a confondere le cose, come ad esempio la posizione di Israele, che quindi non dovrebbe più essere nel programma di Dio perché sostituito dalla Chiesa. Inoltre, i greci in quel periodo insegnavano parlando di quello che era chiamato demiurgo. Questo insegnamento divenne parte di una delle prime eresie all'interno della Chiesa, cioè lo gnosticismo, il quale insegnava che c'erano emanazioni da una fonte divina centrale. Questa fonte creò un individuo, quell'individuo ne creò un altro, e così via, lungo questa linea. I seguaci di questo pensiero volevano collocare Gesù in qualche punto di questa successione, come uno di questi individui creati. Queste cose, che dovevano essere tralasciate, dice Paolo, producono controversie piuttosto che l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. In poche parole, Paolo dice a Timoteo che tutte queste false dottrine non fanno crescere nella fede, e si può vedere ancora oggi. Le false dottrine creano nella Chiesa un cuore duro, quasi come quello degli increduli, che la fede non l'hanno mai avuta. Chi segue le false dottrine ha voltato le spalle alla parola di Dio e i risultati si vedono.

Paolo prosegue il suo discorso a Timoteo, al versetto 5. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. Paolo sta usando ancora espressioni profonde rivolte a questo giovane predicatore Timoteo, espressioni che non troviamo nelle sue lettere alle chiese. Paolo spiega a Timoteo che quello che viene insegnato e fatto nella chiesa, per la chiesa, dovrebbe produrre l'amore che viene da un cuore puro. Un cuore puro è in contrasto con la nostra vecchia natura, e ciò implica che una persona che è stata giustificata in Cristo ora può manifestare i frutti dello Spirito, fra cui c'è l'amore. Ci sono tre cose che dovrebbero manifestarsi all'interno di ogni chiesa. La prima è la fede, fede in Dio e nella sua parola. La seconda è l'amore, che non è qualcosa che dichiari a parole continuamente. L'amore è preoccuparsi attivamente, assiduamente per gli altri, ossia non essere mai maldicenti nel confronto del prossimo, ferirli in qualche modo. L'amore non è solamente qualcosa di cui parlare, ma deve essere manifestato con i fatti, altrimenti è ipocrisia. La fede, così come l'amore, deve essere vissuta nella vita della Chiesa. Abbiamo bisogno di organizzazione, di guida all'interno della Chiesa, non importa se sono chiese di tipo episcopale, congregazionale o presbiteriano. Se amore e fede scarseggiano, quello che avremo non sarà molto diverso da un circolo, un club religioso. Ma se amore e fede sono presenti, la forma di governo passa in secondo luogo.

0: La terza cosa che deve esserci è una buona coscienza. Ma attenzione, non credo che la coscienza sia una buona guida, neanche per un credente, anche se dovesse avere una buona coscienza. Molti hanno una coscienza sensibile e la sera non riescono a dormire se pensano a qualcosa di male che hanno fatto o detto, al punto di dover subito chiedere perdono alla persona offesa. Ma altri non sono così e hanno una coscienza che sembra sia stata cauterizzata, cioè resa insensibile a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Queste tre cose stupende, amore, buona coscienza e fede, Paolo afferma che devono potersi manifestare nei credenti all'interno della chiesa locale. Bene, e dopo queste riflessioni attorno al primo capitolo della prima epistola di Paolo a Timoteo, io mi fermo qua. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore soffre ogni cosa. Prima Corinzi 13:7. Qui si parla di un amore a prova di proiettile. L'espressione a prova di proiettile deriva dalla guerra dei 30 anni. A quel tempo i soldati lodavano il loro comandante Wallenstein. È a prova di proiettile. Nessun proiettile può ferirlo. Recentemente è stato colpito da un proiettile di moschetto. Si è semplicemente scrollato la giubba. Il proiettile non lo aveva ferito. Beh, quella era superstizione. Ma il racconto ci chiarisce ciò che la nostra parola testuale vuole dire. L'amore dei discepoli di Gesù è a prova di proiettile. Niente può ucciderlo o scuoterlo. Qui diventa chiaro che l'Apostolo intende qualcosa di molto diverso da ciò che il mondo comunemente indica con la parola amore. Il nostro amore naturale e tutte le simpatie umane sono molto sensibili. Basta una piccola delusione, una parola poco gentile, e già l'amore è danneggiato. Il nostro amore naturale non è a prova di proiettile. Prima o poi muore sul campo di battaglia della vita. Ma qui l'Apostolo parla degli effetti che lo Spirito Santo produce in una persona credente. E in questo contesto dice: il frutto più bello dello Spirito Santo è l'amore. Tale amore di Dio lo opera nei cuori che sono stati precedentemente purificati dal sangue di Gesù. E tale amore è a prova di proiettile. Qui dobbiamo pensare al primo martire della giovane comunità cristiana di Gerusalemme, Stefano. Che ora raccapricciante fu quella in cui fu condotto alle porte della città e ucciso a colpi di pietre. L'odio circondava il testimone di Gesù Cristo, ma il suo amore per i suoi assassini era a prova di proiettile. La sua ultima parola fu una preghiera per loro. Signore, insegnaci ad amare rettamente, attraverso il tuo spirito. Amen.

Fedeli amici all'ascolto, buongiorno come sempre da Carmelo. Anche oggi è veramente un privilegio quello di poter iniziare la mia giornata affidando i miei pensieri a Dio. Spero che sia così anche per voi. Oggi, 23 giugno, leggiamo una serie di versetti. Il primo tratto dal libro dei Salmi, al capitolo 55, il versetto 18. Egli riscatterà la mia vita e la metterà al sicuro dalla guerra mossa contro di me, perché sono in molti contro di me. Ancora dal libro di Isaia, leggiamo il versetto 3 del capitolo 26, che dice: alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta, perché confida in te. Infine, dal libro di Luca, leggiamo il versetto 50 del capitolo 7, che dice: ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace.

All'inizio della guerra del Golfo, un giornalista si stupiva del timore del domani che serpeggiava tra la popolazione. Ne citava come dimostrazione la corsa durante i primi giorni del conflitto all'acquisto di zucchero, olio e di altri generi alimentari simbolici, e questo per ogni inizio di crisi mondiale. Attribuiva queste reazioni di preoccupazione a una specie di fulmine che avrebbe colpito l'Occidente per la scoperta della fragilità e della instabilità del mondo. Ma in fondo, da dove proviene questo timore? Per i più anziani di noi, non è forse il ricordo dei giorni oscuri e delle privazioni dell'ultima guerra mondiale? Oppure corrisponde a qualcosa di più profondo? L'uomo ha sete di pace, di sicurezza, di certezza, teme la perdita dei suoi beni, del suo impiego, si preoccupa presto della sua salute e di quello che può rimettere in causa il suo tenore di vita. Ma ha anche paura della morte e soprattutto di quello che può seguirla, benché, paradossalmente, ammetta questo timore e solo raramente. Eppure, quali sono le vere priorità? Si può gustare la pace senza essere innanzitutto liberati da questo timore della morte? No, di certo. Ma allora, dove trovare questa liberazione? Come lo dice l'autore del Salmo 56, tu hai salvato l'anima mia dalla morte. Per il credente, la morte è semplicemente la porta che l'introduce nella presenza di Gesù. Cari all'ascolto, quest'ultima affermazione è abbastanza chiara. Facciamo la nostra, con tutto il cuore, e vedremo la gioia eterna. Con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento come sempre, a Dio piacendo, a domani.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 23 giugno 2026, una buona giornata a tutti voi. Tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. Lo ha detto, secondo quanto riportato dai media statali iraniani, il capo negoziatore di Teheran, Bagher Ghalibaf. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio Vale. Attacco anche agli alleati, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha continuato. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Andiamo in Francia. Due bambini di 2 e di 4 anni sono stati ritrovati senza vita a Carpentras, nel sud-est della Francia, all'interno dell'automobile di famiglia. Lo rendono noto i media francesi, spiegando che molto probabilmente i due piccoli sono morti a causa delle alte temperature di questi giorni. Le cause della morte restano da determinare, ma la pista della canicola è privilegiata, ha fatto sapere la procura. La madre, una donna di 33 anni, ha scoperto i loro corpi dopo essere rientrata dalla spesa. Gli inquirenti non l'hanno ancora sentita perché è in stato di shock. E rimaniamo in Francia. Il caso del giorno è legato a una circolare firmata da Le Cornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà a sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici delle pubbliche amministrazioni ed ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate, sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro britannico Keir Starmer, evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Desidero, a nome del governo italiano, ringraziare il primo ministro Keir Starmer per il lavoro svolto insieme in questi anni, ha affermato la presidente del Consiglio in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Côte-des-Neiges, zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di corpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni, le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento, deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Misra. La polizia di Montreal ha inoltre dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. Cronaca italiana: non riusciva più a tollerare il volume della musica e le grida dello scompartimento vicino al suo. Così un ragazzo su un treno regionale in provincia di Bologna ha chiesto a 3 giovani di fare meno rumore, ma per tutta risposta è stato aggredito con violenza e rapinato. I 3 balordi, dopo essere stati rimproverati, hanno reagito dando una lezione a quel pendolare che aveva osato chiedere silenzio. Così, appena il treno è arrivato alla stazione di Riale in provincia di Bologna, hanno spruzzato spray urticante al peperoncino nello scompartimento e sono scesi sulla banchina, costringendo così anche il ragazzo a farlo. Quando il giovane è arrivato, ha trovato ad aspettarlo i 3 coetanei che lo hanno percosso con violenza, poi gli hanno sottratto scarpe, cellulare e portafoglio prima di fuggire. Grazie alle numerose telecamere di sicurezza presenti nella stazione di Riale, i 3 balordi potrebbero essere presto identificati. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto.
Spunta l'ipotesi dell'atto di bullismo sull'episodio sul quale indaga la squadra mobile della questura di Viterbo, avvenuto giovedì scorso a bordo di un treno che collega il capoluogo alla capitale e che si è concluso con il ferimento di un 17enne rimasto gravemente ustionato alle mani. Gli inquirenti stanno indagando per capire se alla base del gesto da parte di un suo coetaneo ci sia solo un gioco finito male o un vero e proprio atto di bullismo. E vi leggo ora le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone sempre presente, anche se il livello di pressione cala un po'. La giornata trascorre con una mattinata stabile, umida e già calda. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sull'arco alpino e anche sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese e sui monti di Sardegna e Sicilia. Attese locali grandinate di medie dimensioni. Calo a 36-37 gradi centigradi al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Una buona giornata a tutti voi.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Ti racconto un episodio di un missionario che abbiamo conosciuto parecchio tempo fa. I ragazzi erano ancora piccoli e si tratta di roba di almeno 25 anni fa. In ogni modo, era un vecchietto inglese di più di 80 anni che scriveva, fra l'altro, delle lettere che ci arrivavano regolarmente, piene di ottimismo, di entusiasmo e di gioia cristiana. Quando parlava dei suoi malanni di salute, non ne aveva pochi alla sua età, lo faceva sempre con un tono di profonda riconoscenza al Signore, perché alla mia età, diceva, non si può pretendere troppo. Era un uomo che aveva passato molti anni in Cina, che era stato fatto prigioniero dalle truppe di Mao al tempo della rivoluzione, che si era fatto a piedi la lunga marcia, era sopravvissuto alle più terribili angherie ed era rimasto fedele e non si era perso d'animo. Quando fu liberato e poté lasciare la Cina, andò a lavorare in Laos. Quando noi l'abbiamo conosciuto, viveva a Manchester in Inghilterra ed era molto attivo in una chiesa composta per la maggior parte da studenti cinesi. E lui diceva: è bello essere fra i cinesi, amano i vecchi e li rispettano. Fra loro non ci si sente solo sopportati come in Europa, ma ci si sente veramente accettati. Poi, sorridendo, ha commentato anche: nei locali della nostra chiesa abbiamo anche una cucina dove possiamo cucinarci del cibo cinese meraviglioso che prendiamo tutti insieme. Se si pensa al cibo inglese, un po' di sapore non ci fa per niente male. Quell'uomo si chiamava Alfred Bossar e era proprio eccezionale. Vecchio com'era, teneva una corrispondenza fittissima con credenti cinesi, laotiani, e li seguiva con la preghiera e poi con grandi dettagli chiedeva ad altri di pregare per loro. Alcuni suoi vecchi contatti erano emigrati in Francia, in Thailandia, in America. Alcuni erano fuggiti dal loro paese attraverso enormi difficoltà, altri erano in prigione e di altri non sapeva più nulla. I nostri ragazzi erano molto giovani e quando l'hanno conosciuto un'estate in Svizzera lo abbiamo invitato a cena e abbiamo passato una serata ad ascoltarlo. I ragazzi avevano gli occhi sgranati nel sentire tutte le cose, poi lui ha cantato anche delle canzoncine in cinese e ha detto alcune frasi in cinese. Alla fine della visita uno dei figli nostri ha commentato: beh, gli eroi missionari non sono solo nei libri, esistono davvero. Eh sì, esistono, e quando se ne vanno e... il signor Bossar è morto e adesso gode la gioia del cielo, quando se ne vanno il mondo diventa certamente più povero. Più povero anche perché ci si domanda se oggi esistono ancora persone della loro stoffa e se mai ci saranno dei giovani che si offriranno per rimpiazzarli.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Perché Giovanni non vorrebbe che amassimo tutti? Abbiamo già parlato del ruolo della verità e dell'amore. E Giovanni ci mette nuovamente in guardia dagli ingannatori che sono nel mondo e che insegnano che Gesù Cristo non è Dio. Li chiama anticristi. Lo spirito dell'anticristo consiste in che cosa? Consiste nel negare tutto ciò che è stato detto su Gesù Cristo, tutto ciò che lui stesso ha detto di sé e tutto ciò che egli ha fatto per noi nella redenzione, morendo cioè sulla croce e risorgendo corporalmente dai morti. Lo spirito dell'anticristo sarà infine guidato dall'anticristo, descritto nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, al capitolo 13. Ai tempi di Giovanni, una setta chiamata gnosticismo era in piena espansione. Alcuni gnostici insegnavano che Gesù e il Cristo fossero due entità diverse e che il divino era sceso su Gesù al momento del battesimo per poi abbandonarlo quando Gesù era sulla croce. Altri negavano che Gesù avesse un corpo fisico o sostenevano che la gente pensava di vedere Gesù, ma in realtà egli non era lì. Altre sette ebraiche riprendevano alcuni insegnamenti cristiani e li mescolavano con le proprie dottrine, creando concezioni distorte sulla persona di Cristo. Allora, come oggi, l'unica cosa che distingue un ingannatore è il suo insegnamento sulla persona del Signore Gesù Cristo. Se non si pensa di Lui in un modo corretto, tutto il resto va a rotoli. Un compagno di fede potrebbe avere una visione diversa su altri punti teologici, come ad esempio l'elezione. L'elezione è stata dibattuta nel corso dei secoli con grandi teologi che avevano opinioni diverse al riguardo. Tuttavia, ciò su cui occorre andare d'accordo sono gli elementi essenziali della fede, come la nascita virginale, il modo in cui noi siamo salvati, la divinità di Gesù, la sua vita miracolosa, la sua opera di redenzione sulla croce, eccetera. Giovanni dice che se si nega la divinità di Cristo si può essere religiosi ma non si è cristiani. Dopotutto la parola cristiano indica uno che crede in Cristo e lo segue. Sapevi che il Signore vuole ricompensare coloro che lo seguono? Anche al di là del dono della salvezza? Immagina la tua gioia nel sentirti dire un giorno da parte sua: va bene, servo buono e fedele. Ogni credente dovrebbe lavorare per una ricompensa. Sarebbe veramente una grossa perdita venire ingannati dagli ingannatori e perdere la nostra ricompensa. Non perderemo mai la nostra salvezza, ma quando ci uniamo o ci identifichiamo con qualcosa che nega la divinità di Cristo, rischiamo di perdere la nostra ricompensa. Alcune persone diventano così progressiste nel loro pensiero che si allontanano da Dio. Giovanni loda invece coloro che mantengono la rotta, che non cambiano la propria dottrina secondo il modello del mondo. Oggi ci sono molti falsi ministeri che cercano di fare soldi in fretta. Gesù disse un giorno che a volte i figli del mondo sono più saggi di noi, quindi dobbiamo dimostrare un certo discernimento spirituale per non lasciarci ingannare da falsi ministeri. Dopo alcuni saluti personali, Giovanni chiude questa piccola, breve, ma straordinaria lettera con un messaggio che deve mettere in guardia ogni credente anche oggi. La prossima volta ci occuperemo della terza lettera dell'Apostolo Giovanni. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: La lettura biblica di oggi è tratta dal libro di Malachia, capitolo 1, versetto 2, dove è scritto: «Io vi ho amati», dice il Signore, e voi dite: «In che modo ci hai amati?» La riflessione che segue è a cura di Sara Moretti. Sfogliando l'Antico Testamento, troviamo più volte Dio affermare il suo amore per il suo popolo scelto, cioè Israele. «Sei prezioso, ti amo, vi ho amati». Qui troviamo una risposta del popolo, che è in realtà una domanda: «In che modo?» Ma davvero il popolo scelto per amore da Dio aveva dimenticato la sua storia e le azioni di Dio che mostravano questo amore? L'Egitto, la terra promessa, le battaglie vinte contro nemici più forti, il ritorno a Gerusalemme da Babilonia. Per rispondere, Dio ricorda che li ha scelti e li protegge. E noi? Quella risposta domanda non è spesso la nostra ancora oggi? In che modo mi ami, Dio? L'amore, il nostro bisogno più profondo, del quale però cerchiamo sempre dimostrazioni. La risposta più potente a questo bisogno e a quella domanda è proprio una dimostrazione, un'azione concreta di Dio che ha un nome, Gesù. Forse la nostra fragilità ci porterà ancora a porre quella domanda. Allora non dimentichiamo mai la risposta.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 9 e dice: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. E leggiamo ancora in Prima Giovanni capitolo 1 versetto 3: la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Il telefono cellulare. Che invenzione straordinaria! Per strada o in automobile basta una semplice chiamata per entrare in comunicazione con qualcuno che forse vive dall'altra parte del pianeta. Ma sapete che non abbiamo bisogno di alcun apparecchio per entrare in comunicazione con Dio? Una semplice preghiera che sale dal nostro cuore, egli l'ascolta. Anche se si tratta solo di un sospiro o di una richiesta di soccorso, perché le nostre batterie sono scariche, perché la nostra fatica o il nostro dolore sono troppo intensi, stiamo certi che Dio è in ascolto e comprende. Vi sono ancora molti luoghi in cui il nostro telefono cellulare non riceve, ma non c'è posto sulla terra in cui non possiamo pregare e essere ascoltati. La Bibbia ci parla della preghiera del profeta Giona. È salita fino a Dio mentre quell'uomo era nel ventre di un enorme pesce che l'aveva inghiottito. Dio ci ascolta sempre e anche ci parla. Egli può usare qualsiasi mezzo, un avvertimento, qualche parola da parte di un amico, una lettura. Inoltre ci ha lasciato la sua parola scritta, la Bibbia. La leggiamo? Oppure ci accade di interrompere coscientemente la comunicazione con Dio come qualcuno che spegne il cellulare per non essere disturbato da chiamate indesiderate? Dio ama tutti gli uomini e vuole entrare in comunione con loro. Cerchiamo il contatto con Lui. Apriamogli il nostro cuore con parole semplici, sincere e dirette e ascoltiamo le sue risposte di amore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 23 giugno e dalla lettera agli ebrei nel capitolo 1 leggiamo il verso 3 che dice così: Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Questo verso quindi è importantissimo perché con poche parole spiega chi è Gesù e quale sia il suo potere. Era importante chiarire questo concetto agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo perché in quel momento erano scoraggiati al punto da desiderare ritornare indietro alla vecchia religione che li legava alla legge. Come mai tanto sconforto? Provenivano da una religione molto legalista, rigida, e ora che avevano conosciuto Gesù erano fortemente perseguitati da romani che vedevano in questa fede così forte un reale pericolo per l'impero. L'apostolo Paolo doveva necessariamente aprire i loro occhi e far comprendere quanto Gesù Cristo fosse grande e quanto fosse indispensabile conoscere Dio attraverso Cristo. Sono inseparabili l'uno e l'impronta dell'altro. La sua parola mantiene in vita, ovvero sostiene tutto l'universo che lui stesso ha creato. Cosa potranno mai fare i romani per disintegrare una tale potenza? Il loro accanimento dipendeva proprio dal fatto che probabilmente si erano resi conto che questo Dio non era solo un idolo, ma un Dio superiore ad ogni altro Dio. Se gli ebrei faticavano a mantenersi in piedi, i romani respingevano in assoluto l'idea di soccombere a una fede che avrebbe stravolto ogni loro valore. E noi? E tu? Chi temiamo? Da chi o da cosa ci stiamo facendo scoraggiare? Chi sta offuscando col dubbio la nostra fede? Tutto il creato racconta la gloria di Dio. Siamo proprio sicuri di non volergli dare il primo posto nella nostra vita?
2: Il titolo di oggi è Asfalto Fresco. Una mattina, mentre mi recavo al lavoro, notai che un lato della carreggiata era chiuso perché era stato appena asfaltato. Anche se una segnaletica indicava di non passare su quella corsia, uno degli addetti ai lavori era lì di vedette e segnalava di andare a sinistra. In quel momento Dio parlò al mio cuore. Se ti muovi su un asfalto fresco, ci lascerai i segni delle ruote e una volta asciugato non andranno più via. Ognuno di noi, per periodi più o meno lunghi della vita, è come l'asfalto fresco. Assorbe tutto quello che ascolta o vede, soprattutto durante la sua infanzia. Anche se oggi siamo adulti, le parole che ascoltiamo e i gesti che subiamo possono farci male allo stesso modo, fino a restare impressi nella mente, nell'anima e nello spirito. È così che induriamo il cuore. Quei segni sono lì, difficili da rimuovere. Siamo prevenuti, non ci fidiamo più di nessuno, diventiamo cattivi, egoisti e iniziamo a ferire. Perché un cuore ferito ferisce. Caro amico e cara amica, sai che non c'è niente di così doloroso e impresso che Dio non possa rimuovere? Se cerchi Dio con tutto il cuore e sperimenti la sua meravigliosa presenza, ogni ferita sarà guarita e ogni impronta di dolore scomparirà dalla tua vita. Ora tocca a te prendere la corsia giusta.
3: Tutta la Bibbia è cristocentrica. Nel Vecchio Testamento viene profetizzato più volte la venuta di un Messia e nel Nuovo Testamento Gesù appare e da quel momento cambia la storia del mondo. Di lui Dio stesso dice: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ecco perché il verso di oggi dice: egli è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Ho sempre pensato che se è difficile immaginare Dio Padre, è più semplice avere un'immagine più chiara di Gesù, perché ha camminato sulla terra, lo hanno visto, ha lasciato un'enorme eredità spirituale. E mi piace la risposta che Gesù dà quando Filippo, il discepolo, dice: mostraci il Padre. Gesù, rispondendo solennemente, dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Lui è la perfetta impronta di Dio. Riflette il carattere del Padre, l'amore e tutto ciò che insegna non lo dice da se stesso, ma come ha modo di precisare, è il Padre che me lo dice. Insomma, in Gesù c'è tutto lo splendore della gloria di Dio e l'impronta della sua essenza, e insieme al Padre sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Di lui l'Apostolo Paolo dice in 1 Timoteo 2,5: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. E Pietro aggiunge negli Atti al capitolo 4, al verso 12: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Bene, cari amici, ci lasciamo con questa importante rivelazione e vi aspettiamo domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Riportare il Vangelo di Matteo alle sue origini con una traduzione rispettosa del contesto è la sfida che ha voluto raccogliere Andrea Marcolongo, appassionata grecista, che ha ritradotto il testo per un editore spagnolo. Mai a me sarebbe venuto in mente di affrontare il Vangelo, spiega il Giorno, ma il testo di Matteo fu composto per una comunità di grecofoni quasi 2000 anni fa ad Antiochia, grande città della provincia romana di Siria, scritto nella cosiddetta Koiné, uno standard essenziale magari ruvido, ma al quale ho voluto essere fedele. Una sfida che è anche un'illuminazione per Marcolongo, che raccomanda ai lettori di prendere in mano la Bibbia. Il Vangelo attraversa da secoli il nostro modo di pensare e di figurare il mondo. Tutti sappiamo di cosa parla, continuiamo a muoverci nel suo lessico, ma quanti lo hanno davvero letto? Un invito che vale anche per i più scettici, dato che fede e ragione cercano la stessa verità, complementari nel pensiero cristiano che si è incontrato con il pensiero greco, soprattutto di Platone, in una straordinaria continuità e sintesi.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ringraziamo il Signore Gesù per tutti i cantautori e cantanti cristiani che hanno a cuore di portare alta la parola di Dio attraverso la musica. In questi giorni a Disco Highlight stiamo ascoltando i brani di Nico Battaglia. Brano emozionante e profondo, ascoltiamo tra poco C'è di più, dove il cantautore ringrazia Gesù per avergli insegnato che oltre all'orizzonte limitato della nostra vita c'è di più. C'è una vita di fede. Fidiamoci dunque di lui. C'è di più. Nico Battaglia.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Un mondo di mondi, di Nico Battaglia.
2: Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 23 giugno 2026, una buona giornata a tutti voi. Tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. Lo ha detto, secondo quanto riportato dai media statali iraniani, il capo negoziatore di Teheran, Bagher Ghalibaf. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio Vale, attacco anche agli alleati, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha continuato. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Andiamo in Francia. Due bambini di 2 e di 4 anni sono stati ritrovati senza vita a Carpentras, nel sud-est della Francia, all'interno dell'automobile di famiglia. Lo rendono noto i media francesi, spiegando che molto probabilmente i due piccoli sono morti a causa delle alte temperature di questi giorni. Le cause della morte restano da determinare, ma la pista della canicola è privilegiata, ha fatto sapere la procura. La madre, una donna di 33 anni, ha scoperto i loro corpi dopo essere rientrata dalla spesa. Gli inquirenti non l'hanno ancora sentita perché è in stato di shock. E rimaniamo in Francia. Il caso del giorno è legato a una circolare firmata da L'Écornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà a sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici delle pubbliche amministrazioni ed ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate, sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro britannico Keir Starmer, evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Desidero, a nome del governo italiano, ringraziare il primo ministro Keir Starmer per il lavoro svolto insieme in questi anni, ha affermato la presidente del Consiglio in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Côte-des-Neiges, zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di corpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Misra. La polizia di Montreal ha inoltre dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. Cronaca italiana: non riusciva più a tollerare il volume della musica e le grida dello scompartimento vicino al suo. Così un ragazzo su un treno regionale in provincia di Bologna ha chiesto a 3 giovani di fare meno rumore, ma per tutta risposta è stato aggredito con violenza e rapinato. I 3 balordi, dopo essere stati rimproverati, hanno reagito dando una lezione a quel pendolare che aveva osato chiedere silenzio. Così, appena il treno è arrivato alla stazione di Riale in provincia di Bologna, hanno spruzzato spray urticante al peperoncino nello scompartimento e sono scesi sulla banchina, costringendo così anche il ragazzo a farlo. Quando il giovane è arrivato, ha trovato ad aspettarlo i 3 coetanei che lo hanno percosso con violenza, poi gli hanno sottratto scarpe, cellulare e portafoglio prima di fuggire. Grazie alle numerose telecamere di sicurezza presenti nella stazione di Riale, i 3 balordi potrebbero essere presto identificati. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto.
Spunta l'ipotesi dell'atto di bullismo sull'episodio sul quale indaga la squadra mobile della questura di Viterbo, avvenuto giovedì scorso a bordo di un treno che collega il capoluogo alla capitale e che si è concluso con il ferimento di un 17enne rimasto gravemente ustionato alle mani. Gli inquirenti stanno indagando per capire se alla base del gesto da parte di un suo coetaneo ci sia solo un gioco finito male o un vero e proprio atto di bullismo. E vi leggo ora le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone sempre presente, anche se il livello di pressione cala un po'. La giornata trascorre con una mattinata stabile, umida e già calda. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sull'arco alpino e anche sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese e sui monti di Sardegna e Sicilia. Attese locali grandinate di medie dimensioni. Calo a 36-37 gradi centigradi al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Una buona giornata a tutti voi.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'Incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: Io ci sono, voi ci siete, allora possiamo dare inizio a questo nuovo appuntamento con il programma Punto d'incontro. Grazie ancora per essere qui all'ascolto. Durante la mezz'ora che ci sta davanti per quanto riguarda questo punto d'incontro odierno. E spero che anche oggi siate numerosi. Vi ringrazio sempre per il vostro affetto che ci dimostrate mediante le vostre telefonate e le vostre lettere. E che anche in questo possiate essere sempre più numerosi. Accettiamo naturalmente sempre i vostri consigli, i vostri suggerimenti, e se non li mettiamo in pratica subito vi chiedo soltanto di darci un po' di tempo, ma comunque incameriamo tutto. Quindi allora scriveteci e telefonateci, il nostro numero telefonico, il nostro recapito, li ascolterete alla fine di questo programma. Terminata la sigla, iniziamo il programma con il primo motivo.

E più tardi, mentre gli strumenti di questa orchestra che ci sta appunto suonando questo motivo, che poi in definitiva è quella di Richard Clayderman, mentre allora scorrerà questo motivo, vi continuerò a parlare sulla febbre e concluderemo questo articolo parlando di meningite. Quando bisogna passare all'antibiotico in caso di febbre. Ma se invece di salire il termometro scende, quindi sono questi gli argomenti di cui parleremo fra poco. Intanto ascoltiamoci questo pezzo musicale.

Allora, nel programma precedente abbiamo parlato abbastanza di febbre. È un caso grave di febbre è uguale a meningite. Febbre uguale a meningite, per fortuna molto di rado, anche se in effetti la febbre alta è uno dei segni della pericolosa infiammazione delle meningi, cioè della membrana, delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale. La febbre alta può essere davvero spia della meningite se si accompagna a rigidità del collo e della nuca, a problemi motori, a vomito e difficoltà visive. Che fare allora in questi casi? Subito al pronto soccorso, vi sottoporranno a una cura intensiva di antibiotici, scegliendo un ospedale cittadino che abbia anche un reparto dedicato alla cura delle malattie infettive. Basta guardare sull'elenco telefonico. Di solito vengono specificati dipartimenti e divisioni di cura completi di numero telefonico e ubicazione. Ma per fortuna la meningite si può prevenire. Con il vaccino, per cominciare, per i lattanti e per i bambini fino a 5 anni è disponibile la vaccinazione, raccomandata e non obbligatoria, contro la meningite provocata dall'Haemophilus influenzae di tipo B, che si trasmette attraverso la saliva, e le gocce emesse con gli starnuti e che ogni anno colpisce 50 bambini su 100.000. Il vaccino è in genere ben tollerato. Un altro tipo di meningite è quella causata dal batterio Neisseria meningitis. Qualche anno fa ha provocato 4 casi e panico in tutta la Toscana, per esempio, in una festa a Firenze. Il vaccino esiste, viene fatto alle reclute militari e raccomandato a coloro che si recano all'estero in paesi a rischio. E quando bisogna proprio passare l'antibiotico? Quando la temperatura sale troppo si possono usare gli antipiretici, ma se la febbre è causata da una infezione batterica serve l'antibiotico. Ricordo che antipiretici possono essere la scriptin, per esempio l'aspirinetta, la novalgina, il ciproxin. Quindi, se la febbre è causata invece da un'infezione, dicevamo infezione batterica, serve l'antibiotico che, uccidendo i germi, consentirà poi all'organismo di tornare alla temperatura normale.

ma se invece di salire il termometro scende, ecco che cosa succede se la temperatura corporea non arriva a toccare i 35 gradi. Quando la colonnina di mercurio non arriva neppure a 35 gradi, allora c'è ipotermia. Questo è un fenomeno da non prendere sotto gamba, perché è il segnale che qualcosa nell'organismo non funziona in modo adeguato e che si è in presenza di una netta riduzione della termoregolazione del corpo, che può portare la temperatura anche a 29 gradi quando di solito avviene l'arresto cardiaco. Le cause possono essere ambientali, accidentali e patologiche. C'è l'ipotermia da congelamento che colpisce gli alpinisti, i subacquei e chi indossa indumenti umidi in brutte condizioni atmosferiche. In questo caso l'organismo ha una rapida dispersione di calore dovuta alla vasodilatazione e peggiorata dall'affaticamento. L'ipotermia accidentale colpisce gli anziani perché in età avanzata le capacità di difesa dell'organismo si riducono e la termoregolazione non funziona più come nei giovani. Basta una temperatura in casa inferiore ai 10 gradi per scatenare l'ipotermia, che può svilupparsi in alcuni giorni facendo scendere la temperatura corporea sotto i 35. Ipotermia patologica. Questa può essere causata da ipotiroidismo o da infezioni sistemiche, da peritoniti e polmoniti o da una riduzione delle difese immunitarie, ma può essere anche una conseguenza dell'etilismo. L'alcol in eccesso infatti provoca una vasodilatazione che favorisce la dispersione di calore. I bambini. Sono loro i soggetti più a rischio, soprattutto i neonati sottopeso e prematuri. Al momento della nascita il bambino pesa bruscamente dai 35-36 gradi della temperatura della madre il bambino passa bruscamente dai 35-36 gradi della temperatura della madre a una decina di gradi in meno della sala parto. Sono loro i soggetti più a rischio, soprattutto i neonati sottopeso e prematuri. Al momento della nascita il bambino pesa bruscamente dai 35-36 gradi della temperatura della madre a... Scusate, il bambino passa bruscamente dai 35-36...

subito asciugato, appoggiato sulla pancia della mamma, avvolto in una coperta e posto per qualche tempo nella culla termica per riscaldarlo gradualmente. I sintomi: volto pallido, battito cardiaco flebile, affaticamento, sonnolenza e in alcuni casi anche stato confusionale. Sono questi i principali segnali dell'ipotermia. A mano che la temperatura si abbassa, la respirazione peggiora e i muscoli si irrigidiscono. La terapia: chi ha i sintomi dell'ipotermia va coperto con fibre isolanti o coperte di lana, senza dimenticare la testa, dalla quale si verifica fino al 20% della perdita di calore del corpo, per far sì che il riscaldamento sia graduale, non più di 0,6 gradi ogni ora, perché un improvviso afflusso di sangue ridurrebbe pericolosamente l'irrorazione del cuore e del cervello. Quando l'ipotermia rappresenta un pericolo per la vita, il paziente viene ricoverato in una unità di terapia intensiva per essere riscaldato con tecniche di circolazione extracorporea o con infusioni di liquidi caldi. L'importante è intervenire con tempestività per evitare che l'ipotermia porti a una degenerazione dei tessuti muscolari. E per concludere, è l'ipotalamo, una ghiandola posta nel cervello ad assicurare la corretta termoregolazione del corpo. La sua attività è paragonabile a quella di un termostato che mantiene stabile la temperatura dell'organismo, regolando sia la produzione sia la dispersione del calore. Quando la temperatura del sangue che raggiunge il cervello è più elevata o più bassa della norma, l'ipotalamo interviene attivando i meccanismi di termoregolazione. Nel caso di ipertermia aumenta la produzione di sudore e fa sì che si dilatino i vasi capillari per fare arrivare una maggiore quantità di sangue dove la temperatura è più bassa. Nel caso di ipotermia, quando cioè la temperatura del sangue e quella esterna tendono ad abbassarsi, l'ipotalamo da un lato restringe i vasi sanguigni evitando una dispersione di calore, dall'altro attraverso i brividi aumenta la produzione di calore.

di noi non ha mai pensato: io ci credo in Dio, ma non riesco a capire come lui possa ascoltare milioni di persone che lo pregano allo stesso momento. Forse ci immaginiamo un Dio seduto dietro una scrivania che è pronto ad ascoltare i suoi clienti che aspettano in fila. Queste idee sono influenzate dal fatto che noi viviamo nel tempo, dove un momento è seguito da un altro, ma Dio non vive nel tempo. Possiamo quasi dire che lui vive in un eterno presente. Il Signore non è limitato come noi e il suo conforto ci è a disposizione nel momento di cui abbiamo bisogno. Quando il nostro cuore è afflitto, quando la tristezza deprime le nostre giornate, ricordiamoci che il Signore è vicino. Egli è l'amico su cui puoi contare quando nessun altro sembra essere disponibile. Sii attento alle sue parole e aprigli il cuore. Sentirai che lui ti è veramente vicino.

0: Un bel motivo da Giuseppe De Chirico, tratto dal CombaDisc Fiori nelle mani. Abbiamo ascoltato Dimmi Dimmi. Ed ora invece te lo dico io che il programma è purtroppo giunto al termine anche per quest'oggi. Ma non disperare, infatti il programma, come sai, Punto d'incontro va in onda tutti i giorni. O perlomeno abbastanza spesso. E se un giorno non lo sentirai, non ti preoccupare, il giorno dopo lo ascolterai certamente. E con questa esortazione, appunto, esortazione ad ascoltarci soprattutto e a scriverci, a telefonarci, quella che ti ho fatto all'inizio, ti saluto, ti ringrazio per l'affetto che sempre ci dimostri e dimostri a questa emittente. Ciao da Eliseo.
1: Abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 31 minuti.
1: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

dimmi quando allontanerai pensieri e poi aprirai il cuore e correrai con me. Aprirai il cuore e correrai con me.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12, versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 23 giugno 2026, una buona giornata a tutti voi. Tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. Lo ha detto, secondo quanto riportato dai media statali iraniani, il capo negoziatore di Teheran, Bagher Ghalibaf. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio Vale, attacco anche agli alleati, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha continuato. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Andiamo in Francia. Due bambini di 2 e di 4 anni sono stati ritrovati senza vita a Carpentras, nel sud-est della Francia, all'interno dell'automobile di famiglia. Lo rendono noto i media francesi, spiegando che molto probabilmente i due piccoli sono morti a causa delle alte temperature di questi giorni. Le cause della morte restano da determinare, ma la pista della canicola è privilegiata, ha fatto sapere la procura. La madre, una donna di 33 anni, ha scoperto i loro corpi dopo essere rientrata dalla spesa. Gli inquirenti non l'hanno ancora sentita perché è in stato di shock. E rimaniamo in Francia. Il caso del giorno è legato a una circolare firmata da L'Écornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà a sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici delle pubbliche amministrazioni ed ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate, sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro britannico Keir Starmer, evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Desidero, a nome del governo italiano, ringraziare il primo ministro Keir Starmer per il lavoro svolto insieme in questi anni, ha affermato la presidente del Consiglio in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Côte-des-Neiges, zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di corpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento, deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Misra. La polizia di Montreal ha inoltre dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. Cronaca italiana: non riusciva più a tollerare il volume della musica e le grida dello scompartimento vicino al suo. Così un ragazzo su un treno regionale in provincia di Bologna ha chiesto a 3 giovani di fare meno rumore, ma per tutta risposta è stato aggredito con violenza e rapinato. I 3 balordi, dopo essere stati rimproverati, hanno reagito dando una lezione a quel pendolare che aveva osato chiedere silenzio. Così, appena il treno è arrivato alla stazione di Riale in provincia di Bologna, hanno spruzzato spray urticante al peperoncino nello scompartimento e sono scesi sulla banchina, costringendo così anche il ragazzo a farlo. Quando il giovane è arrivato, ha trovato ad aspettarlo i 3 coetanei che lo hanno percosso con violenza, poi gli hanno sottratto scarpe, cellulare e portafoglio prima di fuggire. Grazie alle numerose telecamere di sicurezza presenti nella stazione di Riale, i 3 balordi potrebbero essere presto identificati. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto.
Spunta l'ipotesi dell'atto di bullismo sull'episodio sul quale indaga la squadra mobile della questura di Viterbo, avvenuto giovedì scorso a bordo di un treno che collega il capoluogo alla capitale e che si è concluso con il ferimento di un 17enne rimasto gravemente ustionato alle mani. Gli inquirenti stanno indagando per capire se alla base del gesto da parte di un suo coetaneo ci sia solo un gioco finito male o un vero e proprio atto di bullismo. E vi leggo ora le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone sempre presente, anche se il livello di pressione cala un po'. La giornata trascorre con una mattinata stabile, umida e già calda. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sull'arco alpino e anche sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese e sui monti di Sardegna e Sicilia. Attese locali grandinate di medie dimensioni. Calo a 36-37 gradi centigradi al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Una buona giornata a tutti voi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
2: Carmen Zamataro, al telefono il professor Sergio Chimenti, direttore della clinica dermatologica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Grazie professore di essere con noi.
3: Ci mancherebbe, grazie a voi.
1: Benvenuto.
2: Professore, parliamo con lei oggi di psoriasi.
3: Va bene.
2: E quindi le chiediamo subito che cos'è la psoriasi e come si manifesta.
3: Ma la psoriasi è una malattia della pelle che si può localizzare innanzitutto un po' su tutto l'ambito cutaneo. In genere insorge, si manifesta diciamo a livello dei gomiti, delle ginocchia, ma anche insomma a livello del cuoio capelluto. In alcuni casi può avere un interessamento soltanto a livello delle unghie, e questa è la forma diciamo classica. Poi può diciamo estendersi un pochino a tutto l'ambito cutaneo, e in una 20-25% dei casi si può associare a problemi articolari. Quindi in questo caso si parla di psoriasi artropatica. Interessa un po' diciamo un rapporto uguale sia al sesso femminile che al sesso maschile.
1: Ecco. Professor Chimenti, quando si vedono dei danni di qualunque tipo a carico della pelle che vengano da una malattia, di solito c'è la paura del contagio. Ecco, la psoriasi va in questa direzione.
3: Non è assolutamente contagiosa come diciamo come il 95% delle malattie che ci sono a livello cutaneo, ad eccezione della scabbia, che invece è contagiosa, ma per il resto insomma bisognerebbe sfatare questa falsa credenza. Le malattie della pelle non sono contagiose, e ovviamente neanche la psoriasi.
1: Certo, è solo una paura diciamo così atavica, se si può definire.
3: Sì, che ci portiamo, esatto, ci portiamo indietro da tanto tempo.
2: Certo. D'altra parte, comunque, chi è affetto da psoriasi penso che in qualche modo ha questo tipo di problema, ha difficoltà a relazionarsi con gli altri, perché forse sono gli altri che hanno difficoltà a relazionarsi
3: esatto,
2: con
3: lui. Esatto, senza dubbio c'è appunto questa, cioè è una malattia che è brutta a vedersi, quindi è chiaro che chi ce l'ha ne soffre, quindi ci sono. Noi abbiamo fatto uno studio insieme all'associazione, la DIPSO, l'associazione sì, dei pazienti psoriasici, che e abbiamo valutato circa 3.000 persone, e pensate che è emerso da questo studio che il 62% dei pazienti soffre di depressione, e quindi ormai diciamo la psoriasi da un punto di vista soggettivo fa veramente rovina la qualità della vita di chi ne soffre. Quindi è una malattia con un forte impatto sociale.
2: Certo. Professore, ma cosa succede? Insomma, per descriverlo semplicemente, si desquama la pelle?
3: Dunque, userò un termine, sì, un termine scientifico e poi lo sì, spiego meglio. Sì. Per definizione la psoriasi è una malattia eritematosquamosa. Squamosa.
2: Sì.
3: Quindi vuol dire che c'è una base di arrossamento e su cui si nascono, diciamo, delle squame, e questo perché il ricambio diciamo delle cellule dell'epidermide non è normale, non avviene come nelle persone diciamo che non soffrono di psoriasi, e quindi è chiaro che le persone si vede perdono queste squame, e quindi rovinano i vestiti, e per combattere nelle forme lievi bisogna utilizzare creme, quindi il paziente deve passare mediamente, ovviamente varia a seconda dell'estensione della malattia, ma fino a 40 minuti al giorno a cremarsi, a pomatarsi, e quindi effettivamente rovina molto la qualità della vita.
2: Insomma, quindi l'epidermide cresce rapidamente e poi si desquama.
3: Esatto, esatto. Lei consideri che in un soggetto normale le cellule dell'epidermide maturano in un periodo di circa 4 settimane. Invece questo ricambio cellulare nella psoriasi è molto aumentato, e quindi le cellule non fanno in tempo a maturare.
2: Uh-huh.
3: Ecco, questo è diciamo
2: professore,
3: il motivo.
2: Sì. Si conosce la causa di questa malattia?
3: No, non si conosce la causa ancora, anche se ormai molti studi hanno dimostrato che probabilmente la patogenesi è immunologica, cioè c'è un qualche cosa probabilmente che non funziona nelle cellule diciamo del sangue dei pazienti, e questo è probabilmente, almeno in molti casi, è dovuto a una base genetica, e quindi è chiaro che stiamo indirizzando i nostri studi proprio su questo filone di ricerca, quindi sulla genetica molecolare diciamo dei pazienti affetti da psoriasi.
1: Certo, professore, già lei ne accennava prima, ci sono quindi varie forme di psoriasi.
3: Sì, è chiaro che quello che ho detto, a cui ho fatto riferimento io, la forma che viene definita volgare, cioè la forma classica, la psoriasi in placche, che se è localizzata soltanto, fate conto, alle ginocchia o ai gomiti, necessita di una terapia locale, quindi pomate. Ce ne sono tante in commercio e la ricerca clinica sta andando avanti sempre di più. Poi c'è la forma eritrodermica, dove tutta la pelle è arrossata e che di solito si accompagna a una situazione generale del paziente piuttosto scadente. Poi c'è la forma fustolosa e poi c'è la forma, come dicevo prima, la forma artropatica. E poi c'è la forma di psoriasi volgare generalizzata, quindi dove non ci sono soltanto localizzazioni a livello delle gomite e del ginocchio, ma tutta la pelle del squama. E quindi insomma, voi capite che è una cosa seria.
2: A volte è coinvolto anche il cuoio capelluto?
3: Sì, come dicevo prima, il cuoio capelluto può essere l'unico sintomo della psoriasi, quella che una volta veniva definita forfora. In molti casi noi sappiamo che si tratta invece di psoriasi del cuoio capelluto e fare la diagnosi è molto semplice. Oppure il cuoio capelluto può essere una parte del corpo interessato insieme a tutti i distretti cutanei.
2: Professor Chimenti, lei già accennava a pomate come insomma rimedi, come soluzioni, ma non sono queste sicuramente le soluzioni definitive. Quali sono le cure, se ce ne sono, e a che punto è la ricerca oggi?
3: Guardi, la ricerca nelle forme gravi ha fatto dei passi avanti. Noi stiamo vivendo un momento epocale, noi dermatologi, almeno quelli che curano e che affrontano il problema. E quindi oltre alle vecchie, diciamo, terapie, quelle dette classiche, io mi riferisco ovviamente a forme di psoriasi importanti, chiaramente, certo. Quindi quali erano la cirosporina, che è un farmaco che noi abbiamo a disposizione ormai da quasi 20 anni, alla citretina, alla puvaterapia e in casi particolari al metotrexate e all'acido fumarico, che però bisogna prendere soltanto a San Marino per quanto riguarda in Italia. Oggi abbiamo dei nuovi farmaci che sono veramente rivoluzionari, però per una legge italiana, diciamo, questi farmaci non possono essere utilizzati se il paziente non abbia fallito o sia controindicato ad almeno due terapie diciamo classiche, quelle a cui accennavo prima. E quindi mi riferisco a questi nuovi farmaci, sono appunto degli anticorpi monoclonali oppure dei recettori, delle proteine di fusioni, che vanno a inibire selettivamente una particolare sostanza che viene espressa nella psoriasi, e mi riferisco al TNF-alfa oppure a un anticorpo che va a marcare selettivamente una linfocita T. E dagli studi che appunto abbiamo fatto, ormai sono anni che utilizziamo queste molecole, effettivamente abbiamo visto che i risultati sono veramente molto incoraggianti.
2: Molto incoraggianti, però a quanto dice lei queste cure non sono destinate a tutti?
3: No, non sono destinate a tutti, anche perché si tratta di cure costose, ma che sono comunque a carico del Sistema Sanitario Nazionale, e sono destinate a quei pazienti, che, come ripeto, come ho detto prima, che non possono ad esempio fare la ciclosporina perché hanno un'insufficienza renale, oppure non possono fare il metotrexate perché hanno problemi al fegato, e quindi si utilizzano questi nuovi farmaci.
2: Professore, di tanto in tanto leggiamo nei giornali invece di cure miracolose per quanto riguarda questa malattia, di terapie naturali o altro. Lei cosa ci può dire a proposito?
3: Ma dunque, guardi, i farmaci a cui facevo riferimento adesso vengono definiti farmaci biologici. Ecco, qui c'è una falsa, diciamo, credenza, nel senso che la gente viene dicendo: se mi dà un prodotto naturale. In realtà si chiamano biologici perché sono prodotti con la tecnica della biologia molecolare e dell'ingegneria, diciamo, quindi vengono definiti biologici, ma in realtà sono dei farmaci che proprio per la loro peculiarità hanno, o meglio, dovrebbero avere meno controindicazioni che i farmaci classici.
1: Certo. Professore, per quanto riguarda invece, lei accennava a una suddivisione fra sessi, sesso maschile e sesso femminile, ma per quanto riguarda invece l'etnia, ecco, persone magari che hanno un certo colore della pelle piuttosto che un altro.
3: No, non c'è questo. Possiamo dire che forse ho scordato di dirlo all'inizio, che la psoriasi riguarda più o meno il 3% della popolazione italiana. Però abbiamo visto che, per esempio, nel Lazio è più frequente rispetto alla Sardegna, ad esempio. Nel Lazio i pazienti affetti da psoriasi sono il 4,5, mentre in Sardegna sono lo 0,8.
1: È una bella differenza.
3: C'è una bella differenza, certo.
2: Professore, a volte vengono consigliate terapie naturali nel senso delle cure, per esempio, idrotermali, sono efficaci?
3: Guardi, le cure termali sono efficaci perché innanzitutto hanno un effetto vero, d'accordo? E poi perché quando una persona sta alle terme di solito è più rilassato, siccome in molti casi di psoriasi c'è una componente psicologica, spesso un trauma psichico, che posso dire la morte di un caro, quando non so, un divorzio, sì, una rottura, sì, sì, di un fidanzamento, insomma, succede, e spesso nei pazienti predisposti appunto a sviluppare la psoriasi c'è un peggioramento del quadro clinico. E quindi, ripeto, alle terme le persone sono più rilassate, quindi c'è anche un effetto, diciamo, di miglioramento sul sistema nervoso.
1: Che riguarda quindi la psiche, certo, migliore, eccetera. E per quanto riguarda invece consigli pratici per convivere, insomma, dal punto di vista medico-psicologico con la propria malattia?
3: Innanzitutto io consiglierei di essere molto ottimisti, perché effettivamente la ricerca sta andando avanti e finalmente le industrie farmaceutiche hanno cominciato a capire l'importanza di questa malattia. Nel mondo i pazienti affetti da psoriasi sono circa 200 milioni, quindi voi capite che c'è, ovviamente in forme lievi a gravissime.
1: Certo.
3: E quindi diciamo le multinazionali stanno investendo anche in questo, quindi diciamo probabilmente fra un anno, fra due anni, fra tre anni avremo sempre nuove molecole. E di pari passo la ricerca si sta focalizzando moltissimo su questa malattia. È chiaro, io non posso in questa sede raccontare ricerche che stiamo facendo molto, certo, sofisticate, certo, o che altri miei colleghi stanno facendo, perché ovviamente se non si hanno dei risultati definitivi non si può, e se non si pubblicano i lavori, certo, non si può. Però credetemi che veramente tutto il mondo si sta studiando a fondo questo problema. E quindi un atteggiamento positivo, ovviamente, in questa sede raccontare ricerche che stiamo facendo molto, certo, sofisticate, certo, o che altri miei colleghi stanno facendo, perché ovviamente se non si hanno dei risultati definitivi non si può, e se non si pubblicano i lavori, certo, non si può. Però credetemi che veramente

0: E proseguiamo quindi con l'ornitorinco. Mario Calvagno è insieme a Carmen Zammataro qui negli studi di Roma di RWS.
1: E al telefono la dottoressa Mara Maccarone, presidente ad Ipso, Associazione per la Difesa degli Ipsorisiaci. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Benvenuta.
1: Mara Maccarone, ci risentiamo, abbiamo degli appuntamenti fissi con lei, ci fa sempre piacere sentire la sua voce. 29
2: grazie.
1: Ottobre, giornata mondiale della psoriasi, si rinnova ancora questo appuntamento, perché è importante una giornata mondiale?
2: È importantissima perché effettivamente abbiamo scoperto che ci sono migliaia di persone ancora che non hanno notizie su questa malattia e quindi la necessità di informare e come diciamo noi nel nostro slogan della giornata mondiale, l'informazione è una cura, perché informandosi qualcuno può veramente trovare la chiave per capire bene ciò che ha. E quindi io intanto colgo l'occasione per ringraziarvi, perché effettivamente voi siete sempre presenti e questo per noi è importantissimo, perché mandare questi messaggi al popolo psoriasico, come lo chiamo io, perché quasi 3 milioni veramente siamo un popolo,
0: certo.
2: Quindi sono importantissimi e la vostra sensibilità insomma noi ci fa veramente tanto piacere.
0: Beh,
2: naturalmente
0: grazie.
2: Lo metteremo sul nostro sito e manderemo insomma le vostre coordinate e poi manderemo le interviste se sarà possibile, se ce le manderete, come
0: certo,
2: ha detto la dottoressa.
0: Certo. Ma che tipo di iniziative ci sono, Mara Maccarone, durante questa giornata mondiale?
2: Allora, intanto abbiamo cercato di informare e di dare messaggi a tutti i giornalisti. Abbiamo allestito, ho preparato, non ancora allestito, perché ci vuole parecchio tempo, quasi 50 piazze in tutta Italia.
0: Ecco.
2: E quest'anno, una cosa bellissima, abbiamo la collaborazione anche della Croce Rossa Italiana, cioè che con i Carmen, con i volontari, insomma in varie città d'Italia ci danno una mano. E questo per noi è importantissimo,
0: certo,
2: perché poi alla fine il volontariato,
0: esatto,
2: il volontariato è una cosa difficile, non troviamo tante persone disponibili a farlo, però noi ce la mettiamo tutte, facciamo dei gazebo e in questi gazebo ci sono dermatologi che parleranno con gli psoriasici e non faranno visite, perché a volte si confonde, cioè parlare con un dermatologo vuol dire anche esprimergli dei disagi, che uno può farlo in piazza, può farlo davanti ad altre persone oppure si mette di lato, ma noi abbiamo in ogni piazza le università, gli ospedali e proprio i direttori di clinica che scendono in piazza con noi, quindi questa
0: ecco.
2: È una grandissima cosa per noi.
0: Certo.
1: Mara Maccarone, sì. Ad Ipso da quanti anni opera?
2: 18 anni, non so chi ce l'ha dato questa forza ancora.
1: Lei ha avuto un ruolo importante in questa associazione.
2: Sì, diciamo sì, anche perché la prima malata sono io. Io ho un'artrite psoriasica grave da quando avevo 20 anni e adesso non ve lo dico, tanto non mi vede nessuno, non mi guarda nessuno, ho 60 anni e quindi immaginatevi che calvario è stata la mia vita. Quindi siccome io non avevo informazione quando ero giovane, adesso faccio del tutto per darla soprattutto ai giovani, questa informazione,
0: certo,
2: che questa psoriasi non è contagiosa, che si può tenere sotto controllo.

0: e come ha detto il professor Chimenti, adesso ci sono nuovi presidi medici, ci sono queste nuove terapie biologiche per noi, soprattutto per i malati gravi, e gravi intendo artrite psoriasica, psoriasi eritrodermica, psoriasi diffusa, grave, ci sono delle speranze, se non altro, di tenere sotto controllo questa malattia.
1: Mara Maccarone, proprio perché lei è affetta da questa malattia, ha vissuto un po' sulla sua pelle tutte quelle che sono le discriminazioni nei confronti di questi malati, no? Adesso a che punto siamo? C'è un miglioramento della situazione o siamo ancora fermi ad anni passati?
0: Beh, fermi no, non lo direi.
1: Meno male.
0: Diciamo che piano piano, grazie anche a voi, informando tutti gli anni, facendo tante cose, noi in queste piazze diamo 3 booklets di informazione sulla psoriasi. Quindi, insomma, diamo veramente tanta informazione, quindi anche a chi non ce l'ha, anzi soprattutto a chi non ce l'ha, perché chi non ce l'ha ci discrimina e certo, non conoscendola non possono far altro che metterci da parte, non considerarci e considerarci come veramente dei lebbrosi,
2: sì.
0: Alcuni casi, soprattutto i giovani, quello lo dico sempre, non smetterò mai fino a che avrò fiato, che i giovani vanno aiutati proprio con l'informazione.
2: Ecco. Quali sono i servizi che Adipso offre ai malati?
0: Allora, intanto noi facciamo un nostro magazine, Adipso News, e sopra in quel Adipso News ci mettiamo tutte le informazioni che ruotano intorno alla psoriasi, ci scrivono tutti i professori che intendono comunicare nuove ricerche, il genetista pure ci scrive quasi ogni 3 mesi sull'avanzamento della ricerca. Poi abbiamo un numero verde naturalmente a disposizione di tutti, che in questi giorni sta scoppiando.
1: Quindi, dica pure.
0: Sì, infatti sta scoppiando, perché effettivamente in un giorno abbiamo ricevuto 10.000 telefonate, cioè una cosa del genere. Adesso mi hanno comunicato proprio il e questo vuol dire che la informazione manca. Cioè, nel senso che non lo so come devo fare, io, se voi mi aiutate a capire che devo fare, io non lo so, perché veramente io informerei tutto il mondo, però andando in televisione, parlando alla radio, cioè si vede che non basta, non lo so, c'è sempre quel povero giovane che sta chiuso dentro casa e non vuole ascoltare neppure la radio.
2: Sì.
0: Quindi questo dobbiamo piano piano, io ho molta fiducia ancora, nonostante l'età e nonostante la mia malattia, però fino a che avrò tanta fiducia e tanta speranza che gli altri possano ascoltarci, continueremo a dare messaggi. E il nostro ufficio veramente è composto di 4 persone, 4 giovani anche loro, a parte la presidente che è meno giovane, però veramente sono disponibilissimi tutti i giorni,
2: certo,
0: a parlare con le persone, li facciamo venire in ufficio, facciamo dei gruppi per esempio in tutta Italia di autoaiuto, cioè ci si incontra con uno psicologo, psicologa che sia, insomma psicologo al maschile diciamo, e si fanno questi incontri che sono veramente importanti. Poi facciamo nelle città tutte, cioè quello che quando possiamo, un incontro medico-paziente, cioè un'interazione, perché di solito noi non abbiamo la possibilità di parlare con il medico per tanto tempo,
2: certo,
0: quindi noi organizziamo sempre in una clinica ospedaliera, in un ospedale, nell'aula magna, in una sala qualunque, invitiamo i medici di quella clinica, in quella città, e facciamo le domande, e questo veramente è un grossissimo successo, perché la possibilità di avere risposte per 10 minuti, un'ora, 2 ore è veramente importante per noi.
2: Certo, ma possiamo allora dare il numero verde per poter contattare Adipso?
0: Guardi, io le do il numero di telefono, perché quel numero dell'associazione, perché il numero verde mi pare che sia scoppiato,
2: l'hanno
0: comunicato
2: ecco,
0: 5
2: ecco,
0: secondi fa, ed okay, è 06.
1: Bene, dica, dottoressa.
0: 06 32 11 545, e poi il nostro sito www.adipso.org, e sopra adesso comunicheremo subito il numero nuovo. Mi dispiace proprio che in questa opportunità non ho potuto
2: non c'è problema, chiaramente sono così tante le chiamate, e quindi il centralino è
0: esatto,
2: andato fuori,
0: sì,
2: insomma,
0: poi sì, come dà un segno di occupato, come se fosse staccato il telefono,
2: sì.
0: Quindi abbiamo chiamato il tecnico, speriamo che entro la mattinata ce la faccia
2: risolvere.
0: Però ecco, comunque comunque noi lo diciamo a chi telefona al numero normale, le diciamo poi di chiamare il numero verde quando l'avremo riattivato.
1: Quindi lo ripetiamo, 06 32 11 545.
0: Bene, sì, questo è.
2: Benissimo, allora concludiamo così, con tanti auguri alla dottoressa Mara Maccarone.
0: Grazie.
2: Presidente Adipso, Associazione per la Difesa degli Psoriasici, e insomma che questa giornata riesca bene anche per maggiore informazione, per incoraggiamento dei malati.
0: Beh, comunque adesso voi avete cominciato e io vi ringrazio, e quindi come si dice, che ben comincia a metà dell'opera,
2: esatto,
0: quindi con l'informazione è importantissimo. Grazie infinite per il
2: grazie,
1: grazie
2: alla
1: a lei,
2: prossima.
1: A risentirla.
0: Arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

0: Mamma, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 23 giugno 2026. Una buona giornata a tutti voi. Tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. Lo ha detto, secondo quanto riportato dai media statali iraniani, il capo negoziatore di Teheran, Bagher Ghalibaf. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio Vale, attacco anche agli alleati, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha continuato. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti, inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Andiamo in Francia, due bambini di 2 e di 4 anni sono stati ritrovati senza vita a Carpentras, nel sud-est della Francia, all'interno dell'automobile di famiglia. Lo rendono noto i media francesi, spiegando che molto probabilmente i due piccoli sono morti a causa delle alte temperature di questi giorni. Le cause della morte restano da determinare, ma la pista della canicola è privilegiata, ha fatto sapere la procura. La madre, una donna di 33 anni, ha scoperto i loro corpi dopo essere rientrata dalla spesa. Gli inquirenti non l'hanno ancora sentita perché è in stato di shock. E rimaniamo in Francia. Il caso del giorno è legato a una circolare firmata da L'Écornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà a sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici delle pubbliche amministrazioni ed ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate, sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro britannico Keir Starmer, evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Desidero, a nome del governo italiano, ringraziare il primo ministro Keir Starmer per il lavoro svolto insieme in questi anni, ha affermato la presidente del Consiglio in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Côte-des-Neiges, zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di corpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento, deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Misra. La polizia di Montreal ha inoltre dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. Cronaca italiana, non riusciva più a tollerare il volume della musica e le grida dello scompartimento vicino al suo. Così un ragazzo su un treno regionale in provincia di Bologna ha chiesto a 3 giovani di fare meno rumore, ma per tutta risposta è stato aggredito con violenza e rapinato. I 3 balordi, dopo essere stati rimproverati, hanno reagito dando una lezione a quel pendolare che aveva osato chiedere silenzio. Così, appena il treno è arrivato alla stazione di Riale in provincia di Bologna, hanno spruzzato spray urticante al peperoncino nello scompartimento e sono scesi sulla banchina, costringendo così anche il ragazzo a farlo. Quando il giovane è arrivato, ha trovato ad aspettarlo i 3 coetanei che lo hanno percosso con violenza, poi gli hanno sottratto scarpe, cellulare e portafoglio prima di fuggire. Grazie alle numerose telecamere di sicurezza presenti nella stazione di Riale, i 3 balordi potrebbero essere presto identificati. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Spunta l'ipotesi dell'atto di bullismo sull'episodio sul quale indaga la squadra mobile della questura di Viterbo, avvenuto giovedì scorso a bordo di un treno che collega il capoluogo alla capitale e che si è concluso con il ferimento di un 17enne rimasto gravemente ustionato alle mani. Gli inquirenti stanno indagando per capire se alla base del gesto da parte di un suo coetaneo ci sia solo un gioco finito male o un vero e proprio atto di bullismo. E vi leggo ora le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone sempre presente, anche se il livello di pressione cala un po'. La giornata trascorre con una mattinata stabile, umida e già calda. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sull'arco alpino e anche sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese e sui monti di Sardegna e Sicilia. Attese locali grandinate di medie dimensioni. Calo a 36-37 gradi centigradi al centro nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Una buona giornata a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 23 di giugno e come ogni giorno arriva questo nostro spazio destinato all'almanacco. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 23 di giugno del 1887 veniva creato il Banff National Park, il primo del Canada. 1894, il Comitato Olimpico Internazionale viene costituito alla Sorbona a Parigi su iniziativa del barone Pierre de Coubertin. 1940, la Francia si arrende alla Germania nazista. 1969, esce il primo numero del quotidiano Il Manifesto. 1978, in Giamaica inizia la prima edizione del Reggae Sunsplash, primo grande festival di musica reggae al mondo. 1993, Lorena Bobbitt evira il marito con un coltello da cucina, la vicenda farà il giro del mondo. 1994, la Repubblica Sudafricana, dopo aver abolito le leggi sull'apartheid, viene riammessa quel giorno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

0: Pensieri cristiani.
1: L'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, diceva così: ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. La fede e la speranza sono delle caratteristiche essenziali nella vita dell'uomo. Non bisogna però dimenticare che la più importante rimane l'amore, perché senza di essa non abbiamo compreso appieno il messaggio della buona novella di Gesù. Procacciate prima di tutto l'amore, scrive proprio l'apostolo Paolo. Gesù disse: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E aggiunse: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amato voi, così la vostra gioia sarà completa. Possedere l'amore, questa caratteristica e virtù cristiana, vale più di qualunque altra cosa. Noi siamo stati creati per amare Dio e per amarci gli uni e gli altri. Quando non amiamo, ci sentiamo pieni di odio e di risentimenti, di complessi di colpa e abbiamo paura gli uni degli altri. A questo punto dobbiamo permettere all'amore di Dio di entrare in noi e di possederci appieno. Così soltanto ameremo con il suo amore, che non verrà mai meno.

0: l'origine dei nomi.
1: Il nome sul quale vorrei soffermarmi oggi è Dionigi, che è una variante del nome Dionisio, derivato da Dionysos, nome dell'antico dio greco della natura, del vino e della gioia. Il nome di questa divinità è composta da Dio, cioè Zeus, e da Nis, figlio, e significa quindi proprio figlio di Zeus.

invidia la terra che stilla latte e miele e sopravvalutano i vantaggi dello stato sedentario, giacché per loro la carestia e simili calamità sono particolarmente pericolose. Per brevi periodi essi cercano rifugio nelle zone coltivate e vengono attratti dal lavoro della terra e poi tentano ripetutamente di penetrare nelle regioni coltivate. Coloro ai quali ciò riesce conservano molti usi della fase seminomade e si abituano lentamente allo stato sedentario. Molti elementi della religione veterotestamentaria derivano dall'epoca nomade o seminomade. Gli usi mutuati dalla cultura agraria vengono modificati o vengono condannati nella Sacra Scrittura come idolatria. Per esempio i culti di fertilità, anche quando erano ancora molto diffusi.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge così al termine, ma io vi aspetto ancora qui domani, sempre alla stessa ora. Ciao!

0: o non prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attivato un servizio di supporto psicologico in ambito scolastico dal nome Ascoltami. Ne parliamo oggi con la dottoressa Alessandra Gilardi. Benvenuta Alessandra.
2: Grazie Daniela, buongiorno e grazie per questo invito. Sono molto contenta di condividere questo spazio insieme, grazie.
1: Anche noi siamo contenti di poterti ascoltare. Tu sei una psicologa clinica specializzata in psicoterapia strategica, facilitatore in mindfulness, conduttore di training autogeno, esperta in programmazione neurolinguistica e tanto altro. Poi avremo modo più avanti di conoscerti meglio, perché insomma avvieremo una rubrica con i temi che ti sono cari, quelli per cui tu sei specializzata, per cui hai un'esperienza. Andiamo a questo progetto, un progetto interessante. Io ricordo aver parlato in passato, periodo del Covid, dell'importanza del supporto psicologico soprattutto per i ragazzi, perché con il Covid sono venute fuori tante fragilità e purtroppo non subito si è pensato a dare questo supporto. Comunque ci sono stati dei bandi, qualcosa è cambiato e oggi ci troviamo di fronte a questa possibilità, quindi di questo servizio che è offerto in ambito scolastico. Allora spiegaci un po' a chi è rivolto intanto questo servizio.
2: Allora, il progetto Ascoltami intanto è un'idea e quindi un finanziamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quindi del MIM, e nasce con l'obiettivo proprio di offrire uno spazio di ascolto e supporto psicologico per i ragazzi. È rivolto ai ragazzi soprattutto della terza media e del biennio del superiori, perché appunto quello che hai detto tu, si è visto questo, e l'idea è proprio dare un luogo sicuro dove loro possano raccontarsi, un luogo esente dal giudizio, e possano capirsi meglio e anche dotarli di strumenti per stare meglio, no? È un progetto che avviene esclusivamente online ed è un progetto che viene finanziato dal Ministero. Cosa significa? Che le famiglie possono accedere e richiedere un voucher. Quindi un voucher che ha una, che consta di 250 euro, che corrispondono a 5 incontri individuali. Quindi è molto interessante, è un'opportunità.
1: Chi può
2: veramente
1: partecipare a questo bando? Chiunque, allora, o bisogna, c'è il discorso del reddito, dell'ISEE?
2: No, può partecipare chiunque, quindi è fuori dal discorso ISEE. Semplicemente le famiglie possono collegarsi, c'è una piattaforma, la piattaforma unica, e possono collegarsi all'interno della piattaforma con il loro SPID o la loro CIE, la carta d'identità, e richiedere questo voucher. Una volta richiesto questo voucher, scelgono in piattaforma lo psicologo che più può essere consono per l'esigenza del figlio in quel momento, in quanto il CNOP, il Consiglio Nazionale dell'Ordine, ha dato al Ministero una lista di psicologi.
1: Quanti sono in lista? Tu sei anche in lista, quindi siete in lista?
2: Non sai. Questo non te lo so dire, perché non sono un funzionario, sono uno psicologo all'interno di questa progettazione. Credo che siamo tanti, perché già abbiamo, te lo dico, un gruppo WhatsApp con 800 colleghi, quindi, perché è un progetto per tutta l'Italia, quindi fondamentalmente non è legato al territorio, nel senso che io che sto a Catania posso scegliere anche uno psicologo di Milano, perché è online, il supporto avviene online. Okay. Quindi una volta che i genitori richiedono questo voucher possono scegliere la figura dello psicologo che più li è consono, e arriverà un messaggio allo psicologo che fisserà l'appuntamento al ragazzo, e avviene online.
1: Quindi,
2: io già ho iniziato.
1: Qui tu hai già iniziato. Allora, il primo incontro leggo qui che il primo incontro è un po' più lungo, no? Dai 70
2: sì.
1: minuti, poi gli altri incontri saranno di 60, quindi un'ora. E quindi tu hai avuto il tuo primo incontro.
2: Sì, perché il primo incontro ovviamente c'è
1: anche la presentazione, certo, anche conoscersi.
2: Ma c'è anche proprio l'informativa sulla privacy, il consenso informato, perché sono minorenni ovviamente, quindi bisogna avere questo iniziale rapporto con le famiglie per questo, per il consenso informato e l'informativa sulla privacy. Dopodiché il rapporto è con il ragazzo. E devo dire che nonostante sia online, almeno da quando abbiamo iniziato, devo dire che, ripeto, è un'opportunità, è una cosa molto interessante. Un ragazzino, te lo dico, senza tanto non c'è il nome, ha detto alla fine del colloquio: mi sento più libero e consapevole. Cioè, boh, due parole molto forti. Ho detto grazie, perché è una...
1: Certo, diciamo che... Avere un, diciamo, un riscontro importante, capire che il lavoro che si fa porta un beneficio, anche perché penso che tu lo faccia proprio perché è una tua passione, quella di essere anche di supporto agli altri.
2: Assolutamente.
1: Allora, quindi
2: sì,
1: facciamo un po', cerchiamo di chiarire a chi ci sta seguendo. Quindi, se hanno figli che vanno a scuola, quindi si tratta di scuole medie e medie superiori, e volessero accedere a questo servizio, c'è un sito, una piattaforma.
2: Piattaforma unica.
1: Quindi si chiama proprio così: unica.
2: Unica, okay. Non ce lo possiamo scordare.
1: Quindi,
2: sì, unica.
1: Quindi si va, diciamo, su internet, si cerca questa piattaforma, lì ci saranno tutte le indicazioni per poter vedere, accede, quindi puoi fare la scelta, iscriversi, ricevere poi questo voucher che consentirà di poter avere questi 5 incontri.
2: Scusami Daniela, specifico una cosa che è importantissima, perché essendo online sappiamo come, insomma, all'inizio magari può essere un po' più complicato, do delle informazioni già di alcuni elementi risolti. Una volta che la famiglia, il genitore si collega per la richiesta del voucher, poi il colloquio lo fa il ragazzo. Quindi non entra più con l'account del genitore, ma deve entrare col suo SPID e con, ovviamente non con lo SPID, con la CIA, con la carta d'identità elettronica, quindi proprio il ragazzo, se no questa cosa non parte. Cioè, abbiamo avuto all'inizio delle criticità perché non si sapeva questo.
1: Perché mettevano quindi, diciamo, un po' quello che erano i dati dei genitori, no, invece devono essere i dati del ragazzo che accede a questo servizio. Quindi è importante,
2: sì,
1: questo.
2: Sì, sì, no, proprio lui deve accedere con la sua carta d'identità elettronica.
1: Ci ascoltiamo un brano di Laura Pausini, Ascolta il tuo cuore, e poi ritorniamo a parlarne, sì. Anche perché quando si parla con lo psicologo, con la psicologa, è vero che si parla un'altra persona, ma è un po' ascoltare se stessi nel pronunciare ad alta voce delle cose che dicono di noi, cioè diciamo di noi. Ascolta il tuo cuore, il progetto Ascoltami consente ai ragazzi di ascoltare il loro cuore mentre parlano con lo psicologo e con la psicologa. Questa opportunità che offre il Ministero dell'Istruzione del Merito è importante, perché questo voucher di 250 euro consente alle famiglie che magari non possono permettersi di portare il proprio figlio dallo psicologo o dalla psicologa di poter accedere a questi 5 di quei 5 incontri. Chi deve andare, chi deve diciamo utilizzare questa piattaforma? Secondo te, che hai lavorato tanto con i ragazzi, quindi ci sono delle particolari problematiche, o chiunque è bene che questi 5 incontri li viva e li sperimenti?
2: Allora Daniela, ti rispondo come mi disse un collega quando facevamo formazione: se ci avessero fatto determinate cose, avessimo avuto degli strumenti nell'adolescenza, avremmo evitato tante problematiche. Non necessario lo psicologo, è quello che ti dà un libretto di istruzioni, non è colui necessariamente a cui devi accedere se c'hai una problematica gravissima, no? Oltremodo, proprio è per la crescita personale, soprattutto nella fase dell'adolescenza, che è una fase di ricerca, a che risponda una domanda: chi sono io? Quali sono i miei sogni, quali sono i miei desideri, cosa sto facendo per ottenerlo. Quindi questo ascolto e questa capacità di comprendere chi siamo avviene in questa fase delicata e poi continua per tutta la vita. Quindi tendenzialmente non c'è una problematica, diciamo che in questo momento i ragazzi sono sottoposti a una ricchezza di stimoli, a una velocità, a un confronto continuo con l'altro, quindi poi attuano delle dinamiche, delle modalità come la chiusura o la rabbia, e quindi anche insegnarli o comunque fargli prendere contatto delle modalità più efficaci di reagire alle situazioni che accadono, no? Ma anche semplicemente una ragazzina che può avere l'ansia scolastica, quindi essere in angoscia per un esame oppure per un'interrogazione. quello fa parte anche di un percorso, cioè di un momento che lo psicologo può aiutare a gestire, ovviamente.
1: Ed è interessante che lo psicologo e la psicologa hanno un corpo, non è una figura virtuale, quindi possono confrontarsi, possono parlare e sapere che dall'altro lato c'è una persona che ha un cuore che batte, e questo credo che sia importante, perché il bisogno di ascolto è un bisogno che l'essere umano ha proprio intrinseco, ma oggi diventa difficile trovare qualcuno che ti ascolta, perché siamo tutti così di fretta che trovare il tempo per ascoltare qualcuno e per parlare con qualcuno non è sempre facile. Quindi grazie al Ministero della Pubblica Istruzione del Merito, perché questa piattaforma risponderà sicuramente a dei bisogni dei ragazzi. Quindi ormai è partita questa piattaforma, già avete iniziato i primi colloqui, fino a quando durerà? C'è un tempo?
2: Guarda, io non lo so esattamente, non so, si vocifera fino al 2027, quindi in realtà affrettatevi, insomma, chi ha questa esigenza si connetta subito alla piattaforma unica e faccia richiesta di questo voucher. 5 colloqui non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi, attenzione, per una maggiore consapevolezza di alcuni aspetti, quindi invito le famiglie a contattare questa piattaforma abbastanza velocemente.
1: Anche perché se sono tante le richieste, poi finisce, potrebbe anche diciamo, potremmo essere esclusi, quindi chi prima arriva meglio alloggia, a volte succede così, ma speriamo che appunto sia previsto un periodo lungo e anche una partecipazione ampia di ragazzi che possono accedere. Quindi grazie Alessandra, noi ci sentiremo presto per proporre anche un percorso radiofonico che possa essere d'aiuto ai ragazzi, ma non solo. Quindi buon colloquio, perché so che appunto hai iniziato con questa piattaforma, quindi buon colloquio con i vari utenti, e alla prossima.
2: Grazie Daniela, grazie a tutti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dal libro di Malachia, capitolo 1, versetto 2, dove è scritto: «Io vi ho amati, dice il Signore». E voi dite: in che modo ci hai amati? La riflessione che segue è a cura di Sara Moretti. Sfogliando l'Antico Testamento, troviamo più volte Dio affermare il suo amore per il suo popolo scelto, cioè Israele. Sei prezioso, ti amo, vi ho amati. Qui troviamo una risposta del popolo che è in realtà una domanda: in che modo? Ma davvero il popolo scelto per amore da Dio aveva dimenticato la sua storia e le azioni di Dio che mostravano questo amore? L'Egitto, la terra promessa, le battaglie vinte contro nemici più forti, il ritorno a Gerusalemme da Babilonia. Per rispondere, Dio ricorda che li ha scelti e li protegge. E noi? Quella risposta domanda non è spesso la nostra ancora oggi? In che modo mi ami, Dio? L'amore, il nostro bisogno più profondo, del quale però cerchiamo sempre dimostrazioni. La risposta più potente a questo bisogno e a quella domanda è proprio una dimostrazione, un'azione concreta di Dio che ha un nome, Gesù. Forse la nostra fragilità ci porterà ancora a porre quella domanda. Allora non dimentichiamo mai la risposta.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 9 e dice: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. E leggiamo ancora in Prima Giovanni capitolo 1 versetto 3: la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Il telefono cellulare. Che invenzione straordinaria! Per strada o in automobile basta una semplice chiamata per entrare in comunicazione con qualcuno che forse vive dall'altra parte del pianeta. Ma sapete che non abbiamo bisogno di alcun apparecchio per entrare in comunicazione con Dio? Una semplice preghiera che sale dal nostro cuore, egli l'ascolta. Anche se si tratta solo di un sospiro o di una richiesta di soccorso, perché le nostre batterie sono scariche, perché la nostra fatica o il nostro dolore sono troppo intensi, stiamo certi che Dio è in ascolto e comprende. Vi sono ancora molti luoghi in cui il nostro telefono cellulare non riceve, ma non c'è posto sulla terra in cui non possiamo pregare e essere ascoltati. La Bibbia ci parla della preghiera del profeta Giona. È salita fino a Dio mentre quell'uomo era nel ventre di un enorme pesce che l'aveva inghiottito. Dio ci ascolta sempre e anche ci parla. Egli può usare qualsiasi mezzo, un avvertimento, qualche parola da parte di un amico, una lettura. Inoltre ci ha lasciato la sua parola scritta, la Bibbia. La leggiamo? Oppure ci accade di interrompere coscientemente la comunicazione con Dio come qualcuno che spegne il cellulare per non essere disturbato da chiamate indesiderate? Dio ama tutti gli uomini e vuole entrare in comunione con loro. Cerchiamo il contatto con Lui. Apriamogli il nostro cuore con parole semplici, sincere e dirette e ascoltiamo le sue risposte di amore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 23 giugno e dalla lettera agli ebrei nel capitolo 1 leggiamo il verso 3 che dice così: Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Questo verso quindi è importantissimo perché con poche parole spiega chi è Gesù e quale sia il suo potere. Era importante chiarire questo concetto agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo, perché in quel momento erano scoraggiati al punto da desiderare di tornare indietro alla vecchia religione che li legava alla legge. Come mai tanto sconforto? Provenivano da una religione molto legalista, rigida, e ora che avevano conosciuto Gesù erano fortemente perseguitati dai romani, che vedevano in questa fede così forte un reale pericolo per l'impero. L'apostolo Paolo doveva necessariamente aprire i loro occhi e far comprendere quanto Gesù Cristo fosse grande e quanto fosse indispensabile conoscere Dio attraverso Cristo. Sono inseparabili l'uno e l'impronta dell'altro. La sua parola mantiene in vita, ovvero sostiene tutto l'universo che lui stesso ha creato. Cosa potranno mai fare i romani per disintegrare una tale potenza? Il loro accanimento dipendeva proprio dal fatto che probabilmente si erano resi conto che questo Dio non era solo un idolo, ma un Dio superiore ad ogni altro Dio. Se gli ebrei faticavano a mantenersi in piedi, i romani respingevano in assoluto l'idea di soccombere a una fede che avrebbe stravolto ogni loro valore. E noi? E tu? Chi temiamo? Da chi o da cosa ci stiamo facendo scoraggiare? Chi sta offuscando col dubbio la nostra fede? Tutto il creato racconta la gloria di Dio. Siamo proprio sicuri di non volergli dare il primo posto nella nostra vita?
2: Il titolo di oggi è Asfalto Fresco. Una mattina, mentre mi recavo al lavoro, notai che un lato della carreggiata era chiuso perché era stato appena asfaltato. Anche se una segnaletica indicava di non passare su quella corsia, uno degli addetti ai lavori era lì di vedette e segnalava di andare a sinistra. In quel momento Dio parlò al mio cuore: «Se ti muovi su un asfalto fresco, ci lascerai i segni delle ruote e una volta asciugato non andranno più via». Ognuno di noi, per periodi più o meno lunghi della vita, è come l'asfalto fresco. Assorbe tutto quello che ascolta o vede, soprattutto durante la sua infanzia. Anche se oggi siamo adulti, le parole che ascoltiamo e i gesti che subiamo possono farci male allo stesso modo, fino a restare impressi nella mente, nell'anima e nello spirito. È così che induriamo il cuore. Quei segni sono lì, difficili da rimuovere. Siamo prevenuti, non ci fidiamo più di nessuno, diventiamo cattivi, egoisti e iniziamo a ferire. Perché un cuore ferito ferisce. Caro amico e cara amica, sai che non c'è niente di così doloroso e impresso che Dio non possa rimuovere? Se cerchi Dio con tutto il cuore e sperimenti la sua meravigliosa presenza, ogni ferita sarà guarita e ogni impronta di dolore scomparirà dalla tua vita. Ora tocca a te prendere la corsia giusta.
3: Tutta la Bibbia è cristocentrica. Nel Vecchio Testamento viene profetizzato più volte la venuta di un Messia e nel Nuovo Testamento Gesù appare. Da quel momento cambia la storia del mondo. Di Lui Dio stesso dice: «Questo è il mio amato Figlio nel quale mi sono compiaciuto». Ecco perché il verso di oggi dice: «Egli è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza». Ho sempre pensato che se è difficile immaginare Dio Padre, è più semplice avere un'immagine più chiara di Gesù, perché ha camminato sulla terra, lo hanno visto, ha lasciato un'enorme eredità spirituale. E mi piace la risposta che Gesù dà quando Filippo, il discepolo, dice: «Mostraci il Padre». Gesù, rispondendo solennemente, dice: «Chi ha visto me ha visto il Padre». Lui è la perfetta impronta di Dio. Riflette il carattere del Padre, l'amore e tutto ciò che insegna non lo dice da se stesso, ma come a modo di precisare, è il Padre che me lo dice. Insomma, in Gesù c'è tutto lo splendore della gloria di Dio e l'impronta della sua essenza, e insieme al Padre sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Di lui l'Apostolo Paolo dice in 1 Timoteo 2,5: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E Pietro aggiunge negli Atti al capitolo 4, il verso 12: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Bene, cari amici, ci lasciamo con questa importante rivelazione e vi aspettiamo domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Riportare il Vangelo di Matteo alle sue origini con una traduzione rispettosa del contesto è la sfida che ha voluto raccogliere Andrea Marcolongo, appassionata grecista, che ha ritradotto il testo per un editore spagnolo. Mai a me sarebbe venuto in mente di affrontare il Vangelo, spiega Il Giorno, ma il testo di Matteo fu composto per una comunità di grecofoni quasi 2000 anni fa ad Antiochia, grande città della provincia romana di Siria. Scritto nella cosiddetta Koiné, uno standard essenziale magari ruvido, ma al quale ho voluto essere fedele. Una sfida che è anche un'illuminazione per Marcolongo, che raccomanda ai lettori di prendere in mano la Bibbia. Il Vangelo attraversa da secoli il nostro modo di pensare e di figurare il mondo. Tutti sappiamo di cosa parla, continuiamo a muoverci nel suo lessico, ma quanti lo hanno davvero letto? Un invito che vale anche per i più scettici, dato che fede e ragione cercano la stessa verità, complementari nel pensiero cristiano che si è incontrato con il pensiero greco, soprattutto di Platone, in una straordinaria continuità e sintesi.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: E adesso in collegamento con noi il professore Saverio Scuccimarri, pastore, decano della Facoltà Avventista di Teologia, responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, benvenuto.
2: Ciao Saverio.
3: Ciao Carmen, ciao Mario, ciao a tutti.
1: E ciao, ben trovato. Prendiamo questa mattina in considerazione con te, Saverio, ancora una parabola di Gesù, quella del giudizio sulle nazioni.
2: Sì, e leggiamo a questo proposito nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, i versetti da 31 a 46. Quando io, il Messia, verrò nella mia gloria con tutti gli angeli, allora siederò sul mio trono di gloria e tutte le nazioni saranno riunite davanti a me. Separerò le persone come un pastore separa le pecore dalle capre e metterò le pecore alla mia destra e le capre alla mia sinistra. Poi io, il Re, dirò a quelli della mia destra: venite, benedetti da mio Padre, entrate nel regno preparato per voi fin dall'inizio del mondo, perché avevo fame e voi mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato dell'acqua, ero straniero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e mi avete dato dei vestiti, ero malato e in prigione e siete venuti a trovarmi. Allora queste persone giuste risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o eri assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai eri straniero e ti abbiamo aiutato, o eri nudo e ti abbiamo dato degli abiti? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Ed io, il Re, risponderò loro: quando lo avete fatto anche per l'ultimo di questi miei fratelli, lo stavate facendo a me. Poi dirò ai malvagi: andatevene maledetti nel luogo eterno preparato per il diavolo e i suoi simili, perché avevo fame e non avete voluto darmi da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete dato ospitalità, ero nudo e non mi avete dato dei vestiti, ero malato e in prigione e non siete mai venuti a farmi visita. Allora quelli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato, straniero o nudo, malato o in prigione e non ti abbiamo aiutato? Ed io risponderò: tutto quello che non avete fatto per aiutare anche l'ultimo di questi miei fratelli non l'avete fatto a me. E costoro se ne andranno all'eterna punizione, mentre i giusti entreranno nella vita eterna.
1: Saverio, questa parabola sembrerebbe suscitare una certa preoccupazione con il discorso delle opere contrapposte alla fede, ma è veramente così? Cosa possiamo dire a proposito?
3: Ma innanzitutto precisiamo che la preoccupazione sorge da un punto di vista protestante, perché di per sé la parabola dice qualcosa che è un po' nella mentalità di tutti, no? L'idea che alla fine ognuno sarà retribuito secondo le sue opere, di tutti i religiosi, voglio dire. Ma in realtà nella fede protestante noi invece sappiamo che la salvezza è per grazia mediante la fede. E quindi, siccome questo insegnamento è ribadito in più parti delle scritture, in particolare del Nuovo Testamento, questa parabola un po' sorprende, perché pone invece la salvezza proprio in termini di opere, apparentemente. Allora, diciamo, mi chiedevi, no, come risolvere questo
1: problema. Come risolvere, sì.
3: Si risolve facilmente in due modi. La prima è che in realtà in questa parabola ci sono le opere sicuramente, però queste opere non sono il frutto del calcolo, ma sono il frutto della fede. Lo si capisce dall'inconsapevolezza, cioè dal fatto che quando ai giusti viene fatto notare che loro hanno fatto tante opere buone, loro pare non ne siano consapevoli. Ora, una persona che fa delle buone opere per potersi salvare normalmente tiene il conteggio accurato delle opere che fa, perché appunto deve essere certo che siano sufficienti alla salvezza, mentre queste persone si vede che quello che hanno fatto lo hanno fatto spontaneamente, insomma, per un moto del cuore, del loro animo, lo hanno fatto in abbondanza senza tenere il conto, ecco. Come quelle persone, no, che magari ci si complimenta con loro perché hanno fatto qualcosa di buono, di onesto, e loro si meravigliano, dice: ma non ho fatto nulla di eccezionale, ho fatto quello che ogni buon cittadino dovrebbe fare. Ecco, quindi questo è il primo elemento. L'altro elemento che ci fa pensare che comunque non è in contraddizione con la fede questa parabola, il fatto che in realtà la vera fede è una fede che produce sempre delle opere, cioè non è una fede sterile.
2: E Saverio? Sì.
3: Eccomi, sì sì.
2: Sì, quindi è importante sicuramente questo.
1: E siamo qui ancora con il professore Saverio Scuccimarri, pastore avventista. Finora abbiamo iniziato a fare alcune considerazioni con te, Saverio, sulla parabola del giudizio. Continuiamo ancora su questo tema. Che cos'è la vera fede e come può essere descritta?
3: Ecco, da come appare in questa parabola possiamo effettivamente indicare alcuni criteri di quella che è la vera fede. Per esempio, da questa parabola si evince bene che la vera fede è più pratica che teorica, nel senso che non è esattamente un'adesione intellettuale a una conoscenza superiore, cioè c'è anche quell'elemento, ma non è l'elemento determinante. Ecco, in questa parabola sicuramente viene messa in evidenza come la vera fede poi è fatta di gesti di amore e di aiuto concreti nei confronti del prossimo. La seconda caratteristica che possiamo individuare da questa parabola è che la buona fede, cioè la vera fede, è una fede che ascolta almeno quanto parla, no? Quindi non è una fede tutta centrata sul messaggio che uno vuole portare, vuole condividere con gli altri, ma buona parte si concentra anche sull'ascolto degli altri. Certo. Se queste persone, questi giusti di cui parla Gesù nella parabola, non si fossero messi ad osservare, ad ascoltare i bisogni di quelle persone, non li avrebbero potuti soddisfare e Gesù non avrebbe potuto lodarli, ecco, nel momento del giudizio. E poi la terza caratteristica è che del momento del giudizio. E poi la terza caratteristica

0: le si impiega nella ricerca di una purezza personale, no? Cioè si impiegano tante energie, risorse mentali, fisiche, a volte anche spirituali, nella ricerca di quella che è la propria perfezione o la propria purezza. Ecco, in questa parabola invece è evidente che sì, ha un ruolo anche la ricerca della purezza personale. Però questa parabola mostra che il centro della fede cristiana non è tanto la ricerca della purezza personale, quanto essere orientati verso l'altro, in particolare il soccorso nei confronti degli altri, di coloro che soffrono. E questa è una differenza molto importante, perché sostanzialmente faceva poi la differenza tra il modo di intendere la fede che avevano i farisei, per esempio, al tempo di Gesù, e il modo che aveva lui di intendere la fede, no? E a volte anche noi cristiani oggi fraintendiamo molto questo, per cui spendiamo molte energie nella ricerca, nell'osservanza di regole anche minuziose per garantire una nostra purezza personale, che spesso ci porta anche un po' a isolarci, allontanarci dagli altri. Poco, lo spendiamo invece nell'ascolto dell'altro, dei suoi bisogni e nell'impegnarci nei confronti dei bisogni dell'altro. Ecco, questa parabola ci dice che la vera fede è più orientata in questo senso.
1: Quindi attenzione verso gli altri, empatia, potremmo dire.
0: Sì, empatia è proprio, sì, c'è un termine in teologia, allocentrismo, no? Cioè fare
1: Allocentrismo. Sì.
0: allos vuol dire altro.
1: Altro, sì. E
0: Fare dell'altro il centro della mia vita e non di me stesso.
1: quindi questo cambia un po' le prospettive.
0: Eh sì, le cambia parecchio, perché quando tu ricerchi la tua purezza personale lo fai in virtù di alcune regole molto precise, già prestabilite. Quando invece sei orientato verso l'altro, valuti di volta in volta ciò che è giusto fare in quel momento, in quella situazione. Addirittura voi pensate che si racconta di una donna, no? Nella lettera di Giacomo, Giacomo racconta di una donna, Raab, che ha dimostrato la sua fede attraverso le opere, no? Però poi tu vai a vedere quali sono le opere che lei ha fatto, cioè è stato quello di nascondere delle spie israelite che rischiavano la vita. Allora, diciamo, lì si vede proprio, no? Come fede e opere non hanno tanto a che fare con proprio delle regole, delle precise osservanze a cui bisogna essere ligi, ma hanno a che fare proprio con l'attenzione verso l'altro e verso il bisogno che hanno in quel momento.
2: Bene, siamo in conclusione, certo, a guardare la nostra società edonistica, molto spesso piena di egoismo per certi aspetti, arrivano le note dolenti, no? Oggi, che considerazioni possiamo fare ancora in chiusura, sulla fede e sulla grazia rapportate a noi, Saverio?
0: Vedete, il discorso tra fede e grazia può essere molto frainteso, no? È stato frainteso, cioè parlare di salvezza per grazia mediante la fede a volte viene frainteso nel senso, o meglio, non è capito dagli altri, perché gli altri lo interpretano a volte come un dire che non è importante quello che noi facciamo, l'importante è credere in Gesù, una salvezza all'acqua di rosa. Ecco, in realtà non è così, no? Cioè, ovviamente la vera fede deve essere una fede che trasforma la vita delle persone, che quindi poi si traduce in pratica. Quindi le opere non sono messe in discussione in quanto tali. La salvezza per grazia significa solo collocare nel giusto ordine la fede, la salvezza e le opere. E il giusto ordine sarebbe che noi non siamo salvati attraverso le opere, quindi non sono le opere che ci rendono noi degni della salvezza, ma noi, come dire, in virtù del fatto che siamo salvati perché abbiamo fede, questa salvezza produce poi in noi delle opere. Allora, qualcuno a questo punto, no, dice sì, vabbè, insomma, alla fine questi sono artifici, come dire, sono giusto delle definizioni, poi nella pratica non cambia niente. E invece questo cambia nella pratica, cambia perché quando si pensa di doversi meritare la salvezza con i propri sforzi, ecco, quello che si fa, lo si fa come un sacrificio, no? E quindi sì, lo sì. Si fa anche di malavoglia, si cerca di fare il minimo indispensabile.

0: indispensabile per garantirsi la salvezza, mentre quando le opere sono il frutto della gioia della salvezza, quelle opere sono abbondanti, sono motivate dall'amore. Ecco, allora la nota dolente è che spesso, nonostante la dottrina sia chiara, poi nella pratica spesso viviamo, continuiamo a vivere la fede come un sacrificio, una cosa che ci pesa, e non riusciamo invece a viverla come il naturale frutto della gioia della salvezza. Su
1: Certo.
0: questo dobbiamo lavorare, più che noi dobbiamo, diciamo, lasciare lavorare lo Spirito Santo in noi.
1: È chiaro,
2: E con questo concetto
1: grazie
2: ci fermiamo qui per oggi e salutiamo il professore Saverio Scucimarri, pastore avventista. Ciao Saverio, grazie mille, alla
1: allora. Ciao,
2: prossima.
1: grazie.
0: Grazie a voi, ciao a
2: E
0: tutti.
2: ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
4: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Sì, si può definire Nico Battaglia cantautore dell'amore del Dio della Bibbia. Contenuta nell'album Un mondo di mondi, ascoltiamo oggi Amore vero e comincia così. Guarda in alto e vedrai le stelle in cielo. Contale ad una e poi dimmi quanto è grande ciò che vedi. Poi si chiude con Così grande è il mio amore, quello vero che non muore. Questo è l'amore del Padre Celeste, che attraverso Gesù ha vinto la separazione tra l'uomo e Dio, causata dal peccato, e ci ha ricondotti alla comunione con Lui. Amore vero, Nico Battaglia.
5: Guarda.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni e stiamo galoppando, nel senso che stiamo arrivando verso la fine, anche se ci siamo presi il tempo necessario per analizzare i vari brani, quindi non abbiamo corso, ma
2: no.
1: Siccome siamo quasi arrivati alla fine sembra che, diciamo, abbiamo fatto questo con molta velocità, però non è stato così. Benvenuto Giuseppe.
3: Grazie, bentrovata Daniela e Elena, e un caro saluto come di consueto va alle nostre amiche e i nostri amici ascoltatori. Sì, come dicevi tu, stiamo per arrivare alla fine di questo percorso che abbiamo fatto all'interno dell'Evangelo di Giovanni. Oggi inizieremo il capitolo 20 e dopodiché poi rimarrà l'ultimo capitolo, che è proprio il 21. Abbiamo avuto modo di vedere, l'ho detto altre volte, ma mi piace ribadirlo, come questo Vangelo in modo particolare sia così ricco di riflessioni, di annotazioni, quasi che ogni parola meriterebbe di essere ponderata, di essere analizzata.
1: Anche intimo, potremmo dire che è un Vangelo anche intimo, sì. Perché mette in risalto delle cose che gli altri evangelisti non la mettono in risalto, molto più sulle relazioni, sui colloqui di Gesù, anche sulle movenze di Gesù, mette molto...
3: Io credo che questo dipenda anche dalla relazione speciale che c'era tra Gesù e questo giovane discepolo Giovanni, che era il più giovane dei dodici, quindi probabilmente era un ragazzino, magari avrà avuto, non so, 18-20 anni, e quindi e questo traspare, questo suo legame affettivo, no? E Giovanni era un adolescente, sappiamo come gli adolescenti hanno spesso bisogno di una figura di riferimento, e quindi io vedo, percepisco che Giovanni si era così legato, talmente legato a Gesù, e questo poi traspare, diciamo, nel suo racconto. Leggiamo i primi due versetti, ripeto, il capitolo 20. Ora il primo giorno dopo il sabato, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava, e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Allora, Gesù fu crocifisso il venerdì, e dopo la sua sepoltura il sepolcro è stato sigillato e dei soldati romani furono incaricati di sorvegliarlo.
1: Perché le volevano sorvegliare? Perché avevano sentito dire Gesù qualcosa, sbaglio? Quindi loro erano stati attenti a questo terzo giorno.
3: Sì, perché Gesù aveva in qualche modo preannunciato che non sarebbe rimasto molto tempo nella tomba. Allora però i farisei, non credendo nella resurrezione, ma pensando che i suoi discepoli avrebbero in qualche modo trafugato il corpo di Gesù per poi sostenere la sua resurrezione, allora dice: mettiamo delle guardie, così siamo sicuri che nessuno violerà la tomba. Negli altri Vangeli noi leggiamo che Maria non si era recata al sepolcro da sola, ma che era accompagnata da almeno tre donne. E siccome è stata proprio lei a correre poi dai discepoli e a avvertirli che il sepolcro era vuoto, quindi Giovanni la menziona qui in maniera particolare. Maria era stata, diciamo, guarita da Gesù. Gesù aveva scacciato sette demoni e il suo passato, diciamo, turbolento, possiamo dire così, però non l'aveva impedito di diventare la prima testimone, la prima messaggera incaricata ad annunciare la resurrezione di Gesù. Le donne si erano recate al sepolcro per completare preparativi funebri, no? Che avevano iniziato Giuseppe e Nicodemo. Perché? Perché probabilmente, data l'ora tarda e la vicinanza del sabato, quindi Nicodemo e Giuseppe non erano stati in grado di completare e di usare nel modo adatto tutte le spezie che aveva portato con sé. Ricordiamo che era una quantità importante, circa 34 kg di queste spezie, e quindi, non avendo avuto la possibilità, il tempo per completare, diciamo, l'imbalsamatura, il rito che veniva fatto. Allora quindi le donne pensarono alla domenica mattina, quindi il primo giorno della settimana, di completare questo lavoro. Alla vista del sepolcro vuoto, la prima reazione di Maria, diciamo, io direi ovviamente, no, dal nostro punto di vista, dal punto di vista umano, fu quella di pensare che il corpo di Gesù fosse stato trafugato, perché lei non si aspettava che Gesù fosse risuscitato, né tantomeno lo sperava, perché questa idea ancora non era stata metabolizzata né dai discepoli né tantomeno neanche, appunto, in questo caso da queste donne. E quindi lei dice: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove. E quindi questo plurale, no, può essere inteso come una conferma, no, del fatto che Maria, appunto, non si trovasse lì da sola, come riporta Marco, ma che insieme a lei c'erano altre donne. Leggo i versetti 3 e 4. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. Quindi Pietro e Giovanni sentirono le parole di Maria e corsero subito verso il sepolcro. Però in maniera coerente con l'umiltà, no, di Giovanni, lui mantiene l'anonimato, no? E quindi fa riferimento a se stesso con questo appellativo, no? L'altro discepolo. Però mette una nota, no? E quindi Giovanni sarà stato anche abbastanza umile da evitare di menzionare il proprio nome, però comunque era abbastanza competitivo al punto da sottolineare, no, da dirci che lui riuscì a correre più in fretta di Pietro, no? E arrivò per prima al sepolcro. Secondo la tradizione Pietro era più anziano, no, di Giovanni. Diciamo poco fa che probabilmente Giovanni era un ragazzo sulla ventina e magari Pietro sarà stato un uomo forse sui 40 e 50, e quindi per un ragazzo fu più facile correre più velocemente. Però questo passo, questo testo ci rivela che sicuramente entrambi corsero più che poterono. Quindi loro avevano appena ricevuto una notizia che avrebbe cambiato ogni cosa: la tomba era vuota, quindi dovevano rendersi conto, dovevano capire cosa era successo. Non sarebbero potuti rimanere indifferenti, no, di fronte a una notizia del genere. Appunto, dovevano andare a vedere con i propri occhi. E leggiamo dal versetto 5 in poi.
1: Lo leggevo fra poco, ci ascoltiamo un brano del Gen Verde dal titolo Chiamati per Nome, che è un brano che ci parla di Gesù e ci parla di quanti credono in Lui. Chiamati per nome, il Signore ci chiama per nome. Non tutti forse abbiamo fatto questa esperienza, abbiamo vissuto questa esperienza, ma Gesù ci chiama per nome, come ha chiamato per nome Maria nel Vangelo di Giovanni. Quindi chi ancora non ha vissuto questa esperienza, ecco, il Signore vi vuole conoscere e vi vuole chiamare per nome e vuole che voi lo conosciate. Allora continuiamo con il Vangelo di Giovanni.
3: Leggiamo dal versetto 5 al versetto 10. E chinatosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Arrivò anche Simon Pietro, che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. Vide e credette. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Allora, arrivato per primo al sepolcro, Giovanni, qua il testo ci dice che lui si chinò, no? Perché le entrate, diciamo, delle tombe erano un po' più basse, erano alte circa un metro grosso modo, e vide. E qui il verbo greco significa vedere chiaramente un qualcosa di materiale, un oggetto. E quindi vide che nel sepolcro c'erano ancora le fasce in cui era stato avvolto Gesù. Quindi Gesù vide tutto, scusate, Giovanni, quindi vide tutto in maniera chiara, non c'era possibilità che si fosse sbagliato. Però per qualche motivo che noi non sappiamo, lui non vi entrò. Cioè qualcosa che impedì a Giovanni di entrare nel sepolcro. Avendo visto che le fasce erano ancora lì, è probabile che magari Giovanni concluse che il corpo di Gesù fosse ancora all'interno e quindi forse per questo evitò di entrare. Magari si sentì di non dover entrare per rispetto nei confronti del defunto o per timore magari di diventare impuro per essere entrato in contatto con un cadavere. Quindi noi non sappiamo, per qualche ragione Giovanni fece capolino, guardò, ma poi non entrò. Però qualunque cosa avesse trattenuto Giovanni, non fermò Pietro.
1: Forse lo stupore, no? Forse anche lo stupore. Giovanni, ecco, in quel momento si è fermato a capire, ma cosa, non c'è perché è risuscitato, qualcuno l'ha preso, forse è stato preso da tanti pensieri. Invece Pietro che vuole subito toccare.
3: Lo conosciamo per essere quello impulsivo, no? Quindi perché una volta arrivato lui entrò nel sepolcro senza perdere tempo. Appunto è questa, diciamo, impulsività, no, nell'agire era tipico di Pietro. E quindi Giovanni, magari, come dicevi tu, si fermò un attimino a pensare, mentre Pietro entrò senza esitazione. Una volta entrato, Pietro vide, e qui il verbo greco significa contemplare, osservare, scrutare. Quindi si rese conto che le fasce erano ancora ordinate e ben sistemate. E sembrava quasi come se il corpo si fosse in qualche modo vaporizzato attraverso le fasce, no? Lasciandole però al loro posto. E questi dettagli, no? I panni di lino che giacevano per terra e poi l'altro sudario che era ripiegato, no? Indicano una disposizione ordinata delle fasce funerarie. E questo perché? Perché, come dicevo prima, in vista della sepoltura questi panni venivano cosparsi di unguenti, spezie, e diciamo, anche se il lavoro non era stato completato, però già in parte questo processo era già avvenuto e già dopo due giorni queste fasce cominciavano già ad essere un po' indurite e quindi non era facile togliere queste fasce senza strappandole o tagliandole. Però Pietro notò che questo non era avvenuto. Quindi il punto principale, secondo me, che colpì Pietro è che questi panni non sembravano essere strappati via dal corpo, ma giacevano così come erano stati disposti, come appunto se il corpo di Gesù fosse evaporato. E la disposizione ordinata di questi panni dimostra anche che non c'era stato alcun intervento umano nella rimozione delle fasce.
1: E nemmeno una fuga, cioè Gesù non era fuggito velocemente, ma esatto. Tutto è stato fatto come un piano.
3: Con ordine, e questa è la dimostrazione che quindi in quel sepolcro ormai vuoto era avvenuto qualcosa di sicuramente unico. Cosa vuol dire? I panni erano ancora lì, quindi vuol dire che il corpo non era stato portato via insieme ai panni, no? Quindi erano stati disposti lì ordinatamente, quindi non erano stati strappati o tagliati come sarebbe stato necessario. E un'altra informazione è che se i panni di lino erano lì disposti in maniera ordinata, sicuramente non erano stati rimossi da razziatori di tombe o di vandali, perché non avrebbero impiegato del tempo lì per ripiegare quei panni. Giovanni descrive anche le due parti del corredo funebre di Gesù, sia i panni di lino che il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Quindi questo sottintende che la testa e il corpo di Gesù erano stati avvolti, no? In maniera separata, quindi non era un unico panno. E una riflessione: oggi c'è una, diciamo, una reliquia che viene venerata, no? Che è quella della la sindone, anche se ci sono fortissimi dubbi. A mio avviso, credo che ci sia stata una buona ragione per cui Dio non avrebbe voluto o permesso la conservazione del corredo funebre di Gesù, perché sicuramente questo poi avrebbe dato vita ad una reliquia che poi gli uomini inevitabilmente avrebbero venerato. Quindi quei panni hanno avuto la loro funzione in quel momento. Ecco, adesso poi la nostra attenzione deve concentrarsi su chi era stato avvolto in quei panni. Però il racconto ci dice che dopo che Pietro entrò nella tomba, a questo punto anche Giovanni entra e dice, a quel punto vide e credette. E il verbo greco per qui che usa Giovanni significa capire, rendersi conto. Quindi possiamo dire che questa disposizione particolare, strana, inusuale del corredo funebre probabilmente lo aveva convinto. È chiaro che i primi cristiani non credettero nella risurrezione solo perché il sepolcro era vuoto, ma principalmente perché poi videro e incontrarono Gesù risorto. Quindi qui però Giovanni è una sorta d'eccezione. Lui ancora prima di aver visto Gesù risorto ha creduto. Prima appunto ha avuto quest'atto già di fede.
1: Perché sappiamo che anche quando poi Maria Maddalena racconterà di averlo visto, di aver parlato con lui, i discepoli sono così ancora titubanti. Invece Giovanni, entrando lì, ha creduto. Quindi non si è fatto domande. Quindi quella riflessione che ha avuto prima di entrare, forse era per inquadrare. Dopo tutto era chiaro.
3: Esatto. Magari hanno avuto modo di riflettere sulle parole, perché varie volte Gesù aveva preannunciato non solo la sua morte, ma che poi lui sarebbe anche risorto. Chissà, forse come dici tu, quegli istanti servirono a Giovanni proprio per ripensare, riflettere su quelle parole, e a questo punto dice avrà pensato che quindi il Signore Gesù è risorto.
1: Quindi come si è messo insieme i pezzi del puzzle? Ci lasciamo qui con i pezzi del puzzle già abbastanza completo, per poi riprendere la prossima settimana, perché ancora il capitolo 20 di Giovanni ha tanto da dirci.
3: Sicuramente siamo ancora all'inizio. Un caro saluto a tutti.
1: Dal cuore di pietra al cuore vivo, questo è il tema del seminario a cui ho partecipato insieme ad altri sabato scorso. Le emozioni sono molto importanti, le proviamo, ma a volte succede che vorremmo controllarle, vorremmo nasconderle, vorremmo silenziarle, e soprattutto quando si tratta di emozioni come rabbia, paura, tristezza, queste emozioni noi non vorremmo mai provarle. Ma abbiamo capito all'interno di questo seminario, che è stato un seminario costruito insieme agli uditori, e ho capito che le emozioni non sono delle nemiche, ma sono come una bussola che ci fa capire in che direzione stiamo andando e cosa sta succedendo. Quindi quando c'è un'emozione dobbiamo parlare, ci diceva Marco Tinghino, che è stato il relatore, dobbiamo parlare con queste emozioni, dobbiamo fare in modo di non pensare di volerle spegnere, ma di volerle capire per sentire cosa queste emozioni ci vogliono comunicare. Quindi Marco Tinghino, che è psicologo, formatore, volontario della Croce Rossa Italiana, che da tanti anni si occupa un po' del benessere psicologico e delle relazioni d'aiuto, ha cercato di mettere insieme tutte quelle che sono le sue competenze e la sua esperienza proprio per questo seminario. Anche la sua formazione nel counseling della Gestalt, questa formazione è stata d'aiuto per creare un seminario che è stato molto interattivo, in cui insieme abbiamo parlato delle emozioni, abbiamo costruito anche quelli che erano i contenuti del seminario. Quando il nostro fisico, il battito accelerato, nodo alla gola, ci dice, in cui insieme abbiamo parlato delle emozioni, abbiamo costruito anche quelli che erano i contenuti del seminario. Quando il nostro fisico, attraverso

0: stessa emozione come Marco Tinghino ci suggeriva di fare, possiamo capire se quell'emozione in quel momento è un'emozione che diciamo adeguata o se invece è spropositata, perché l'emozione ci dice qualcosa, la paura, perché ho paura? Allora, ho paura perché mi sento così preoccupata, in ansia, questa ansia, questa preoccupazione è qualcosa di reale o esagerato? Perché se è una preoccupazione reale, bene, accolgo quella paura e cerco di rispondere a quella paura stando attenta. Ad esempio, sono in macchina e c'è la paura perché una macchina si è diciamo fermata, no? In maniera improvvisa, quindi la paura di andare a tamponare è una paura giusta che mi aiuterà, diciamo, a rallentare, a frenare, eccetera. Ma se invece non c'è questo pericolo, perché devo avere la paura? Perché sto pensando che forse la macchina che sta davanti a me forse all'improvviso frenerà? Quindi la paura è una paura fondata o è una paura che è costruita sul mio pensiero rispetto a quello che potrebbe accadere, quindi sulla mia previsione? Quindi quando le emozioni sono basate sulle previsioni, allora devono essere appunto riconosciute e quindi permettere al nostro cervello di calmarsi proprio perché quel problema non c'è. Naturalmente a secondo di quanto questa emozione è intensa, capiamo se riusciamo a gestirla da soli o se abbiamo bisogno di aiuto di personale qualificato. Quindi bisogna non giudicare se l'emozione è giusta o sbagliata, ma bisogna parlare con questa emozione e capire, e dopo compie dei gesti. Io faccio ascoltare qualche intervista fatta alla fine del seminario proprio per capire cosa chi ha partecipato ha percepito. Allora, sono qui alla fine del seminario dedicato al cuore vivo o cuore di pietra con un'ascoltatrice, Enza, benvenuta. E cosa te ne è sembrato, cosa ti è rimasto, ecco, di questo seminario?
1: È stato piacevole discutere delle emozioni, è vero, tutti proviamo emozioni. La mia conclusione personale è che quando conosci Gesù io tutte le emozioni, brutte e belle, la qualunque, l'ho affidata sempre a Gesù nel mio dialogo che ho con Lui, nella mia relazione, quindi sia che sia stata paura, lutto, la qualunque, io l'ho sempre, parlo con Lui e dopo mi sento un'altra persona. Quindi la fine dell'emozione è sempre nell'avere Gesù nel cuore, perché poi tu con Lui le attraversi e basta, mentre se non hai Gesù ci resti. E lo dico per esperienza, perché io prima di conoscere il Signore ho avuto l'inizio della depressione, ma con Lui non l'ho conosciuta più da 32 anni.
0: Quindi Gesù è un modulatore, ti aiuta a modulare le emozioni.
1: Noi abbiamo tutto pienamente, come dice in Isaia, e quindi non ci vogliono altre parole. In Lui c'è la pienezza assoluta per gestire la qualunque. Si attraversano le cose, ma con Lui c'è la certezza di farcela. Per esperienza lo dico, forse perché io nella mia persona lo amo, lo temo, per cui ho la sua guida, ho il suo tutto, veramente, lo dico con il cuore. Tutte le emozioni vengono perché è normale che vengano, siamo umani, però se le gestiamo con la presenza di Dio giornaliera nella nostra vita, riusciamo a gestire tutto.
0: Grazie Enza. Posso chiederti cosa ti è rimasto di questo seminario?
2: L'argomento mi è piaciuto, molto interessante, e mi è piaciuto anche come è stato argomentato. Ci siamo sentiti molto a nostro agio sia nell'ascoltare e nell'apprendere i discorsi, perché per quanto siano cose di tutti i giorni magari non ci si fa caso. Invece così abbiamo avuto modo di riflettere abbastanza.
0: Il tuo nome è
2: Francesca.
0: Grazie Francesca.
3: Ha parlato tanto per come sono io.
0: Questo seminario.
3: Spero di condividere le emozioni che mi ha trasmesso e potermi gestire meglio. Ecco.
0: Grazie, ok. Il tuo nome?
4: Paola.
0: Ciao Paola.
5: Mi porta a casa delle riflessioni e un modo di approcciare le mie emozioni un po' diverso da quello che ero abituato a fare.
0: Quindi qualcosa che potrai anche mettere in pratica nella tua vita quotidiana?
5: Sì, penso che qualche ricaduta positiva sulla mia vita ce l'avrà.
0: Grazie.

0: porto più consapevolezza, quindi un po' conoscevo il meccanismo per quanto riguarda le emozioni, parlare con loro. E adesso mi porto anche la consapevolezza che alcune emozioni servono per poter capire, comprendere e anche agire.
1: Diciamo le interazioni col pubblico, e la parte conclusiva è quella che mi è piaciuta di più. Diciamo tra sensazioni opposte, un pochino mi è venuto in mente taoismo, no? Con yin e yang, cioè uno non può esistere senza l'altro, cioè come il giorno e la notte, anche lì la paura e il coraggio, senza la paura non può esistere il coraggio e senza il dolore non può esistere la gioia e viceversa.
2: Grazie. È stato trattato un argomento interessante sulle emozioni, perché noi viviamo di emozioni e quindi è una tematica che coinvolge tutti. Ciò che mi sono portata a casa è l'esigenza di fermarci, di rallentare, come diceva il psicologo, e di saper riconoscere queste emozioni per poi saperle gestire, affrontare e sviluppare nella vita quotidiana. Quindi la necessità di ascoltare queste emozioni, di parlare, di colloquiare con le stesse.
3: Allora, è stato un incontro davvero che ha costruito emozione su emozione, posso dire. È stato un viaggio verso noi stessi. E quando soprattutto Marco ci ha chiesto di scrivere qual è l'emozione che è esatto, allora lì ho potuto mettere a fuoco quella che è probabilmente una delle emozioni più predominante in me, ed era un'emozione negativa. Da lì, ascoltando tutto l'intero convegno, ho potuto capire che noi possiamo assolutamente essere protagonisti di noi stessi e quindi lavorare su noi stessi affinché queste emozioni negative possano essere controllate e gestite senza nasconderle.
4: E tu hai individuato un'emozione particolare che riguarda quest'ultimo, ma proprio quest'ultima settimana,
3: sì, in particolare, guarda, la posso dire, riguardava la delusione nei confronti di un argomento che era stato toccato ed era prevalente in me. Ecco, questa cosa, questo tipo di emozione io la posso gestire, la posso controllare, la posso far venire fuori, ma darle il giusto posto, ma poi deve prevalere altro. Ecco, voglio vivere una vita che possa darmi prevalentemente altri tipi di emozioni.
5: Grazie. Ciao a tutti, penso che la voce l'avete riconosciuta. Mi è piaciuto molto, perché con la mezza età io sono diventato parecchio sensibile ed effettivamente la gestione delle emozioni è un pochettino complicata, soprattutto per me che mi sono sempre vantato di avere un cuore di pietra. A proposito,
4: alla fine cosa metterai in pratica?
5: Mi sono emozionato. No.
6: Chiamale se vuoi emozioni. Sì, chiamiamole, perché è importante chiamare. Abbiamo visto come la voce, come chiamare sia importante. Dare un nome, perché quando noi diamo un nome, diamo un'identità e cerchiamo di capire e cerchiamo di trovare le soluzioni per quello che l'emozione ci sta dicendo. In questo momento che tipo di emozione stai provando? Quale emozione vorresti spegnere? In queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, qual è l'emozione ricorrente che senti ti fa stare male e vorresti spegnere? Quindi chiamala, quindi dai un nome a questa emozione e vedi di comprendere cosa questa emozione ti vuole comunicare. La paura, perché la paura? Perché l'ansia? Perché la preoccupazione? A volte la tristezza. Le emozioni ci servono anche, diciamo, per capire il contrario dell'emozione negativa, che a volte noi pensiamo sia negativa, la paura. La paura diventa negativa quando viene provata e quando in realtà non c'è un pericolo, ma quell'emozione comunque ti sta dicendo che c'è qualcosa che non va. Ma io come posso imparare ad avere coraggio? Quando imparo a gestire la paura, perché il coraggio senza paura potrebbe farmi diventare una persona che può fare degli errori, può essere pericolosa per se stessi e per gli altri. Quando si è più giovani si ha meno paure e si fanno delle cose più avventate, con le conseguenze che poi vediamo. Quindi questo cosa significa? Che se noi non provassimo paura faremmo molte più cose avventate di quelle che già vengono fatte. forte quando si è giovani, ancora questa capacità di avere non quella maturità emozionale, a volte può portare a fare delle scelte che poi producono dei danni per noi e per gli altri. Ad esempio la velocità: quando si è più giovani si è più portati ad andare veloce, quindi sulla moto o in macchina, e se non si prova la paura, questa velocità, questo desiderio di andare più veloci può portare a conseguenze non solo per noi, quindi un incidente che può causarci dei danni, ma anche ad altri. Per questo le emozioni, l'emozione positiva e quella che sembra negativa in realtà ci fanno comprendere veramente il valore dell'emozione, perché ogni emozione ha il suo posto, ogni emozione deve trovare cittadinanza nella nostra vita, perché ci aiuta. La gioia la viviamo e la comprendiamo meglio se abbiamo provato la tristezza, perché se non abbiamo mai provato la tristezza non capiamo la gioia. E quando siamo tristi cosa succede? Quando siamo tristi siamo portati a rallentare, siamo portati a riflettere, a capire, a porci delle domande. Quindi la tristezza ha anche una sua funzionalità. Faccio ascoltare proprio una primissima intervista fatta proprio alla fine del convegno al relatore, a Marco Tinghino, su come lui ha vissuto questo incontro. Siamo arrivati alla conclusione del seminario, quindi Marco, com'è andata? Come ti è sembrato il pubblico? Io ho raccolto un po' di espressioni rispetto a quello che è stato il seminario, visto che sono rimasti tutti contenti perché sono stati coinvolti e hanno imparato qualcosa di nuovo. Dal tuo punto di vista?
7: Allora, dal mio punto di vista ho visto un pubblico interessato, ma soprattutto interessante, perché quello che volevo fare era costruire insieme l'argomento, condividerlo, ed è quello che è successo. Quindi sono felice del fatto che mi sia arricchito grazie alle persone che ho incontrato oggi.
6: Grazie Marco.
7: Grazie a te.
6: E quindi anche il relatore è stato soddisfatto, perché appunto questo seminario si è costruito insieme, quindi questo è quello che è più importante, non quante cose tu riesci a dire con delle parole complicate, ma quanto il pubblico riesce a ricevere, quanto riesce a essere parte di quello che è il dialogo, di quello che è l'argomento. Quindi spero che queste brevi riflessioni possono aiutarvi, aiutarci a iniziare a parlare con le nostre emozioni, a dare loro un nome e a comprendere quando quelle emozioni devono dar posto ad altre emozioni. Quindi non adagiamoci troppo su un'emozione, solo su quella, ma dobbiamo anche variare e quindi anche imparare a provare le varie emozioni, cercando di veramente leggerle per dare loro la giusta collocazione.
8: Siamo in compagnia, come abbiamo annunciato, di Daniele Calosi, che è il segretario FIOM CGIL della Toscana. Buongiorno Daniele Calosi.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
8: Allora, cominciamo subito con i temi dell'attualità, come facciamo sempre in questa fascia oraria. In grande evidenza su tutti i giornali l'accordo Iran-USA, ecco il piano, questo è Repubblica, pubblicati i 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione e alle scorte di uranio. Trump al G7 lo definisce un grande successo, ma colpiremo se non rispettano i piani. Intesa firmata, già in vigore. E questo è quanto leggiamo su Repubblica. Per la verità, sul Corriere della Sera c'è Federico Fubini che parla di umiliazione. Se davvero sarà firmata così, la bozza di accordo di queste ore fra gli Stati Uniti e l'Iran è la maggiore umiliazione della diplomazia americana dalle fughe da Saigon nel 75 e da Kabul del 2021. A leggerli i 14 punti che dovrebbero essere sul tavolo, scorrono come se fosse il regime di Teheran ad aver dettato le condizioni a Donald Trump e ad averle subite. Allora, uno dice, ma è allora un grande trionfo o una umiliazione pazzesca o nessuna delle due cose? Che ne pensa Daniele Calosi?
9: Ah, questo è stato un conflitto che è servito semplicemente per riequilibrare un mercato, che è quello del petrolio, di cui questo mondo ancora ne ha urgentemente bisogno, al di là della transizione energetica eccetera, anche perché basta pensare che la maggior parte dell'energia elettrica viene ancora prodotta utilizzando combustibili fossili. In questo meccanismo Trump pensava di arrivare a una soluzione in tempi brevi provando a piegare il regime di Teheran, e questo non ci è riuscito, diciamo ha trovato l'uscita più ottimale per lui, per non perderci la faccia. Ma gli equilibri mondiali sul settore dell'energia non sono cambiati, e questo adesso si apre tutta la fase del gas, sul quale vorrei ricordare che noi acquistiamo il gas liquefatto direttamente dagli Stati Uniti come continente europeo, ed è un altro degli elementi che secondo me alla fine dovrà trovare una soluzione, anche perché Trump negli Stati Uniti ha un calo vistoso dei consensi in vista delle elezioni di medio termine.
8: Allora, Claudio, vuoi aggiungere?
10: Ma ecco, l'impressione che ho avuto è effettivamente confermata anche dalla postura di Trump che abbiamo visto al G7. Era un Trump in mezzo agli altri, non sopra gli altri. Era un Trump che cercava di, insomma, come dire, di stare al gioco, ma era un Trump, secondo me, abbastanza, si notava bene che era un Trump più dimesso. E forse anche colpito, e questo mi ha colpito, e voglio sapere che ne pensa Daniele Calosi, cioè mentre lui costruisce questa Casa Bianca che vuol fare il posto più bello, più geniale di tutti, davanti a Versailles credo che probabilmente anche il grande Trump si sia sentito tremare le gambe dinanzi a quella bellezza irripetibile.
9: Ma io, è imparagonabile la bellezza di Versailles a quella della Casa Bianca, ma il punto non è un fatto architettonico. Io credo che se noi avessimo dimostrato come europei di essere davvero una comunità istituzionale, non politica, istituzionale, coesa, come vecchio continente potremmo essere dei garanti della pace, e non solo dei garanti della pace, ma anche degli equilibratori dei poteri mondiali. Questo l'Europa ha deciso di non farlo. Ora, che Trump si sieda al tavolo con gli altri in maniera che sembra anche da un punto di vista prossemico del linguaggio del corpo al pari degli altri, è semplicemente il fatto che secondo me si sta rendendo conto che lui, come dicevo prima, nel suo paese ha delle forti tensioni sia di carattere, che si potrebbero trasformare nelle elezioni di novembre in un pessimo risultato per lui, ma ci sono anche fortissime tensioni sociali. Vi ricordo solo che c'è stato una situazione in cui in questo momento negli Stati Uniti c'è una grande convention di tutti i sindacati statunitensi che sta ridefinendo e chiedendo una piattaforma collettiva per il cambio, diciamo così, di passo sociale delle politiche sociali in quel paese.
8: Quindi ci sono anche delle lotte sociali di cui magari non siamo sempre consapevoli, noi che guardiamo da lontano.
9: No, non arrivano, ma ci sono, cioè certo, ci sono ogni giorno nelle città americane, sono manifestazioni di protesta o contro la guerra o contro la situazione comunque di un aumento del costo anche dell'energia, e quindi la spinta inflazionistica c'è anche negli Stati Uniti, che sta mangiando i salari, e su questo i lavoratori americani si stanno muovendo.
8: Staremo a vedere anche con l'elezione del midterm se tutto questo avrà delle conseguenze anche politiche. Allora, per arrivare a casa nostra invece, ci sono manifestazioni anche da noi, la situazione delle acciaierie di Piombino, che tu conosci bene, Daniele Calosi, e poi Electrolux, sospesi 1719 licenziamenti per 50 giorni, ma le tensioni rimangono molto forti. Ecco, uno sguardo così generale, Claudio?
10: Senza contare l'Ilva,
8: Certo.
9: Il Piombino sono in parte legate, anche perché se noi avessimo l'Ilva che funziona, avremmo poi dopo anche le risposte per Piombino. Il punto vero è un altro, il punto vero è che a Piombino non è solo una situazione di crisi che riguarda la JSV e tutta l'area che fa i cosiddetti treno binari, ma abbiamo la situazione che ancora non si è di fatto concretizzata, la divisione, cioè dove sarà l'acquisizione da parte di Medinvest di un'area, di una parte dei lavoratori che dovranno andare a produrre diciamo la lamiera, e dall'altra parte invece abbiamo la situazione del polo siderurgico complessivo che oggi investe Magona. Comunque sta di fatto che ieri è stato firmato il prolungamento della cassa integrazione per i lavoratori di Magona, questo mette nella condizione comunque di avere un elemento di continuità salariale, e il punto vero è che se lì non c'è una politica seria di investimenti rischia, per quanto riguarda Magona, per quanto riguarda JSU e per quanto riguarda Medinvest, dovrebbe nascere, il rischio è concreto che quella città continua ancora a rimanere ferma. Ora, ragione per cui noi il 9 di luglio ci sarà una grande manifestazione a Firenze di tutto il settore industriale toscano, non riguarda solo i metalmeccanici, perché l'assenza di politica industriale oggi la stiamo pagando e la stanno pagando i lavoratori, che per vivere hanno bisogno di lavorare, quindi ci sarà uno sciopero generale per l'intera giornata, unitario di tutti i sindacati di tutto il settore industriale della Toscana, non solo metalmeccanico, ma di tutta la manifattura.
8: E allora su questo naturalmente ci ritorneremo. Forse un'ultima battuta, purtroppo velocemente per i tempi radiofonici, a proposito del annoso problema dell'evasione fiscale. Lo scorso 15 giugno è apparso sul Corriere della Sera il data room di Milena Gabanelli: evasori, ladri di futuro protetti dai condoni. Dal 2015 l'evasione in Italia è almeno 100 miliardi l'anno. Le nuove regole incoraggiano a pagare solo se scoperti. I finti poveri chiedono bonus e tolgono risorse ai poveri veri. E poi c'è, insomma, da leggere questo articolo pieno di dati. Lei conclude con questo paragrafo: l'umiltà è una virtù stupenda, il guaio è che molti italiani la esercitano nella dichiarazione dei redditi. Chi aveva fatto questa frase? Aveva detto questa frase era Giulio Andreotti, con la sua ironia, insomma. L'analisi sui dati pubblicati dal MEF nel 2025 mostra che rispetto alla congruità delle dichiarazioni sono sotto soglia il 25% degli studi medici e laboratori, il 37% delle farmacie, il 48% dei dentisti, il 37% dei notai. E continua, Daniele Calosi, questo non è un problema di questo governo, è da decenni che va avanti così, forse dall'Unità d'Italia. Si potrà veramente cambiare la situazione, oppure anche, e su questi sindacati si battono sufficientemente? Sentiamo Claudio.
10: Come mai non vedo i pensionati e non vedo gli operai?
8: Vabbè, questo chissà perché. Allora, Daniele Calosi, una battuta finale su questo.
9: Di tutti i professionisti che mancano quelli che danno di gettito l'80%, più dell'80% del gettito fiscale in questo paese deriva dal reddito del lavoro dipendente e pensione. Ma detto questo, il paradosso è che si continua ad aumentare la pressione fiscale nei confronti della gente che per vivere deve lavorare o ha lavorato perché è in pensione, non si restituisce il drenaggio fiscale a fronte dell'aumento dell'inflazione ai lavoratori e ai pensionati, e come se non bastasse si continua la politica dei condoni. Però se si parla di mettere una legge che sulle ricchezze sopra 5 milioni di euro
8: apprendisce
9: allo spalanzarsi di terra, cioè a me mi sembra un po' vi do una battuta, noi tutti i governi si sono succeduti, a partire un ultimo questo fa una politica un po' alla Superciuk invece alla Robin Hood, il mitico supereroe al contrario di Alan Ford, per chi alla mia età, cioè quello che rubava ai poveri per dare ai ricchi. Ecco, noi siamo di fronte con un evasore fiscale, un Superciuk. Cioè,
8: senta, ma proprio in 20 secondi, è questione di competenza che manca o di volontà politica assente?
9: Di volontà politica.
8: Bene.
9: Di volontà politica.
8: Grazie allora. Grazie a Daniele Calosi per essere stato in nostra
9: grazie
8: compagnia
9: a voi
8: quest'oggi. A risentirci, grazie mille.
9: Arrivederci.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Io vorrei parlare di due persone che ci fanno un po' riflettere di che cos'è la vita. Prima vorrei leggere in Genesi capitolo 47, versetti da 7 a 9. Dice così: Poi Giuseppe menò o condusse Giacobbe, suo padre, da Faraone, e glielo presentò, e Giacobbe benedisse Faraone. E Faraone disse a Giacobbe: Quanti sono i giorni del tempo della tua vita? Giacobbe rispose a Faraone: I giorni del tempo dei miei pellegrinaggi sono 130 anni, i giorni del tempo della mia vita sono stati pochi e cattivi, e non hanno raggiunto il numero dei giorni della vita dei miei padri al dì dei loro pellegrinaggi. Qui è Giacobbe che scende in Egitto, si presentò al faraone e dice nella lettera agli ebrei che l'inferiore è benedetto dal superiore. Giacobbe era un pastore, ma Giacobbe era anche un uomo scelto da Dio. Giacobbe è uno, diciamo, dei tre, Abramo, Isacco e Giacobbe, di cui poi questo Giacobbe diede origine al popolo di Israele, da cui sono venuti i 12 patriarchi, i 12 figli di Giacobbe. Giacobbe, pur essendo un pastore, lui era superiore a chi? Al faraone. Chi era il faraone? Il faraone è la persona più potente della terra. Era il capo in assoluto. A quei tempi l'Egitto era l'impero mondiale. Ebbene, Giacobbe dice: benedice il faraone. E il faraone gli chiede: quanti sono gli anni della tua vita? Giacobbe risponde: i miei anni della mia vita sono 130 anni. Però dice una cosa: sono 130 anni, i giorni del tempo della mia vita sono stati pochi e cattivi e non hanno raggiunto il numero dei giorni della vita dei miei padri ai dì dei loro pellegrinaggi. Che cosa vuol dire? Quanto ha vissuto Abramo? Abramo ha vissuto 175 anni, una lunga vita. Lui all'età di 75 anni fu chiamato dal Signore ad uscire dal paese di Ur dei Caldei, perché il Signore gli avrebbe mostrato la via verso la terra promessa. E lui per fede lasciò tutto per camminarsi verso una terra che non conosceva. È bello quello che dice qualcuno, cioè Abramo non conosceva la via, non conosceva neanche la terra promessa, ma conosceva colui che gli aveva detto: vai e io sarò con te. Quanti anni ha vissuto Isacco? Isacco ha vissuto 180 anni, ancora di più di suo padre, una lunga vita. Ebbene, qui Giacobbe dice: gli anni della mia vita sono stati cattivi, ho vissuto 130 anni. Perché gli anni di Giacobbe sono stati cattivi? Sono stati cattivi perché lui, già quando era giovane, non sappiamo a che età, ha fatto certe cose sbagliate. Lui, con furbizia, in un momento in cui suo fratello aveva fame, venendo dai campi, Giacobbe gli dice: Senti, io ti do un piatto di minestra, si dice di lenticchie, però tu mi devi dare la tua primogenitura. Ebbene, Giacobbe tolse la primogenitura a suo fratello e fu la prima. Più avanti, quando Isacco divenne vecchio cieco, disse Isacco a suo figlio Esau: Vai, fammi della cacciagione, portamela, mi fai il piatto preferito e io ti benedirò. Sentendo queste parole, la moglie di Isacco, Rebecca, avvertì suo figlio Giacobbe e gli disse: Senti, la benedizione deve venire su di te, quindi io preparo il piatto preferito
prelibato di tuo padre e tu presenti da tuo padre come se tu fossi Esaù. Ti vestirò degli abiti di Esaù e lui non ti riconoscerà. Ed è riuscito. E quando Isacco disse: chi sei? Padre, io sono Esaù, tuo figlio primogenito. E Isacco benedisse Giacobbe pensando che fosse Esaù. E quando Esaù è tornato dai campi e ha portato il piatto preferito, prelibato per suo padre, dice: ma chi sei tu? Ma io sono Esaù, il tuo figlio primogenito. E un tremito fortissimo prese Isacco. Dice: ma allora chi è stato che ha ricevuto invece tua la benedizione? Ebbene, Esaù giurò che avrebbe ucciso dopo la morte di Isacco suo fratello. Giacobbe fu preso dalla paura e fuggì in Padaram, dove gli stette forse più di 20 anni e non rivide mai più sua mamma Rebecca. E quando tornò, perché Dio disse: adesso tu torni nel tuo paese in Canaan, lui ebbe paura. Dice: certamente mio fratello mi ucciderà, perché non avrà dimenticato quello che gli ho fatto forse più di 20 anni fa. Quindi diciamo che la sua coscienza gli mordeva, perché anche se passano gli anni, la persona si ricorda delle cose che ha fatte a discapito verso gli altri. Ebbene, il Signore lo rassicura dicendo: vai, perché io sarò con te. Ebbene, e gli anni che visse lì Giacobbe con suo suocero, ricordate che un suo suocero Labano, ebbene anche lui lì ebbe difficoltà a vivere con suo suocero, perché suo suocero era uno che amava i soldi e amava le ricchezze. Quindi la vita di Giacobbe fu una vita tormentata, giorni cattivi. Ebbene, era arrivata all'età di 130 anni e lui, pensando, aveva che un po' di rammarico. Dice: la mia vita non è stata vissuta come quello di mio padre o come quello di mio nonno Abramo. Vedete, certe cose noi vorremmo tornare indietro, ma poi non è possibile tornare indietro. Forse è passato questo anno e pensiamo, dice: ma avrei potuto fare di più, o meglio, forse ho fatto poco sul lavoro, per la famiglia, per i miei figli, non so, per la Chiesa, se sono un credente. Però il tempo perduto è perduto, non c'è più nulla da fare. E quindi questo ci fa riflettere che non conta quanti anni passiamo, possono essere anche 80 anni, 90 anni, 130 anni, oggi quasi nessuno ci arriva, sono eccezioni. Non so, non mi risulta che qualcuno vive fino a 130 anni, ma a quei tempi si viveva fino a quell'età. Ebbene, non conta quanti giorni, quanti mesi, quanti anni viviamo, ma quello che conta è come li viviamo. E io devo imparare anche questo, dico: Signore, aiutami. Anche il salmista dice: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni affinché acquistiamo un cuore savio, sapendo che la nostra vita è breve sulla terra. Quindi come conduco la mia vita davanti al Signore? Questo è molto importante. Ebbene, questo, vedete, ci fa riflettere. E poi vorrei parlare di un altro personaggio che lo troviamo in Giovanni, capitolo 3. Ne abbiamo parlato diverse volte, ma mi voglio soffermare su quest'uomo riguardante la sua età. Allora, leggiamo Giovanni capitolo 3, i primi 7 versetti. Or v'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne,
e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Qui abbiamo un incontro di una persona anziana, quello dice un vecchio, che età avrà avuto? Forse superiore ai 70 anni, 80 anni, ma era vecchio. Un uomo che anche se è andato timidamente e di nascosto, forse è perché si dice che andò di notte, forse molti pensano perché magari aveva un certo che di timore che fosse visto di giorno da andare da Gesù, perché tanti hanno timore di parlare di Gesù, di andare a Gesù, perché pensano cosa diranno gli altri, i miei colleghi, perché questo Nicodema era un fariseo, una persona conosciuta, una persona che era un capo dei giudei, quindi non era una persona così, una qualunque, era una persona che era conosciuta in Gerusalemme e quindi aveva un certo timore. Tutti abbiamo un po' certo di timore, vero? Specialmente se poi la persona ha una carica, una posizione nella società e vuole essere più anonimo possibile. E lui è andato di notte. Però il suo desiderio era di avere un dialogo, un incontro con Gesù. E questo uomo, pur essendo vecchio, pur essendo un capo dei giudei, pur essendo una persona corretta, irreprensibile, perché dice che era anche lui un fariseo. Essere un fariseo significava osservare nelle cose più minuziose la legge di Mosè. Quindi era una persona corretta, irreprensibile, una persona che nulla aveva da dire, una persona che secondo dall'aspetto religioso e umano diceva: ma questa persona certamente andrà in cielo, perché se non ci va lui in cielo, chi potrà andarci? Una persona corretta, irreprensibile, nessuno aveva nulla da dire, perché pensano che le persone così possono andare in cielo. Ebbene, Nicodemo gli fa un discorso: noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché le cose che tu fai nessuno li fa se Dio non è con lui. Lui vuole forse intavolare un discorso teologico, parlare di cose riguardanti Dio, ma il Signor Gesù va subito al sodo, va subito al dunque, va subito alla sostanza e gli dice: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ci suonava nuova questa frase: se uno non è nato di nuovo non può vedere e entrare nel regno di Dio, cosa che lui non aveva mai sentito parlare di, in questo modo da qualcuno. E infatti lui si incuriosisce, dice: ma come può un uomo, un vecchio, entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Perché lui pensava in un modo fisico, cioè quello umano. Ma il Signore Gesù non voleva dire questo. Prima voglio dire le cose negative. Che cosa non è la nascita di nuovo? La nascita non è una nascita fisica, non è una nascita che ha a che fare con la reincarnazione, no? Ma Gesù non parla di una reincarnazione, una nascita fisica. Gesù non parla di un cambiamento di religione. Gesù non dice devi cambiare religione, perché Nicodemo già aveva la migliore religione dei tempi. Lui era un giudeo e il giudaismo per eccellenza era la religione la migliore in assoluto. Perché? Perché il giudaismo crede all'unico vero Dio. Ebbene, come religione, Gesù non dice tu devi cambiare religione, perché la religione che c'hai, diciamo, già è quella buona, ma non è sufficiente a salvarti. Religione è qualcosa di offrire a Dio secondo l'opinione, secondo gli insegnamenti umani, questa è la religione. Ma la Bibbia non ci parla di una religione che quale possiamo noi avere incontro con Dio. Nessuna religione al mondo potrà salvarci e potrà condurci a Dio. Nessuna religione, ci sono centinaia di religioni, ma nessuna religione è capace di
portarci a Dio. Nascere nuovo non vuol dire anche cambiare moralmente. Che cosa vuol dire? Cioè togliermi magari certi vizi. Moralmente significa anche certe abitudini, certo linguaggio. Però io voglio migliorare il mio comportamento. Ma non è cambiando il tuo comportamento che tu puoi salvarti. Molte persone dicono: prima bestemmiavo, adesso non bestemmio più. Prima dicevo delle bugie, adesso non le dico più. E tutte queste cose. Non è in questo modo che si è salvati, dal punto di vista morale, dal punto di vista caratteriale. La Bibbia dice che noi non possiamo essere salvati cambiando anche intellettualmente. Cioè, vuol dire avere una maggiore conoscenza. Non che facendomi una cultura io cambio. Adesso dice: ma mi voglio fare una cultura anche da vista religioso, teologico. Non è che così che si è nate di nuovo. Siamo sempre persone perdute. E anche dal punto di vista psicologico, leggendo anche altri libri di psicologia, ragionando in un altro modo, accettando certe opinioni di psicologi o teologi. Non è questo. È chiaro questo? È chiaro che non si è nati di nuovo, non si nasce di nuovo mediante un cambiamento sotto questi aspetti. Ma quando Gesù dice, leggendo anche altri libri di psicologia, ragionando in un altro modo, accettando certe opinioni di psicologi o teologi, non è questo. È chiaro questo? È chiaro che non si è

vuol dire che io devo ascoltare il messaggio dell'Evangelo, della parola del Signore, e questo devo appropriarmene io per la fede. Per la fede devo farmi mio. E il messaggio dell'Evangelo qual è? Che Gesù Cristo, disse l'Apostolo Paolo, è morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione. Questo è il messaggio, l'opera che Cristo ha compiuto per noi. Se non crediamo a questo, siamo perduti. E se non lo accettiamo, siamo perduti, anche se lo sappiamo. Quindi, cambiare spiritualmente significa appropriarsi per fede dell'opera che Cristo ha compiuto e accettare Gesù nella nostra vita. E quando uno accetta Gesù, ma prima di fare questo, che cosa dobbiamo fare noi? L'Apostolo Giovanni dice così nella sua prima lettera: se confessiamo i nostri peccati, cioè a Dio, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dobbiamo confessare i nostri peccati a Lui, non a un uomo, ma soltanto a Dio. Quindi accettare Gesù per la fede. Ma quando una persona accetta Gesù, quali sono i privilegi? Quali sono i privilegi che uno ottiene accettando Gesù? Voglio leggere Romani capitolo 6, vi ricordate cosa dice? Romani capitolo 6, versetto 23 dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Il dono della vita eterna. Accettare Gesù, la persona riceve la vita eterna. Quindi in Gesù una persona diventa che cosa? Un figliolo di Dio. Giovanni 1,12, Evangelo di Giovanni 1,12 dice così: tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Anche questa è una cosa meravigliosa. Con la semplice fede in Cristo e accettandolo diventiamo figlioli di Dio, senza fare nulla, soltanto accettandolo con una semplice preghiera, con umiltà e con fede. Cosa diventiamo noi? Le persone vogliono diventare più belle, più giovani, vogliono cambiare. Ebbene, la ricetta la troviamo in Seconda Corinzi. L'Apostolo Paolo dice in Seconda Corinzi 5,17: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Avete voi sperimentato questo miracolo nella vostra vita? Che sei tu una persona nuova? Da quanto tu hai accettato Cristo? Ebbene, ancora continua la parola del Signore, dice: in Gesù Cristo l'uomo riceve da Dio che cosa? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Queste sono benedizioni che Dio ci largisce in Cristo Gesù. Romani capitolo 8, versetto 9: or voi non siete nella carne, ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. Lo Spirito Santo è quello che ci suggella come figlioli di Dio. Se tu non hai lo Spirito Santo, non sei un figliolo di Dio. Se non hai lo Spirito di Dio, tu non sei un figliolo di Dio. In Galate capitolo 4, versetto 6 dice ancora: e perché siete figlioli, Dio ha mandato lo Spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Potete dire con certezza: io ho lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è dentro di me. Mi fa sentire un figliolo di Dio. Questo lo sentiamo per lo Spirito Santo. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo, e quindi per lo Spirito Santo noi abbiamo il suo amore. Ebbene, in Cristo Gesù noi abbiamo una nuova occupazione. Efesini capitolo 4, versetto 24 dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe

seguendo le passioni ingannatrici, ed essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Una nuova occupazione. Dobbiamo spogliarci del vecchio uomo, cioè della vecchia natura. Siamo delle nuove creature in Cristo. Tutti questi privilegi li abbiamo soltanto avendo accettato Gesù. E un'altra dico, abbiamo una nuova ambizione. In 2 Corinzi 5, 9, 10 dice: è perciò che ci studiamo ad essergli grati, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo, perché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quella che avrà operato bene o male. Qual è la nostra ambizione? Quella di piacere al Signore. Quindi la nostra ambizione, il nostro desiderio è di piacere al Signore. Prima vogliamo piacere, non so, a qualcuno, anche forse a noi stessi, soddisfare le nostre ambizioni. Ma da che conosciamo il Signore vogliamo piacere a Lui. Non vogliamo portarci dispiacere. E poi un'altra cosa. Noi abbiamo una nuova abitazione. Una nuova abitazione. L'Apostolo Paolo dice: la nostra cittadinanza è nei cieli. Cittadinanza è nei cieli. E il Signore Gesù ci lasciò una promessa che troviamo in Giovanni capitolo 14, versetto 1 a 3. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato il luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, finché dove sono io sia anche voi. Sappiamo dove stiamo andando? Tanti non lo sanno. Molti dicono: ma una volta che siamo morti, 2 metri sottoterra e finisce lì. La Bibbia non dice così. Sì, il corpo sì, ma l'anima è quella che la porta più importante. La cosa più importante è l'anima. Dove vai tu dopo che lasci questo corpo? E questa è una cosa che ci fa riflettere. Noi continueremo a esistere per l'eternità. Noi abbiamo un inizio, ma non avremo una fine, perché siamo stati creati all'immagine di Dio. E la nostra anima è immortale, però può andare in un luogo di sofferenza all'inferno, o in un luogo di gioia, di allegrezza in cielo. Ebbene, l'ultimo, noi abbiamo una nuova adorazione. In Giovanni capitolo 4, versetto 23-24 dice: ma l'ora viene, anzi già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorano in spirito e verità. Prima eravamo degli idolatri. Eravamo degli idolatri. Eravamo dietro alle processioni, dietro agli idoli. Magari a casa avevamo delle statuette, delle immagini di santi o di madonne. Ma oggi non adoriamo più così il Signore, lo adoriamo in spirito e verità. Non abbiamo nulla davanti, perché Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità, perché questi sono gli adoratori che Dio richiede. Chi sono quelli che adorano Dio in spirito e verità? I figlioli di Dio, che hanno lo spirito di Dio. E non si può adorare Dio senza lo spirito di Dio, perché l'adorazione senza lo spirito di Dio è un'abominazione. L'Apostolo Paolo dice ai Filippesi: noi offriamo il nostro culto a Dio per lo Spirito Santo. E se uno non ha lo Spirito Santo, anche se ci escono parole melate dalla bocca, è un'abominazione. Perché è lo Spirito di Dio che ci conduce e ci porta ad adorare Dio. Quindi anche se fanno feste, anche se fanno fuochi d'artificio,
anche se fanno suonare le campane. E un cuore non rigenerato è un'abominazione al Signore. L'adorazione appartiene solo a quelli che hanno lo Spirito di Dio. La nuova adorazione. E noi nella semplicità adoriamo il Signore. Questo è quello che Dio vuole. Non vuole statue, è idolatria. E la Bibbia condanna l'idolatria. Inginocchiarsi a pregare una statua è un'abominazione davanti al Signore. Ebbene, Nicodemo era un uomo che nonostante era vecchio, o lui stesso non disse, ma già sono vecchio, a che serve cambiare? Tanti lo dicono così. Dice, ormai sono vecchio, a che cosa cambiare religione, cambiare vita? Ormai questo ci hanno insegnato i nostri antenati e continuiamo a camminare così. Non è così. Si dice che finché c'è vita c'è speranza. E anche una persona che è vecchia ancora è nel momento che può convertirsi. Quindi anche se una persona è anziana, non dobbiamo aspettare che dobbiamo farci anziani. Anche i giovani. Che bello dare il cuore a Gesù fin da quando si è fanciulli, da quando si è ragazzi, da quando si è proprio piccolini e spende la vita tutta per il Signore. Questa è una cosa stupenda. Il miglior investimento è vivere e dare la nostra vita nelle mani di Gesù. Questo è quello che una persona riesce veramente a fare, è la cosa migliore. Di dare la propria vita al Signore. Ebbene, voglio leggere un versetto che ci fa riflettere. Si trova in Geremia capitolo 8, versetti da 18 al 20, dice così. Scrisse questo il profeta. Ove trovar conforto nel mio dolore, il cuore mi lango in seno, ecco il grido d'angoscia della figliola del mio popolo da terra lontana. L'Eterno non egli più in Sion, il suo re non egli più in mezzo a lei, perché hanno provocato ad ira con le loro immagini scolpite e con vanità straniere. La messa è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. Il profeta Geremia era addolorato, lo dice qua, a trovare conforto nel mio dolore, il cuore mi langue in seno. Perché Geremia era in dolore? Perché? Perché Geremia aveva predicato tante volte al popolo di Israele di convertirsi al Signore, di convertirsi. Ma questo popolo era di collo duro e Geremia gli preannunziò: per la vostra durezza di cuore, per i vostri peccati di idolatria, di ribellione, voi sarete condotti in Babilonia, sarete gli schiavi per tanti anni. E gli doleva il cuore. E al tempo di Geremia, che Gerusalemme fu distrutta dai babilonesi, e il popolo fu condotto in Babilonia schiavo, e lui dice alla fine: la messa è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. Come dire, il tempo della grazia è finito, il tempo della pazienza di Dio è scaduto, adesso avviene il giudizio. Questo vale per un intero popolo. E questo vale anche per l'individuo. Se io rifiuto la grazia di Dio, se tu rifiuti la grazia di Dio, l'offerta che Dio ti fa di andare a Lui per essere salvato, e tu rifiuti questo, Dio cosa può fare? Dio, nella sua giustizia e nella sua santità, ti deve giudicare. Rifiutando la grazia, c'è il giudizio. Rifiutando la salvezza c'è la perdizione. Una via neutrale non esiste. Quindi
Vuol dire qui l'estate è finita, vuol dire il tempo della raccolta non c'è più. Sapete, la nostra vita possiamo paragonarla alle quattro stagioni, non è così? La primavera, la nascita, la fanciullezza, poi c'è l'estate, la raccolta, l'autunno, la maturità, l'inverno, la fine. Quindi cosa aspetto? Che bello quanto si è giovani dare la primizia al Signore. Se ci è chiamati in età matura, quello che ci dà il Signore, diamolo fino alla fine. E la vita con il Signore è meravigliosa. E sono sicuro che non mi pentirò, perché vivere con te è la cosa più bella che c'è. Che il Signore ci benedica, ci faccia riflettere, perché gli anni in cui andiamo incontro, secondo la parola di Dio, io non voglio essere pessimista, non ho buone speranze. Dalla parola di Dio vediamo che le cose andranno a peggiorare. Allora mettiamoci al rifugio e accettiamo il Signore. È colui che siamo al sicuro.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?»

Salve a tutti amici ed amiche. Siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il vero Vangelo. Leggiamo nel Vangelo appunto di secondo Marco, al capitolo 1, il verso 1. Dice così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via. Ma quanti Vangeli esistono? Ve lo siete mai chiesti, cari amici? E qual è il vero? È il Vangelo che predicava Gesù, gli Apostoli? È lo stesso Vangelo che predicava anche Paolo ai Gentili? Gesù aveva comandato: ravvedetevi e credete al Vangelo. Questo è scritto sempre nel capitolo 1 di Marco, del Vangelo di Marco, al versetto 15. Ma esattamente, amici, in che cosa noi e tu dobbiamo credere? E allora, che cosa è il vero Vangelo? Lo sai? Ne sei certo? Fai attenzione alle supposizioni. In ogni caso, che cosa significa la parola Vangelo? Bene, la stragrande maggioranza che professa il cristianesimo non sa la risposta a questa elementare quanto importante domanda e molte altre ancora collegate con il vero Vangelo della Bibbia. Questo è perché la conoscenza della verità del Vangelo è stata nascosta dal mondo per secoli. Certamente Gesù Cristo svolge un ruolo estremamente importante e centrale al cristianesimo, ma egli non è il Vangelo. La Bibbia mostra che il Signore Gesù è stato annunciato anche dai profeti dell'Antico Testamento, è stato annunciato, dicevo, per comunicare il Vangelo. Quindi il suo ruolo è enorme. Alcuni proclamano un Vangelo di salvezza, altri un Vangelo di grazia, altri ancora credono in un Vangelo dei miracoli o in un Vangelo sociale, oppure un Vangelo di opere meritorie, e ancora altri pensano ad un Vangelo degli alimenti, oppure ad un Vangelo di guarigioni o di fede. E ci sono altri che pensano semplicemente a un Vangelo musicale, a gospel music. Tutte queste sono delle buone idee, amici in ascolto, delle buone idee generate certamente dagli uomini e che sono delle verità bibliche anche. Ma sapete, se vengono ignorate dalla verità centrale della Bibbia, se presi questi Vangeli che abbiamo visto
al di fuori del loro contesto e fate diventare assolute, beh, è un Vangelo falsificato. Osserviamo il racconto dell'Evangelista Marco e dice: dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo del Regno di Dio. Amici, questo è il vero Vangelo che Gesù predicò, e lo disse nello stesso contesto quando appunto esclamava: ravvedetevi e credete nel Vangelo. Quale Vangelo? Beh, è logico, il Vangelo del Regno di Dio. Nel versetto di oggi l'Evangelista Marco fa riferimento a questo messaggio quando dichiara l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Quindi il Vangelo di Gesù Cristo riguardava il Regno di Dio e non qualcos'altro. Noi siamo chiamati, amici in ascolto, a credere a questo Vangelo, cioè a quello al Vangelo del Regno di Dio, e non a un Vangelo contraffatto o a un Vangelo sostituito da uomini esperti in tornaconto. E tutto questo lo dobbiamo fare se vogliamo entrare in quel regno. La parola Evangelo, sapete, in italiano proviene dal latino Evangelium, e che a sua volta si origina dal vocabolo greco Evangelium, che significa bella notizia. E la bella notizia è proprio questa, che Gesù ha dato la sua vita per farti entrare nel Regno di Dio. Allo stesso modo, la parola regno semplicemente significa governo, ed è si riferisce al governo nel quale Dio è il capo. Allora, amici, imparerete il chi, che, dove, quando, perché e il come. Questa buona notizia riguarda la più grande profezia della Bibbia. Se prendete appunto la decisione di leggere gli Evangeli per sapere come fare per entrare nel Regno di Dio. È solo questione di fede, credetemi. Bene, amici, il programma termina qui. Allora, grazie amici del vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Volevo dirti ancora grazie di darmi la possibilità di entrare nella tua casa o nel tuo telefonino, nel tuo computer, nella tua radio, dovunque tu ascolti, per condividere la parola insieme, che ci dà forza, ci dà speranza, ci dà saggezza. Grazie. Oggi continuiamo con il capitolo 15, dal versetto 15 al versetto 26, sempre il Vangelo secondo Marco. Allora Pilato, temendo una rivolta e non volendo scontentare la folla, liberò Barabba. Ordinò poi che Gesù fosse frustato e lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati romani lo portarono alla fortezza, dove riunirono l'intero corpo di guardia e gli buttarono addosso un mantello rosso. Poi fecero una corona di lunghe spine acuminate e gliela misero in testa. Lo salutavano poi deridendolo dicendo «Salve, re dei Giudei!» e lo colpivano sulla testa con un bastone. Gli sputavano addosso e si inginocchiavano per adorarlo. Quando finalmente furono stanchi del gioco, gli tolsero il mantello rosso e gli misero i suoi vestiti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo. In quel momento tornava dai campi un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e Rufo. Simone fu costretto a portare la croce di Gesù. Portarono quindi Gesù in un posto chiamato Golgota. Golgota significa teschio. Là gli fu offerto del vino con erbe amare, ma Gesù lo rifiutò. Poi lo inchiodarono alla croce e si giocarono a dadi i suoi vestiti. Erano circa le 9 di mattina quando si procedette alla crocifissione. Sulla croce sopra la sua testa fu fissata una scritta che indicava i suoi crimini. Diceva il re dei Giudei. Oggi vediamo un po' più da vicino questi avvenimenti tristi. Prima di tutto la flagellazione spesso uccideva i condannati e sono sicuro che molti di voi probabilmente se ne siano resi conto guardando il film La Passione di Cristo di Mel Gibson. Poi vediamo che Pilato consegna Gesù alla corte romana e non sappiamo se fosse tutta la corte, perché si parla di 600 uomini, o se erano solo quelli presenti al pretorio in quel momento. Ricordate che a questo punto Gesù era stato tenuto sveglio tutta la notte, è stato picchiato, è stato schiaffeggiato ed umiliato dal Sinedrio, poi flagellato da due soldati romani. E Gesù stava davanti a loro così tremante per il dolore atroce, eppure stranamente in silenzio. E poi venne l'umiliazione quando lo vestirono con un mantello viola come segno di regalità che si attaccò alla carne insanguinata esposta. E poi gli infissero una corona di spine sulla testa e gli diedero un ramo come scettro. E infine, invece di dire Ave Cesare, che era il modo comune di salutare un imperatore romano, questi beffardi lo sfottevano dicendo Ave Re dei Giudei. Io penso che anche la rimozione poi del mantello deve essere stata tremenda. Ricordate cosa si prova quando una garza applicata su una ferita deve essere rimossa? Immaginatevi l'intera schiena esposta con carne e nervi attaccati ad un tessuto. Ma non finisce qui, perché parte del processo richiedeva che il condannato portasse la propria croce al luogo della crocifissione. E non sappiamo se portò l'intera croce o solo la trave. E Gesù ora è esausto per la mancanza di sonno, le ripetute percosse, la flagellazione. Fu in grado solo di portare la croce dal pretorio alla porta della città. E perciò i romani reclutano Simone di Cirene, che probabilmente era uno dei tanti pellegrini che sono venuti alla festa di Pasqua. E Marco menziona il nome dei figli, e quindi è probabile che ci sia stata una conversione di sorta che ha portato poi a questi contatti più stretti tra Marco e i figli. Sappiamo che la crocifissione veniva utilizzata per dare l'esempio e installare il terrore. Di solito i luoghi erano molto visibili e anche accessibili a chiunque. E sappiamo anche che non hanno messo i chiodi nelle mani di Gesù perché non avrebbero potuto sostenere il suo peso. Hanno infilato i chiodi nei polsi, colpendo dei nervi molto sensibili. E poi hanno anche chiodato i suoi piedi con un solo chiodo, probabilmente attraverso il tendine d'Achille. E il dolore deve essere stato insopportabile, a dir poco. Marco non ci fornisce dettagli sulla crocifissione perché i suoi lettori sapevano benissimo che cosa fosse. E poi, come ultimo insulto, ai piedi della croce, le guardie romane divisero il bottino per adempiere a un'altra profezia in Salmo 22. Si spartiscono fra loro i vestiti e tirano a sorte la mia tunica. Era la terza ora, circa le 9 del mattino. Riflessione. È facile disprezzare le guardie romane che umiliarono Gesù, ma dimentichiamo che eravamo proprio noi quelle guardie. Padre, penso che Satana durante questo periodo, durante questo momento, stesse godendo, non sapendo che quella sarebbe stata proprio la sua fine, perché se avesse saputo che attraverso la crocifissione c'è la nostra riscossione dei peccati, c'è la nostra libertà, avrebbe precluso questo avvenimento. Grazie perché attraverso il tuo sangue c'è la redenzione dei nostri peccati. Amen. Momenti tristi, però gioiosi allo stesso tempo, perché sappiamo che abbiamo eternità attraverso questo sacrificio. E allora vai con gioia. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Quella di oggi al Disco Highlight è una canzone bellissima. È la dedica appassionata del Dio tre volte santo della Bibbia alle sue creature. È per te, per me. Lui ci ha intessuti nel grembo di nostra madre e sa quanti capelli abbiamo in capo. Per noi il suo amore ogni giorno si rinnova. L'amore del Signore per noi è immenso, profondo, irremovibile, pieno di grazia. Ascoltiamo, inizia. Per te, Nico Battaglia. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima. Vieni.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Un mondo di mondi, di Nico Battaglia. A Radio Logos sono le ore 17 e 25 minuti.
2: Comincia Parole al Vento, amici cari, proprio in questo secondo cominciamo con un casuario australiano. Un casuario australiano è un animale del quale scopriremo le virtù tra poco e i legami che hanno a che fare con la nostra vita, con la nostra esistenza, almeno in questo caso. 800 098 650 al numero verde, oppure 348 222 72 94 l'altro numero, quello per i messaggi. Enrico Pizzianti sulla sua rubrica al blog Non Scaldiamoci ne parla e noi seguiamo il ragionamento e lo facciamo nostro. Benvenuti amici cari, immaginate di provare a camminare in una foresta millenaria. Come vi rendete conto che è millenaria? Beh, basta guardare i tronchi. Una guardia forestale con lo sguardo stanco di chi ne ha viste troppe vi ferma. Alt! E vi dà un consiglio apparentemente bizzarro. Metti lo zaino davanti e cammina all'indietro. Ma come? Non sono mica un gambero. No, ascolta bene. Lì abita il casuario. Come si salva uno degli uccelli più rari al mondo? Enrico Pizzianti ci fa scoprire come questo colosso preistorico, un pennuto da 80 kg, come un cinquantenne normodotato, agli artigli, non il cinquantenne normodotato, che sembrano lame e sembra un dinosauro.

0: dinosauro scappato da un libro di Giulio Verne. È territoriale, schivo, addirittura pericoloso. Beh, la mole lo rivela. Ma la domanda che dobbiamo farci non è come proteggerci da questo animale, da questo uccello enorme, ma come proteggere lui. Perché se un animale così potente, così vibrante, di blu elettrico e rosso, rischia di svanire nel nulla, significa che il mondo attorno a lui sta cambiando velocemente, in modo invisibile ma veloce. La natura a volte ci insegna che per non farci ferire non dobbiamo correre, ma arretrare, fare due passi indietro, anche tre. E chissà se nel nostro frenetico vivere non sia proprio questa la lezione, smettere di aggredire il mondo per farci spazio. Il casuario australiano è un animale da 80 kg con artigli che sembrano lame, però ecco, ha paura, bisogna stare attenti a non farlo fuggire. Ho sentito il tuo racconto sul casuario, ci scrive un amico da Bergamo, mi ha fatto riflettere e a volte mi sento come lui. Vorrei nascondermi nella foresta per non farmi ferire dal mondo moderno. Ma che tenero. Esiste ancora un posto dove potersi isolare? Bella domanda. La risposta è che forse la foresta non è un posto geografico, ma mentale. Pensa che Pizzianti, l'autore di questo testo su Non scaldiamoci, Pizzianti ci dice una verità scomoda, almeno ai miei occhi. Nonostante i satelliti e l'intelligenza artificiale, non sappiamo quanti siano i casuari. Pizzianti ci dice una verità scomoda, dunque, ecco. Siamo onniscienti ma ciechi. Sappiamo ogni cosa, ma in pratica non sappiamo nulla. Vogliamo contare tutto, mappare ogni metro quadrato, eppure una creatura di 80 kg, quindi non certo filiforme, ci sfugge. E questo io credo sia un paradosso bellissimo, soprattutto se avvicinato alla tua domanda, caro amico da Bergamo, ci insegna che l'esistenza, ecco, non coincide sempre con la misurazione dei dati. Ci sono cose, sentimenti, persone, boschi, aumenta tutto quello che ti viene in mente, che esistono proprio perché non siamo riusciti a inserirli in un catalogo. Quindi la nostra ossessione per il dato è tratto, ecco, ci sta togliendo il mistero. E forse, in un mondo che vuole sapere tutto di tutti, tutti sanno tutto, grazie ai social e a un telefonino da 30 euro, tutti sanno tutto, il vero atto di ribellione è rimanere un pochettino indefiniti, anche indefinibili, un po' come quel casuario che non vuole farsi contare. Perché chi si lascia misurare in fondo si lascia anche possedere. Ecco, sembri ossessionato da questo animale, stiamo parlando del casuario australiano, mai visto. Poi devo andare sul web a cercarne una foto e so che qualcuno non ha resistito ed è partito prima di me a cercarla. Sembri ossessionato, ma alla fine se si estingue cambia qualcosa per noi che viviamo in ufficio? No, non cambia niente, la domanda è lecita, La risposta nel concetto di ingegnere dell'ecosistema. Avete mai sentito parlare ingegnere dell'ecosistema? Pizzianti, che è l'autore di questo pezzo su questo animale raro, del quale non si sa neanche il numero, quanti ce ne siano al mondo, descrive il casuario come il giardiniere delle dying tree, cioè sparge semi di piante che nessun altro può trasportare. Se lui sparisce, la foresta dunque cambia faccia, la foresta australiana si svuota. È l'effetto farfalla, ma in versione preistorica, se vogliamo, visto i connotati di questo animale. Sembra un dinosauro scappato da un libro di Jules Verne. Noi esseri umani ci crediamo gli unici architetti del mondo, vero? Gli unici capaci di costruire qualche cosa che duri, eppure siamo solamente coinquilini, altro che architetti. Ogni volta che una specie sparisce, un pezzo del nostro ufficio va a fuoco. E non è questione di essere ambientalisti per forza, ambientalisti chic. È questione di capire che la nostra economia è un sottoprodotto della biologia, niente più, niente meno. Se tagliamo il ramo su cui siamo seduti, beh, immaginate, no? L'immagine è ben chiara, stiamo segando un ramo di un albero sul quale siamo seduti, però dall'estremità che va verso il vuoto. Non serve a nulla avere un ottimo grafico di crescita se stiamo per cadere. La salvezza quindi di questo animale blu è paradossalmente la nostra assicurazione sulla vita. Sì.
1: Te dalla mia parte, dice il casuario australiano, è un pezzo di Enrico Pizzianti su Non scaldiamoci, un pezzo serio, dal quale noi proviamo a trarre qualche riflessione esistenziale, perché certo ogni notizia perde il suo senso, il suo appeal, se non riusciamo a portarla dalla nostra parte, dal nostro punto di vista, anche una parte interiore. Parli di salvaguardia, mi scrive un amico, ma costa milioni comprare terreni per questi animali strani. Non sarebbe meglio spendere i soldi per le persone anziché occuparci degli animali,
0: Guarda, il cuore della politica è questo: scegliere cosa valga davvero. In Australia comprano terre per i casuari. Sei scontento? Tanto non paghi le tasse in Australia. Per loro è una scelta di civiltà. E leggendo questo articolo mi sono venuti in mente i nostri, però, nostrani parchi cittadini. Agli alberi poi si aggiungono anche la fauna, eh? Pensate che c'ho un piccolo fazzoletto di terra non coltivata di fianco a casa mia, sul quale anni fa, molti anni fa, il proprietario aveva piantato delle querce con il seme dei tartufi sulle radici, una cosa del genere, insomma, no? Sperava di farne un allevamento di tartufi, ecco, possiamo dire così. Non so se ci siano, poi se qualcuno mi presta un cane magari ci sono anche. Beh, sono cresciuti i rovi, è cresciuto un po' di tutto. Beh, da qualche mese sento dei richiami di uccelli che non pensavo esistessero più. C'erano solamente gazze e cornacchie, quindi corvidi, e invece sento fringuelli, sento usignoli. Nella macchia si nasconde la fauna. Quindi, i parchi cittadini sono polmoni di democrazia. La conservazione quindi non è un costo, è un investimento verso il futuro. Pensiamo di essere i padroni della terra, l'abbiamo già detto tante volte, perché abbiamo il pollice opponibile, ma il casuario ha avuto 120 milioni di anni per capire come stare al mondo senza fare danni. Beh, forse la politica dovrebbe guardare meno ai sondaggi e più a chi è qui da prima di noi per imparare. Salvare quindi un habitat, per tornare alla domanda precedente, non è un gesto di pietà verso così gli animali, è un gesto di rispetto verso chi verrà dopo di noi e avrà ancora bisogno di respirare aria di foresta, non solo smog. Mi ha colpito, cari amici, la storia della ricercatrice che riesce ad imitare il verso del casuario australiano, e quando lo fa, mettiamo che sia il richiamo, lui esce allo scoperto. È un momento quasi poetico, puro incanto, è una cosa veramente bellissima. E insomma, cioè, ci stavo riflettendo ed è veramente qualche cosa di meraviglioso. Vran McLean si chiama, nel parco di Apudatama. Fa il verso di un uccello che non si vedeva appunto da 40 anni. È lui, il casuario, che risponde. Mi viene in mente quella bellissima pagina di Italo Calvino sulle città invisibili, uno dei libri più belli. Le cose esistono finché qualcuno le chiama. Abbiamo bisogno dunque di ricercatori, di gente che si sieda attorno al fuoco e impari la lingua della foresta. Perché? Perché la tecnologia è potente, ma la relazione diretta vuoi mettere? Il richiamo, l'ascolto, la pazienza sono insostituibili. Siamo circondati da schermi, eppure siamo sempre più sordi. Ritrovare dunque la capacità di ascoltare il verso dell'altro, andargli incontro, quindi verso, che sia un animale raro o un vicino di casa magari, è la vera frontiera della nostra evoluzione. La natura risponde sempre, ma solo a chi sa attendere in silenzio. Bene, amici cari, abbiamo fatto un viaggio dal Queensland fino alla nostra coscienza oggi, no? Abbiamo parlato di casuari, questo animale australiano, 80 kg, artigli come lame. Abbiamo parlato di guardiani, di foreste, di come in fondo tutti noi cerchiamo di non farci ferire dagli artigli della vita, ecco. La lezione di questo viaggio, ispirata da Pizzianti, che ne ha fatto un articolo su Non scaldiamoci, è semplice: la rarità è un valore, non un problema da risolvere con una tabella Excel. Dobbiamo imparare a gestire la nostra presenza sul pianeta come fa la guardia forestale, che gestisce l'incontro con il casuario, che non si fa mai vedere. Con umiltà, protezione, distanza rispettosa. Non dobbiamo dominare ogni spazio, non per forza. La bellezza esiste anche là dove non arrivano i nostri satelliti. E il senso della vita non sta nel contare quanti esemplari siano o siamo, ma nel proteggere questa fantasiosa biodiversità che ci rende veramente spettatori della meraviglia. Dobbiamo essere custodi, non proprietari, questo è il senso, ecco. Il mondo è una foresta che attende solo di essere ascoltata, e se incontrate una difficoltà, mi raccomando, non correte. Mettete lo zaino davanti e camminate all'indietro, come è raccomandato a chiunque entra in quella foresta australiana, per non spaventare questo animale. La saggezza è solo una questione di prospettiva, una prospettiva intelligente in questo caso.
2: Siamo in collegamento telefonico con il politologo Paolo Naso. Buongiorno Paolo, ben trovato.
3: Buongiorno.
2: Grazie per essere con noi. E come sempre in questa fascia oraria ci soffermiamo sui temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali. Insomma, praticamente tutti i quotidiani oggi aprono con il titolo Europa missione a Hormuz. Però prima di entrare nel merito della questione della collaborazione europea, un bilancio che ti senti di fare sulla guerra, insomma, che è stato si è arrivati a una sorta di intesa con tanti elementi di ambiguità, mettiamola così. Prima di dare la parola a Paolo Naso, Claudio.
4: No, tu hai messo partano quei disminatori, ma Trump è, come al solito,
2: dice non c'è neanche bisogno, oppure sì, forse quindi, sì. Quindi. Allora lì poi c'è il problema del rapporto sempre molto molto delicato tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, ma insomma Paolo Naso, tanti argomenti.
3: Partiamo dalla premessa. La premessa è che parlare di pace è meglio che fare la guerra. Quindi anche se la pace la fa Trump e Trump parla di pace, in sé è una cosa buona. Detto questo, occorre giustamente tentare un bilancio. Per capire chi abbia vinto la guerra, in che misura l'abbia vinta, bisogna capire in che misura questa guerra è stata combattuta per perseguire degli obiettivi. Quali erano gli obiettivi? Perché in base a questo si può capire chi ha vinto la guerra e chi l'ha persa. Uno degli obiettivi dichiarati era il crollo del regime dell'Ayatollah in Iran, sulla base anche di informazioni dell'intelligence che lasciavano vedere delle masse popolari pronte a voltare le spalle a un regime che è un regime sanguinario. C'è una pena di morte applicata in modo sconsiderato, violento, brutale, non c'è libertà politica, c'è una scarsissima libertà religiosa. Quindi insomma il regime degli Ayatollah è un regime fondamentalista dei peggiori, con una dose di violenza insita nel sistema molto evidente. Uno degli obiettivi dichiarati era quello del cambiamento di regime e quello del disarmo definitivo della partita di uranio da parte dell'Iran. Rispetto a questi due obiettivi, onestamente, la domanda che dobbiamo porci è: li ha raggiunti Trump oppure no? A me pare che non abbia raggiunto né il primo né il secondo. Non ha raggiunto l'obiettivo del cambiamento di regime, anzi il regime oggi è più forte di quanto non fosse prima. Non ha vinto neanche sul terreno, perché sul terreno l'Iran ha dimostrato una capacità di resistenza sorprendente, perfino una capacità anche di contrattacco molto sorprendente, pensate ai missili che sono arrivati in Israele e così via.
2: E poi ovviamente
3: c'è la partita di Hormuz, e in terzo luogo l'uranio, e l'uranio è ancora in Iran. Allora, quanto uranio sarà portato, come sarà portato via? Quindi insomma mi sembra che ci sia un tentativo, ovviamente assecondato dal regime iraniano, che è ben contento che finisca il bombardamento, di dichiarare finita la guerra e dichiarare una baldanzosa vittoria a fronte di una vittoria che non c'è. In più ci sono altri due fatti drammatici che noi dobbiamo considerare. Primo, il fatto che la società libera, il movimento di opposizione al regime iraniano, oggi non sconfitto, sconfittissimo, molto isolato, molto represso e ovviamente a rischio proprio della sopravvivenza fisica dei suoi leader. E questo è un risultato drammatico. Il secondo elemento è, come dire, la dialettica sempre più irragionevole, irrazionale, convulsa con Israele. Cioè a un certo punto l'asse americano-israeliano si è spezzato, quindi Israele va avanti, lo dice con grande determinazione, nella sua campagna in Libano. Noi sappiamo che in Libano opera una fazione militare, Hezbollah, alle dirette dipendenze del regime iraniano, finanziato dal regime iraniano, ideologicamente allineata al regime iraniano, e quindi la guerra continua da altre parti, continua sotto altre forme, con altri protagonisti. Quindi, a mio modo di vedere, davvero è un risultato drammaticamente povero, testimoniano tutte le grandi testate liberal. Ovviamente Trump ha gioco facile nel dire che sono i suoi avversari politici, però insomma grandi testate oggi riconoscono che il presidente è più debole di quanto non fosse prima. Le elezioni sono molto molto prossime, le elezioni di metà termine. Insomma, io ho l'impressione complessivamente che, al di là della retorica circense con cui nei prossimi giorni Trump celebrerà l'anniversario del 4 luglio, al di là di questa retorica circense e nazionalistica, siamo di fronte a una sconfitta gravissima, determinata da una assoluta mancanza di visione. Certo. La visione egocentrica, autocentrata di Trump sta mostrando tutti i suoi limiti e tutte le sue contraddizioni.
2: Poi naturalmente c'è anche il tema del rapporto con i paesi del Golfo, che ormai capiscono che la protezione americana è molto relativa, insomma, e quindi c'è questa ulteriore complicazione di una presenza americana nel Medio Oriente sempre più problematica. Sentiamo Claudio Coppini.
3: No, a questo riguardo, prima di sentire Claudio, vorrei aggiungere che allora un altro effetto è che si è rotto l'asse del patto di Abramo, vale a dire quell'accordo,
2: insomma, un disastro,
3: pace molto generico, che praticamente univa gli Stati Uniti ai paesi arabi, a cominciare dall'Arabia Saudita. E questa vicenda ha rotto questa intesa e ha invece sollecitato paesi di tradizione islamica a creare quello che si chiama il patto di Maometto, o in sigla STEP, per cui Arabia Saudita, Turchia, fatto molto interessante, Egitto e Pakistan sono sempre più vicini, hanno creato una sorta di quadrilatero in cui, scherzando, si dice, scherzando, i sauditi ci mettono i soldi, la Turchia ci mette una capacità militare notevole, l'Egitto ci mette un esercito e dei numeri molto importanti, il Pakistan ci mette l'arma nucleare. Quindi davvero siamo di fronte a una riconfigurazione della scena politica, geopolitica dell'area, in cui l'America è isolata, non ha più quel rapporto esclusivo e privilegiario con l'Arabia Saudita e altri paesi, perché l'Arabia Saudita stessa si è allineata ad altri paesi, un tempo impensabile. Pensiamo al rapporto molto difficile con la Turchia o a quello mai esistito tra Turchia ed Egitto. E invece oggi Trump è riuscito perfino in questo, nell'avvicinare potenze militari di area islamica, per così dire, culturalmente islamica, che un tempo erano in evidente competizione l'una con l'altra.
4: Cioè, in questa situazione, Paolo, l'Europa ci potrebbe riavere un ruolo importante,
2: come
4: questa...
2: adombrato dai giornali, ecco. No? Quando si dice Europa missione a Hormuz.
4: Poi l'altro aspetto è legato all'intelligenza artificiale, che ormai diventa fondamentale anche da un punto di vista di sicurezza militare. Il fatto che Anthropic, insomma, sia proprio considerata malissimo e addirittura messa alle strette proprio per lavorare da parte di Trump, e visto che invece il Papa si è fatta venire anche in Vaticano, cioè l'Europa anche qui potrebbe cogliere questa
2: un'opportunità? Sentiamo Paolo Nasso.
3: Seccamente la risposta è sì, anzi mi viene pure la voglia di enfatizzare e dire è l'ora dell'Europa, oppure Europa se non ora quando, quindi è evidente che è il momento dell'Europa. Il problema è che mancano gli europei, meglio, manca quella leadership, quella soggettività europea in grado e intenzionata a prendere la leadership di questo progetto. Ieri c'era una dichiarazione, l'ennesima, di Mario Draghi, che diceva l'Europa, bene, benissimo, bene Draghi, però Draghi, splendida persona, non può come dire, pensarsi semplicemente come banchiere o come esponente degli interessi dell'alta finanza europea, perché l'Europa, per ritrovare se stessa, per ritrovare la sua anima, ha bisogno di altro, ha bisogno di morale, ha bisogno di diritti umani, ha bisogno di una visione del mondo basata sulla cooperazione e la coesistenza. E invece l'Europa in questi ultimi periodi ha dato segnali esattamente regressivi. Pensiamo al patto, per esempio, sulle migrazioni. È un patto che riporta indietro i diritti umani in materia di migrazione letteralmente di decenni. Perché questo? Perché il Parlamento europeo e le istituzioni europee sono piene di anti-europeisti, cioè di persone che ormai si giocano la carta europea, però perseguono un'agenda politica che va a diminuire i poteri, le funzioni, le visioni dell'Unione Europea. È il tema del grande populismo conservatore di destra, reazionario, che attraversa tutte le grandi democrazie europee. Quindi benissimo invocare l'Europa, però chiediamoci anche quale Europa e soprattutto con quale leadership politica che riporti l'Europa alla sua visione originale, al suo sogno originale, quello dei grandi padri fondatori.
2: Allora, su questi argomenti ci ritorneremo naturalmente, anche perché l'Europa comunque è un attore importante, per esempio per l'Ucraina, che in qualche maniera sostituisce di fatto quello che era il ruolo degli americani, no? Fino qualche anno fa, però insomma ci porterebbe lontano questo discorso e lo riprenderemo. Io però vorrei concludere con una polemica che uno potrebbe derubricare come una polemica semi-estiva. Sto parlando del cosiddetto patentino antifascista. Insomma, la Presidente del Consiglio si è indignata, ha accusato la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, più libri, più liberi, di introdurre una sorta di patentino antifascista per le case editrici partecipanti. Ha risposto Sandro Ruotolo, giornalista ben noto, responsabile di informazione e cultura del Partito Democratico, dice: dov'è lo scandalo? La fiera ha semplicemente chiesto agli editori di sottoscrivere una dichiarazione di adesione ai principi antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana. Ci sono delle perplessità anche in campo, chiamiamolo così, assolutamente liberale, no? Mi sembra che aver letto qualcosa di Antonio Polito nella giornata di ieri, che diceva: ma insomma, forse hanno esagerato. Ecco, dacci il tuo punto di vista, Paolo Nasso.
3: Il mio punto di vista è che è una bella, bella bufala estiva, di quelle di cui abbiamo bisogno per incominciare a distrarci, okay, da altri problemi. E la Presidente del Consiglio è molto brava nell'introdurre questi elementi. E io mi congratulo con la capacità comunicativa dello staff della Premier, perché l'aver inventato l'espressione patentino antifascista è una genialata. Perché se così fosse, sarei il primo che pronto a scendere in piazza per rivendicare il diritto della libertà di pensiero. Ma non c'è nulla di tutto questo. c'è semplicemente una grande azienda, meglio, una piattaforma di aziende editoriali, le quali dicono: noi ci riconosciamo in un programma che è un programma democratico e antifascista, quindi chiediamo, proprio per coerenza interna, per spiegare chi siamo, che gli editori che vogliono collaborare con noi si impegnino a sostenere questa piattaforma.
2: Quindi niente estrema destra, però, ecco, in questa...
3: Ma questo è totalmente legittimo in un progetto culturale. Se io l'editore non è un volgare stampatore, l'editore è un portatore di cultura, di un orientamento culturale. Pensiamo al ruolo delle grandi case editrici italiane, la Mondadori nel campo della divulgazione, pensiamo il cosa ha significato per la cultura liberale la Einaudi, o per la cultura di sinistra quando era in moda di moda il nazismo la Feltrinelli, o quando c'era il vecchio PC Editori Riuniti. Cioè l'editoria risponde evidentemente a delle logiche che sono logiche anche culturali. Allora l'idea è più libri è una piattaforma editoriale che mette al suo centro i valori dell'antifascismo e della democrazia. Chi non riconosce questi valori non ha titolo, non ha motivo di stare dentro questa piattaforma. Questo è assolutamente legittimo, lo faremmo anche noi se volessimo creare un festival, se volessimo creare un museo, se vogliamo fare un festival della letteratura. Che letteratura ci mettiamo? Ci mettiamo la letteratura italiana, la letteratura straniera, ci mettiamo la letteratura impegnata, quella disimpegnata.
2: Cioè dei paletti normali che ci siano, insomma, questo è quello che...
3: Totalmente, ovviamente nella libertà poi di altri di creare altre piattaforme, ma Più Libri ha questa storia, l'ha rivendicata, non ha istituito nessun meccanismo di patentino antifascista, ha semplicemente creato una piattaforma per cui gli editori che aderiscono devono sapere qual è la casa in cui finiscono col ritrovarsi.
2: Allora, un minuto per concludere.
3: Del tutto legittimo.
4: Ma guardate, oltretutto è nato tutto da quello che è successo l'anno scorso con la casa editrice Nel Bosco, i libri dei sergenti della Wehrmacht, Ebola, Mein Kampf. Quindi voglio dire, le piccole case editrici autonome non sarebbero,
2: cercano di tutelarsi,
4: non parteciperebbero e quindi chiuderebbero un'iniziativa che comunque ha un suo valore privato.
2: Ok, allora ne riparleremo anche di questo, perché il problema è sempre il dibattito all'interno del paese, anche in queste piattaforme.
4: Da qui a un patentino, ragazzi.
2: Sì, certo, chiaramente sul piano comunicativo, ha detto Paolo Naso, è stata una genialata. Quindi questo va bene. Allora Paolo, 20 secondi per aggiungere qualcosa, se no ci chiudiamo e ti salutiamo, non so.
3: Occhio Mannacci, c'è un fenomeno che sta sconvolgendo lo scenario politico italiano, si chiama generale Mannacci, ce n'è per la destra, ce n'è per la sinistra, cominciamo a ragionarci, perché sarà uno dei grandi fattori di discussione da qui ai prossimi mesi, visto che ormai è chiaro che tra meno di un anno l'Italia sarà al voto.
2: Avremo occasione di riparlare anche di questo. Intanto grazie davvero a Paolo Naso, politologo, per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci, a presto. Grazie.
3: Buona giornata. Grazie.
5: Un ben trovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS, per i vostri saluti, ma anche, se volete, per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, e per chi non l'avesse ancora, sempre in maniera gratuita, anche una copia della Bibbia cartacea. Mentre invece per i podcast, per ascoltare o riascoltare, diciamo così, tutti i programmi di RVS, compreso anche Appuntamento con Dio, c'è il sito hopmedia.it. Allora iniziamo anche oggi con il commento, subito dopo la lettura di questo breve brano che ci viene suggerito nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 1, i versetti 3 e 4. Leggo inizialmente dalla versione La parola è vita, una versione in italiano corrente, e poi metterò in parallelo forse qualche altra versione in lingua italiana. E dice così: Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre che ha compassione di noi, che ci consola e ci rende forti nei dispiaceri, perché anche noi possiamo consolare tutti quelli che soffrono e dare loro lo stesso aiuto e lo stesso conforto che Dio ha dato a noi. Molto chiara, vero? Prendo a prestito una qualunque delle altre versioni italiane della Bibbia, fra le più comuni potremmo prendere quella della Conferenza Episcopale Italiana o la Nuova Diodati o la Riveduta 2020, dove i traduttori traducono al posto di il Padre che ha compassione di noi, traducono il Padre delle misericordie o il Padre misericordioso. In sostanza è la stessa cosa, però ecco, ci fa capire le differenze, le complementarietà che possono poi scaturire anche nel nostro commento rispetto ad una parola o a un'altra che viene usata nella traduzione. E vorrei prendere intanto questa parola misericordia, anzi addirittura qui dice il Padre delle misericordie al plurale, quindi è qualcosa ancora di più profondo, possiamo dire. Ma misericordia è una parola abbastanza antica, una parola che viene dal latino, dove si incrociano, dove si inglobano anzi l'una con l'altra due altre parole. Una è miseria e l'altra è cor, che sta per cuore. Cor cordis, il genitivo, per cui misericordia, ecco. E l'idea di miseria è legata all'avere pietà, quindi ricordate la parola miserere, anche qui la radice è la stessa, avere pietà, miserere nobis, Domine, abbi pietà di noi, o Signore. Ecco, misericordia significa questo, ed è qualcosa di molto di più di empatia, anche se si entra nella sofferenza dell'altro, si partecipa alla sofferenza dell'altro. C'è la compassione anche come idea, passione, sofferenza, cum passione, quindi soffrire insieme a chi soffre. E quindi tutte parole imparentate, tutte parole legate insieme, e il giusto complemento conclusivo è la parola consolazione, consolare. Questa parola ha anche un significato profondo. Consolazione viene da consolatio, consolationis, sempre in latino, ovviamente, che è legato appunto al consolare, che significa confortare. E qui c'è anche l'idea della forza, cioè dare forza a qualcuno che non ne ha, confortare. Ma a livello storico e a livello anche etimologico del significato, questo termine e anche l'atto del consolare ha un significato di vicinanza umana vera, di vicinanza umana profonda. Dall'idea della condivisione, quindi stare insieme a chi è solo, cum solus, consolare, ed è l'azione di alleviare una pena, una sofferenza, un lutto, un dolore, offrendo non delle parole semplici o non delle considerazioni generiche, ma offrendo invece una presenza, un sostegno reale, un sostegno condiviso. E l'altra idea, oltre alla condivisione che dà, è quella del ristoro. Questo cum solare, solari nel latino aveva il significato di soddisfare, di riempire. Quindi, ad esempio, soddisfare la fame, indicava quindi il colmare un vuoto che era lasciato da una sofferenza, quindi questa idea di consolare, consolari, consolare, confortare, consolate, consolazione. E allora fra poco riprenderemo questo tema per calarlo anche nella nostra vita. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, 348 222 72 94 numero WhatsApp di RVS e opmedia.it il sito per i podcast del nostro ma anche di tutti gli altri programmi di RVS appunto. E riprendiamo la nostra riflessione estemporanea sul versetto della seconda lettera di Paolo ai Corinzi, sono anzi due versetti al capitolo 1, versetti 3 e 4. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre che ha compassione di noi, che ci consola e ci rende forti nei dispiaceri, perché anche noi possiamo consolare tutti quelli che soffrono e dare loro lo stesso aiuto e lo stesso conforto che Dio ha dato a noi. Abbiamo visto nel primo segmento alcune parole imparentate, diciamo così, la parola compassione, la parola consolazione, la parola confortare ci rende forti, dice qui, anche nei nostri dispiaceri. Misericordia, che è anche una parola che utilizzano altre traduzioni della Bibbia. E allora tutte queste parole ci devono far comprendere qualcosa di importante, cioè che non possiamo usare solo le parole per aiutare gli altri, a volte sono necessarie solo quelle, è logico, ma per aiutare chi è in sofferenze profonde serve la nostra presenza, il nostro conforto, serve la nostra consolazione, serve darci da fare per aiutare. E questo, ci dice l'Apostolo Paolo, è quello che Dio fa nei nostri confronti. Dio è presente ed è presente particolarmente oggi perché Gesù, andando in cielo dopo la resurrezione, ha detto ai suoi apostoli, e lo ha detto anche per noi ovviamente, io vado via ma vi manderò un altro consolatore, lo Spirito Santo. E Dio entra così tanto nella consolazione nei confronti delle proprie creature, nei confronti degli esseri umani, da avere per il suo Spirito Santo una attitudine fondamentale, cioè quella della consolazione. E allora, se in questo momento abbiamo bisogno della presenza di Dio, è come è vero, allora invochiamo lo Spirito Santo, chiediamo al Signore di conoscerlo in maniera più vera, più profonda, di avere comunione con Lui, di avere comunione con lo Spirito, affinché possa toccare il nostro cuore, la nostra vita in maniera definitiva e che possiamo essere tutti e tutte consolati e consolate, e che a nostra volta della stessa consolazione che abbiamo ricevuto possiamo consolare anche gli altri. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 23 di giugno e come ogni giorno arriva questo nostro spazio destinato all'almanacco. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 23 di giugno del 1887 veniva creato il Banff National Park, il primo del Canada. 1894, il Comitato Olimpico Internazionale viene costituito alla Sorbona a Parigi su iniziativa del barone Pierre de Coubertin. 1940, la Francia si arrende alla Germania nazista. 1969, esce il primo numero del quotidiano Il Manifesto. 1978, in Giamaica inizia la prima edizione del Reggae Sunsplash, primo grande festival di musica reggae al mondo. 1990, nazista. 1969, esce il primo numero del quotidiano Il Manifesto. 1978, in Giamaica inizia la prima edizione del Reggae Sunsplash,

0: Pensieri cristiani.
1: L'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, diceva così: ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. La fede e la speranza sono delle caratteristiche essenziali nella vita dell'uomo. Non bisogna però dimenticare che la più importante rimane l'amore, perché senza di essa non abbiamo compreso appieno il messaggio della buona novella di Gesù. Procacciate prima di tutto l'amore, scrive proprio l'apostolo Paolo. Gesù disse: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E aggiunse: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amato voi, così la vostra gioia sarà completa. Possedere l'amore, questa caratteristica e virtù cristiana, vale più di qualunque altra cosa. Noi siamo stati creati per amare Dio e per amarci gli uni e gli altri. Quando non amiamo, ci sentiamo pieni di odio e di risentimenti, di complessi di colpa e abbiamo paura gli uni degli altri. A questo punto dobbiamo permettere all'amore di Dio di entrare in noi e di possederci appieno. Così soltanto ameremo con il suo amore, che non verrà mai meno.

0: nomi.
1: Il nome sul quale vorrei soffermarmi oggi è Dionigi, che è una variante del nome Dionisio, derivato da Dionysos, nome dell'antico dio greco della natura, del vino e della gioia. Il nome di questa divinità è composta da Dio, cioè Zeus, e da Nis, figlio, e significa quindi proprio figlio di Zeus.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove parliamo oggi del termine agricoltura, che non indica nella Bibbia solo un tipo di occupazione, ma anche una forma di cultura nella sua portata di carattere religioso, politico e socio-economico. I nomadi e i seminomadi guardano con nostalgia e con invidia la terra che stilla latte e miele e sopravvalutano i vantaggi dello stato sedentario, giacché per loro la carestia e simili calamità sono particolarmente pericolose. Per brevi periodi essi cercano rifugio nelle zone coltivate e vengono attratti dal lavoro della terra e poi tentano ripetutamente di penetrare nelle regioni coltivate. Coloro ai quali ciò riesce conservano molti usi della fase seminomade e si abituano lentamente allo stato sedentario. Molti elementi della religione veterotestamentaria derivano dall'epoca nomade o seminomade. Gli usi mutuati dalla cultura agraria vengono modificati o vengono condannati nella Sacra Scrittura come idolatria, per esempio i culti di fertilità, anche quando erano ancora molto diffusi.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge così al termine, ma io vi aspetto ancora qui domani, sempre alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: La lettura biblica di oggi è tratta dal libro di Malachia, capitolo 1, versetto 2, dove è scritto: «Io vi ho amati, dice il Signore, e voi dite, in che modo ci hai amati?» La riflessione che segue è a cura di Sara Moretti. Sfogliando l'Antico Testamento, troviamo più volte Dio affermare il suo amore per il suo popolo scelto, cioè Israele. «Sei prezioso, ti amo, vi ho amati». Qui troviamo una risposta del popolo che è in realtà una domanda: «In che modo?» Ma davvero il popolo scelto per amore da Dio aveva dimenticato la sua storia e le azioni di Dio che mostravano questo amore? L'Egitto, la terra promessa, le battaglie vinte contro nemici più forti, il ritorno a Gerusalemme da Babilonia. Per rispondere, Dio ricorda che li ha scelti e li protegge. E noi? Quella risposta a domanda non è spesso la nostra ancora oggi? In che modo mi ami, Dio? L'amore, il nostro bisogno più profondo, del quale però cerchiamo sempre dimostrazioni. La risposta più potente a questo bisogno e a quella domanda è proprio una dimostrazione, un'azione concreta di Dio che ha un nome, Gesù. Forse la nostra fragilità ci porterà ancora a porre quella domanda. Allora non dimentichiamo mai la risposta.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 9 e dice: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. E leggiamo ancora in Prima Giovanni capitolo 1 versetto 3: la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Il telefono cellulare. Che invenzione straordinaria! Per strada o in automobile basta una semplice chiamata per entrare in comunicazione con qualcuno che forse vive dall'altra parte del pianeta. Ma sapete che non abbiamo bisogno di alcun apparecchio per entrare in comunicazione con Dio? Una semplice preghiera che sale dal nostro cuore, egli l'ascolta. Anche se si tratta solo di un sospiro o di una richiesta di soccorso, perché le nostre batterie sono scariche, perché la nostra fatica o il nostro dolore sono troppo intensi, stiamo certi che Dio è in ascolto e comprende. Vi sono ancora molti luoghi in cui il nostro telefono cellulare non riceve, ma non c'è posto sulla terra in cui non possiamo pregare e essere ascoltati. La Bibbia ci parla della preghiera del profeta Giona. È salita fino a Dio mentre quell'uomo era nel ventre di un enorme pesce che l'aveva inghiottito. Dio ci ascolta sempre e anche ci parla. Egli può usare qualsiasi mezzo, un avvertimento, qualche parola da parte di un amico, una lettura. Inoltre ci ha lasciato la sua parola scritta, la Bibbia. La leggiamo? Oppure ci accade di interrompere coscientemente la comunicazione con Dio come qualcuno che spegne il cellulare per non essere disturbato da chiamate indesiderate? Dio ama tutti gli uomini e vuole entrare in comunione con loro. Cerchiamo il contatto con Lui. Apriamogli il nostro cuore con parole semplici, sincere e dirette e ascoltiamo le sue risposte di amore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 23 giugno e dalla lettera agli ebrei nel capitolo 1 leggiamo il verso 3 che dice così: Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Questo verso quindi è importantissimo perché con poche parole spiega chi è Gesù e quale sia il suo potere. Era importante chiarire questo concetto agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo perché in quel momento erano scoraggiati al punto da desiderare ritornare indietro alla vecchia religione che li legava alla legge. Come mai tanto sconforto? Provenivano da una religione molto legalista, rigida, e ora che avevano conosciuto Gesù erano fortemente perseguitati da romani che vedevano in questa fede così forte un reale pericolo per l'impero. L'apostolo Paolo doveva necessariamente aprire i loro occhi e far comprendere quanto Gesù Cristo fosse grande e quanto fosse indispensabile conoscere Dio attraverso Cristo. Sono inseparabili l'uno e l'impronta dell'altro. La sua parola mantiene in vita, ovvero sostiene tutto l'universo che lui stesso ha creato. Cosa potranno mai fare i romani per disintegrare una tale potenza? Il loro accanimento dipendeva proprio dal fatto che probabilmente si erano resi conto che questo Dio non era solo un idolo, ma un Dio superiore ad ogni altro Dio. Se gli ebrei faticavano a mantenersi in piedi, i romani respingevano in assoluto l'idea di soccombere a una fede che avrebbe stravolto ogni loro valore. E noi? E tu? Chi temiamo? Da chi o da cosa ci stiamo facendo scoraggiare? Chi sta offuscando col dubbio la nostra fede? Tutto il creato racconta la gloria di Dio. Siamo proprio sicuri di non volergli dare il primo posto nella nostra vita?
2: Il titolo di oggi è Asfalto Fresco. Una mattina, mentre mi recavo al lavoro, notai che un lato della carreggiata era chiuso perché era stato appena asfaltato. Anche se una segnaletica indicava di non passare su quella corsia, uno degli addetti ai lavori era lì di vedette e segnalava di andare a sinistra. In quel momento Dio parlò al mio cuore. Se ti muovi su un asfalto fresco, ci lascerai i segni delle ruote e una volta asciugato non andranno più via. Ognuno di noi, per periodi più o meno lunghi della vita, è come l'asfalto fresco. Assorbe tutto quello che ascolta o vede, soprattutto durante la sua infanzia. Anche se oggi siamo adulti, le parole che ascoltiamo e i gesti che subiamo possono farci male allo stesso modo, fino a restare impressi nella mente, nell'anima e nello spirito. È così che induriamo il cuore. Quei segni sono lì, difficili da rimuovere. Siamo prevenuti, non ci fidiamo più di nessuno, diventiamo cattivi, egoisti e iniziamo a ferire. Perché un cuore ferito ferisce. Caro amico e cara amica, sai che non c'è niente di così doloroso e impresso che Dio non possa rimuovere? Se cerchi Dio con tutto il cuore e sperimenti la sua meravigliosa presenza, ogni ferita sarà guarita e ogni impronta di dolore scomparirà dalla tua vita. Ora tocca a te prendere la corsia giusta.
3: Tutta la Bibbia è cristocentrica. Nel Vecchio Testamento viene profetizzato più volte la venuta di un Messia e nel Nuovo Testamento Gesù appare e da quel momento cambia la storia del mondo. Di lui Dio stesso dice: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ecco perché il verso di oggi dice: egli è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Ho sempre pensato che se è difficile immaginare Dio Padre, è più semplice avere un'immagine più chiara di Gesù, perché ha camminato sulla terra, lo hanno visto, ha lasciato un'enorme eredità spirituale. E mi piace la risposta che Gesù dà quando Filippo, il discepolo, dice: mostraci il Padre. Gesù, rispondendo solennemente, dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Lui è la perfetta impronta di Dio, riflette il carattere del Padre, l'amore e tutto ciò che insegna non lo dice da se stesso, ma come a modo di precisare, è il Padre che me lo dice. Insomma, in Gesù c'è tutto lo splendore della gloria di Dio e l'impronta della sua essenza, e insieme al Padre sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Di lui l'Apostolo Paolo dice in 1 Timoteo 2,5: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. E Pietro aggiunge negli Atti al capitolo 4, al verso 12: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Bene, cari amici, ci lasciamo con questa importante rivelazione e vi aspettiamo domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Riportare il Vangelo di Matteo alle sue origini con una traduzione rispettosa del contesto è la sfida che ha voluto raccogliere Andrea Marcolongo, appassionata grecista, che ha ritradotto il testo per un editore spagnolo. Mai a me sarebbe venuto in mente di affrontare il Vangelo, spiega Il Giorno, ma il testo di Matteo fu composto per una comunità di grecofoni quasi 2000 anni fa ad Antiochia, grande città della provincia romana di Siria, scritto nella cosiddetta Koiné, uno standard essenziale magari ruvido, ma al quale ho voluto essere fedele. Una sfida che è anche un'illuminazione per Marco Longo, che raccomanda ai lettori di prendere in mano la Bibbia. Il Vangelo attraversa da secoli il nostro modo di pensare e di figurare il mondo. Tutti sappiamo di cosa parla, continuiamo a muoverci nel suo lessico, ma quanti lo hanno davvero letto? Un invito che vale anche per i più scettici, dato che fede e ragione cercano la stessa verità, complementari nel pensiero cristiano che si è incontrato con il pensiero greco, soprattutto di Platone, in una straordinaria continuità e sintesi.

Gentili ascoltatori, da Fabio un saluto cordiale. Siamo quest'oggi insieme per un'altra puntata di Il Sentiero, nella quale parleremo brevemente di quelli che comunemente vengono chiamati frutti di bosco. La natura, in estate e nella prima parte dell'autunno, è generosa di frutti dei quali tutti noi possiamo approfittare con grande beneficio per il nostro organismo, che avrà occasione di nutrirsi con un cibo veramente genuino. Beneficio anche per il nostro io interiore, che potrà ricrearsi mediante il contatto con la natura ed il tempo trascorso all'aperto per la raccolta dei frutti selvatici. Quello di oggi, dunque, vuole essere un invito ad uscire dalle nostre case per cercare un momento di intima comunione con la creazione di Dio, che in fondo è la casa, tra virgolette, più adatta ad ognuno di noi.

I funghi sono forse i frutti del bosco più conosciuti e apprezzati. Tanti sono quelli che li consumano, un po' meno quelli che li cercano e raccolgono con le proprie mani. Anche perché nei confronti dei funghi permane una certa diffidenza da parte della gente a causa del fatto che parecchie specie di questi risultano essere velenose. Credo però che questo fatto non dovrebbe scoraggiarci. Non è poi così difficile distinguere le principali specie commestibili. A parte questo, comunque, è sempre bene che i neofiti provvedano a far controllare i funghi raccolti dagli esperti che sono a disposizione del pubblico presso le USL. Dopodiché sarà sufficiente fare un po' di attenzione per non correre alcun pericolo e godere appieno dei frutti della nostra raccolta. Le specie di funghi più comuni e probabilmente anche le più facilmente riconoscibili, questo perlomeno sulle colline e montagne dell'Appennino tosco-emiliano, sono le diverse varietà di russule, chiamate con termini dialettali colombine o morelle. Si tratta di funghi che generalmente vengono ritenuti di non particolare pregio dal punto di vista alimentare. Si dice che devono essere usati per fare quantità, cioè in aggiunta ad altre qualità di funghi più pregiate. Io sostengo invece che anche le russule sono ottimi funghi, dalla spiccata personalità, a patto però di saperli cucinare come si deve. Altre due specie, particolarmente ricercate ma molto meno comuni, sono il porcino e il gallinaccio, chiamato anche galletto o finferlo. Si tratta di due funghi, come dicevo, molto ricercati e ottimi dal punto di vista alimentare. Visto poi che non sono così frequenti come le russule, il loro ritrovamento dà una soddisfazione ancora maggiore. A questo punto mi sia concesso di aggiungere che, onde evitare danni all'ambiente naturale, è bene essere rigorosissimi nel rispettare i limiti quantitativi di raccolta stabiliti per ciascuna zona dalle autorità locali come comuni, province o regioni. Anche in questo caso, come ho già avuto occasione di dire a proposito dei fiori selvatici, è assolutamente da evitarsi un saccheggio indiscriminato del bosco. La raccolta va fatta in modo moderato e oculato, seguendo un paio di regole fondamentali. La prima è la seguente. Il fungo non va semplicemente strappato dal terreno, ma tagliato alla base, lasciando sul terreno l'ultimo frammento del gambo. Questo al fine di non danneggiare il micelio, cioè la parte sotterranea del fungo. La raccolta va dunque effettuata muniti di coltello. Ne esistono di appositi in commercio, dotati di lama ricurva, adatta al fungo, e di piccolo pennello semirigido che servirà come ausilio nella pulitura. Ma anche un comune coltello da cucina andrà benissimo. La seconda regola da osservare è relativa al contenitore nel quale riporre i funghi durante la raccolta. Assolutamente sconsigliato è il classico sacchetto di plastica di quelli che ci vengono forniti quando facciamo la spesa, perché i funghi raccolti si danneggerebbero l'un l'altro, sbriciolandosi e divenendo in una certa misura inservibili. Il mezzo più indicato è invece il cesto di vimini, che oltre ad essere rigido e dunque a rispettare l'integrità dei funghi, consente anche che questi ultimi lascino cadere sul terreno le proprie spore che si distaccano dal fungo e passano attraverso le fessure del cesto. Questo contribuisce alla disseminazione e alla diffusione dei funghi stessi. Non mancate dunque durante l'estate o in questi primi giorni di autunno di fare una bella passeggiata nei boschi. I doni della natura sono là che ci aspettano.

I nostri boschi non offrono soltanto funghi. Tanti altri frutti selvatici sono a nostra disposizione, anche se in genere riscuotono meno successo dei funghi. Durante l'estate gli ambienti montani sono generosi di due frutti in particolare, i mirtilli ed i lamponi. I primi si trovano numerosissimi, soprattutto nelle praterie d'altitudine, oltre il limite superiore del bosco. I secondi invece sono specie più forestale, li si ritrova per lo più nelle radure dei boschi o lungo i sentieri e le stradine di montagna, cioè nei luoghi dove il bosco si apre e lascia penetrare un po' più di luce. In entrambi i casi si tratta di ottimi frutti selvatici dal sapore gradevole, ricchi di sali minerali e vitamine. I mirtilli poi contengono una sostanza particolare che migliora la visione notturna. Inoltre sono astringenti ed aiutano a risolvere eventuali episodi di dissenteria estiva. Anche nel caso di questi frutti, il mirtillo in particolare, le autorità locali hanno posto dei limiti ben precisi che riguardano sia i periodi di raccolta che le quantità e che vanno rigorosamente rispettati. L'autunno è invece la stagione di more, rose e castagne. Le more proprio in questi giorni sono abbondantissime, non tanto in montagna quanto sulle colline, al margine dei boschi di querce. Sono anch'esse ricche di sali minerali e vitamine e possono essere consumate sia fresche che conservate, cuocendole a bagnomaria oppure sotto forma di marmellata. Nelle annate favorevoli, le more di rovo sono così abbondanti che la raccolta diventa veramente conveniente. Si tratta di un frutto un po' snobbato dai raccoglitori, ma che merita invece, a mio parere, tutta la nostra attenzione, perché è abbondante e certamente non inferiore a nessun altro. I frutti delle rose selvatiche poi sono ancora meno considerati, probabilmente perché il loro sfruttamento è un po' più difficoltoso rispetto ad altri casi. Infatti è necessario provvedere all'eliminazione dei semi che sono particolarmente pelosi. A parte questo, comunque, si tratta di frutti dai quali si ricavano delle ottime marmellate, che qui da noi sono poco diffuse, mentre in altre nazioni si possono trovare comunemente nei negozi come qualsiasi altra marmellata. Una particolarità di questi frutti è quella di essere ricchissimi di vitamina C. Ne contengono una quantità molte volte superiore a quella delle arance e dei limoni. Sono dunque un ottimo ausilio per il nostro organismo in vista della stagione fredda. I frutti delle rose selvatiche vanno raccolti quando sono ben maturi, cioè a stagione avanzata, quando ormai sono arrivate le prime gelate che contribuiscono alla maturazione. Si potrebbero a questo punto citare tanti altri frutti selvatici, dalle ottime proprietà alimentari e medicamentose, ma il tempo a nostra disposizione non ce lo permette. Ci limiteremo a dire due parole sulle castagne, che ormai sono quasi mature e pronte per la raccolta. I castagni sono degli alberi maestosi che costituiscono dei boschi magnifici che oggi caratterizzano splendidamente il paesaggio della nostra media montagna. Ma non è stato sempre così. I boschi di castagno sono stati creati dall'uomo in epoca preromana e romana e per molti secoli il frutto di questa pianta è stato di fondamentale importanza nell'economia delle popolazioni montane, al punto che venne soprannominato pane dei poveri. Oggi la situazione è molto diversa. Le castagne sono diventate un frutto dal consumo occasionale, che non svolge più un ruolo di primaria importanza nella nostra alimentazione. Oggi molti castagneti non sono più nemmeno curati dai contadini di montagna e producono dunque dei frutti inselvatichiti, vale a dire di qualità un po' più scadente dal punto di vista alimentare. Nonostante questo, vale ugualmente la pena di camminare in autunno nei boschi alla ricerca delle castagne, rispettando, anche qui come negli altri casi, le norme che regolamentano la raccolta.

Amici in ascolto, siamo in chiusura. Io mi auguro soltanto di avervi incoraggiati a trovare un contatto più frequente con la creazione che ci circonda, la cui bellezza, come ho detto ancora, non è altro che il riflesso della grandezza del Creatore. A questo punto non mi resta che salutarvi. A tutti un grazie e un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come suoi. E tu, sei pronto?

0: Mamma, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 33 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati. Intanto consiglio a chi ci ascolta per la prima volta di sentire fino in fondo la puntata, perché verranno dati i recapiti per contattarci. E si usa dire che tutte le strade portano a Roma, che ci sono tante vie, tanti tragitti da percorrere, invece non è così. Nel libro più letto c'è un solo Vangelo, una sola dottrina. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi possiamo andare avanti nel nostro studio che abbiamo iniziato proprio ieri della prima lettera di Paolo a Timoteo. Il tema di questo primo capitolo dell'epistola di Paolo a Timoteo è la fede nella Chiesa. L'enfasi qui non viene messa da Paolo su un'affermazione dottrinale, ma su un avvertimento verso i falsi insegnanti nella Chiesa locale. Paolo metterà in evidenza il fatto che il Vangelo della grazia di Dio è centrale nella dottrina e riguarda la persona di Cristo. Rileggiamo i primi due versetti di Prima Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Paolo si indirizza a Timoteo. Il nome Timoteo in greco significa colui che è caro a Dio. Timoteo era caro a Dio, era caro all'apostolo Paolo ed era caro alle chiese locali. Leggiamo di Timoteo in Atti, in Efesini, in Filippesi. Suo padre era greco, sua nonna Lois e sua madre Eunice diventarono cristiane prima di lui. Viveva a Listra, la città dove Paolo venne lapidato. Dopo la sua conversione, Timoteo divenne un seguace di Paolo. Era un giovane dalla buona reputazione. Leggiamo di lui in Atti 16, versetti 2 al 5. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmisero ai fratelli, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Mentre lavorava con Paolo, Timoteo si guadagnò la sua fiducia, mentre altri si dimostrarono dei falsi fratelli e tradirono Paolo. L'apostolo conosceva persone di cui non si poteva fidare, ma Timoteo era degno di fiducia. Paolo scrisse ai Filippesi: «Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione». «Timoteo, mio legittimo figlio nella fede», scrive Paolo. Legittimo può anche essere tradotto vero figlio, mio genuino figlio nella fede. Paolo aveva condotto Timoteo al Signore ed erano molto uniti. Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo nostro Signore. Così si conclude il versetto 2 di Prima Timoteo capitolo 1. A prima vista può sembrare come tutte le altre introduzioni, ma abbiamo visto che non è così. Sì, è vero, Paolo anche questa volta ha usato la parola grazia prima di pace, ma questa volta abbiamo anche un'altra parola ed è misericordia. Misericordia è una parola che veniva usata nell'Antico Testamento ed era sinonimo di grazia. Era il sacrificio che rendeva nell'Antico Testamento il santo e giusto trono di Dio un trono di misericordia. Quando ci avviciniamo a Dio non chiediamo giustizia, perché saremmo condannati. Quello che vogliamo e di cui abbiamo bisogno è la misericordia di Dio. Così Dio ha provveduto misericordia per tutte le sue creature, ha tutta la misericordia di cui abbiamo bisogno, ma la sua misericordia è come una grande quantità di denaro conservato in banca. Questo denaro non lo puoi usare, non ti serve se non firmi qualcosa per ritirarli. E la carta che devi firmare, il bancomat che devi usare, è la fede. Dio è ricco in misericordia, ma quando ti salva per grazia, attraverso la fede.

Dio è misericordioso con te e con tutti i peccatori del mondo, anche quelli che lo bestemmiano, lo rifiutano, gli voltano le spalle. Manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti, non fa favoritismi, nemmeno per il suo popolo. I peccatori si arricchiscono, prosperano, spesso sembra che vivano meglio del popolo del Signore. Dio è misericordioso verso i peccatori, ma quando ti avvicini a Dio lo devi fare per fede. Allora Dio ti salverà per la sua grazia. Queste tre parole, amore, misericordia e grazia, sono una piccola trinità, sono parti della stessa cosa, qualcosa che troviamo in Dio. L'amore è ciò che esisteva in Dio prima che esercitasse misericordia e grazia. Dio è amore, è la sua natura, un suo attributo. Misericordia è ciò che manifesta Dio quando provvede ai bisogni dell'uomo peccatore. La grazia che si trova in Lui si manifesta quando agisce liberamente per salvare, perché tutte le richieste della sua santità sono state soddisfatte. Siccome Dio è misericordioso, puoi accostarti a Lui e per la sua grazia Egli ti salverà. Non devi portare nulla, non puoi portare nulla, perché tutto quello che potresti portare non sarebbe altro che spazzatura per Dio. Ci sono persone che pensano di non avere bisogno della misericordia di Dio, perché le loro buone opere li salveranno. La salvezza che Dio provvede ti metterà in grado di fare del bene, il tipo di bene che è accettabile per Lui. La giustizia dell'uomo è immondizia agli occhi di Dio, secondo ciò che scrive l'Apostolo stesso in Filippesi 3, versetto 8, quando parla di tutte le cose positive che lo riguardano. Io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. Altrove la nostra giustizia viene invece chiamata un panno sporco davanti a Dio. Abbiamo visto che qui Paolo usa, come in tutte le epistole pastorali, espressioni che non troveremo in altri suoi scritti. Ovviamente parlava a questi giovani predicatori in modo più intimo e personale rispetto a ciò che faceva nei suoi discorsi pubblici e negli altri suoi scritti.

0: Lo Spirito di Dio è qui e sta parlando a noi attraverso questa epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Anche se questa prima lettera a Timoteo è intima e personale, ha anche a che fare con ciò che accade nella Chiesa locale, il corpo dei credenti, così come si manifesta nella comunità. Dio Padre, abbiamo letto. Dio è il Padre di Paolo, è il Padre di Timoteo ed è tuo Padre se hai ricevuto Cristo. È mio Padre perché ho ricevuto Cristo e sono entrato nella famiglia di Dio. Che privilegio è questo? Paolo era stato un fariseo e nel giudaismo non aveva mai avuto il privilegio di chiamare Dio suo Padre. Dio Padre, ma anche Gesù Cristo, nostro Signore. Tutto ciò che viene fatto nella Chiesa locale deve essere fatto nel nome di Cristo e dai suoi ordini. Lui è il capo della Chiesa, Lui è il Signore. Il Signore Gesù disse: «Voi mi chiamate Signore, Signore, eppure non fate quello che vi dico, non mi obbedite». Potrebbe dire la stessa cosa a qualcuno di noi oggi? Ci ha messi in guardia sul fatto che nel giorno del giudizio molti diranno: «Signore, Signore, non abbiamo fatto questo, quello e quell'altro. Abbiamo fatto molte cose per te». E Lui risponderà loro dicendo: «Io non vi conosco». È strano che faceste tutte quelle cose nel mio nome dal momento che non avete cercato di conoscere e fare la mia volontà. Passiamo ora alla parte che è un avvertimento contro le false dottrine. Abbiamo detto che questa epistola a Timoteo tratta di ciò che crede la Chiesa locale e della sua condotta. È quasi impossibile pensare in modo sbagliato e agire nel modo giusto. Leggiamo i versetti 3 e 4 di Prima Timoteo, capitolo 1. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Paolo scrisse ai Galati che non esisteva un altro Vangelo. Esiste un solo Vangelo ed esiste una sola dottrina. La dottrina si riferisce all'insegnamento della Chiesa. Quale dovrebbe essere l'insegnamento della Chiesa locale? Dovrebbe essere quello che è stato fin dal principio. Dopo il giorno della Pentecoste viene detto che erano perseveranti nella dottrina degli Apostoli. Questa era una delle quattro cose che caratterizzavano quella Chiesa. Primo, la dottrina degli Apostoli. Seconda, la comunione. Terza cosa, la preghiera. E quarto, il rompere il pane, cioè la cena del Signore. Queste sono quattro impronte digitali della Chiesa nella sua espressione visibile. Una Chiesa non è una vera Chiesa di Cristo se la sua dottrina non è quella degli Apostoli. Dobbiamo aggrapparci alla dottrina degli Apostoli, la verità basilare della fede, e mi rendo conto che le nostre continue e successive interpretazioni ci inducono a cadere in disaccordo su alcuni punti di dottrina. Spesso però i disaccordi non sono così profondi o riguardano argomenti non essenziali per la salvezza. Dobbiamo prendere in considerazione la dottrina degli apostoli, le verità basilari della fede. Gli apostoli insegnano la completa ispirazione della scrittura, l'integrità della parola di Dio. Poi gli apostoli insegnavano la deità di Cristo. Proprio in questa epistola vedremo che Paolo non sottovaluta la figura del Signore Gesù Cristo. C'è chi dice che questo discepolo non insegnò la deità di Cristo. In realtà questa, tra le altre, era una cosa scontata che per lui era chiara come la luce del sole. Paolo ammaestrava chiaramente sulla deità di Cristo ed è proprio in questo capitolo che, dicendo «Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Signore», dà a Cristo il giusto posto accanto a Dio, facendo capire che Gesù stesso è Dio. Paolo dice a Timoteo: «Ti supplicai di rimanere ad Efeso». Paolo lasciò Timoteo ad Efeso mentre lui stesso si trovava in Macedonia. Efeso era una città molto importante. Paolo trascorse più tempo lì che in qualsiasi altro posto. Lì svolse il suo più importante ministero e Timoteo sapeva di non dover insegnare ai credenti di Efeso nessun'altra dottrina. Se l'insegnamento nella Chiesa non è quello giusto, allora non si parla di Chiesa. Non conta quanti diaconi, anziani, pastori, quanti insegnanti, conduttori o scuole domenicali ci siano. Se non c'è la dottrina, non c'è Chiesa. La dottrina deve essere quella degli apostoli. Oltre che insegnare la dottrina, non devono occuparsi di favole o miti. Efeso era in quel periodo storico il cuore di religioni misteriose. Lì erano situati il Tempio di Adriano, quello di Traiano, l'imponente Tempio di Diana. Il punto di riferimento di queste religioni era la mitologia greca e i credenti dovevano evitarla. L'allusione di Paolo a favole o miti potrebbe essere per la filosofia di Filo. Filo Era un israelita brillante di rilievo che prese il Vecchio Testamento e lo spiritualizzò. In pratica, egli tentò di presentare tutto come un mito. Alcuni di questi insegnamenti sono presenti anche al giorno d'oggi, e non solo in quelle di vecchio stampo. Insegnano, ad esempio, che il libro della Genesi è una leggenda, che le storie raccontate sono leggende e che le persone di cui si parla non sono effettivamente vissute. C'è invece una tale raccolta di prove che sostengono la verità della Genesi, che si poggia su recenti ritrovamenti archeologici, per cui molti sostenitori di questa dottrina liberale stanno facendo marcia indietro circa i loro insegnamenti. Genealogie senza fine. Anche di questo non si devono occupare. Questa espressione può indicare più cose. Ci si può riferire al falso insegnamento che la Chiesa è la continuazione del giudaismo, cioè è solo una genealogia che segue un'altra, e non che Dio ha a che fare con l'uomo in modo diverso. Questa dottrina porta a confondere le cose, come ad esempio la posizione di Israele, che quindi non dovrebbe più essere nel programma di Dio perché sostituito dalla Chiesa. Inoltre, i greci in quel periodo insegnavano parlando di quello che era chiamato demiurgo. Questo insegnamento divenne parte di una delle prime eresie all'interno della Chiesa, cioè lo gnosticismo, il quale insegnava che c'erano emanazioni da una fonte divina centrale. Questa fonte creò un individuo, quell'individuo ne creò un altro, e così via, lungo questa linea. I seguaci di questo pensiero volevano collocare Gesù in qualche punto di questa successione, come uno di questi individui creati. Queste cose, che dovevano essere tralasciate, dice Paolo, producono controversie piuttosto che l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. In poche parole, Paolo dice a Timoteo che tutte queste false dottrine non fanno crescere nella fede, e si può vedere ancora oggi. Le false dottrine creano nella Chiesa un cuore duro, quasi come quello degli increduli, che la fede non l'hanno mai avuta. Chi segue le false dottrine ha voltato le spalle alla parola di Dio, e i risultati si vedono.

Paolo prosegue il suo discorso a Timoteo, al versetto 5. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. Paolo sta usando ancora espressioni profonde rivolte a questo giovane predicatore Timoteo, espressioni che non troviamo nelle sue lettere alle chiese. Paolo spiega a Timoteo che quello che viene insegnato e fatto nella chiesa, per la chiesa, dovrebbe produrre l'amore che viene da un cuore puro. Un cuore puro è in contrasto con la nostra vecchia natura, e ciò implica che una persona che è stata giustificata in Cristo ora può manifestare i frutti dello Spirito, fra cui c'è l'amore. Ci sono tre cose che dovrebbero manifestarsi all'interno di ogni chiesa. La prima è la fede, fede in Dio e nella sua parola. La seconda è l'amore, che non è qualcosa che dichiari a parole continuamente. L'amore è preoccuparsi attivamente, assiduamente per gli altri, ossia non essere mai maldicenti nel confronto del prossimo, ferirli in qualche modo. L'amore non è solamente qualcosa di cui parlare, ma deve essere manifestato con i fatti, altrimenti è ipocrisia. La fede, così come l'amore, deve essere vissuta nella vita della Chiesa. Abbiamo bisogno di organizzazione, di guida all'interno della Chiesa, non importa se sono chiese di tipo episcopale, congregazionale o presbiteriano. Se amore e fede scarseggiano, quello che avremo non sarà molto diverso da un circolo, un club religioso. Ma se amore e fede sono presenti, la forma di governo passa in secondo luogo.

0: La terza cosa che deve esserci è una buona coscienza. Ma attenzione, non credo che la coscienza sia una buona guida, neanche per un credente, anche se dovesse avere una buona coscienza. Molti hanno una coscienza sensibile e la sera non riescono a dormire se pensano a qualcosa di male che hanno fatto o detto, al punto di dover subito chiedere perdono alla persona offesa. Ma altri non sono così e hanno una coscienza che sembra sia stata cauterizzata, cioè resa insensibile a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Queste tre cose stupende, amore, buona coscienza e fede, Paolo afferma che devono potersi manifestare nei credenti all'interno della chiesa locale. Bene, e dopo queste riflessioni attorno al primo capitolo della prima epistola di Paolo a Timoteo, io mi fermo qua. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io vi ringraziamo per la vostra attenzione, per la vostra presenza a questo appuntamento che abbiamo con la parola del Signore. Il testo dal Vangelo di Giovanni del capitolo 11 occupa i versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?»

0: L'immortalità, intesa come proprietà peculiare dell'anima umana che consente la vita dopo la morte del corpo, è una dottrina che non si fonda nelle scritture sante, ma nella filosofia ellenica. Le scritture parlano di Dio che solo è immortale. Affermano che Gesù Cristo, distruggendo la morte, ha posto in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Ed infine invitano l'uomo a ricercare qualcosa che naturalmente non possiede: la gloria, l'onore e l'immortalità. Pertanto, il concetto di immortalità dell'anima nasce da una deduzione e non da una affermazione biblica. Dio, creando l'uomo a propria immagine, gli avrebbe conferito, oltre ai valori interiori come l'intelligenza, la volontà, i sentimenti, eccetera, anche la facoltà dell'immortalità. Questa dottrina fu ignorata dalla Chiesa delle origini e anche dalla Chiesa antica, e fu solo a partire dal III secolo che cominciò ad espandersi più rapidamente presso i greci che presso i latini, finendo per essere definita nel V Concilio Laterano nel 1513, suscitando inoltre vari problemi, come quello che ancora oggi vede opporsi i creazionisti e i traducianisti intorno all'anima. Le scritture sante ci fanno comprendere che la morte corrisponde alla cessazione della vita, pur non essendo distruzione, annientamento. Attraverso la morte si passa dalla vita all'esistenza senza vita, perché la morte coinvolge l'uomo intero e non solo una parte di esso. È in questa ottica scritturale che ha senso il concetto della resurrezione, che altrimenti nell'idea immortalista sarebbe privo di significato. Le parole di Gesù contenute nel nostro testo, se interpretate correttamente, senza idee contorte, ci forniscono l'unica risposta alla realtà della morte, la resurrezione, perché questa e solo questa è la porta d'ingresso nell'immortalità. Il termine immortalità nelle scritture sante è sinonimo di vita eterna, di partecipazione alla vita eterna di Dio. E solo dopo la resurrezione i credenti rivestiranno l'immortalità. L'immortalità non è dunque una proprietà antropologica naturale, bensì un acquisto futuro. Non può esserci vita dopo la morte senza la resurrezione. E questa ha un nome ben preciso: Gesù Cristo. In Lui abbiamo la sola speranza di vita immortale, perché, come scriveva il Kuhlmann, il peccato ha afferrato l'uomo intero, non soltanto in corpo, ma anche l'anima, e la sua conseguenza, la morte, si estende all'uomo intero, corpo ed anima. Anche qui abbiamo un motivo, risalendo alle scritture sante, di riflettere e di rifiutare pensieri filosofici verniciati di cristianesimo, ma che non corrispondono alla verità.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 16 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parliamo un po' di droga oggi. La droga è pericolosa, lo sappiamo. Per i genitori poi l'idea che il proprio figlio ne possa diventare dipendente è un'idea terribile. Ma che cosa spinge i giovani a cadere nella dipendenza dalla droga e come si può proteggerli? Sicuramente queste sono domande importanti a cui dobbiamo dare una risposta o cercare di trovarne una. Perché sappiamo che insieme a quello di tabacco e alcol fra gli adolescenti sta aumentando anche il consumo di droghe varie, di vario genere. Perché? Perché sotto l'influsso della droga la vita quotidiana sembra più facile da affrontare. I problemi passano in secondo piano, ci si sottrae per un po', insomma, al bombardamento di stimoli. Modifiche nella capacità di percezione sembrano ampliare l'orizzonte. Improvvisamente si sente un legame nuovo con persone che fanno esperienze simili. E i moniti di chi fa notare i pericoli legati all'uso di droga suonano ridicoli, come tipici pregiudizi di una mentalità piccolo borghese. Tuttavia, le droghe possono intessere intorno al consumatore una rete che si stringe sempre di più e che infine lo tiene prigioniero di fantasticherie estranee alla realtà, del desiderio smodato di nuove esperienze e quindi della dipendenza. Il problema, dunque, non è piccolo. Tu come la vedi?
3: Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 40.
1: Siamo con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: ma così è porre dei limiti al Signore. Il Signore va oltre tutto quello che noi possiamo pensare e immaginare. Il Signore è oltre a quello che noi conosciamo di Lui. Conosciamo in parte, e di quella parte, di quel poco che conosciamo, lo condividiamo. Ma la parola del Signore dice: ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Il Signore può farci e può darci discernimento a cose che noi ancora non conosciamo, a cose che noi non sappiamo. Allora non arriviamo a questa serata, prima di ascoltare la parola, nel dire: io ormai conosco tutto. Ma dobbiamo dire: Signore, parlami, ho bisogno di te, ho bisogno di quello che tu hai da dirmi. Che sapete, io so quello che ho fatto oggi, quello che ho pensato oggi, ma non so quello che avete fatto voi, ma Dio sì, Dio sa tutto di ognuno di noi, ogni nostro pensiero, ogni nostra azione, Dio la conosce. E se ci sono delle cose in cui dobbiamo dire: Signore, ho fatto una cosa che non ti ha onorato, sapete, noi possiamo andare al Signore a chiedere perdono. Il nostro Dio è un Dio che perdona. Ovviamente chi gli appartiene sa che gli errori, gli sbagli, i peccati nella vita di un credente devono essere come un incidente, cioè non li devi volere, altrimenti significa vivere nel peccato, camminare nel peccato. Noi abbiamo abbandonato il camminare, il vivere nel peccato, ma ogni volta che ci accorgiamo di aver sbagliato, lo Spirito Santo di Dio ci convince di peccato, ci sottomettiamo e chiediamo perdono, perché desideriamo essere un canale libero perché il Signore possa operare nella nostra vita. Allora io non so in che modo il Signore parlerà. Noi conosciamo solo il tema che tratterà Giuseppe, ma tutto quello che Dio ha preparato nel suo cuore, in preghiera, in meditazione, lo scopriremo insieme, lo scopriremo dopo. Quindi predisponiamoci, cari nella grazia, predisponiamoci con un cuore aperto a ricevere dal Signore indicazioni per la nostra edificazione, per la nostra crescita spirituale. Per la nostra crescita spirituale. Desideriamo fare un altro gradino? Sì, desideriamo crescere, Signore. Desideriamo avvicinarci sempre di più a te. E allora, avendo già pregato, vogliamo insieme dare inizio a questa serata e dare gloria a Dio, iniziando a cantare e dando così lo spazio a Sam e a tutti i musicisti e cantanti che si sono preparati. E io ringrazio Dio per loro, perché sapete, tutto il pomeriggio fanno tante prove, si accordano e poi avanti e indietro, ed è bello vederli impegnati per poter dare in armonia una buona musica. E dice: perché fate le cose in questo modo? Una volta qualcuno mi disse: ah, ma non serve essere professionista per suonare per il Signore. Sapete, Dio preparava il suo popolo e preparava persone che si dedicavano a quello. Al Signore dobbiamo dedicare il meglio dei musicisti, dei cantanti. Non significa che gli altri non devono cantare, ma magari non cantano dentro un microfono. Ma tutti possiamo cantare, quindi, ma ringraziamo Dio per chi si consacra e per chi ci permette di ascoltare bene canti e musica dedicata al Signore. Quindi Sam, sei pronto? Cantiamo insieme.
1: Buonasera a tutti. Alziamoci e lodiamo insieme.

su questa canzone. Penso che tutti noi lo sappiamo, che parla di stupenda grazia di Dio. La sua grazia è il perché siamo qui. Quindi, se credi in queste parole che sto parlando adesso, cantiamo insieme, ma non solo cantare, anche meditiamo sulla grazia di Dio.

0: Amen, amen, grazie. Allora, adesso Agostino, chiamiamo Agostino, ascoltiamo la testimonianza di questo caro fratello, una testimonianza un po' particolare. La ricordo ormai da un po' di anni e quindi la vogliamo condividere. Agostino, vieni. Allora, qui ci sono i gradini. Ti accompagno? Prova. Vai, prova, prova. Prova. Prova. Ok. Ti do il microfono, Agostino. Tieni. Vai.
1: Saluto tutti. Nel nome del Signore, sì, ok, scusate, io mi chiamo Agostino, vi saluto tutti nel nome del Signore, fratelli, sorelle, amici tutti, e è sempre una gioia dover dire a tutti quello che il Signore fa nella nostra vita.
0: Microfono un po' più vicino, Agostino.
1: Corrado questa sera mi ha chiesto, me l'ha detto già nelle sere scorse, però non sapevo, mi ha detto sei pronto per dire qualcosa di te? Della...
0: Il microfono vicino, se no non ti possiamo dare l'archetto, sì, per favore? Così libero, qualcuno può montare l'archetto?
1: Lo mantengo con questo, lo mantengo adesso così più vicino.
0: L'importante è che lo metti vicino, sì, perché vogliamo ascoltarti.
1: Va bene, va bene. Vai. Io ho la voce già un po' bassa. E allora ha detto sì, certo che sono pronto, perché non è che ci dobbiamo preparare in che maniera, dobbiamo sempre essere pronti a dire quello che il Signore ha fatto nella nostra vita e continua a fare soprattutto. Riflettevo su un verso che a me piace tanto e guarda caso, l'ultimo canto, canterò della tua bontà. E io voglio ricordare, prima di cominciare a dire qualcosa della mia vita, un verso che ricordo sempre tutti i giorni a me stesso. Parla proprio della bontà di Dio. Salmo 63, verso 3, la seconda parte. E dice... La bontà di Dio è infinita e vale più della vita stessa. Quante volte ho riflettuto su questo verso ed ogni giorno mi accompagna nella mia vita, perché vedo la bontà di Dio nella mia vita ogni giorno. Scusate.
0: Dai, ti siamo qui, Ti incoraggiamo, Agostino.
1: Sono già incoraggiato.
0: Vai, microfono vicino alla bocca.
1: Dire queste cose, ecco, raccontare la bontà di Dio è già un grande incoraggiamento e si vive anche l'emozione nel dire queste cose. Io ho 52 anni, ho una famiglia e mia moglie che questa sera per motivi di salute non è potuta essere qui, non si sentiva troppo bene, per cui doveva venire e alla fine non è venuta più, e ho 4 figli. Antonio che ha quasi 21 anni, Giuseppe quasi 18, Nathan 13 e il piccolo Levi che è qui con me ha 6 anni. Abbiamo anche un altro Levi piccolino qui che stasera si festeggerà per lui. E dei miei figli, Antonio ha accettato già il Signore, grazie a lui, grazie al Signore veramente, siamo felicissimi di questa cosa. Ha già reso testimonianza anche con il battesimo. E stiamo pregando perché tutti gli altri tre, possano farla più presto, è chiaro, dal momento in cui avranno discernimento di poter scegliere da soli per Cristo. Noi li vogliamo far crescere nell'amore di Cristo, negli insegnamenti che Lui prima di tutto dà a noi e come esempio di vita, prima delle parole, cerchiamo di trasferire ai nostri figli, perché questo è il compito dei figli di Dio. Non solo come genitori, prima di tutto come figli di Dio, perché la nostra testimonianza vale di fronte al mondo tutto prima, ma quelli che ci guardano per prima sono i membri della nostra famiglia, e se abbiamo dei figli, come nel mio e in tanti casi sono qui presenti anche quelli che non conosco, avendo dei figli, loro sono i primi a vederci per quello che facciamo nella nostra vita, e quello che li possiamo rendere come testimonianza vivendo ogni giorno, certamente produrrà delle riflessioni, dei carboni accesi sulla loro testa affinché possano riflettere con il cuore aperto, un cuore desideroso fino al momento in cui decideranno da soli di poter ricevere Cristo nel proprio cuore. Bene, non mi voglio dilungare in questo, perché in questi giorni è stato abbondantemente predicato il Vangelo, il messaggio di salvezza, e spero che le anime che hanno alzato la mano possano continuare questo cammino di conoscenza nel Signore, affinché possano scoprirlo, scoprire la sua bontà ogni giorno. Come dicevo, mia moglie, anche lei si è convertita da un po' di anni. Io nella mia vita non voglio raccontare ancora poche cose, non voglio prendere molto tempo, ma in tanti passaggi della mia vita non sono stato ubbidiente al Signore. Ho conosciuto il Signore nell'età giovanile, avevo poco più di 20 anni, e poi nel 93 mi sono anche battezzato, ma non ho passato una vita nell'ubbidienza al Signore in questi anni, diciamo, in cui vivevo la gioventù, tra alti e bassi nel mio cammino di fede. Ecco, lo dico molto espressamente: il Signore mi chiamava a servire, a piacergli come Lui voleva. Io invece ho camminato un po' con i miei obiettivi, cose che, se ci raccontiamo tutti, sembrerebbero normali, ma quando diamo il cuore al Signore, sapete, Lui scruta i nostri cuori. Ognuno di noi, prima che pensa qualcosa, Lui sa già che cosa pensiamo. Ecco, e quando ci chiama a qualche passaggio particolare nella nostra vita, dobbiamo obbedirlo. E molte volte nella mia vita mi ha chiamato a piacergli come Lui voleva. Ecco, questo voglio dire, in umiltà, in un servizio molto semplice, ma io non ho voluto ascoltare, o meglio, lo ascoltavo, ma lo mettevo un po' da parte, lo lasciavo un po' nell'angolino. Dice: Signore, io so che Tu mi ami, io Ti ho conosciuto, sento anche la Tua voce quando mi chiami, che mi devo dedicare a Te come vuoi Tu, ma non lo sto facendo. Però adesso voglio fare ancora qualcosa che piace a me, senza stare a raccontare minimi particolari. C'è stato un punto, un momento nella mia vita, un po' di anni fa, Lui ha usato una situazione un po' più forte, più particolare, per ancora una volta richiamarmi all'ubbidienza come piace a Lui, e ha usato una prova, usando una patologia, ecco, che adesso ancora vivo nella mia vita, e la vivrò fino a che il Signore non mi chiamerà. Sono oggi un minorato della vista, a motivo di questa patologia avvenuta un po' di anni fa, ma grazie al Signore io vi dico che non sono stato assolutamente abbattuto dentro da questa cosa. All'inizio mi ha disagiato un po' anche nella vita lavorativa, perché purtroppo a motivo di questo ho dovuto lasciare il lavoro che facevo, chiaramente non avendo più patente e quant'altro, non potevo più fare quel lavoro, ma è stato non buono, di più, ha provveduto e provvede ogni giorno, non ci è mai mancato nulla, nonostante non abbia potuto lavorare per un periodo un po' anche lunghetto, ma il Signore ci è stato sempre vicino, ci è vicino ogni giorno. Ecco perché scopro e riscopro, come dicevo all'inizio, la bontà di Dio, che è infinita, e non lo voglio dimenticare mai più. E cosa vi devo dire? Io lo so che il Signore sta bussando, non conosco tutti, però penso che ci siano degli amici che ancora non hanno aperto il cuore al Signore. Quello che abbiamo fatto noi non siamo esseri speciali, non siamo... Devo dirlo, perché a volte qualcuno dice: ma forse perché per te era l'ultima spiaggia. No, io ho conosciuto il Signore prima che avvenisse questa situazione nella mia vita, e quando è arrivata questa patologia nella mia vita, io l'ho trovata ancora più fortemente, ho scoperto Dio nella maniera in cui prima non l'ho voluto scoprire, ma Lui mi chiamava. Quindi quello che vi devo dire è che il Signore è infinitamente buono, da sempre e per sempre. Lui non ci abbandona mai. Quando trovi Cristo nella tua vita, hai trovato tutto, come vivere ogni ricchezza, perché è così dichiarato nella sua parola, e così io lo scopro ogni giorno della mia vita. E non parlo di ricchezze che hanno un valore terreno, ma la vita a cui ci chiama a vivere il Signore è quella che vivere la vita con valori eterni. Quello di cui abbiamo bisogno ogni giorno, Lui ce lo provvede già, non abbiamo bisogno nemmeno di chiederlo, perché Lui lo sa già di quello che abbiamo bisogno e ce lo provvede. È chiaro che noi dobbiamo fare il nostro dovere, oltre che obbedire a Lui, e parlo di cose nello Stato civilmente plausibili. Dobbiamo lavorare, dobbiamo fare una vita normalissima come tutti, ma non dobbiamo mai pensare che il Signore ci ha abbandonato, anche se dovessimo vivere una prova un po' disagiante. Il Signore non ha mai abbandonato nessuno, ma soprattutto coloro che hanno affidato il loro cuore e la loro vita a Lui. Io voglio ancora ricordare, amici che siete qui e che avete ascoltato abbondantemente in questi giorni il Vangelo, forse anche prima, o avete dei parenti o degli amici che vi parlano e vi testimoniano del Signore con la loro vita e anche con la parola. Aprite al più presto il cuore al Signore. Giovani, il tempo non ci appartiene, a nessuno appartiene il tempo, da quando siamo piccoli a quando saremo, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Quindi anche gli adulti, che nessuno abbia la presunzione che possa prendere la sua vita in mano e condurla come vuole per sempre, perché il tempo e la vita stessa non ci appartiene. Per cui abbiamo bisogno del Signore. Cercate il Signore, aprite il vostro cuore al Signore, perché noi non siamo niente senza Dio, noi non siamo nulla, anzi siamo nulla senza Dio, chiedo scusa. Non è un verso poetico o una frase che ho voluto mettere sulla mia bocca o sul mio cuore per dirvelo, ve lo dico perché lo riscopro ogni giorno della mia vita, lo ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma se conoscerete il Signore non vi pentirete mai più. Ecco, ho voluto solo dire queste cose. Amen. Per incoraggiare a fare questo passo al più presto. Grazie per avermi ascoltato.
0: Amen, grazie. Vieni, vieni Agostino, dai il microfono, occhio, qua ci sono dei gradini. Uno, grazie, grazie caro. Allora, ancora un canto prima di passare subito poi alla parola. Sam, tocca a te e al gruppo, ancora un canto, così nel frattempo diamo il microfono al caro Giuseppe e poi subito ascolteremo la parola del Signore. Siamo pronti a riceverla.

Amen. Allora, Giuseppe, adesso tocca a te, quindi il palco è tutto tuo, aspettiamo che scenda il gruppo di lode e così possiamo ascoltare la parola del Signore questa sera.

Vi saluto nel nome del Signore, saluto anche quanti ci stanno ascoltando, sono collegati per mezzo del canale di Cristiani Online. Grazie caro fratello per il servizio che svolgete da tanti anni per l'edificazione della Chiesa e per la gloria di Dio. Ringrazio il Signore che sono ormai 5-6 giorni da giovedì che ci concede l'onore ma anche la responsabilità di predicare il Vangelo, la buona notizia di Dio per l'umanità, cioè la storia di Gesù Cristo. E anche questa sera Lui sarà al centro della nostra attenzione, come lo è stato con i canti, così come lo sarà anche con questa predicazione. Voglio iniziare parlandovi di quel turbamento che avvertiamo in presenza di un pericolo oppure di un qualsiasi altro evento che non riusciamo a controllare. Mi sto riferendo alla paura. Abbiamo paura di tutto. Abbiamo paura soprattutto della sofferenza fisica per una malattia o quella interiore per un qualsiasi turbamento che ci affligge dentro. Abbiamo paura per l'incertezza del futuro, il lavoro, la famiglia che ci sono disguidi, i soldi che non bastano a fine mese. Abbiamo paura di queste guerre, la terza guerra mondiale. Abbiamo paura degli eventi, quelli catastrofici, i terremoti, gli alluvioni. A volte abbiamo paura anche di noi stessi a causa delle scelte sbagliate che facciamo e che ci portano agli insuccessi, ci portano ai fallimenti. Perché abbiamo paura? La parola di Dio ci insegna che la paura è la prima reazione negativa che l'uomo ha avuto in conseguenza del suo peccato. Quando i nostri progenitori Adamo ed Eva scelsero di ribellarsi, la prima cosa che fecero, si nascosero dalla presenza di Dio perché ebbero paura di subire le conseguenze della loro disubbidienza. Il peccato è la causa di tutti i mali e oltre alla paura produce anche la morte. E quando la Bibbia parla di morte, c'è questo versetto che Paolo scrive ai Romani: per mezzo di un solo uomo, Adamo, il peccato è entrato nel mondo e poi ha prodotto la morte, e la morte è poi passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. E quando la Bibbia, come dicevo prima, parla di morte, non si riferisce solo alla morte del corpo, ma anche e soprattutto a quella spirituale, che è la separazione dalla presenza di Dio. Perché? Perché non siamo formati solo da muscoli ed ossa. Nel libro della Genesi leggiamo che siamo corpo, anima e spirito. In altre parole, il nostro uomo esteriore, il corpo, che è mortale, riveste il nostro uomo interiore, che è immortale. La morte fa paura soprattutto perché, oltre alla sofferenza, è sempre associata anche ai dispiaceri di lasciare i beni terreni. Ho faticato tanto, ma devo lasciare tutto quello che ho. È associato alla perdita dei propri cari. Ma fa paura soprattutto per l'incertezza di ciò che ci accadrà dopo la morte. Cosa ci accade dopo la morte? Le sette legate all'induismo, al buddismo, alla cosiddetta New Age, la nuova era, sono convinte che dopo la morte fisica ci reincarniamo in un altro corpo, che può essere anche quello di un animale, a seconda di come ci siamo sopportati.
Da quando ho capito potremmo diventare una formica, un maiale o un bue. Alcuni scienziati e tanti increduli affermano che l'esistenza dell'uomo invece finisce nella bara, perché quando si ferma il cuore cessano tutte le attività biologiche del corpo e non c'è possibilità di continuare a vivere. Invece nella Bibbia leggiamo per mezzo dell'apostolo Paolo, che scrisse ai Corinzi: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Per capire meglio cosa ci accadrà dopo la morte, vi chiedo di guardare con attenzione, prego la regia di un volume un po' alto, vediamo questo breve video di 12 minuti che è poi il racconto di quello che è scritto nel capitolo 16 del Vangelo di Luca. Guardiamo questo video. Il volume, per favore.

fratello? Sulla freccetta in basso a sinistra, ecco.

0: Non va bene? Fermiamoci qui, lasciamolo stare, fratelli, perché altrimenti la nostra attenzione si sconcentra. Grazie per il vostro servizio, certamente non dipende da voi. Questo video, che è tratto dal Vangelo di Luca, al capitolo 16, racconta di due uomini che hanno vissuto in modo diverso. Il primo era un uomo abbastanza ricco che aveva vissuto in modo sconsiderato, pensando solo ai suoi desideri, a ciò che gli piaceva, e non si curava invece di chi era nel bisogno, di chi era nella sofferenza, come Lazzaro.
1: La morte non è la fine di tutto o la distruzione.
0: Allora torniamo indietro. Torno indietro io, aspetta. Non torna più indietro? Eccolo qui. La freccetta. Ma quando schiacci la freccetta non parte?

0: Lazzaro vede il ricco e lo implora.
1: Fratello,
2: per cortesia. La
1: distruzione
2: totale dell'essere, anzi, è il principio dell'eternità.

0: Lazzaro vede il ricco e lo implora. Il ricco disse: «Come ti permetti di toccarmi? Vuoi che diventi lordo come te? Non dovresti nemmeno permetterti di chiedere la carità davanti al mio cancello». Lazzaro replicò dicendo: «Perdonami, Signore, perdonami, ma non chiedo nemmeno questo, chiedo solo di assaggiare le briciole che cadono dal suo tavolo». Il ricco disse: «Chiedi le briciole che cadono dal mio tavolo? E allora cosa mangeranno i miei cani?» «Devo mandare avanti gli affari», disse il ricco. Nella casa del ricco si banchetta e si divertono i suoi amici e i suoi 5 fratelli. «Finalmente è arrivato», dissero. «Il mio fratello preferito. Cosa vuoi da me adesso?» «Nulla», disse il fratello. «Non abbiamo badato a spese per questa festa. Lo vedo».
1: C'era un uomo ricco che portava vesti di porpora e di bisso e faceva festa ogni giorno con grandi banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, sedeva alla sua porta a mendicare, tutto coperto di piaghe. Bramoso di sfamarsi con gli avanzi che cadevano dalla mensa del ricco, perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe.
2: Pieno di piaghe e di dolori, si avviava alla morte, disprezzato da tutti, senza alcuna pietà, senza nessun conforto umano. Nell'indifferenza di tutti, agonizzante, cercava un po' di pietà.
1: Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo.

0: Benvenuto.
1: Padre Abramo?
0: Sì. Benvenuto in paradiso.
1: Paradiso?
0: Sì, in paradiso.
2: La colomba della vita resta da lui, perché Lazzaro ha vita eterna in paradiso.
0: Abbiamo preparato un banchetto in tuo onore. Sì, sì, vieni. Intanto il ricco.
3: Poi morì anche il ricco e fu sepolto.
0: Assistito dai suoi familiari.

0: e con cure mediche che calmavano i suoi dolori. Onorato in casa sua, moriva nel suo letto comodo con lenzuola di lino fresche. E lo spirito della vita volò da lui. Gli fecero un bel funerale, fu onorato dai suoi fratelli e seppellito in una bella e lussuosa tomba. Il ricco si sveglia e si trova in uno strano luogo. Non riesce a respirare.
1: È soffocato dal fumo e dal fuoco, eroso dalle fiamme.
2: Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Help me! Aiutatemi! Aiutatemi!
3: Help me!
4: Finito negli inferi tra i tormenti, alzando lo sguardo verso l'alto, vide da lontano Abramo e Lazzaro che era con lui. Allora gridò: Padre Abramo! Padre Abramo! Abbi pietà di me! E manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma.
5: The point of his finger in the water, it cuts my tongue.

Ma Abramo rispose: figlio, ricordati che hai ricevuto la tua parte di beni durante la tua vita, e Lazzaro parimenti le sofferenze. Ma adesso lui è consolato, tu invece sei tormentato. Per di più, tra noi e voi c'è un grande abisso. Se qualcuno di noi vuol passare da voi, non lo può fare. Così pure nessuno di voi può venire da noi. E quello disse: allora padre, ti supplico di mandarlo a casa di mio padre. Ho 5 fratelli e vorrei che li ammonisca a non venire anch'essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose: hanno Mosè i profeti, li ascoltino. Quello replicò: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, cambieranno modo di vivere. Abramo disse: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno convincere.

0: Dio le trasferisce in paradiso, ma è un inganno, è un'illusione. Perché? Perché Dio non perdona i peccati dei morti, Dio perdona i peccati dei viventi che si pentono, li confessano in preghiera a Lui. Il salmista scrisse: davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu Signore hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Tutto questo cosa ci insegna? La morte non è la fine di tutto, ma è l'inizio di una nuova vita. Perché? Perché Dio non è l'Iddio dei morti, Dio è l'Iddio dei viventi. Quindi alla domanda cosa ci accadrà dopo la morte, la prima cosa che possiamo dire è che fin quando siamo in vita Dio ci lascia liberi di scegliere il luogo dove vogliamo trascorrere l'eternità, perché dopo non sarà più possibile. Perché? Perché a causa del peccato il corpo torna alla terra dalla quale Dio li ha formati. Polvere sei e polvere ritornerai. Lo spirito torna a Dio che le ha dato. Gesù su quella croce, un attimo prima di morire, disse: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. L'anima invece è la sede della nostra personalità, delle nostre facoltà, l'intelligenza, le emozioni, le passioni, la sensibilità. In altre parole, siamo formati da un uomo esteriore, come dicevo prima, che racchiude l'uomo interiore. Quando siamo in vita è l'anima che compie le nostre scelte, è il nostro uomo interiore che decide se vogliamo ubbidire a Dio o disubbidire, se vogliamo fare il bene o il male, oppure amare o perdonare. Dopo la morte fisica Dio giudicherà il nostro uomo interiore, perché sta scritto che è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché c'è il giudizio. Non il giudizio dinanzi a un giudice terreno che spesso sbaglia le sue sentenze, ma il giudizio al cospetto di Dio, il giusto giudice che è infallibile. Dio non ha bisogno di prove per giudicare, per emettere le sue sentenze, perché, come abbiamo ascoltato già questa sera, dinanzi a Lui tutti i segreti del nostro cuore sono scoperti. Gesù stesso disse: non c'è niente di nascosto che non debba essere svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Nell'Ecclesiaste leggiamo che Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia di bene che di male. E in quel giorno, nel giorno del giudizio, nessuno avrà niente di buono da aspettarsi, solo l'inferno, perché tutti abbiamo peccato, tutti siamo privi della gloria di Dio, e la paga, la conseguenza del peccato è la morte, cioè la separazione eterna da Dio. Ma Dio è ricco in bontà e in misericordia. Dio non vuole che le sue creature si perdano definitivamente. Dio ha preso l'iniziativa e ci è venuto incontro con un gesto d'amore. Dio ci ha provveduto il modo e il mezzo con cui possiamo evitare il suo giusto giudizio. Chi crede in me, disse Gesù, non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome del Figlio di Dio, in Gesù Cristo. Gesù Cristo è la soluzione. Gesù è il centro della storia d'amore tra Dio e l'umanità. Non mi sto riferendo a quel Gesù che è appeso ad una catenina o è raffigurato in un quadro o da una statua. Mi riferisco a Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente che 2000 anni fa sceglie di lasciare la sua gloria, diventa un uomo come me e come te. Venne sulla terra con un compito preciso: prendere il mio e il tuo posto. Gesù ha preso su di te la condanna che ci spettava a causa del nostro peccato. 700 anni prima Isaia scrisse: Gesù è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, è stato stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi ora abbiamo pace è caduto su di lui. Attraverso le sue lividure, cioè quanto lui ha passato, attraverso di tutto questo noi siamo stati guariti, nel senso siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato. Gesù ha scelto di donare la sua vita in sacrificio vivente a Dio per salvare quei peccatori che si ravvedono e per mezzo della fede lo accettano come Signore e Salvatore della propria vita. L'amore di Dio per l'umanità si manifesta e agisce principalmente in tre modi. Primo, ha il potere di purificare tutti i peccati di chiunque si pente. Giovanni scrisse: il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. Il peccato è la causa di tutti i mali che, come dicevo prima, ci allontanano da Dio, perché Dio è santo, Dio è separato da ogni forma di male, lui non può avere contatti con il peccato e tantomeno con il peccatore. Ma ci ama così tanto che ci offre una via d'uscita. Le religioni indicano tante vie inutili che non conducono in cielo ma all'inferno. Invece la parola di Dio afferma che c'è una sola via che conduce al cielo: Gesù Cristo, il Signore. Lui stesso lo ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Riferendosi al Signore Gesù, l'apostolo Pietro scrisse: in nessun altro è la salvezza, perché non c'è sotto il sole nessun altro nome oltre Gesù Cristo che sia dato all'uomo per essere salvato. Perché Gesù è l'unico salvatore ed è l'unica via che conduce a Dio? Lo disse Giovanni Battista: lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Nell'Antico Testamento conosciamo che per coprire i peccati del popolo il sacerdote offriva ripetutamente il sangue di animali sacrificati, ma era impossibile che quel sangue di animali potesse cancellare i peccati. Quei continui sacrifici annunciavano quello migliore che sarebbe avvenuto circa 1500 anni dopo, che ha fatto il Signore Gesù. Lo ha fatto una volta sola e per sempre. Donò se stesso in sacrificio vivente sulla croce. Il suo sangue purifica i peccati di chiunque crede e si accosta a lui per mezzo della fede. Per che cosa? Per ricevere il perdono dei peccati, il dono della vita eterna da vivere nel cielo. In altre parole, chi è senza Cristo è sotto il giudizio e sotto condanna, ma Gesù è la via per evitarla. Chi crede nel Figlio di Dio Gesù ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Un altro aspetto dell'amore di Dio che lui ha per l'umanità è un amore immeritato. Chi tra noi, fratelli e cari che state ascoltando, chi tra noi è senza peccato? Chi veramente merita l'amore di Dio? Tutti ci siamo sviati, tutti ci siamo corrotti. Non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Non c'è più freno. Ognuno fa quello che gli pare, quello che Dio ha vietato. L'uomo lo ha legalizzato con le sue leggi. Ma Dio è paziente. Dio continua ad amarci. E se crediamo alla buona notizia del Vangelo, anche se non lo meritiamo, il Signore Gesù ci salva dal giudizio e dalla condanna. Agli Efesini l'Apostolo Paolo scrisse, infatti, è per grazia, cioè è un dono. Non è voi che potete prendere o meritare la vita eterna. Siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è un dono di Dio. Perché? Perché nessuno potrà mai vantarsi dinanzi alla santità di Dio. Il terzo aspetto dell'amore di Dio non è un amore limitato a pochi, è un amore per tutti. Dio ama tutti, senza distinzione, senza favoritismi, perché Gesù è morto allo stesso modo per tutti e salva chiunque si ravvede dei suoi peccati. Lo Spirito di Cristo per mezzo di Gioele disse: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E questa sera, caro e cara che stai ascoltando, stasera c'è una buona notizia per te. Dio ti ama. Dio vuole che eviti il suo giudizio perché vuole portarti in cielo con lui. Dio ti ama anche se hai commesso i peccati peggiori, perché come dicevo prima, non c'è peccato che il sangue di Cristo non possa purificare. Se riuscirai a comprendere il grande amore che Dio ha per te, da questa sera la tua vita può cambiare. Puoi diventare una persona nuova e migliore. Ma anche tu devi fare la tua parte. Come la fece un giovane che è descritto nel capitolo 15 di Luca. Aveva rovinato la sua vita con delle scelte sbagliate. Quel giovane aveva tutto quello che si poteva desiderare perché suo padre era ricco. Ma quel giovane era insoddisfatto. Voleva vivere in autonomia e a modo suo. Così chiese al padre l'eredità, la sua parte. Si incamminò in un paese lontano dove sperperò tutti i beni del padre, spendendoli per soddisfare le sue passioni. Ma poco dopo in quel paese venne una carestia e quel giovane, dopo aver speso tutto, non aveva nemmeno il necessario per nutrirsi. Voleva mangiare il cibo dei maiali, ma non glielo davano. E solo quando non ne poteva più, si ricordò del padre. Gli tornò la ragione. Si ricordò il benessere che aveva in casa del padre. Riconobbe di aver sbagliato, di essersi messo nei guai da solo. Tornò da suo padre e gli disse: ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come un servo. Questo racconto ci insegna a non nascondere i nostri peccati, a non trovare scusanti per i nostri peccati, ma a pentirci e a invocare il perdono di Dio. Quando, vedete, carissimi, quando ci umiliamo al cospetto di Dio, mettiamo in moto il suo cuore, come fece il padre di quel giovane che si era pentito. Mentre suo figlio era ancora lontano, suo padre lo vide arrivare e ne ebbe compassione. Gli corse incontro, gli gettò le braccia al collo e lo baciò. Non lo punì per essersi separato da lui, ma tutto contento fece festa. Questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e l'ho ritrovato. Non c'è un'immagine più bella di questa: il padre che agisce con amore e misericordia verso un figlio che, anche se non se lo merita, lo riaccoglie in casa. Questo racconto ci insegna a non considerare il nostro buon Dio come un giudice severo, che quando pecchiamo è pronto a punirci, ma piuttosto consideriamo Dio come un padre buono, misericordioso e amorevole, che è sempre pronto a perdonare e a riaccogliere i peccatori che si ravvedono, perché le sue compassioni non si esauriscono mai. Cari che state ascoltando, in questo mondo non c'è bene o posizione sociale che possa soddisfare pienamente il cuore degli uomini. Solo Dio può donare appagamento e pace interiore. Questo significa, carissimi, che il bisogno più grande dell'uomo, il nostro bisogno più grande, non è quello di avere successo nella vita sociale o avere un buon conto in banca, una bella macchina e un buon lavoro, perché presto o tardi queste cose le dovremo lasciare. Perché? Perché finiranno insieme a noi. Il nostro bisogno più grande è quello di riconciliarci con Dio per prepararci alla vita che verrà dopo la morte fisica. E questa sera, con questa predicazione, Dio ti invita, a te che non hai ancora fatto un incontro personale con Gesù, a te Dio ti invita ancora una volta a riflettere. Dove trascorrerai l'eternità? Nel cielo con Gesù o all'inferno con Satana? Ti esorto nel nome del Signore Gesù, fai pace con Dio. Diventerai una persona nuova, con una nuova e bella prospettiva eterna da vivere nel cielo. E fin quando sarai in vita, non sarai più solo come quelli che non hanno speranza. Nei momenti difficili potrai contare su Gesù, che ti consolerà e ti indicherà la via che devi seguire per venirne fuori. Il profeta Geremia scrisse per conto di Dio: infatti, dice Dio, io so i pensieri che medito per voi, sono pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire, per darvi una speranza. Cosa devi fare? Niente. Ha già fatto tutto il Signor Gesù. Il tuo compito è solo quello di credere e fidarti di Lui. Pietro scrisse: Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo, li ha inchiodati sul legno della croce affinché noi fossimo salvati. L'esortazione che Dio fa ancora una volta questa sera è la stessa che hanno fatto 2000 anni fa gli apostoli, i credenti di tutti i tempi e i fratelli che mi hanno preceduto. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Se darai il cuore a Gesù, la sua promessa è valida anche per te. Chi ascolta la mia parola, crede a colui che mi ha mandato, non sarà giudicato. Questa è la promessa, se tu credi in Gesù. Non sto dicendo che non morirai più, perché a causa del peccato dobbiamo morire tutti. La vita eterna riguarda l'uomo e la donna interiore, e fin quando siamo in vita noi possiamo scegliere dove trascorrere l'eternità. Se ti ravvedi e accetti Gesù come tuo Signore e Salvatore, vivrai con Lui nella gioia del paradiso per sempre. Le religioni insegnano che Dio è buono, che alla fine chiuderà un occhio e perdonerà tutti. È un inganno, è falso. È vero, Dio è buono, ma la sua bontà agisce insieme alla sua giustizia. E nel giorno del giudizio finale Dio non terrà il colpevole per innocente, ma Gesù è il dono di Dio per evitare questo giudizio. Chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna, chi rifiuta di credere non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Il mio augurio, carissimo che stai, o carissima che stai ascoltando, io auguro che tu viva tanti anni e in buona salute, ma presto o tardi è una realtà per tutti, dobbiamo lasciare questo corpo. Sei pronto ad incontrare Gesù? Come lo incontrerai? Come giudice o come salvatore? Questa sera, attraverso questa predicazione, ancora una volta, il regno di Dio si è avvicinato a te. Oggi la tua vita può cambiare. Oggi è il giorno della tua salvezza. Come lo fu per un uomo di nome Zaccheo, che come te aveva sentito parlare di Gesù e voleva conoscerlo più da vicino. Quando vide che si stava avvicinando, siccome lui era basso di statura, c'era tanta gente, salì sopra un albero. Zaccheo non aveva bisogno di miracoli perché non era malato, ma era infelice perché le sue passioni non avevano appagato il suo cuore. Il suo cuore era aggravato dai suoi peccati. Zaccheo aveva capito che solo Gesù poteva riportare pace nel suo cuore. Non si vergognò di quello che avrebbero potuto dire gli altri quando l'hanno visto salire sull'albero. E quando arrivò sotto l'albero, accadde una cosa straordinaria. Fu Gesù che si interessò a Zaccheo. Zaccheo, scendi perché voglio venire a casa tua. Tutto felice, Zaccheo scese, e da quel momento la sua vita e quella della sua famiglia cambiò in meglio. Perché? Perché tutti accettarono Gesù come Signore e Salvatore. Infatti, il Figlio di Dio non è venuto per salvare i giusti, ma i peccatori. Gesù è venuto sulla terra per cercare e salvare ciò che era perduto. E io voglio ancora incoraggiarti a non dare importanza al giudizio degli uomini. Non vergognarti di far sapere agli altri che hai bisogno di Gesù. Pensa alla tua salvezza eterna. Ecco, dice il Signore, io sto alla porta, busso, se tu mi apri, io entro e sarò per sempre con te. Apri la porta del tuo cuore a Cristo, Lui entrerà, il suo sangue ti laverà da tutti i peccati, anche da quelli peggiori. Gesù vuole entrare per liberarti dai sensi di colpa. Gesù vuole entrare per essere il tuo amico più sincero e fedele.
1: Vuole ridarti la pace che hai perso nel mondo, perché il mondo non te la può dare, perché non ce l'ha. Gesù è la luce che illumina i cuori ottenebrati dal peccato. E quando permettiamo alla luce di Cristo di entrare nella nostra vita, cambia tutto in meglio. E oggi questa luce si è avvicinata a te per illuminare la tua coscienza e il tuo cuore. Motivo per salvarti, per aprire il cuore a Cristo, carissimo che stai ascoltando. Non devi aspettare di essere perfetto. Non devi fare nulla per meritare il suo amore e il suo perdono. Gesù è pronto ad accoglierti così come sei. Devi solo avere il coraggio di fidarti di Lui, riconoscerti peccatore e accettare il dono della sua salvezza. Diventerai una persona nuova, con una nuova prospettiva, da figlio del diavolo a figlio di Dio. Tra poco, e qui concludo, come fa
2: a Radio
1: sere,
2: Logos, sono le ore 22
1: Corrado,
2: e 20 minuti.
1: Ti chiederà:
2: l'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: Dopo questa vita.
3: E dentro l'ornitorinco, Mario Calvagno,
4: Carmen Zamataro, al telefono il professor Sergio Chimenti, direttore della clinica dermatologica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Grazie professore di essere con noi.
5: Ci mancherebbe, grazie a voi.
4: Professore, parliamo con lei oggi di psoriasi.
5: Va bene.
4: E quindi le chiediamo subito che cos'è la psoriasi e come si manifesta.
5: Ma la psoriasi è una malattia della pelle che si può localizzare innanzitutto un po' su tutto l'ambito cutaneo. In genere insorge, si manifesta, diciamo, a livello dei gomiti, delle ginocchia, ma anche, insomma, a livello del cuoio capelluto. In alcuni casi può avere un interesse.
6: Prima di aggiungere qualsiasi altra cosa, perché non c'è nulla di aggiungere, ma voglio cantare un canto che è in lingua siciliana, ma la regia metterà la traduzione e racchiude un po' tutto quello che è stato detto nel messaggio, che per te Gesù è morto alla croce, il Figlio di Dio è morto per te. È morto per tutti, ma si realizza in tutti quelli che lo accettano come Signore e Salvatore. È solo se tu lo vuoi. Perché ricorda questo, che la grazia di Dio non si impone, si propone, e Lui si propone a te questa sera. Chiedo alla regia di mandare questo canto, lo mando da qui e potete regolare ogni cosa. Alleluia. Sa.

Preghiamo. Signore Padre Celeste, vogliamo ringraziarti perché per noi ha dato il tuo figlio Gesù. Lui è venuto per salvarci. È venuto, Signore, per farci evitare quella condanna che è sopra di noi per mezzo dei peccati commessi. Abbiamo visto quel filmato, abbiamo ascoltato questa predicazione profonda e potente tratta dalla tua parola. Signore, fa che nessuno questa sera, dei presenti in collegamento, chi ci ascolta fuori, possa, Signore, rimanere, Signore, senza piegarsi davanti a te e riconoscere di essere un peccatore, una peccatrice, riconoscere di aver bisogno e di dire grazie, perché per me Gesù è venuto alla croce e a morire. Signore, ti preghiamo questa sera. Un giorno ogni anima comparirà davanti a te, tutti presenti, ma molti compariranno davanti a te per essere giudicati e poi nello stagno di fuoco e di zolfo. Signore, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questa sera, Signore, noi ti preghiamo che ogni catena che il nemico ha tirato, ha tenuto stretto e sta tenendo stretto ancora di più, venga spezzata nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Signore, ti preghiamo che delle anime questa sera si ravvedono a te, scelgano la vita e non le tenebre, non la morte. Signore, compungi i cuori dei presenti e di quanti sono collegati. La nostra preghiera, Signore, è che quante più anime possibile possono ereditare il regno dei cieli, che tu doni gratuitamente oggi, nel tempo della grazia.

grazia a tutti coloro che scelgono di credere al messaggio che è stato predicato. Padre, tutta la tua Chiesa qui presente, collegata, ti preghiamo con unica voce che tu ci dia la gioia di vedere, di rallegrarci con gli angeli nel cielo e di vedere delle anime venire al ravvedimento. Signore, che lo Spirito Santo bussi nei cuori affinché scelgano la via, la verità e la vita, scelgano Gesù Cristo. Nel tuo nome santo ti preghiamo questo, nel tuo nome santo benedetto in eterno. Amen, amen. Caro amico, cara amica che sei qui presente, adesso tocca a te, adesso tocca a te, anche a chi è collegato, tocca a te questa sera di prendere una scelta. Gesù ha già scelto di morire per te e non si è vergognato alla croce di te. Sapete, questa cosa mi ha toccato molto quando quella sera, che fu il 12 luglio del 1983, sotto una tenda come questo, qualcuno mi gridò e mi disse: vuoi scegliere Gesù? Lui ha già scelto per te. Lui non si è vergognato di te. Tu ti vergognerai di lui. E io ho detto: no, non posso vergognarmi di chi è morto per me. Quando ci fanno un favore siamo così grati, vero? Alle persone diciamo grazie, grazie, 100 volte. Se qualcuno, rimaniamo in panne in autostrada, qualcuno ci aiuta e ci aiuta a ripartire, quante volte lo ringraziamo? E come non possiamo ringraziare Gesù che è morto per noi? Vuoi dire grazie stasera a Gesù? Chi non l'ha mai fatto? E la parola di Dio ti dice che tutti noi siamo nati creature di Dio, ma figli di Dio si ci diventa credendo in Lui, ricevendolo nel proprio cuore come Signore e Salvatore. Quello che Gesù disse a Nicodemo: devi nascere di nuovo se vuoi ereditare, entrare nel regno dei cieli. Qualcuno vuole farlo stasera? Vuoi pregare per la tua salvezza? Dice: voglio pregare affinché io sia salvato. Credo a quello che è stato annunciato, credo a quello che è stato presentato. Tu ci credi? Alza la tua mano, dacci un cenno, possiamo pregare per te. Vogliamo pregare per te e vogliamo chiedere al Signore di benedire la tua vita. Ti vergogni di Lui? Se non ti vergogni e questa sera vuoi fare un passo, allora dillo davanti al Signore, davanti a tutti: io voglio accettare Gesù come Signore e Salvatore. Sapete, ogni volta che viene fatto un appello, questo ci è comandato dal Signore. Questo ci è comandato dal Signore. La sconfitta non è per chi ha predicato, per chi ha cantato, ma è per chi non alza la mano. Che noi il nostro dovere lo abbiamo fatto. O chi non prega nel suo cuore, potresti anche non alzare la mano, ma fare un patto con Dio, pregare. A noi piacerebbe saperlo e condividere con te questo momento. Puoi venire anche dopo alla fine, come spesso diciamo, e venire a chiederlo, perché se con la bocca confessi, col cuore crede. Qualcuno dice: no, basta che lo so io, e no, questa non è la dottrina di Dio. Gesù ha detto che se tu lo credi col cuore, lo devi confessare con la bocca. Lo devi confessare, lo devi dichiarare. E allora, noi stiamo per chiudere la serata. Il Vangelo è stato predicato potentemente, ma credi a quanto è stato detto? Voi questa sera, il ricco disse: manda Abramo, manda qualcuno a dire ai miei fratelli che qui si soffre. E loro hanno detto: no, hanno la parola, hanno i profeti, coloro che la predicano. E oggi la parola ti è stata rivolta.
Vuoi fare queste scelte per Gesù? E allora apri il tuo cuore e chiedi di pregare. Preghiamo di nuovo, fratelli. Lasciamo quelle anime che sono in travaglio davanti a Dio. Questo è il nostro compito. Seminare, annaffiare, ma è Dio che trasforma i cuori. È la parola che tocca in profondità il cuore. Signore, noi ti preghiamo che chiunque questa sera abbia ascoltato questa parola, chiunque è stato punto nel cuore, noi crediamo che lo Spirito Santo porta ad effetto la sua parola. Noi crediamo, Signore, ma ti preghiamo che ci siano delle anime che possono scegliere te stasera. Questa sera, Signore, senza che ritornino a casa, possono dichiarare Gesù come Signore e Salvatore. Possono gridare a te: abbi pietà di me, Signore. Come disse quell'uomo, figlio di Davide, abbi pietà di me, fa che io recuperi la vista. E che qualcuno stasera possa gridare: Signore, abbi pietà di me, fa che io possa vedere spiritualmente, che io possa ricevere la vita eterna. Noi abbiamo creduto, Padre, e la nostra preghiera, la nostra predicazione, e per quanti ancora non lo hanno fatto, li mettiamo nelle tue mani, Signore, fin quando è il tempo della grazia, che possano avere tempo di scegliere, di decidere, per accettare Gesù come Signore e Salvatore. Per questa serata, Signore, così speciale, particolare, dove il Vangelo è stato predicato con potenza, noi ti ringraziamo, Signore, come Chiesa, come tuoi figli che stanno aspettando il tuo ritorno. Noi ti ringraziamo. Voglia tu continuare a benedire, Signore, questa campagna evangelistica e ognuno di noi impegnati non solo a essere presenti, ma a pregare, a sostenere quest'opera. A te la gloria, Signore. E, Signore, ancora una volta, per queste anime presenti o collegate, fa che questa sera possano riflettere fortemente. Signore, ancora prima di dormire, possono riflettere dell'occasione che stanno perdendo se non scelgono e non scelgono te. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo, benedetto in eterno. Amen e amen. Dio ci benedica, cari. Domani saremo di nuovo insieme. Non so se Sam ha un canto pronto, allora chiudiamo così. E chiudiamo tutti quelli che sono collegati. Dio vi benedica, condividete e facciamo in modo che questo messaggio possa essere ascoltato da molti. I presenti non andate via, abbiamo per voi un invito che abbiamo esposto già da due sere, abbiamo preparato per voi qualcosa. Ma voglio sottolineare, rimaniamo uniti nella preghiera. C'è una battaglia nei luoghi celesti, fratelli e sorelle. C'è una battaglia nei luoghi celesti che va vinta con la preghiera. Va vinta con la preghiera. E ogni anima conquistata è una festa nel regno dei cieli. Preghiamo, impegniamoci a parlare e predicare del Vangelo sempre, ma soprattutto in questo tempo di evangelizzazione qui a San Severo. Dio ci benedica. Caro amico, se tu vuoi che preghiamo per te, sei qui presente, avvicinati a Giuseppe, a Peppino, a me, a qualche fratello o sorella, e puoi dire: non ho avuto il coraggio, ma voglio e desidero che pregate per me, e pregheremo per voi. Amen. Dio vi benedica. Adesso vi chiedo solo di darci 5 minuti, anzi 4. Tutto il team sarà impegnato per poter preparare, abbiamo un buffet preparato per voi, perché c'è il nostro nipotino Levi, figlio di Sam e Persi.

0: 2 e 40 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
3: Carmen Zamataro, al telefono il professor Sergio Chimenti, direttore della clinica dermatologica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Grazie professore di essere con noi.
4: Ci mancherebbe, grazie a voi.
2: Benvenuto.
3: Professore, parliamo con lei oggi di psoriasi.
4: Va bene.
3: E quindi le chiediamo subito che cos'è la psoriasi e come si manifesta.
4: Ma la psoriasi è una malattia della pelle che si può localizzare innanzitutto un po' su tutto l'ambito cutaneo. In genere insorge, si manifesta diciamo a livello dei gomiti, delle ginocchia, ma anche insomma a livello del cuoio capelluto. In alcuni casi può avere un interessamento soltanto a livello delle unghie e questa è la forma diciamo classica. Poi può diciamo estendersi un pochino a tutto l'ambito cutaneo e in una 20-25% dei casi si può associare a problemi articolari, quindi in questo caso si parla di psoriasi artropatica. E interessa un rapporto uguale sia al sesso femminile che al sesso maschile.
2: Ecco. Professor Chimenti, quando si vedono dei danni di qualunque tipo a carico della pelle che vengano da una malattia, di solito c'è la paura del contagio, ecco, la psoriasi va in questa direzione.
4: La psoriasi non è assolutamente contagiosa come come il 95% delle malattie che ci sono a livello cutaneo, ad eccezione della scabbia che invece è contagiosa, ma per il resto insomma bisognerebbe sfatare questa falsa credenza. Le malattie della pelle non sono contagiose e ovviamente neanche la psoriasi.
2: Certo, è solo una paura diciamo così atavica, se si può definire.
4: Sì, che ci portiamo, esatto, ci portiamo indietro da tanto tempo. Certo.
3: D'altra parte comunque chi è affetto da psoriasi penso che in qualche modo ha questo tipo di problema, ha difficoltà a relazionarsi con gli altri, perché forse sono gli altri che hanno difficoltà a relazionarsi,
4: esatto,
3: con
4: loro. Esatto, senza dubbio c'è appunto questa, cioè è una malattia che è brutta a vedersi, quindi è chiaro che chi ce l'ha ne soffre, quindi ci sono, noi abbiamo fatto uno studio insieme all'associazione, la DIPSO, l'associazione dei pazienti psoriasici, che e abbiamo valutato circa 3.000 persone e pensate che è emerso da questo studio che il 62% dei pazienti soffre di depressione e quindi ormai diciamo la psoriasi da un punto di vista soggettivo fa veramente rovina la qualità della vita di chi ne soffre. Quindi è una malattia con un forte impatto sociale.
3: Certo. Professore, ma cosa succede? Per descriverlo semplicemente, si desquama la pelle?
4: Dunque, userò un termine, sì, un termine scientifico e poi lo spiego meglio. Sì. Per definizione la psoriasi è una malattia eritematosquamosa.
3: Sì.
4: Quindi vuol dire che c'è una base di arrossamento e su cui si nascono, diciamo, delle squame, e questo perché il ricambio delle cellule dell'epidermide non è normale, non avviene come nelle persone diciamo che non soffrono di psoriasi, e quindi è chiaro che le persone si vede perdono queste squame e quindi rovinano i vestiti e per combattere nelle forme lievi bisogna utilizzare creme, quindi il paziente deve passare mediamente, ovviamente varia a seconda dell'estensione della malattia, ma fino a 40 minuti al giorno a cremarsi, a pomatarsi, e quindi effettivamente rovina molto la qualità della vita.
3: Insomma, quindi l'epidermide cresce rapidamente e poi si desquama.
4: Esatto, esatto. Lei consideri che in un soggetto normale l'epidermide, le cellule dell'epidermide maturano in un periodo di circa 4 settimane. Invece questo ricambio cellulare nella psoriasi è molto aumentato e quindi le cellule non fanno in tempo a maturare.
3: Uh-huh.
4: Ecco, questo è diciamo
3: il motivo.
4: Professore,
3: si conosce la causa di questa malattia?
4: No, non si conosce la causa ancora, anche se ormai molti studi hanno dimostrato che probabilmente la patogenesi è immunologica, cioè c'è un qualche cosa probabilmente che non funziona nelle cellule diciamo del sangue dei pazienti, e questo è probabilmente, almeno in molti casi, è dovuto a una base genetica. E quindi è chiaro che stiamo indirizzando i nostri studi proprio su questo filone di ricerca, quindi sulla genetica molecolare, diciamo, dei pazienti affetti da psoriasi.
2: Certo. Professore, già lei ne accennava prima, ci sono quindi varie forme di psoriasi.
4: Sì, è chiaro che quello che ho detto, a cui ho fatto riferimento io, la forma che viene definita volgare, cioè la forma classica, la psoriasi in placche, che se è localizzata soltanto, fate conto, alle ginocchia o ai gomiti, necessita di una terapia locale, quindi pomate. Ce ne sono tante in commercio e la ricerca clinica sta andando avanti sempre di più. Poi c'è la forma eritrodermica, dove tutta la pelle è arrossata e che di solito si accompagna a una situazione generale del paziente piuttosto scadente. Poi c'è la forma fustolosa e poi c'è la forma, come dicevo prima, la forma artropatica. E poi c'è la forma di psoriasi volgare generalizzata, quindi dove non ci sono soltanto localizzazioni a livello delle gomite e delle ginocchia, ma tutta la pelle del squama. E quindi, insomma, voi capite che è una cosa seria.
3: A volte è coinvolto anche il cuoio capelluto?
4: Sì, come dicevo prima, il cuoio capelluto può essere l'unico sintomo della psoriasi, quella che una volta veniva definita forfora. In molti casi noi sappiamo che si tratta invece di psoriasi del cuoio capelluto, e fare la diagnosi è molto semplice. Oppure il cuoio capelluto può essere una parte del corpo interessato, insieme a tutti i distretti cutanei.
3: Professor Chimenti, lei già accennava a pomate come insomma rimedi, come soluzioni, ma non sono queste sicuramente le soluzioni definitive. Quali sono le cure, se ce ne sono, e a che punto è la ricerca oggi?
4: Guardi, la ricerca nelle forme gravi ha fatto dei passi avanti. Noi stiamo vivendo un momento epocale, noi dermatologi, almeno quelli che curano e che affrontano il problema. E quindi, oltre alle vecchie, diciamo, terapie, quelle cosiddette classiche, io mi riferisco ovviamente a forme di psoriasi importanti, chiaramente, quindi quali erano la ciclosporina H, un farmaco che noi abbiamo a disposizione ormai da quasi 20 anni, alla citretina, alla puvaterapia, e in casi particolari al metotrexate e all'acido fumarico, che però bisogna prendere soltanto a San Marino per quanto riguarda in Italia. Oggi abbiamo dei nuovi farmaci che sono veramente rivoluzionari, però per una legge italiana, diciamo, questi farmaci non possono essere utilizzati se il paziente non abbia fallito o sia controindicato ad almeno due terapie diciamo classiche, quelle a cui accennavo prima. E quindi mi riferisco a questi nuovi farmaci, sono appunto degli anticorpi monoclonali, oppure dei recettori delle proteine di fusione, che vanno a inibire selettivamente una particolare sostanza che viene espressa nella psoriasi, e mi riferisco al TNF-alfa oppure a un anticorpo che va a marcare selettivamente una linfocita T. E dagli studi che appunto abbiamo fatto, ormai sono anni che utilizziamo queste molecole, effettivamente abbiamo visto che i risultati sono veramente molto incoraggianti.
3: Molto incoraggianti, però a quanto dice lei queste cure non sono destinate a tutti?
4: No, non sono destinate a tutti, anche perché si tratta di cure costose, ma che sono comunque a carico del Sistema Sanitario Nazionale, e sono destinate a quei pazienti, che, come ho detto prima, che non possono ad esempio fare la ciclosporina perché hanno un'insufficienza renale, oppure non possono fare il metotrexato perché hanno problemi al fegato, e quindi si utilizzano questi nuovi farmaci.
3: Professore, di tanto in tanto leggiamo nei giornali invece di cure miracolose per quanto riguarda questa malattia, di terapie naturali o altro. Lei cosa ci può dire a proposito?
4: Ma dunque, guardi, i farmaci a cui facevo riferimento adesso vengono definiti farmaci biologici. Ecco, qui c'è una falsa, diciamo, credenza, nel senso che la gente viene dicendo: se mi dà un prodotto naturale. In realtà si chiamano biologici perché sono prodotti con la tecnica della biologia molecolare e dell'ingegneria, diciamo, quindi vengono definiti biologici, ma in realtà sono dei farmaci che proprio per la loro peculiarità hanno, o meglio, dovrebbero avere meno controindicazioni che i farmaci classici.
2: Certo. Professore, per quanto riguarda, invece, lei accennava a una suddivisione fra sessi, sesso maschile e sesso femminile, ma per quanto riguarda invece l'etnia, Ecco, persone magari che hanno un certo colore della pelle piuttosto che un altro.
4: No, non c'è questo. Possiamo dire che, forse ho scordato di dirlo all'inizio, che la psoriasi riguarda più o meno il 3% della popolazione italiana. Però abbiamo visto che, per esempio, nel Lazio è più frequente rispetto alla Sardegna, ad esempio. Nel Lazio i pazienti affetti da psoriasi sono il 4,5, mentre in Sardegna sono lo 0,8.
2: Quindi una bella differenza.
4: C'è una bella differenza, certo.
3: Professore, a volte vengono consigliate terapie naturali, nel senso delle cure, per esempio, idrotermali. Sono efficaci?
4: Le cure termali sono efficaci perché, innanzitutto, hanno un effetto vero, d'accordo? E poi perché quando una persona sta alle terme di solito è più rilassato, siccome in molti casi di psoriasi c'è una componente psicologica, spesso un trauma psichico, che posso dire la morte di un caro, quando non so, un divorzio, sì, una rottura sì. di un fidanzamento, insomma, succede. E spesso nei pazienti predisposti appunto a sviluppare la psoriasi c'è un peggioramento del quadro clinico, e quindi, ripeto, alle terme le persone sono più rilassate, quindi c'è anche un effetto, diciamo, di miglioramento sul sistema nervoso.
2: Riguarda quindi la psiche, che è migliore, certo. Eccetera. E per quanto riguarda invece consigli pratici per convivere, insomma, dal punto di vista medico-psicologico con la propria malattia?
4: Ma innanzitutto io consiglierei di essere molto ottimisti, perché effettivamente la ricerca sta andando avanti e finalmente le industrie farmaceutiche hanno cominciato a capire l'importanza di questa malattia. Nel mondo i pazienti affetti da psoriasi sono circa 200 milioni, quindi voi capite che c'è, ovviamente, in forme lievi a gravissime.
2: Certo.
4: E quindi le multinazionali stanno investendo anche in questo, quindi probabilmente fra un anno, fra due anni, fra tre anni avremo sempre nuove molecole. E di pari passo la ricerca si sta focalizzando moltissimo su questa malattia. È chiaro che io non posso in questa sede raccontare ricerche che stiamo facendo molto sofisticate, certo. o che altri miei colleghi stanno facendo, perché ovviamente se non si hanno dei risultati definitivi non si può, e se non si pubblicano i lavori non si può dire. Però credetemi che veramente tutto il mondo si sta studiando a fondo questo problema. Bene, e quindi un atteggiamento positivo, ovviamente. E poi, ripeto, abbiamo a disposizione farmaci che sono in grado di far vivere meglio i pazienti, e quindi perché non rivolgersi a centri specializzati per farli?
2: Certo.
3: Bene. È stato con noi il professor Sergio Chimenti, direttore della clinica dermatologica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Grazie professore, a risentirla.
4: Grazie a voi.
2: Auguri alla prossima.
4: Grazie, arrivederci.

0: E proseguiamo quindi con l'ornitorinco. Mario Calvagno è insieme a Carmen Zammataro qui negli studi di Roma di RWS.
1: E al telefono la dottoressa Mara Maccarone, presidente ad Ipso Associazione per la Difesa degli Ipsorisiaci. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Benvenuta.
1: Mara Maccarone, ci risentiamo, abbiamo degli appuntamenti fissi con lei, ci fa sempre piacere sentire la sua voce. 29
2: grazie.
1: Ottobre, giornata mondiale della psoriasi, si rinnova ancora questo appuntamento. Perché è importante una giornata mondiale?
2: È importantissima perché effettivamente abbiamo scoperto che ci sono migliaia di persone ancora che non hanno notizie su questa malattia e quindi la necessità di informare e come diciamo noi nel nostro slogan della giornata mondiale, l'informazione è una cura, perché informandosi qualcuno può veramente trovare la chiave per capire bene ciò che ha. E quindi io intanto colgo l'occasione per ringraziarvi, perché effettivamente voi siete sempre presenti e questo per noi è importantissimo, perché mandare questi messaggi al popolo psoriasico, come lo chiamo io, perché quasi 3 milioni veramente siamo un popolo, quindi sono importantissimi e la vostra sensibilità insomma a noi ci fa veramente tanto piacere. Naturalmente lo metteremo sul nostro sito e manderemo insomma le vostre coordinate e poi manderemo le interviste se sarà possibile, se ce le manderete, come ha detto la dottoressa.
0: Ma che tipo di iniziative ci sono, Mara Maccarone, durante questa giornata mondiale?
2: Allora, intanto abbiamo cercato di informare e di dare messaggi a tutti i giornalisti. Abbiamo allestito, ho preparato, non ancora allestito, perché ci vuole parecchio tempo, quasi 50 piazze in tutta Italia.
0: Ecco.
2: E quest'anno, una cosa bellissima, abbiamo la collaborazione anche della Croce Rossa Italiana, cioè che con i Carmen, con i volontari, insomma in varie città d'Italia ci danno una mano. E questo per noi è importantissimo,
0: certo,
2: perché poi alla fine il volontariato,
0: esatto,
2: il volontariato è una cosa difficile, non troviamo tante persone disponibili a farlo, però noi ce la mettiamo tutte, facciamo dei gazebo e in questi gazebo ci sono dermatologi che parleranno con gli psoriasici e non faranno visite, perché a volte si confonde, cioè parlare con un dermatologo vuol dire anche esprimergli dei disagi, che uno può farlo in piazza, può farlo davanti ad altre persone oppure si mette di lato, ma noi abbiamo in ogni piazza le università, gli ospedali e proprio i direttori di clinica che scendono in piazza con noi, quindi questa è una grandissima cosa per noi.
0: Certo.
1: Mara Maccarone, ad Ipso da quanti anni opera?
2: 18 anni, non so chi ce la dà questa forza ancora.
1: Lei ha avuto un ruolo importante in questa associazione.
2: Diciamo sì, anche perché la prima malata sono io. Io ho un'artrite psoriasica grave da quando avevo 20 anni e adesso non ve lo dico, ve lo dico, tanto non mi vede nessuno, non mi guarda nessuno, ho 60 anni e quindi immaginatevi che calvario è stata la mia vita. Quindi siccome io non avevo informazione quando ero giovane, adesso faccio del tutto per darla soprattutto ai giovani, questa informazione,
0: certo,
2: che questa psoriasi non è contagiosa, che si può tenere sotto controllo e come ha detto il professor Chimenti adesso ci sono nuovi presidi medici, ci sono queste nuove terapie biologiche per noi, soprattutto per i malati gravi, e gravi intendo artrite psoriasica, psoriasi eritrodermica, psoriasi diffusa, grave, ci sono delle speranze se non altro di tenere sotto controllo questa malattia.
1: Mara Maccarone, proprio perché lei è affetta da questa malattia, ha vissuto un po' sulla sua pelle tutte quelle che sono le discriminazioni nei confronti di questi malati, no? Adesso a che punto siamo? C'è un miglioramento della situazione o siamo ancora fermi ad anni passati?
2: Beh, fermi no, non lo direi.
1: Meno
2: male. Diciamo che piano piano, grazie anche a voi, informando tutti gli anni, facendo tante cose, noi in queste piazze diamo 3 booklets di informazione sulla psoriasi. Quindi, insomma, diamo veramente tanta informazione, quindi anche a chi non ce l'ha, anzi soprattutto a chi non ce l'ha, perché chi non ce l'ha ci discrimina e non conoscendola non possono far altro che metterci da parte, non considerarci e considerarci come veramente dei lebbrosi.
0: In
2: alcuni casi, soprattutto i giovani, quello lo dico sempre, non smetterò mai fino a che avrò fiato, che i giovani vanno aiutati proprio con l'informazione.
0: Ecco. Quali sono i servizi che ad Ipso offre ai malati?
2: Allora, intanto noi facciamo un nostro magazine, la Dipson News, e sopra in quel Dipson News ci mettiamo tutte le informazioni che ruotano intorno alla psoriasi, ci scrivono tutti i professori che intendono comunicare nuove ricerche, il genetista pure ci scrive quasi ogni 3 mesi sull'avanzamento della ricerca. Poi abbiamo un numero verde naturalmente a disposizione di tutti, che in questi giorni sta scoppiando.
1: Quindi, dica pure.
2: Sì, infatti sta scoppiando, perché effettivamente in un giorno abbiamo ricevuto 10.000 telefonate, cioè una cosa del genere. Adesso mi hanno comunicato proprio il e questo vuol dire che la informazione manca. Cioè, nel senso che non lo so come devo fare, io, se voi mi aiutate a capire che devo fare, io non lo so, perché veramente io informerei tutto il mondo, però andando in televisione, parlando alla radio, cioè si vede che non basta, non lo so, c'è sempre quel povero giovane che sta chiuso dentro casa e non vuole ascoltare neppure la radio. Sì. Quindi questo dobbiamo piano piano, io ho molta fiducia ancora, nonostante l'età e nonostante la mia malattia, però fino a che avrò tanta fiducia e tanta speranza che gli altri possano ascoltarci, continueremo a dare messaggi. E il nostro ufficio veramente è composto di 4 persone, 4 giovani anche loro, a parte la presidente che è meno giovane, però veramente sono disponibilissimi tutti i giorni, certo, a parlare con le persone, li facciamo venire in ufficio, facciamo dei gruppi per esempio in tutta Italia di autoaiuto, cioè ci si incontra con uno psicologo, psicologa che sia, insomma psicologo al maschile diciamo, e si fanno questi incontri che sono veramente importanti. Poi facciamo nelle città tutte, cioè quello che quando possiamo, un incontro medico-paziente, cioè un'interazione, perché di solito noi non abbiamo la possibilità di parlare con il medico per tanto tempo,
0: certo.
2: Quindi noi organizziamo sempre in una clinica ospedaliera, in un ospedale, nell'aula magna, in una sala qualunque, invitiamo i medici di quella clinica in quella città e facciamo le domande, e questo veramente è un grossissimo successo, perché la possibilità di avere risposte per 10 minuti, 1 ora, 2 ore è veramente importante per noi.
0: Certo, ma possiamo allora dare il numero verde per poter contattare ad Ipso?
2: Guardi, io le do il numero di telefono, perché quel numero dell'associazione, perché il numero verde mi pare che sia scoppiato, l'hanno comunicato
0: ecco,
2: 5
0: ecco.
2: Secondi fa, ed okay. È 06.
1: Bene, dica, dottoressa.
2: 06 32 11 545, e poi il nostro sito www.adipso.org, e sopra adesso comunicheremo subito il numero nuovo. Mi dispiace proprio che in questa opportunità non ho potuto
0: non c'è problema, chiaramente sono così tante le chiamate, e quindi il centralino è
2: esatto,
0: andato fuori,
2: sì,
0: insomma,
2: poi sì, come dà un segno di occupato, come se fosse staccato il telefono,
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: Abbiamo chiamato il tecnico, speriamo che entro la mattinata ce la faccia
0: risolvere.
2: Però ecco, comunque comunque noi lo diciamo a chi telefona al numero normale, le diciamo poi di chiamare il numero verde quando l'avremo riattivato.
1: Quindi lo ripetiamo, 06 32 11 545.
2: Bene, sì, questo è.
0: Benissimo, allora concludiamo così, con tanti auguri alla dottoressa Mara Maccarone.
2: Grazie.
0: Presidente ad Ipso, Associazione per la Difesa degli Psoriasici, e insomma che questa giornata riesca bene anche per maggiore informazione, per incoraggiamento dei malati.
2: Beh, comunque adesso voi avete cominciato e io vi ringrazio, e quindi come si dice, che ben comincia a metà dell'opera,
0: esatto.
2: Quindi con l'informazione è importantissimo. Grazie infinite per il lavoro.
0: Grazie, alla
1: lei,
0: prossima.
1: A risentirla.
2: Arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. A Radio Logos sono le ore 23 e 3 minuti.
4: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in 2 parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
5: Normalmente il sabato sera non abbiamo ospiti, perché a volte la gente non sa quando togliere le tende. E noi vogliamo essere in grado di di offrire al Signore un culto ragionevole ed essere in forma per fare questo. Perciò non facciamo le piccole ore il sabato sera, perché per noi la parola di Dio deve avere la precedenza. Non fa niente se restiamo su fino alle 2, alle 3 di mattina, poi andiamo a letto e quasi non riusciamo a mettere i piedi per terra la mattina, e durante lo studio siamo molto attenti. Vero? Questo ci fa capire dove sono le nostre priorità. Cos'è importante per me? I giochi sono molto importanti. Perciò resto su fino all'una, alle due, a divertirmi. La parola di Dio può andare a farsi friggere, ma amo la sua parola. Siamo come questi presunti credenti discepoli. Il Signore dice: perché non amate me e non amate la mia parola? Non mi avete conosciuto. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: allora, questa è la prova della vostra appartenenza a me. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Cosa significa questa? Se perseverate nella mia parola. Vedremo un attimo, ma vorrei segnare la verità centrale che vorrei trasmettere per mezzo di questo studio. Cioè, non si può considerare un vero discepolo di Gesù senza la perseveranza nella sua parola. Quella parola, perseveranza, è la stessa parola che troviamo in Giovanni 15, dove troviamo la parola dimorare. Perciò l'affermazione di Gesù di perseverare nella sua parola non indicava una continuità nel credere nella veridicità delle sue parole, bensì una sottomissione continua a quella parola. Io posso leggere la parola di Dio dalla mattina alla sera, la posso imparare a memoria e non essere un vero discepolo. Perché quello che distingue un vero discepolo da chi non lo è la sottomissione alla parola di Dio. Il nemico non si agita tanto quando il discepolo apre la parola di Dio e la legge. Si agita quando il discepolo è determinato di mettere in pratica i suoi insegnamenti. E perciò perseverare e dimorare queste due parole sono uguali. Parlando dei tralci e la vite, dice che sono i tralci che derivano linfa, vita, dalla vite. E nello stesso modo io derivo dal Signore e dalla sua parola, la mia linfa, la mia vita vitale per vivere la vita cristiana per mezzo del mio attaccamento a Lui, per mezzo della sua parola. Proprio come la vite riceve vita dal terreno, io come credente ricevo vita dalla parola. Perciò perseverare vuol dire dimorare, ottenere da essa ciò che dà vita, proprio come un tralcio ottiene la sua vita dalla vite e la pianta stessa ottiene la sua vita dal terreno. Senza la vita, senza la linfa, io sarò un credente sì, ma il mio livello sarà determinato dal mio attaccamento alla parola. Perciò questo determina se sarò solo curioso, se sarò convinto o se sarò consacrato. È analoga all'esperienza del popolo di Dio che seguiva la nuvola nel deserto. Voi ricordate che la nuvola era sopra il popolo e quando la nuvola si fermava, il popolo si fermava. Quando la nuvola partiva, il popolo partiva. Era quella nuvola che dava ombra di giorno e che dava luce di notte. Il Signore dice: se tu cammini nella mia parola, se tu mi segui, tu avrai che cosa? La luce della vita. Se il popolo non si spostava quando la nuvola spostava, il popolo sarebbe rimasto privo dell'ombra e della luce. E noi, idem. Se è la parola di Dio che dà luce e io non mi accosto alla parola di Dio, non permetto alla parola di Dio di parlare al mio cuore, io rimango dove? Al buio. Perciò è molto importante l'attaccamento alla parola di Dio, è il mio desiderio di sottomettermi a quella parola, di permettere alla parola di Dio di trasformare la mia vita. Una considerazione in Giovanni 8:12: chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Se io non seguo, sarò privo di luce, sarò privo di conoscenza di Dio, sarò privo anche della verità. Perché la parola di Dio è verità. Non sarò in grado di distinguere fra ciò che è giusto e ciò che non lo è, da ciò che è vero e ciò che è falso. Voi conoscerete la verità, dice Gesù, e la verità vi farà liberi. Se non conoscete la parola di Dio, avrete ancora questi ostacoli nella vostra vita e come uno schiavo sarete legati a queste cose che impediscono il vostro cammino spirituale. Nel dare retta agli insegnamenti degli uomini, il popolo ha neutralizzato l'autorità della parola di Dio nelle loro vite. Il discepolo dimora nella parola di Dio quando la sua vita viene cambiata da ciò che egli legge. Il suo modo di pensare, il suo modo di parlare, i suoi valori, i suoi desideri, i suoi piani, le sue azioni ed il suo carattere. Tutto questo viene trasformato dalla parola di Dio. Ecco cosa vuol dire dimorare nella parola. Come ho detto, il nemico non si agita tanto se leggi la parola. E quando tu hai intenzioni di sottometterti alla parola di Dio e di permettere a quella parola di cambiarti in ogni settore della tua vita, allora si agita. In Colossesi capitolo 3 versetto 4 leggiamo: quando Cristo, la vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Abbiamo visto ieri che Cristo è la nostra vita. Egli è la ragione per cui viviamo. E non abbiamo vita senza questo attaccamento a Lui.

Leggiamo: e vi siete rivestiti dal nuovo che vi si va rinnovando, notate, in conoscenza a immagine di colui che l'ha creata o creato. Tramite il mio accostamento alla parola di Dio, la mia conoscenza di Dio viene aumentata, la mia vita viene trasformata ed io divento sempre più simile a Lui. Perché davanti agli insegnamenti del Signore io mi svesto e mi rivesto. Mi svesto di quelle cose che non sono secondo la sua volontà e mi rivesto di quelli che lo sono. Questo vuol dire appropriarsi, assimilare, sottomettersi completamente alla parola di Dio. Perciò l'Apostolo Paolo in Colossesi 3:16 dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi, inni e cantici spirituali. E vedete in questo versetto cosa fa la parola di Dio? La parola di Dio, quando ci accostiamo ad essa, ci trasforma. E questo produce poi una vita esuberante, vissuta nella potenza dello Spirito, ed il frutto dello Spirito viene riprodotto nella nostra vita. La domanda rimane: quali sono le tue intenzioni? Tu puoi rimanere colpito da un insegnamento e rimanere come prima. Non sono le buone intenzioni o i buoni propositi che cambiano la vita del credente. Tu non vai mai a finire sotto il giogo del Signore per sbaglio. È sempre una decisione ferma. E tu puoi bramare di avere dei giusti rapporti con Dio, puoi bramare di avere un desiderio di leggere la parola di Dio ed essere attaccato ad essa. Ma noi leggiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, e versetto 2. Poiché a noi, come a loro, cioè il popolo di Dio nel deserto, è stata annunziata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata.
possiamo dire, eh? Insegnamenti interessanti. Sì, io voglio. Ma se non ti applichi, non andrai lontano.

ammettere che la parola di Dio è autorevole. Ma non sottometterti alla sua autorità? Riconoscere l'autorità della parola di Dio e permettere a quella parola di governare la tua vita quotidiana?

Deve essere tu a decidere in quale direzione andrai e sarai tu a decidere se sarai un vero discepolo di Gesù Cristo o no. Il Signore vuole fare di te un vero discepolo, ma senza questo attaccamento e questa sottomissione alla sua parola divina non sarai mai un vero discepolo. Preghiamo. Grazie Padre, perché per mezzo della tua divina parola abbiamo la luce, abbiamo la conoscenza della tua persona, possiamo distinguere fra la buona dottrina e quello che non lo è, possiamo vedere la via da percorrere e non vogliamo dire soltanto con la bocca amo la tua parola, voglio applicarmi e dedicarmi a questa. Voglio dare a questa parola il posto predominante nella mia vita quotidiana. Insegnami, Signore, a mettere a questa. Voglio dare a questa parola il posto predominante nella mia vita quotidiana.

0: possono rendere schiavo. Voglio essere un tuo vero discepolo. Perciò decido di dare a te il posto che ti spetta. Nel nome prezioso di Gesù.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: 我们prende mai。
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

L'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

A Radio Logos sono le ore 24 e un minuto.

Salve amici, ben ritrovati a questo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Con il numero di oggi parte una serie di meditazioni su un grande tema della nostra vita, ed è l'uomo e la donna nel matrimonio. E io sono sicuro che quando andremo a dire nel corso di queste puntate servirà per incoraggiamento a tutte quelle coppie che vedono il loro matrimonio vacillare. Voglio leggere, per introdurre questo tema, un verso della Bibbia, precisamente nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesini, al capitolo 5, al verso 25. Dice così l'Apostolo: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Sapete amici, per sua natura l'amore è unico, è costante, è indistruttibile, però gli uomini lo hanno tradito e corrotto. Sul matrimonio e sull'amore circolano le più svariate concezioni. Esse vanno dalle più primitive e grossolane e materiali, come quelle che propugnano il libero amore o la convivenza come un esperimento provvisorio della vita matrimoniale. Amare significa gioire, gioire di avere scoperto un valore buono, immenso, un valore prezioso, bello, e significa poi desiderarlo, volerlo possedere, richiederlo, essergli vicino, divenire una sola cosa con esso. Anzi, significa donarsi, abbandonarsi, significa struggersi e sacrificarsi per esso. Per il fatto che l'uomo consiste di corpo e di anima, l'amore umano ha due elementi: l'uno situato nella sfera dei sensi e l'altro puramente spirituale. L'elemento spirituale aggiunge qualcosa di molto superiore, per cui l'amore diventa essenzialmente un apprezzamento di un ordine più elevato, incontro di anime. L'amore nel matrimonio è costituito da fattori sentimentali, più o meno forti, che si aggiungono alla semplice attrattiva del sesso. L'uomo avverte il fascino della donna, è incantato dalla sua dolcezza, sente il bisogno della sua tenerezza, è sensibile all'appello della sua fragilità, desidera vivamente accordarle protezione contro i pericoli della vita. In non pochi uomini, tuttavia, il desiderio di possedere la sposa costituisce l'elemento dominante dell'amore.
mentre l'elemento sentimentale purtroppo è relegato più o meno come sfondo. Quando più un uomo s'affina spiritualmente, quando più si avvicina a Dio, tanto più il suo amore si innalza e si sviluppa, e sull'ardore dei sensi si innestano proprio quelle tonalità bellissime, superiori, di una melodia spiccatamente affettiva. Soltanto allora il marito ama la moglie per tutti i suoi valori e non solo per il suo corpo e le sue caratteristiche fisiche. E dicevo, soltanto allora egli ammira la ricchezza del suo mondo, la ricchezza del suo mondo sentimentale, la finezza della sua anima, la sua lealtà, la sua femminilità. E quindi all'uomo viene spontaneo proteggere la propria moglie, perché è più delicata e vorrebbe essere circondato dalle cure di una creatura tanto soave. L'arricchimento che l'elemento fisico riceve da quello spirituale ha un'importanza essenziale. E l'esempio del verso che abbiamo letto oggi ci è proprio e ci fa da paragone, con il quale conviene sempre confrontarci, e cioè l'amore che Cristo ha avuto per la Chiesa. Soltanto in questo modo l'amore diventa autentico. Senza di lei, la sua amata, l'uomo non riesce ad essere felice. E sapete, quando un matrimonio funziona, al suo amore non è posto limite alcuno e per sempre egli vuole abbandonarsi a lei, l'amata. Si dice: amo te, te sola, per sempre. E questa concisa espressione nasconde l'intensità e la durata dell'amore, che non conosce nessuna barriera e che non ammette nessuna separazione, così proprio come l'amore di Gesù per ognuno di noi. Bene, la puntata di oggi, amici ed amiche, termina qui e io mi auguro che in questa serie di meditazioni voi troviate la risposta ai vostri interrogativi e magari alle vostre perplessità circa il rapporto di coppia. Grazie amici per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Oggi continuiamo col 15° capitolo, dal versetto 27 al 37, sempre del Vangelo secondo Marco. Quella mattina furono crocifissi anche due ladroni. Le loro croci erano una alla destra e l'altra alla sinistra di quella di Gesù. Si adempiva così la profezia che diceva: egli fu contato fra i malviventi. La gente che passava di lì lo prendeva in giro, scuotendo la testa per lo scherno. «Ehi, guarda come sei ridotto!» gli gridavano. «Così tu avresti potuto distruggere il Tempio e ricostruirlo in 3 giorni. Se sei così in gamba, salva te stesso e scendi dalla croce». Anche i capi sacerdoti e i capi religiosi se ne stavano lì intorno schernendolo. «È stato davvero bravo a salvare gli altri», dicevano, «ma non riesce a salvare se stesso». «E là, Messia, re di Israele, scendi dalla croce e ti crediamo», e perfino i due ladroni che stavano morendo con lui lo insultavano. Verso mezzogiorno, su tutta la terra cadde l'oscurità che durò fino alle 3 del pomeriggio. Allora Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lama sabachthani, mio Dio, perché mi ha abbandonato?» Alcune persone lì presenti udirono quelle parole e pensarono che stesse chiamando il profeta Elia. Un uomo corse a prendere una spugna e la inzuppò nell'aceto, poi l'infilò sopra un'asta e, cercando di far bere Gesù, disse: «Vediamo se Elia verrà a tirarti giù». Allora Gesù emise un altro forte grido e rese lo spirito. Con Gesù furono crocifissi due ladroni, uno a sinistra e uno a destra di lui. Nel greco vediamo però che la parola ladro è anche tradotta come ribelle. Allora, un particolare interessante a questo punto: dato che il furto non era un reato capitale, è probabile che questi due fossero dei compagni ribelli di Barabba. E cosa vuol dire? Vuol dire che allora Gesù morì sulla croce proprio preparata per Barabba. Isaia 53,12 dice: «Ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli». Gesù non ha sentito solo il dolore della crocifissione, ma anche la vergogna. E gli artisti tradizionalmente raffigurano il criminale sulla croce con una benda, una copertura per coprire i genitali, ma in realtà la persona crocifissa veniva di solito spogliata completamente. Quindi Gesù rimase lì, nudo, spezzato, sanguinante, affinché tutti potessero vederlo, mentre la gente passava prendendolo in giro, o più letteralmente bestemmiandolo. Ho trovato anche interessante il commento dei sacerdoti: «Ha salvato gli altri». Loro sapevano che aveva compiuto molti miracoli di guarigione, aveva liberato le persone da demoni e le aveva resuscitate anche dai morti, ma stanno insinuando che avesse salvato gli altri dalla dannazione? Ma penso proprio di no. Ma l'ho trovato però interessante. Anche se Gesù non scese dalla croce per farli credere, risuscitò invece dai morti, e molti dei sacerdoti alla fine credettero. In Atti 6,7 leggiamo che molti dei sacerdoti si sottomisero alla fede. E l'oscurità straordinaria non è stata solo un'eclissi solare che avrebbe avuto una durata di pochi minuti, ma è stata l'agonia stessa della creazione, che è durata per 3 ore a causa della sofferenza del creatore. E tuttavia questo dolore è stato eclissato dalla sensazione più devastante, cioè quando Gesù ha sperimentato per la prima volta la separazione dal Padre. E l'aveva temuta nel giardino di Getsemani, se vi ricordate, quando aveva chiesto che quel calice passasse da lui. E questo calice rappresentava l'ira di Dio, e ora lui la sperimentava in pieno. E c'è una ragione per cui Gesù si è sentito abbandonato da Dio Padre in questo momento. In 2 Corinzi 5,21 leggiamo:
che Dio ha fatto diventare peccato colui che non conosceva il peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Così l'uomo senza peccato, l'agnello perfetto, diventa l'espiazione sostitutiva per me, per te, per l'uomo peccatore. La maggior parte delle vittime della crocifissione trascorreva le ultime ore esausti o addirittura in uno stato di incoscienza. Tuttavia però Gesù, anche se era ridotto a una condizione quasi subumana e in un dolore atroce, era cosciente e poteva parlare fino al momento della sua morte. Marco ci dice che emise un grido forte e l'apostolo Giovanni al capitolo 19 scrisse che tutto è compiuto, che in greco antico è una sola parola, tetelestai, o pagato integralmente. E questo è il grido di un vincitore, perché Gesù ha pagato completamente il debito del peccato che noi dovevamo scontare. E non c'è niente che noi si possa aggiungere per renderlo più completo. Riflessione. Quel posto sulla croce tra i due ladroni era il nostro posto. Pensaci la prossima volta che vuoi seguire il peccato. Signore, fossi stato io, avrei smantellato tutto davanti a quelli che si beffano, e tu muori anche per loro. Incomprensibile. Tutto quello che posso dire è grazie, grazie. Amen. Ok, belli miei, ci sentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Abbiamo visto che la Chiesa è paragonata ad un regno, è paragonata ad un gregge, alla vite, alla crescita, alla casa o al tempio. Vogliamo vedere che la Chiesa è paragonata ad una sposa. Vediamo che questo pensiero riguardante che Dio aveva già nell'eternità passata il piano di cercare una sposa per il suo figliolo. Cioè non è che è nato così, nel pensiero eterno di Dio. Infatti leggiamo in Efesini un versetto che ci parla prima che Dio creasse il mondo. Già lui aveva noi nei suoi pensieri. Pensate un po'. In Efesini capitolo 1, versetto da 3 a 7, dice così: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Siccome Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché noi fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha largita nell'amato suo, poiché in lui noi abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Vediamo che qui Paolo parlando trascende quello che è il tempo e va nell'eternità passata, che Dio aveva nel suo piano, nel suo consiglio eterno, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo avevano questo di creare, di cercare una sposa per Cristo. Ci ha predestinati prima della fondazione del mondo. Qui parla l'Apostolo Paolo della Chiesa universale, di tutti i credenti in ogni parte del mondo. Ebbene, nell'Antico Testamento, sebbene troviamo che queste cose furono nascoste ai profeti dell'Antico Testamento, non sapevano nulla riguardante questo piano che Dio aveva in serbo nel suo consiglio, ma che fu rivelato a chi? A che è stato rivelato? All'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili. Ebbene, nell'Antico Testamento c'è qualcosa che ci parla, possiamo dire, in figure, in esempi, in simboli della Chiesa? Possiamo paragonare alcuni eventi nell'Antico Testamento che rispecchiano un po' quella che è la realtà della Chiesa? Io ne ho trovati due, ce ne saranno tanti, ma voglio parlare di due che hanno una somiglianza con Cristo e la sua Chiesa. Prima leggiamo, ripeto, Genesi capitolo 2, dal versetto 18 a 24. Dice così: Poi l'Eterno Dio disse: Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E l'Eterno Dio, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe e perché ogni essere vivente portasse il nome

che l'uomo gli darebbe. E l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che s'addormentò e prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. E l'Eterno Dio con la costola che aveva tolto all'uomo formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse, questa finalmente è ossa della mia ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Quindi Adamo fu creato una persona intelligente. Perché Adamo fu una persona intelligente? Perché fu capace di dare un nome ad ogni animale. Doveva essere intelligente. Non è cosa da poco. Vediamo che lui fisicamente sarà stato una bella persona, un bell'uomo. Moralmente potremmo dire che lui era perfetto, perché non aveva ancora conosciuto il peccato. C'è un capolavoro di Dio. L'uomo è il capolavoro della creazione di Dio. A tal punto che disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi vediamo che l'uomo è molto, è infinitamente superiore a qualunque animale, perché nell'uomo, dice la scrittura, Dio soffiò un alito vitale e divenne un'anima vivente. C'è nell'uomo, come giustamente anche nella donna, c'è l'alito divino, l'alito immortale, c'è lo spirito che fu dato da Dio all'uomo. E dice la scrittura che l'uomo è formato Dio lo spirito che è immortale. Dice che lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Quando Stefano, il primo uomo, il primo cristiano, fu lapidato, l'ultime parole che lui disse, fra le ultime, disse: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Ricevi il mio spirito. Quindi nell'uomo c'è qualcosa di eterno, di immortale, di divino. Non crediamo alla teoria dell'evoluzione. Noi crediamo alla rivelazione divina che è la parola di Dio. Ebbene, c'era qualcosa che fra tutti gli animali non c'era qualcuno che poteva essere vicino all'uomo. Non si trovò per lui aiuto convenevole. Non c'era un'altra persona che poteva stare a fianco di Adamo. Perché, ripeto, gli animali sono infinitamente inferiori all'uomo. Perché l'animale non ha un'anima e non ha uno spirito immortale. Quando l'animale muore o gli animali muoiono, non c'è nulla, non rimane nulla. Quindi siamo infinitamente superiori agli animali. Ma Dio disse: gli farò un aiuto convenevole. E cosa abbiamo letto? Che Dio trasse dall'uomo una costola e ne fece la donna e la condusse all'uomo. E allora Adamo disse: questa è veramente ossa della mia ossa, carne della mia carne. Quindi i due erano, in qualche modo dice la scrittura, che il maschio e la femmina formano l'uomo. Cioè l'uomo è completo come uomo se maschio e femmina. Questo non vuol dire che l'uomo senza la donna, possiamo dire, è imperfetto. È sempre una persona completa, però Dio l'ha fatto per essere unito alla donna. E così la donna con l'uomo. Ma cosa fece Dio per trarre Eva da Adamo? Fece cadere, dice, in un profondo sonno
Adamo. E Adamo, mentre dormiva, Dio ha tratto una costola, ha formato la donna e dopo ha condotto la donna all'uomo. Cosa abbiamo di somiglianza con Cristo? Io credo qui c'è una piccola somiglianza. Gesù cadde in un profondo sonno, fra virgolette, lui è morto, e con la sua morte ha dato vita, ha generato la donna. Questa donna la chiamiamo la sposa, la chiamiamo la Chiesa. Mediante la sua morte e la sua risurrezione, lui ha dato vita alla Chiesa. Senza la sua morte sarebbe stato impossibile lui procurarsi, o meglio crearsi, o meglio cercarsi, o avere la sposa. Perché questo era nel pensiero eterno di Dio. Prima che Dio creasse il mondo, già Gesù fu preordinato per essere l'agnello di Dio, che avrebbe tolto i peccati del mondo e che avrebbe creato la sua sposa, la sua Chiesa. E questo è meraviglioso, meraviglioso. Dico è meraviglioso perché per la grazia di Dio facciamo parte, tu ed io, di questa Chiesa, di questo popolo eletto, meraviglioso. E un altro episodio lo troviamo nella bella storia di Isacco e Rebecca. Anche lì abbiamo qualcosa di bello. Genesi 24, da 1 a 4. Dice: ora Abramo era vecchio ed età avanzata, e l'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa. E Abramo disse al più antico servo di casa sua, che aveva il governo di tutti i suoi beni: De, metti la tua mano sotto la mia coscia, e io ti farò giurare per l'Eterno, l'Iddio dei cieli e l'Iddio della terra, che tu non prenderai per moglie al mio figliolo alcuna delle figliole dei Cananei fra i quali dimoro, ma andrai al mio paese e al mio parentado, e vi prenderai una moglie per il mio figliolo, per Isacco. Abramo ci teneva che suo figlio avesse una sposa, ma ci teneva anche che non fosse una figliola dei Cananei, i Cananei che vivevano lì, perché Abramo viveva in Canaan. E quando Abramo arrivò dal suo paese, da Ur dei Caldei, già i Cananei erano nel paese, un paese abitato, Canaan. Per cui dice: guardati bene di prendere per sposa per mio figlio una Cananea, cioè una pagana, un'idolatra. Ma vai nel Mesopotamia, a Ur dei Caldei, e vedi se lì puoi trovare una sposa per mio figlio. E l'ha fatto giurare. Ebbene, Abramo mandò questo suo servo. Il suo servo si chiamava Eliezer. Ebbene, prese 10 cammelli, oro, argento, anelli, cose preziose, e andò verso la Mesopotamia. Lì trovò una ragazza. Questa ragazza, questa giovane, si chiamava Rebecca. E dice la scrittura al versetto 16, capitolo 24, che la fanciulla era molto bella d'aspetto, vergine, e uomo alcuno non l'aveva conosciuta. Era una donna pulita, potremmo dire fisicamente e moralmente. Eliezer pregò e il Signore lo guidò in un modo meraviglioso. E anche i parenti, il padre, la madre, il fratello di Rebecca e tutti furono convinti che Rebecca è stata letta da Dio per essere la sposa di Isacco. Convinti come era, dice: vai. E hanno lasciato andare Rebecca con il servo di Abramo e sono andati a Canaan. Ebbene, c'è un altro versetto molto bello. In Genesi capitolo 24, sempre, versetti da 61 a 67, dice: e Rebecca si levò con le sue serve
e montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo, e il servo prese Rebecca e se ne andò. Ora Isacco era tornato dal pozzo di Lahai Roi e abitava nel paese di Mezzodì. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna e, alzati gli occhi, guardò ed ecco venire dei cammelli. E Rebecca, alzati anch'ella gli occhi, vide Isacco, saltò giù dal cammello e disse al servo: «Chi è quell'uomo che viene nel campo incontro a noi?» Il servo rispose: «È il mio signore». Ed ella, preso il suo velo, se ne coprì. E il servo raccontò a Isacco tutto quello che aveva fatto. E Isacco menò Rebecca nella tenda di Sara sua madre, se la prese, ed ella divenne sua moglie, ed egli l'amò. Questi personaggi, Abramo, è la figura di Dio. Dio che manda suo figlio. Eliezer è la figura dello Spirito Santo. È la figura dello Spirito Santo che viene mandato dopo l'ascensione di Cristo per cercare la sposa per Cristo. E questo dura da 2000 anni, che lo Spirito Santo, e io ringrazio il Signore con tutto il cuore, che ha chiamato me, ha chiamato te, che un giorno qualcuno è venuto a casa mia, mi ha parlato di Gesù e adesso faccio parte della sua Chiesa. È lo Spirito Santo che poi un giorno ha parlato al mio, al tuo cuore, e ha detto: senti, Gesù è il Salvatore. E abbiamo accettato questo invito e siamo partecipi, facciamo parte della Chiesa del Signore. Meraviglioso. Rebecca è la figura della Chiesa, una donna vergine, bella. Non è una donna così. È chiaro che Isacco è la figura di Gesù. Rebecca è andata a incontrare Isacco. E questo ci fa capire che noi credenti aspettiamo chi? Aspettiamo Gesù. Ma Lui ci incontrerà. O avremo questo incontro con Lui dove? Nelle? Sulle nuvole. Sulle nuvole. Lui non verrà di nuovo sulla terra. Sarà lo Spirito Santo, che noi avremo un corpo incorruttibile, trasformato, e incontreremo il Signore nell'aria e saremo con Lui. Gesù è rimasto in cielo ed è in cielo, ma saremo noi a incontrare Lui sulle nuvole, mediante lo Spirito suo Santo. Meravigliosa questa storia, stupenda. Leggiamo adesso i passi che toccano più da vicino che Cristo è lo sposo e che noi siamo la sposa. In Efesini capitolo 5 leggiamo questi versetti. Efesini capitolo 5, dal versetto 23 a 32, dice così: «Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il Salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché nuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una stessa carne. Questo mistero è grande, dico questo, riguardo a Cristo e alla Chiesa». Qui vediamo 7 particolari in cui Gesù agisce
a bene della sua Chiesa. E brevemente lo voglio dire. Primo, Cristo è il Salvatore del corpo. È Lui che ci salva, o Lui che ci ha salvati. Dice in Atti capitolo 4, versetto 12, l'Apostolo Pietro, e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo nessun altro nome per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Gesù è il Salvatore del mondo. Gesù è il Salvatore di ogni persona che vuole andare in cielo. Non si può andare in cielo senza Gesù che salva. E così anche Lui è il Salvatore della sua sposa. Noi, che dice l'Apostolo Paolo, eravamo morti nei falli e nei peccati. Cristo è il nostro Salvatore. Secondo, Cristo ha amato la Chiesa, che ha dato se stesso per lei. La parola amato o amare, sapete qual è la parola usata? È la parola agape. Non è la parola eros, amore erotico, e non è anche la parola fileo, che vuol dire ti voglio bene. Agape vuol dire amore incondizionato, amore che si dà per il bene altrui. Gesù ci ha amati senza che magari noi l'amassimo. Che amore, che amore. Quest'amore viene solo da Dio, l'uomo lo sconosce quest'amore. Quindi Cristo ha dato se stesso per lei. E ci sono dei versetti in Filippesi che vorrei leggere, capitolo 2, versetti da 5 a 8. Dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina d'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo stato trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. È stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Una morte atroce, non della croce, ma atroce nello stesso tempo, perché la morte alla croce era un supplizio riservato solo ai delinquenti, ai fuorilegge più incalliti. Ebbene, Gesù scelse per amore nostro questo tipo di amore così crudele, così doloroso, che non abbiamo idea della sofferenza che ha patito per noi. È un versetto che mi commuove, è in Apocalisse 1:5, che dice: a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. A Lui che ci ama e ci ha liberati. Poi dice: Cristo ha santificato la Chiesa. Corinzi 1:30-31 dice: e a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Cristo ci ha santificati, Cristo ci ha redenti. Lui è la nostra sapienza e la nostra giustizia. Ha fatto un'opera perfetta. Cristo ha purificato la Chiesa mediante la parola, mediante la sua parola. Quest'opera che Gesù compie ogni giorno, mediante la sua parola. Ecco perché noi abbiamo bisogno di leggere la parola di Dio ogni giorno. Perché la parola di Dio toglie da noi certi sentimenti, certi pensieri, certi vizi, certe inclinazioni, certe abitudini che sono peccaminose. Perché Cristo ci vuole santificare ogni giorno. Lui ci vuole preparare per il cielo. Questo è un compito che lo Spirito Santo ha verso di noi. Ma noi come credenti dobbiamo permetterglielo. Perché se noi resistiamo allo Spirito Santo, Lui non può compiere l'opera di santificazione in noi. Rimaniamo sempre con certe abitudini e vizi e non cresciamo. Non cresciamo, perché noi impediamo allo Spirito di Dio di operare in noi.
e questo è molto importante. E poi un'altra cosa, Cristo presenterà al Padre suo la Chiesa gloriosa, santa e irreprensibile. E qui ci parla del suo ritorno, vero? A proposito, voglio leggere un altro versetto che si trova in 1 Corinzi 15. 1 Corinzi, capitolo 15, da versetti da 50 a 53. Or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio. Nella corruzione può eredare la incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile riveste incorruttibilità e che questo mortale sta in mortalità. Questo è quello che noi aspettiamo, che i nostri corpi saranno gloriosi, incorruttibili, potenti, spirituali, immortali, splenderanno come stelle in sempre eterno. Cristo presenterà al Padre suo la sua sposa, la Chiesa che siamo noi. Meraviglioso. Cristo ha una tenera cura della sua sposa. Lui ci cura ogni giorno. E mi viene in mente quello che disse Davide, Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. E qui si parla del presente. Lui ha cura di te. L'Apostolo Pietro dice: buttate su di lui le vostre sollecitudini, perché egli ha cura di voi. Ebbene, un pensierino lo voglio dire a noi mariti. Dice l'Apostolo Paolo: mariti, amate le vostre mogli. Io amo mia moglie come Gesù ha amato la Chiesa, con la parola agape. Io mi curo di mia moglie come Cristo cura la sua Chiesa. Cerchiamo noi il bene di nostra moglie. Qui l'Apostolo Paolo dice: mariti, amate le vostre mogli. Mogli, siete soggette ai vostri mariti. Io credo che se noi amassimo le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, credo che le mogli si sottometterebbero volentieri e con gioia, perché sanno che, dice, mio marito mi ama e vuole il mio bene. E lo farebbero. E la sottomissione della donna è la migliore dimostrazione d'amore verso il marito. Perché l'Apostolo Paolo non dice a moglie amate i vostri mariti, ma questa dimostrazione si può dare con la sottomissione, a patto che il marito ami la moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Ebbene, concludo dicendo: il matrimonio perfetto è quanto non si è in due ma in tre a camminare insieme. Questa terza persona è Gesù. È Gesù. Se Gesù prende per mano sia il marito che la moglie, i tre vanno insieme, ci sarà perfetta armonia, ci sarà gioia in casa, perché io voglio piacere al Signore. E se voglio piacere al Signore, certamente mi comporterò bene con mia moglie, e viceversa. Quindi la casa è un paradiso quando c'è il Signore, ma quando non c'è il Signore è un inferno. E in tante famiglie oggi c'è l'inferno, perché Gesù è messo fuori dalla porta, non governa più, non lo riconosce più. Ma se Gesù è nelle nostre cuore, nella nostra famiglia, è la casa un paradiso. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 6 minuti.
1: Due alberi, un serpente, due destinazioni e tanto altro. Questo è un po' il tema che stiamo affrontando da alcune settimane col pastore ventista Michael Gavilita. Benvenuto Michael.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora Michael, partirei dal testo biblico per vedere quali riflessioni possiamo fare, quali domande e cosa poi la teologia si è portata nel corso del tempo anche utilizzando questi brani biblici. Quindi c'è tanto da dire, ci sono persone che saranno d'accordo con altri, che saranno contrari. Noi invitiamo tutti ad esprimersi, possono mandarci un messaggino se hanno qualche pensiero diverso o comunque vogliono condividere. 348 222 72 94. Allora andiamo al capitolo 3 della Genesi, leggo diciamo alcuni versi e poi Michael ti do la parola per venirne a capo. Dio il Signore, quindi Adamo ed Eva, Eva ha parlato col serpente, a un certo punto Dio il Signore chiamò l'uomo. Che bella questa cosa, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dio il Signore disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Allora Dio il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. E questa diciamo è la parte, no, dove c'è questo rivolgersi da parte del Signore al serpente, però ha un pensiero un po' per tutti. E anche su questi pensieri penso che nelle puntate successive potremmo diciamo tornare, perché la donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo comandato, ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangiare il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangi l'erba dei campi. Mangia il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. C'è tanta tanta roba, vero Michael? Intanto scopriamo che Dio non ha maledetto né la donna né l'uomo, no? Quindi che invece ha maledetto solo il serpente, scopriamo questo.
2: È un momento, poi chiaramente quando noi leggiamo la Bibbia dobbiamo ricordarci che la Bibbia, per forza delle cose, per l'economia anche della capacità di poter raccontare delle cose, cerca di concentrare il senso raccontando il senso di quello che è successo. Quindi quello che è importante in questo caso, più che altro, più che arrivare diciamo alla conseguenza del male, osserviamo il comportamento di Dio nel momento in cui l'umanità pecca. Cioè, quindi tecnicamente Dio sapeva dove fossero stati nascosti Adamo ed Eva. Il problema è che lui, secondo noi, potrebbe anche diciamo un pochino, potremmo anche farci la domanda: perché Dio fa finta di non sapere dove fossero Adamo ed Eva e li sta cercando dicendo dove siete, dove siete? Ecco, e questa è una domanda importante perché ci fa scoprire un lato del volto di Dio che molto spesso noi esseri umani magari non siamo consapevoli. Cioè Dio, sapendo che Adamo ed Eva hanno sbagliato, hanno peccato, hanno fatto questo, lui fa finta di non sapere, si comporta con l'uomo come se lui non avesse mangiato. Quindi va lì, lo cerca e dunque questa è una visione interessante, soprattutto perché noi per esempio, come noi, io per esempio immagino fossi io al posto di Dio, avrei detto: oh Adamo ed Eva, cioè voi pensate di nascondervi da me? Ma io sono Dio, io so quello che avete fatto, dove siete voi, tutto quanto. Invece lui si comporta come se si curasse degli sentimenti di colui che ha peccato, e per Dio non è l'importante, non è importante il fatto che loro hanno mangiato, ma è importante come ora far in modo tale che l'uomo fosse riabilitato. Cioè Dio, in momento in cui l'uomo ha peccato, non pensa alla punizione, non pensa alla conseguenza, al giudizio, ma pensa al recupero, come un pochino diciamo, quando succede un incidente, anche che chi magari l'ha fatto sbagliando, il medico non è che si mette lì a giudicare e a sindacare, il medico va lì a intervenire per salvare la vita a una persona. Quindi noi vediamo Dio, dopo che l'uomo ha peccato, si presenta come salvatore, non come giudice.
1: Potremmo anche pensare, scusa Michele, potremmo anche pensare, perché io cerco di immaginare la scena e anche la porto a quella che è la nostra realtà. Quando tu fai un errore e qualcuno, diciamo, subito ti accusa e comunque arriva tipo piomba all'improvviso e tu
2: te lo fa notare.
1: E te lo fa notare, ma piomba all'improvviso, tu magari non te lo aspetti, quindi la paura aumenta. Dio ha cercato di far calmare la paura che invece Adamo aveva, perché quando ha sbagliato ha capito di aver sbagliato, perché quando lui si vede nudo insieme la moglie, quindi capisce che c'è qualcosa che è cambiato, quindi andare su quello avrebbe fatto aumentare la paura. Quindi Dio invece vuole che Adamo parli con lui non nella paura, e quindi lo chiama. E quando giochiamo a nascondino con i nostri figli, no, a volte poi magari, esatto, per non farli spaventare, allora cerchiamo magari di chiamare: dove sei, ma dove ti sei nascosto? Già sappiamo dov'è, però lo facciamo così lui, diciamo, si prepara.
2: Ma soprattutto Dio non vuole mettere in imbarazzo colui che ha sbagliato per il fatto che lui ha sbagliato. È un aspetto fondamentale, secondo me, nelle chiese, nelle comunità, avere quella sensibilità che Dio ha, mm-hmm, nei confronti di colui che ha sbagliato è fondamentale. Cioè l'uomo si nasconde, quindi si vergogna, in un certo senso non si riconosce in quello che ha fatto, gli dispiace, perciò si nasconde. Perché quando una persona va fiera dello sbaglio che ha fatto, non lo fa di nascosto, lo sbandiera. Invece l'uomo si capisce che è in imbarazzo, perciò si nasconde. E Dio è attento a non urtare la sensibilità di questa persona, cioè non lo giudica, ma cerca di con attenzione di chiamarlo verso di sé, perché solo Dio lo può aiutare. E questo è molto importante, soprattutto nelle comunità dove c'è una prossimità grande, dove ci sono degli errori, magari qualcuno ha fatto un altro errore e si nasconde. Ecco che spesso potrebbe essere che ci viene la voglia di denunciare, di palesare, di rendere pubblico un errore dell'altro, di fatto metterlo in grande imbarazzo e fargli perdere la faccia, non soltanto di fronte alla comunità, ma anche di fronte a se stessi. Dunque Dio ci tiene affinché Adamo ed Eva non perdono la faccia davanti a loro stessi.
1: È un po' la
2: ci
1: tecnica alla loro. E poi la tecnica, sì, che Gesù suggerisce, ti ricordi quando parla della persona che sbaglia? Dice: se una persona sbaglia, tu vai da solo e cerca di convincerlo, fratello. Poi, se non ti ascolta, vai con due persone. Poi, se non ascolta, vai. Quindi c'è una, diciamo,
2: e poi
1: una
2: bisognerebbe
1: prassi.
2: Capire anche quando Gesù dice vai a tu per tu, è molto importante il contesto, cioè quando ci parla con lui. Gesù aggiunge lo scopo di cui parli, dice: se ti dà ascolto acquisirai un amico. Quindi di fatto tu vai da lui non per imbarazzarlo, non per fargli vedere, ma vai da lui perché vuoi che lui diventi il tuo amico. E perché? Perché lui è nelle difficoltà, e quindi tu nelle difficoltà ti devi avvicinare, diventare amico di quello che ha sbagliato, non metterti a sindacare, a giudicare e a mortificarlo, magari rendendo pubblico il suo errore. E questo lo vediamo già il primo atteggiamento di Dio verso il male. Cioè il male si è manifestato sull'umanità. La prima reazione di Dio non è giudicare, non è mettere imbarazzo, ma far finta di non sapere e comportarsi con l'uomo come se lui non l'avesse fatto.
1: E quindi portare l'uomo anche a confessare, perché lui ha,
2: esatto,
1: chiesto cosa è successo.
2: Che lui stesso esca fuori dai cespugli e dice: guarda, sì, ho sbagliato. Perché secondo me è questo il momento in cui Dio può recuperare l'anima.
1: Ci ascoltiamo un brano dal titolo Chiamati per nome, perché a me piace tantissimo il fatto che Dio chiama Adamo, lo chiama per nome, palesa il fatto che lui sta arrivando, non vuole prenderlo di sorpresa, non vuole che lui abbia paura e quindi lo chiama per nome. Riprendiamo il nostro dialogo col pastore avventista Michel Gravilita, quindi il nostro dialogo poi è un dialogo che, diciamo, vede un altro dialogo, quello avuto tra Dio e Adamo, Eva, ma anche il serpente. Il serpente però non risponde, questa volta non parla, ha parlato prima ma ormai diciamo ha svuotato tutto. Allora, Dio, abbiamo visto come si è atteggiato, come si è avvicinato all'uomo con delicatezza chiamandolo, e cosa succede invece? Qual è l'atteggiamento di Adamo ed Eva rispetto a questa chiamata del Signore?
2: Allora, la reazione di Adamo ed Eva è la più naturale di ogni essere umano. Quando un essere umano si rende conto di aver sbagliato, la prima reazione è sente il senso di inadeguatezza, di vergogna, vede se stesso non più attraverso gli occhi della purezza, ma attraverso gli occhi di essere, come dire, non degno. Cioè, tutto quello che lui rappresenta è una cosa di cui si deve vergognare. Perciò la prima cosa è si sta coprendo, siccome l'uomo è corpo, è anche corpo, allora sta coprendo il proprio corpo, vedi se stesso con gli occhi diversi. Se prima erano nudi ma non si vergognavano, ecco, qui rimangono nudi, però stavolta si vergognano, perché lo sguardo dell'uomo comincia a cambiare, l'uomo comincia a capire, anche se nessuno gli ha detto niente, Dio non si è ancora fatto vedere, ma Adamo ed Eva già si sono resi conto che hanno sbagliato. E questa cosa è molto importante, perché nel momento in cui l'essere umano si rende conto che ha sbagliato, rendersi conto è già un grande passo verso la riabilitazione, e Dio questo lo sa. Ecco perché la reazione di Dio si comporta con l'uomo in modo tale da riabilitarlo. Solo che chiaramente quando Dio gli fa la domanda, non è che per caso hai mangiato, la risposta è una risposta interessante. L'uomo non dice sì, ho mangiato,
1: no,
2: ma dice che per il fatto che lui ha mangiato fosse colpevole Eva e Dio insieme, cioè praticamente il mondo colpevole del mio errore. E questo è in un certo senso una chiamata al mondo a solidarizzare. Cioè Adamo ed Eva dice: guardate, sì, ho sbagliato, però è il mondo, come dire, lui vuole coinvolgere nel suo errore tutto il mondo, così lui non sarà estromesso dal mondo. Siccome il suo mondo è la donna e Dio, lui in altre parole fa partecipare al suo errore tutto il mondo, così lui, perché lui vuole rimanere in relazione con Eva e con Dio. Perciò incolpando di fatto li rende complici. E questa è una cosa interessante dal punto di vista dell'autodifesa che Adamo ed Eva. Solo che c'è un problema: povera Eva, anche lei viene chiamata a
1: tu dici povera Eva, invece la maggior parte delle persone ritengo che sia Eva il problema, allora, di tutto.
2: Però osserviamo bene, mentre Adamo cerca di incolpare Eva e Dio, quindi di fatto tutto il mondo, Eva è l'unica che è onesta ed è anche più coraggiosa ad ammettere la realtà, la verità. Eva non incolpa Adamo perché è stato passivo, perché non ha preso l'iniziativa, perché non incolpa Dio, ma Eva semplicemente dice la verità così com'è. È una risposta secca ma più onesta di tutte.
1: Va all'origine.
2: Dice: il serpente mi ha ingannata. Ed è giusto. Effettivamente tutto questo non sarebbe accaduto se il serpente non si fosse messo a ingannare, come abbiamo letto nei primi versetti del capitolo 3, in cui il serpente ha fatto di tutto per ingannare. Quindi Eva è stata molto più coraggiosa, molto più, come dire, leader, da leader, cioè a prendersi le sue colpe e le sue responsabilità rispetto a come ha fatto Adamo. Quindi noi vediamo che Eva in questo modo, secondo me, è molto più, come dire, onesta con Dio, onesta con Adamo, onesta con se stessa anche. Ecco, questo mi fa capire che la donna ha, in questo caso Eva aveva delle peculiarità e delle caratteristiche della leadership, della forza, che Adamo mancava. in questo senso, diciamo così. Perché se ci pensiamo bene, Eva ha un coraggio e un'onestà intellettuale maggiore di Adamo. Dunque, qui noi osserviamo il comportamento dell'uomo e della donna di fronte all'accusa e alla realtà.
1: Quindi quando ci sono problemi, come reagiamo? Questo succede tutti i giorni nella quotidianità. Quando c'è un problema, come reagisce la coppia, come reagisce l'uomo, come reagisce la donna allo stesso problema? Abbiamo delle reazioni diverse, per questo che il Signore ha voluto, no, l'uomo e la donna, perché nella loro diversità potessero invece trovare quei punti per avere quelle risposte più complete.
2: Qui direi che non si tratta tanto del genere maschile o femminile, qui si tratta di essere una persona forte o una persona con delle insicurezze. Una persona forte che ha una, come dire, una stabilità emotiva, ha un'accettazione di te stessa, non ha problemi ad ammettere errori. E ammettendo l'errore, di fatto sottolinea e vede qual è la ragione, cioè la fonte. Quindi Eva in questo caso si è manifestata molto più forte, più stabile e più, come dire, onesta, più rispetto ad Adamo. Quando una persona è debole, ha qualche problema, si sente in una situazione traballante, ecco che si arrampica sugli specchi. Eva non si arrampica con gli specchi, dice così com'è la realtà. Il serpente mi ha ingannato. Se leggiamo prima, effettivamente è quello
1: che
2: non è
1: successo.
2: Dio, non è Adamo, non è Eva, non è il mondo, non sono le cavallette e non è il terremoto, è soltanto il serpente che l'ha ingannato rispetto ad Adamo che si comporta. Qui più che il genere si tratta di personalità, cioè sono due personalità diverse.
1: Di una certa, di una maturità forse anche potremmo dire. Adamo è preso dalla paura, noi sappiamo che quando la paura ci prende non siamo oggettivi quando rispondiamo. Eva non, almeno non viene detto che lei ha avuto paura, quindi forse era un pochino più consapevole di se stessa e quindi la sua reazione era più naturale. Invece Adamo, avendo avuto paura, non è riuscito a gestire quella situazione. Ma ci torneremo ancora. Grazie allora Michele, alla prossima.
2: Grazie.
3: E siamo in compagnia del pastore, professore Saverio Scuccimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze.
4: Sì, ma dopo tutti questi titoli che gli hai dato,
3: sì,
4: oggi stiamo parlando di amicizia. E io la prima cosa che dico di Saverio è che Saverio è un nostro grande amico.
3: Oh,
4: un amico del radio,
5: siamo tra amici,
4: un amico personale.
3: Che lo puoi mettere anche nel tuo curriculum, no?
5: Esatto,
3: se vuoi un
5: amico di Claudio,
3: cercare un impiego
4: di RWS.
3: Vabbè. Allora, ieri abbiamo affrontato questo argomento anche sulla base di una bella canzone di Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, e abbiamo riflettuto. Tra l'altro si parla di amicizia nel testo biblico?
6: C'è una bellissima frase di Gesù che dice: io non vi chiamo servi, ma vi chiamo amici, perché i servi non sanno quello che fa il padrone, nel senso che ubbidiscono e basta. Invece io vi chiamo amici perché vi rendo partecipi dei miei piani, dei miei progetti.
4: Non c'è
6: quindi
4: cosa
6: è molto bella
4: di dare la vita, no?
6: È vero, c'è anche questa frase bella.
4: Però Roberto, mi sembra che la cosa che ci ha spinto a chiamare anche Saverio, di solito è il venerdì, oggi ti abbiamo chiesto, anzi grazie, di parlare amicizia, perché è arrivato un messaggio molto bello. Che
3: allora, da Franca che ci ha mandato questo messaggio audio, che lo ascoltiamo subito.
7: Ci sono tante definizioni di amicizia, tutte belle, interessanti. Oggi la mia attenzione si è fermata su quella frase del Cristo: vi ho chiamato amici e non servi. E allora mi è nata questa riflessione, proprio al di là dell'essere cristiani e di conoscere questa frase: che cosa fanno due amici fra loro? Cosa frequentano? Frequentano la vita che è maestra, e loro sono alunni, sono discepoli di questa maestra. E fra loro cosa fanno? Si aiutano vicendevolmente, sono anche discepoli l'uno dell'altro, si consigliano, si aiutano, parlano delle loro esperienze. E questo è una crescita. Ecco, l'amicizia io la vivo come una condivisione costante fra due esseri che possono essere anche non vicini proprio geograficamente, ma che sanno ogni volta che vogliono incontrarsi, anche da lontano, che possono contare sulla parola l'uno dell'altro, perché stanno percorrendo questa strada della vita che è maestra. E se poi c'è anche il maestro, veramente.